E questi erano gli Eels con una canzone da un disco che uscirà soltanto a ottobre, il 26 di ottobre in particolare. Il disco si chiamerà Cookie Happened e il titolo ha a che fare con Cookie Monster, uno dei personaggi dei Muppet, un mangiatore seriale di biscotti. Cookie Monster che sostanzialmente dice nella sua vita soprattutto che vuole i biscotti, e il frontman degli Eels, che è sempre molto, diciamo, immaginifico, un po' storto nelle sue spiegazioni, spiega che il riferimento al Cookie Monster è che lui stesso avrebbe detto, come un grande filosofo, dice sempre non piango perché il biscotto è finito, sorrido perché il biscotto è esistito. E da qui appunto il titolo di questo album, Cookie Happened. Al di là dei giochi di Marco Oliver Everett, un brano, quello che abbiamo appena ascoltato, Cap in Hand, scritto molto bene in uno stile che riconosciamo essere quello degli Eels e del suo autore principale. Mentre il prossimo album si intitola Fragile World ed è il nuovo disco di una band che arriva dalla Nuova Zelanda, i Veils, che hanno come frontman e come fulcro creativo un musicista chiamato Finn Andrews. Nel 2025 avevano pubblicato un disco molto bello, credo un po' misconosciuto, sottovalutato, come Asphodels, pieno di belle canzoni. Se non l'avete sentito vi consiglio di recuperarlo, ma già che ci siete ascoltate anche questo nuovo che si chiama Fragile World, che rispetto ad Asphodels ha, un po' come suggerisce già il titolo, un incedere più fragile, più riflessivo, più intimista, più scarno. Devo dire, non ho scelto facilmente la canzone da farvi ascoltare, perché ce ne sono diverse, anche una cover molto bella che chiude il disco di un pezzo di Sinead O'Connor chiamato In This Heart, che qualcuno magari ricorderà anche come brano centrale della colonna sonora della serie Peaky Blinders. In questa versione fatta da Finn Andrews la sua voce ci sta davvero molto bene, ricordando una delle voci più grandi di sempre, come quella appunto di Sinead O'Connor. Però mi sembrava giusto anche farvi ascoltare una canzone scritta da Finn Andrews e dai Veils, e quindi alla fine ho scelto questa Lungs per presentarvi un album davvero molto bello, Fragile World dei Veils.

Era Lungs dei Veils dal disco Fragile World, un ritorno dopo nemmeno un anno dal disco precedente, e per andare a chiudere questa puntata di Senti un po', utilizzerò un brano principalmente strumentale, ma non soltanto, che riporta invece John Frusciante, lo storico chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, in versione solista con il suo progetto Trick Finger, dove fa musica sperimentale, elettronica, ma c'è anche la chitarra, c'è anche la sua voce. Il singolo si chiama Unending ed è appunto un brano adatto per chiudere invece una trasmissione come quella che avete appena ascoltato. Se volete riascoltarla, c'è il podcast sul sito radiopopolare.it, sull'app. Se volete la scaletta, cercate il mio nome e cognome su Spotify. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Grazie dell'ascolto da parte di Nicola Vecchia. Questo pezzo, come vi dicevo, si intitola Unending, Trick Finger, che poi è anche John Frusciante. Ciao ciao.

0: Radio Popolare.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.

Se non capivo un cazzo. Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta. Ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10 paga meno del 10% del conto. E il tassinaro dovrebbe aspettare davanti al palazzo, davanti al portone, a vederti entrare che giri la chiave. Che testa di cazzo.

0: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
1: Pesa la bolletta!
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta. A Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Popolo di Radio Popolare, buongiorno a tutti. Io sono Carlo Centemeri e domenica mattina sono le 7 e quindi è il momento della nostra apertura classica. Spero che stiate tutti bene. La temperatura a Milano sembra essere scesa un pochetto, quantomeno questa mattina non c'era già il caldo micidiale delle mattine scorse. Vediamo come sarà oggi, visto che comunque il sole promette di darci una bella giornata. Voglio sapere voi dove siete, che cosa state facendo. Quale sarà la vostra musica di oggi, ma in generale quali saranno i vostri programmi di oggi? SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013 o email diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.

Incipiti questa mattina col finale del secondo trio in do minore di Felix Mendelssohn. Questa è l'incisione che ne fece il trio Wanderer ormai parecchio tempo fa, un gran bel disco uscito per l'Armonia Mundi francese, inciso un po' nel periodo nel quale appunto il trio Wanderer si stava dedicando un po' a registrare tutto il repertorio principale del trio con pianoforte. Quindi avevano fatto tutto Beethoven, poi fecero Brahms, poi ovviamente Mendelssohn, Schubert, diciamo un po' tutti i punti cardine di questo straordinario repertorio. Allora, che cosa succede nel mondo? Ma allora è arrivata una notizia nelle ultime ore che ci dice che a quanto pare il violinista russo Vladimir Spivakov sta molto male. Spivakov lo conosciamo tutti quanti, sia come solista che come direttore e anche come direttore e fondatore dei Virtuosi di Mosca. Si sono succedute un bel po' di voci, tra l'altro Spivakov è in Russia molto molto in vista, perché oltre chiaramente alla eccezionale fama di direttore che ha, diciamo che fa parte un po' dei musicisti che fanno strettamente parte della cerchia dei gioielli della corona di Vladimir Putin, quindi le forze sia governative sia legate alla Chiesa chiaramente stanno molto attenti alle attività di tutti questi musicisti, che poi ovviamente vengono molto molto premiati, molto messi anche molto in evidenza. Infatti il primo a lanciare l'informazione su appunto questo purtroppo brutto evento occorso a Spivakov è stato il metropolita di Budapest, cioè Ilarion Alfiev, che è un personaggio abbastanza curioso, perché lui stesso appunto è un vescovo della Chiesa ortodossa, ma è anche diplomato in violino e pianoforte, è un compositore e tra l'altro l'ha pure finito sui giornali qualche anno fa, perché era stato accusato e arrestato per detenzione di stupefacenti. Quindi beh, diciamo un personaggio abbastanza curioso. Ma al di là proprio del appunto di questo vescovo, che è quello che ha appunto per primo ha lanciato l'informazione sul fatto che Spivakov stesse molto male, invitando i fedeli a pregare per lui, ecco, c'è proprio il fatto che chiaramente c'era ovviamente ad essere preoccupati, perché parliamo di un musicista comunque che a livello discografico e concertistico ha lasciato veramente delle tracce straordinarie negli anni passati. Tra l'altro di lui era proprio uscito non molto tempo fa un disco con i Virtuosi di Mosca in formazione un attimino più ridotta, con una registrazione di un brano molto molto bello di Piotr Ilich Čajkovskij, che è il Souvenir de Florence, l'opera 70, e appunto sperando appunto che Spivakov si riprenda in fretta, intanto ci sentiamo appunto l'inizio di questo Souvenir de Florence.

Questo è il primo movimento della versione orchestrale del Souvenir de Florence di Piotr Ilich Čajkovskij, Mosca virtuosi diretti da Vladimir Spivakov, appunto l'abbiamo anche fatto sentire questa mattina, perché a parte il fatto che è un disco uscito un anno e mezzo fa, una cosa del genere, comunque sicuramente una bella resa orchestrale appunto di questo sestetto per archi, e anche appunto c'era il fatto che, come dicevamo poco fa, purtroppo Vladimir Spivakov ieri è stato purtroppo piuttosto male, è stato ricoverato. Qualcuno ha parlato di un infarto, qualcuno ha parlato di altro. Diciamo che speriamo chiaramente che si possa anche riprendere, anche perché poi tra l'altro Spivakov ha anche una certa età, perché quest'anno ne ha compiuti 82, quindi chiaramente per un musicista comincia a essere, diciamo, comunque per tutti comincia a essere un po' anche un'età alla quale chiaramente riprendersi e tornare al controllo fisico, soprattutto del proprio corpo, per quello che serve chiaramente per essere un violinista, un direttore di livello mondiale, ovviamente diventa un attimino più difficile, ma chiaramente speriamo che possa rimettersi in forma abbastanza presto. Intanto, man mano vedo che vi state collegando, buongiorno a chi siete, buongiorno a Davide, buongiorno a Giovanni e buongiorno a Giuseppe che vi state collegando, qualcuno manda anche delle richieste, vediamo un po' che cosa si potrà fare questa mattina sulla base un po' dei dischi che ho qui in radio per voi. Adesso appunto andiamo verso la chiusura della prima parte e lo facciamo con qualche nota tratta da un altro compositore che io trasmetto abbastanza di rado, devo dire, e questo chiaramente mi dispiace molto, che è Alexander Borodin. Ma ricordatevi che siamo sempre in diretta, quindi 331-621-4013 per i messaggi di vario genere e specie e mail diretta @popolarenetwork.it. Raccontateci cosa fate questa mattina in questa domenica che sarà magari non caldissima, ma sicuramente calda.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: E bentornati alla seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui è sempre Radio Pop e siamo sempre noi. Continua a scriverci, scrive Claudio, che è in giro col suo cane Simba. Sono entrambi fedeli ascoltatori della domenica mattina e buona giornata anche a te. Appunto, ci scrivete comunque in tanti, continuate a raccontarci quello che succede questa mattina, quello appunto che farete, che programmi avete per questa giornata di quasi estate, dove appunto si spera che ci sia anche la possibilità di fare anche magari qualcosa outdoor anche nelle ore un po' più calde della giornata. Allora, Giuseppe ci aveva chiesto un brano per organo che tra l'altro mi interessa molto e devo dire ha beccato un brano che non conosco. Quindi di conseguenza non ho, però tra l'altro mi sono recuperato la partitura, quindi me lo stavo guardando e potrebbe anche venirmi voglia di mettermelo in repertorio, quindi al di là del fatto che cercherò di procurarmelo per una delle prossime volte per vedere un po' chi l'ha inciso, che registrazioni ci sono interessanti, grazie del suggerimento perché il brano sembra davvero davvero promettente. Hai beccato proprio un brano della letteratura organistica che proprio non avevo mai sentito, ma vi lascio il mistero su che brano sia. E visto che appunto però si parlava di organo e di organisti, sentiamoci invece questo brano che viene da un suite piuttosto interessante di un compositore molto molto noto per la sua letteratura organistica, uno dei principali contributori alla letteratura organistica degli ultimi due secoli. Parliamo di Charles-Marie Widor, che ci ha lasciato anche tanta altra musica per combinazioni di altre tipologie di strumenti. È molto bello, ad esempio, di Widor una suite, un gruppo di duetti per armonium e pianoforte, che viene eseguito abbastanza di rado, anche se un paio di questi movimenti hanno avuto anche una trascrizione di Widor stesso per organo solo. Sentiamoci quindi questa serenata di Charles-Marie Widor, tratta proprio da questo gruppo di sei duetti per armonium e pianoforte.

Ah, scusatemi, scusatemi, scusatemi, un piccolissimo errore, ma ci siamo di nuovo. Purtroppo qui si deve fare un po' tutto e ogni tanto sfugge qualcosa, perdonatemi.

Questa è la serenata per pianoforte e harmonium di Charles-Marie Vidor, questa combinazione appunto abbastanza insolita oggi, ma molto, molto comune nell'Ottocento. Ancora oggi capita di vedere in magari salotti di case un po' antiche la presenza sia di un harmonium che di un pianoforte, che chiaramente perché non farli suonare insieme. Tra l'altro è una cosa che mi chiedo come mai ad esempio questo tipo di repertorio, con, secondo me, con pochi adattamenti dall'armonium si potrebbe trasferire alla fisarmonica e potrebbe diventare materiale per ottimi duetti pianoforte fisarmonica, che di solito finiscono sempre a fare le solite trascrizioni di brani celebri. Ecco, si potrebbe magari inventarsi anche un po' di letteratura, diciamo, paraoriginale ottocentesca di questo tipo, che secondo me potrebbe pescare da un repertorio abbastanza ampio, perché comunque di musica per questa combinazione ce n'è parecchia. C'è molta molta musica ad esempio di Camille Saint-Saëns, per citare, ma non solo. Allora, nei giorni scorsi torna Richard Wagner sulle pagine dei giornali per un mezzo macello capitato al festival di Bayreuth, perché lo scrittore tedesco Michel Friedman doveva fare una lezione magistralis piuttosto importante per l'apertura del 150° festival di Bayreuth, uno degli argomenti chiaramente più spinosi della storia, cioè i rapporti chiaramente tra Wagner e l'antisemitismo, considerando poi chiaramente che Friedman è a sua volta ebreo. È chiaro che avrebbe avuto chiaramente un punto di vista, diciamo, importante, affidabile e comunque ben definito, in modo sicuramente noto fin dall'inizio. Fatto sta che il festival ha deciso di cancellarlo per preoccupazioni di sicurezza. Non so sinceramente se nella regione di Bayreuth ci siano in giro qualche pezzettino di dei simpatici estremisti di destra tedeschi che potevano voler minacciare questa cosa. Fatto sta che l'evento è stato appunto annunciato in cartellone, poi è stato cancellato, poi dopo è stato riammesso in cartellone di nuovo, e questa cosa è successa ieri. Diciamo, chiaramente è molto meglio sapere che una cosa del genere chiaramente viene fatta, perché la censura non è mai una buona cosa, però diciamo che è abbastanza preoccupante il fatto che dopo 150 anni nessi argomenti di questo genere possano ancora generare questa tipologia di discussioni, o meglio, che generino discussione è sempre una buona cosa in qualsiasi ambito. Che ci possano essere preoccupazioni di questo tipo, sinceramente mi lascia un attimino più perplesso. Ma parliamo di Wagner anche oggi, anche perché oggi è il compleanno, potremmo dire così, un avvenimento del 1868, che è la prima esecuzione moderna a Monaco di Baviera, di una delle opere più importanti, secondo me anche più belle e anche più facili da ascoltare di Wagner, che è I Maestri Cantori di Norimberga, appunto di questo giorno, quindi il 21 di giugno del 1868, andava in scena per la prima volta, e quindi direi che è un'ottima idea per un ascolto da fare questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre su Radio Popolare e siamo sempre in diretta, quindi 331-6214-013, SMS, Telegram e WhatsApp, oppure email diretta @popolarenetwork.it.

E per quanto di solito il preludio dei maestri cantori di Norimberga si ascolti limitatamente alla prima parte, alla parte orchestrale, secondo me diventa ancora più bello se ascoltato con in coda invece la prima scena, il coro iniziale che abbiamo appena ascoltato appunto in coda al preludio, al primo atto dei maestri cantori di Norimberga, opera che andava appunto in scena per la prima volta oggi, quindi il 21 di giugno del 1868 a Monaco di Baviera. Tra l'altro sui giornali si leggono anche altre cose abbastanza curiose in questo periodo, in particolare ci sono state durante i mondiali di calcio che sono in corso in questo momento, ci sono state delle proteste abbastanza importanti da parte del management dell'orchestra sinfonica di Boston, che ha tra l'altro nello stesso gruppo, diciamo, delle attività culturali di Boston, c'è anche un'altra orchestra, la Boston Pops, che è fatta apposta per questi concerti di matrice molto, molto piacevole, molto semplice, molto popolare, che tra l'altro ha avuto una lunghissima relazione anche con John Williams, l'autore di colonne sonore che tutti ben conosciamo, e anche perché appunto c'è stata molta poca programmazione relativa al mondo della musica orchestrale all'interno appunto dei mondiali, e questo chiaramente ha fatto anche discutere un po', anche perché poi si mette un po' in coda con tutte le polemiche che ci sono state relative un po' alla vita culturale negli Stati Uniti d'America durante l'ultimo anno più o meno, soprattutto l'ultimo anno in cui ci sono stati vari macelli relativi appunto al Kennedy Center, a altre orchestre che hanno avuto problemi di tagli di fondi, di gestione della loro operatività normale, eccetera eccetera, e quindi diciamo che a Boston si sono levate un po' di voci di protesta che appunto rispetto ai mondiali ad esempio USA 94 quest'anno c'è stato un coinvolgimento molto molto minore delle strutture, delle entità culturali, e questo chiaramente fa anche un po' riflettere più di tanto sul fatto di un discorso di panem et circenses che chiaramente deve essere fuori da qualsiasi tipo di contenuto, discorso relativo anche ad altri avvenimenti che sono stati in Europa di recente, ma vabbè, non stiamo a entrare troppo in dettaglio. Ma proprio parlando della Boston Pops, di questa orchestra che ha una vita concertistica e discografica grandiosa, che è tra l'altro specialista nell'andare a recuperare dei dettagli del repertorio molto molto carini, ci sentiamo un pezzo di un compositore che è Ermanno Wolf-Ferrari e che è tratto dal terzo anno della sua opera I Gioielli della Madonna, che è un'opera ambientata a Napoli con all'interno delle scene abbastanza particolari che all'epoca fece anche molto molto discutere, ma appunto tra i brani molto divertenti c'è questa Danza dei Camorristi, che sta proprio nel terzo atto dei Gioielli della Madonna e che fa parte un po' delle incisioni storiche della Boston Pops, che appunto spesso andava a recuperare questi intermezzi operistici magari non celeberrimi però molto molto efficaci, e questa è una registrazione abbastanza storica che è stata rimasterizzata di recente, e con questa Danza dei Camorristi dai Gioielli della Madonna eseguita dalla Boston Pops chiudiamo la seconda parte dell'apertura classica di questa mattina.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
4: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
5: E visto che lo stacco pubblicitario ci ha parlato chiaramente di questo concerto corale, appunto, a cui vi invita Radio Popolare all'interno della Festa della Musica questa sera al Castello Sforzesco, ne approfitto per segnalarvi, e io sono sempre Carlo Centemeri, un altro paio di appuntamenti corali che si svolgono oggi. Uno si svolge in Duomo a Milano, dove c'è un coro inglese, il coro del Royal Holloway di Londra, quindi parliamo di una formazione corale di importante tradizione, che appunto sarà in Duomo di Milano oggi, ma altrettanto invece alla chiesa di Santa Maria alla Fontana c'è Alessandra Zinni alla guida del coro dell'Università di Milano Bicocca con la Petit Messe Solennelle. Tra l'altro ci sono diversi amici sia miei che della radio in concerto, perché c'è come mezzo soprano c'è Marta Fumagalli, c'è al pianoforte, all'organo c'è all'armonium c'è Stefano Borsato e i pianisti sono Silvia Cattaneo e Luigi Palombi, tra l'altro, che è stato molto molto spesso ospite dal vivo delle serate dal vivo qua di Radio Pop, che spero che prima o poi riusciremo anche a riprendere. Chiaramente sarebbe bello potervi vedere un po' in faccia in qualche serata organizzata da noi qui in auditorio, ma spero appunto avremo occasione durante il prossimo anno di riprendere un po' a fare queste cose. E visto che abbiamo parlato già prima appunto di repertorio organistico e adesso appunto abbiamo citato un paio di concerti che si svolgeranno in ambienti appunto in chiese, andiamo a prendere un brano abbastanza insolito per quello che riguarda il repertorio organistico, da un organista che è abbastanza una mosca bianca della scena attuale, un organista contemporaneo vivo e vegeto, molto operante, molto molto bravo, qualche volta si è visto anche in concerto in Italia, che ha un po' una tendenza a avere delle direzioni un po' verso il rock, ma anche verso il folk all'interno della sua musica, e ci ascoltiamo, non ho ancora detto il nome, lui è Hans-André Stamm, secondo me è davvero un eccellente compositore, un ottimo virtuoso, ci sentiamo questa sua toccata gaelica per organo, che appunto sembra quasi più uscita da un disco di Keith Emerson che non da un recital di letteratura organistica, ma secondo me è un brano davvero estremamente interessante. Quindi questa toccata gaelica per organo di Hans-André Stamm.

La toccata gaelica per organo di Hans André Stamm, pezzo decisamente insolito sia per la letteratura organistica che anche in generale proprio come modo di scrivere, perché si sente dentro un'influenza che chiaramente va dalla grande letteratura organistica fino a chiaramente compositori come Eric Wakeman o tanti altri, ed è secondo me Stamm è perché è vivo e vegeto, operante e scrivente, uno degli autori secondo me più interessanti e che ci siano adesso sulla letteratura organistica. E tra l'altro ci ha scritto prima, non l'abbiamo ancora salutata, Serenella da Gorgonzola, che ci manda un altro messaggio. Grazie mille, siamo contenti che tu sia qua ad ascoltarci questa mattina, e ovviamente dato che appunto siamo in diretta, quindi 331-6214013 per i messaggi, quindi SMS, Telegram oppure WhatsApp, oppure diretta @popolarenetwork.it per le email. Vogliamo sempre sapere quali saranno i vostri programmi di oggi. C'è appunto tanta musica da andare a vedere a Milano e fuori. Tra l'altro, altra segnalazione anche per vedere una persona che vedete spesso qua con noi sia nelle aperture che nei labirinti che da altre parti, che è la nostra Margherita Colombo, che questa sera sarà col suo I-Chorus a dirigere il suo I-Chorus a Meda nel cortile del Palazzo Comunale alle 21:15 per questo concerto d'estate che vede insieme il corpo musicale di Santa Cecilia di Meda. E insieme appunto a I-Chorus, programma bello estivo per quest'estate, quindi questa sera alle 21:15 nel Palazzo Comunale di Meda, con direttore Mauro Salvador del gruppo e Mauro Ciccarese come direttore della Big Band della Banda Senior, e appunto Margherita Colombo a dirigere I-Chorus. Quindi appunto, se siete in zona Meda e dintorni questa sera, se volete passarvi una bella serata di musica, alle 21:15 nel cortile del Palazzo Comunale di Meda. Tra l'altro, giusto per ricordare, noi siamo sempre belli attivi con tutti gli altri programmi della settimana dedicati al mondo della musica classica e dintorni. Sapete che tutti i sabati pomeriggio va in onda Rotto Classica, e che oggi pomeriggio poi invece c'è Ricordi d'Archivio, tra l'altro con una lunga intervista su un libro secondo me molto interessante a chi di voi vuole un po' approfondire la musica ipermoderna, la musica del XXI secolo, per un libro di Moiraghi che si chiama appunto Ascoltare il XXI secolo. Oggi pomeriggio Claudio Ricordi, durante Ricordi d'Archivio, ce ne presenta una lunga e dettagliata intervista in cui si parlerà di molte cose relativamente chiaramente al libro, ma anche a questo repertorio. E poi parallelamente, visto che un attimo fa parlavamo appunto di bande, ricordatevi sempre Labirinti Musicali il giovedì sera, nella puntata della scorsa settimana, non quindi quella di un paio di giorni fa, ma quella della scorsa settimana, abbiamo avuto un bel approfondimento relativo proprio alle formazioni a fiato. L'abbiamo fatto tra l'altro con un notevole arrangiatore e compositore jazz quale Massimo Colombo, e altre tanto con invece Fulvio Clementi, che è invece il coordinatore dell'orchestra Fiati del Conservatorio di Como, e gli abbiamo indagato molte cose relative a queste formazioni, che siano appunto formazioni di soli fiati, che vadano appunto dalle nostre solite storiche bande fino ovviamente al mondo delle big band americane, tutto quello che passa in mezzo. Ovviamente il podcast lo recuperate sia sul sito che sull'app di Radio Pop. E questa mattina appunto io sono sempre con voi, fatevi sentire i numeri per i messaggi, li conoscete, e altrettanto conoscete la mail dove venirci a scrivere. Andiamo avanti questa mattina, abbiamo ancora appunto circa un quarto d'ora, quindi riusciamo a fare qualche bell'ascolto, ma perché non potremmo ad esempio andare a sentirci queste, giusto per rimanere in termini di musica un attimino leggerina che stiamo affrontando un po' in quest'ultima parte della mattina, sentite un po' ad esempio questo, un Debussy di una delle sue composizioni più piacevoli, più leggere, cioè Childress Corner, però passato attraverso la visione orchestrale di un altro compositore poco conosciuto dell'epoca ma molto molto interessante, che è André Caplet, che aveva orchestrato proprio tutto il Childress Corner di Claude Debussy, questo appunto il Golligou Cakewalk, e questi colori che prende nella versione orchestrale di André Caplet.

Questo appunto una riorchestrazione del finale di Children's Corner di Claude Debussy, il Gollywood Cakewalk, rifatta appunto in colori orchestrali con André Caplet. Ci scrive anche Gianni in questo momento, che è anche lui, dice che anche prima avevamo ascoltato appunto il Souvenir de Florence. Gianni sappiamo che ci ascolta da Firenze e dice che probabilmente anche Tchaikovsky, col caldo che fa in questi giorni, è anche lì da voi, penso sia Calduccio, questi giorni avrebbe sofferto molto nel comporre, e anche perché tra l'altro all'epoca di Tchaikovsky poi non c'era l'aria condizionata, quindi immagino che l'unica per starsene un po' a temperature vicine alla sua nativa Mosca o a San Pietroburgo sarebbe stato probabilmente chiudersi in qualche cantina, ma le cantine fiorentine sono notoriamente ben popolate di bottiglie di vino, quindi magari il buon Piotr Ilic avrebbe pensato bene di abbandonare la composizione e darsi alla più nobile arte del bere, cosa che chiaramente è sempre una buona scelta. Allora, per andare verso la chiusura di oggi, continuiamo. Allora, una cosa che mi era venuta in mente settimana scorsa e poi non l'avevo fatto, dato che abbiamo parlato di culture di vario tipo, abbiamo parlato di concerti che ci sono un po' nelle chiese e abbiamo sempre richieste di brani per, in particolare per chitarra, provenienti un po' dal repertorio chitarristico, mi è venuta in mente una composizione che a Milano si vide abbastanza spesso in scena una ventina d'anni fa, perché fu ospitata diverse volte. Io ricordo di averla vista a Milano sia a San Lorenzo che anche in un paio di posti intorno a Milano, forse a Magenta adesso e poi altre volte ancora a Milano, che era una messa tutta in stile flamenco composta da Paco Pegna, che è probabilmente uno dei principali esponenti della chitarra flamenca contemporanea, e me la sono dimenticata per anni, nonostante anni fa avessi appunto comprato il disco che era uscito ancora molto tempo prima per la Nimbus Records, con la registrazione appunto di questa messa tutta quanta in stile flamenco, che mi è ritornato in mente qualche giorno fa, perché appunto riordinando dischi ogni tanto saltano fuori CD di cui che non ti ricordavi di avere, anche se magari per certe parti della tua vita li hai ascoltati tantissimo, e mi è venuto in mente appunto di condividerla con voi. Allora, questo è il santo appunto della messa flamenca di Paco Pegna, che è una messa che prevede musicisti flamenco di un po' di tutti i tipi, e un ruolo importante sia per cantori nello stile del flamenco, ma anche una bellissima parte corale. È una partitura davvero insolita, e spero che chiaramente chi spesso ci rimprovera di occuparci poco della letteratura chitarristica, cosa che peraltro è vero, possa apprezzare un attimino questa chicca. Quindi questo è il Sanctus, tratto dalla missa flamenca di Paco Pegna, eseguita dal suo ensemble.

E questo appunto Sanctus, tratto dalla Missa Flamenca di Paco Pegna, quindi siamo entrati in un settore che è meravigliosamente di crossover, perché la base è chiaramente evidentemente flamenco, ma come avete sentito l'ingresso del coro invece è tutt'altro, è invece all'interno di una logica molto molto tradizionale. Un brano molto molto bello che anni fa si vedeva anche abbastanza spesso nei festival tipo la Musica dei Cieli eccetera a Milano, ricordo, tanto sempre con dei pienoni straordinari. E visto che tra l'altro siamo passati a parlare di cose un po' crossover, un altro disco che mi è ricapitato per le mani dopo che non lo ascoltavo da un sacco di anni ci porta invece in una direzione decisamente più veramente trasversale, perché è un disco di quel meraviglioso chitarrista che è Manuel Barrueco, che diciamo è da molti anni una leggenda sul mondo appunto della letteratura chitarristica, che un certo anno fece un disco che si chiamava Nylon and Steel, dove c'erano un paio di brani eseguiti da lui, due trascrizioni, una delle quali tra l'altro di un bellissimo tango di Ernesto Nazareth, quindi un grandissimo compositore brasiliano. Gli altri brani invece erano tutti quanti eseguiti in duetto con tre chitarristi rock o comunque fusion, diciamo elettrici, assolutamente straordinari, perché tre brani erano in duetto appunto tra Manuel Barrueco e Aldi Miola, tre brani in duetto tra appunto Barrueco e Andy Summers e altri tre brani in duetto tra Barrueco e Steve Morse, che all'epoca forse era entrato da poco nei Deep Purple, adesso vado a memoria, però aveva già chiaramente una carriera molto molto lunga. Ecco, tra questi brani c'è un'improvvisazione sul primo degli studi per chitarra di Heitor Villa-Lobos, quindi mentre Barrueco esegue la parte appunto di questo studio di Villa-Lobos, sopra c'è un'improvvisazione appunto elettrica di Steve Morse. È un mix davvero secondo me curioso, però ci mostra anche come determinato progressioni che sono all'interno di questo bellissimo studio di Villa-Lobos abbiano chiaramente un seguito evidente all'interno di quella che è invece la letteratura musicale successiva, che per quanto cerchi sempre di staccarsi dal passato non può trascendere dal fatto che determinate ad esempio progressioni di accordi, scelte armoniche eccetera vanno avanti, procedono a partire da lì e poi prendono altre direzioni. Quindi questa curiosissima Wolfsville, che come dicevamo è un'improvvisazione di Steve Morse sul primo studio per chitarra di Heitor Villa-Lobos, che è eseguito in questo caso da Manuel Barrueco.

Ecco, davvero un cortocircuito tra due mondi veramente distinti, perché chiaramente da una parte il suono inconfondibile di Steve Borst, dall'altro Heitor Villa-Lobos interpretato da Manuel Barrueco all'interno di questo veramente delizioso brano, questo piccolo brano che è secondo me davvero molto molto molto carino. Siamo arrivati anche alla fine dell'apertura classica di questa mattina, ci mancano un paio di minuti, li dedichiamo ancora a Manuel Barrueco che ci teniamo sullo sfondo questa volta con il tango Odeon di Ernesto Nazareth, e io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me, al di fuori ovviamente di questi momenti, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Potete aggiungere, contattare, scrivere quello che volete voi, followarmi come si direbbe oggi, e io ovviamente sono stato molto contento di essere qua in vostra compagnia a seguire il GR e poi la rassegna stampa, e spero vi passerete tutti quanti una bella giornata, spero non troppo calda, e buona giornata a tutti da Carlo Centemeri.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Popolare Network.

0: In Svizzera oggi iniziano i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. A Lucerna è atterrato il vicepresidente J.D. Vance. Il dialogo però resta fragile. Il tavolo rischia ancora di saltare a causa di Israele. Nelle scorse ore nuovi raid nel sud del Libano, sono state uccise 7 persone. Ieri Teheran aveva richiuso lo stretto di Hormuz. E in Italia, dopo la replica piccata di Meloni a Trump, ora il governo vuole abbassare i toni. Confermata la presenza dei ministri ai festeggiamenti del 4 luglio, paga la sudditanza al presidente statunitense e il giudizio dell'opposizione su Meloni. Germania, la Linke ha un nuovo leader, eletto l'italo-tedesco Luigi Pantisano. Lavoro, pace, contrasto al dilagare dell'estrema destra, i temi del suo discorso. Sono le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Oggi cominciano, lo avete sentito, in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo la firma del memorandum d'intesa. Vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato a Lucerna. Per la delegazione iraniana invece ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il dialogo resta però molto fragile a causa soprattutto di Israele, che con la sua guerra in Libano rischia di fare saltare il tavolo. Anche oggi ci sono stati raid, tra poco lo vedremo. Da Washington Trump dunque attende notizie positive dai negoziati, mentre continua ad attaccare Giorgia Meloni. Lo strappo con la presidente del Consiglio italiana non sembra più ricucibile. Sentiamo il servizio da New York.
1: Un weekend di chiusure potenziali o presunte, strutturali o metaforiche per il presidente americano Donald Trump, che continua a restare in bilico su più fronti, dal rapporto con l'Europa alla già fragile tenuta della pace con l'Iran. Da una parte si consuma ormai apertamente lo scontro con Giorgia Meloni. Dopo aver sostenuto che la premier italiana avrebbe implorato una foto insieme al G7, Trump ieri è tornato all'attacco sui social, accusandola anche di aver ostacolato la guerra contro Teheran, negando l'uso delle basi italiane all'esercito americano. Meloni ha replicato in inglese, a tono, sui social, definendo gli attacchi insensati e non provocati. La mia popolarità non dipende da lei, presidente, ha scritto. Forse dovrebbe iniziare a pensare alla sua. Dall'altra, resta in sospeso la tregua con l'Iran. Sabato Teheran ha annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, evocando la situazione in Libano, ma il comando centrale americano ha immediatamente smentito. Secondo Washington, il passaggio rimane aperto, il blocco navale americano è terminato. La ripresa del traffico marittimo procede però a rilento, molto al di sotto dei livelli pre-guerra. A tenere in vita i negoziati c'è anche il vicepresidente J.D. Vance, mentre l'amministrazione MAGA, in vista delle midterm, prova a trasformare il cessate il fuoco in un accordo stabile. Due crisi diverse ma intrecciate, una diplomatica, l'altra strategica. In entrambi i casi, per Donald Trump, il margine di errore continua a restringersi. Da Washington, per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Dicevamo, nelle scorse ore ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Beqa, nella regione di Tiro. Tra queste ci sarebbero un bambino, una donna, 2 anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele in Libano è uno dei principali ostacoli ai negoziati tra Stati Uniti ed Iran. A causa delle continue violazioni israeliane, Teheran ieri ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Nima Vaeli, analista geopolitico esperto di Iran.
2: Sarà importante capire a questo punto se Trump cercherà di far pesare in qualche forma l'aiuto importante che dà a Israele, oppure se non sarà in grado di gestire l'alleato ghiottoso. Questo sarà verosimilmente il discrimine principale della prosecuzione di questi negoziati. Immedesimandosi negli iraniani, se è consapevole del fatto che la gestione dello stretto di Hormuz è la principale chiave negoziale nei confronti degli Stati Uniti, e quindi ragionevole che Teheran possa richiudere lo stretto di Hormuz, mettendosi quindi a fronte anche di una riapertura del conflitto armato. Nella lettera che la guida suprema ha rilasciato, ha dichiarato di essere poco fiducioso nei confronti di questo negoziato, ma di averlo accettato alla luce del fatto che il presidente Pezeshkian lo reputasse importante e nell'interesse della nazione. Per cui, se buona parte del leadership iraniana è consapevole dell'utilità di questi negoziati, al contempo è consapevole del rischio che questi negoziati vengano fatti fallire. E quindi in questa prospettiva è disponibile, sono anche disponibili a una riapertura del conflitto.
0: E in Italia la rissa tra Trump e Meloni agita la politica. I partiti di maggioranza hanno fatto quadrato attorno alla Presidente del Consiglio. Dopo avergli risposto ieri, Meloni ha detto che non replicherà più agli attacchi del leader della Casa Bianca. L'alleanza politica tra i due sembra comunque ormai al capolinea, ma a livello diplomatico l'obiettivo è quello di evitare ulteriori strappi nelle relazioni transatlantiche. Palazzo Chigi infatti avrebbe fatto retromarcia sull'idea di non inviare i ministri alla tradizionale festa all'ambasciata americana il 4 luglio. Anche l'opposizione difende Meloni, ma le rimprovera: questo è il prezzo che si paga per essere sempre stati subalterni. Sentiamo Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del board of peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
0: Adesso Gaza, che resta fuori dai radar, dagli accordi, dalle trattative, dagli ultimatum. L'esercito israeliano controlla ormai il 70% della sua superficie e continua le operazioni. Solo ieri ha ucciso 10 persone in un raid contro un'abitazione nel campo profughi di Bureji. Tra le vittime c'è anche un cameraman di Al Jazeera, Ahmed Wisha, che Israele sostiene fosse affiliato ad Hamas. Probabilmente l'obiettivo del raid era proprio lui. Solo qualche settimana fa era stato ucciso in circostanze analoghe suo fratello. Condanniamo con fermezza questo efferato crimine, ha scritto l'emittente in un comunicato. Dall'inizio della guerra a Gaza sono 12 giornalisti di Al Jazeera uccisi dall'esercito israeliano. 3 persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito stanotte le regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità locali. Non si tratta comunque del massiccio attacco aereo che, secondo quanto ha scritto ieri il presidente ucraino Zelensky sui social, i russi starebbero preparando in risposta ai lanci di droni ucraini in territorio russo. Lanci che ci sono stati anche questa notte. 4 persone sono morte, altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch, nella Crimea occidentale, a seguito appunto di un attacco di droni ucraini, lo riferiscono le autorità di Mosca. Giugno è il mese dell'orgoglio LGBTQ. Parate di carri cortei si sono svolti ieri in molte città, non solo italiane. A Roma, sotto lo slogan "La Repubblica è di chi la abita", decine di migliaia di persone hanno partecipato a Roma Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio, la necessità per i carri di aderire alla condanna espressa dalla piattaforma sono state, per così dire, assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica per sciogliersi in una grande festa solo a tarda sera. Sentiamo il servizio.
4: La Repubblica è di chi la abita, questo lo slogan del Pride che ieri a Roma ha visto sfilare in corteo centinaia di migliaia di persone, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ+, che ha riempito fino a notte fonda un pezzo importante della città. Nonostante il caldo asfissiante sotto un sole cocente, in tantissimi e tantissime hanno marciato e gridato per dare voce, per rappresentare la pluralità delle comunità che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. 37 i carri che hanno composto un corteo lunghissimo, circondati da una folla che ha ballato, gridato slogan per tutto il pomeriggio fino a sera tarda. Quello di quest'anno è stato un Pride forse meno sponsorizzato, con più bandiere della Palestina e simboli della pace. Non sono mancate le polemiche, le prese di posizione per far accettare la presenza nel Pride di una associazione israeliana. Alla fine, superata anche la paura provocata da una provocazione di qualcuno che ha spruzzato spray al peperoncino contro un carro che stava andando verso il Colosseo, Roma è stata ancora una volta, come da più di 30 anni, la capitale arcobaleno dei diritti di tutte e tutte.
0: Luigi Pantisano, 46 anni, figlio di genitori calabresi, è il nuovo leader della Linke, la sinistra in Germania, è stato eletto ieri sera col 53% dei consensi dal congresso del partito. Il lavoro, la pace, il contrasto al dilagare dell'estrema destra di AfD, i temi centrali del suo discorso. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: È la nuova speranza della sinistra tedesca, rimasta orfana in seguito alla lenta svolta centrista e moderata dei Verdi e al declino costante dei socialdemocratici dell'SPD, alla perenne ricerca di nuove idee e di nuovi leader. Il partito Die Linke, che tradotto letteralmente significa la sinistra, ha focalizzato i suoi obiettivi politici al congresso nazionale in corso a Potsdam alle porte di Berlino. Difesa dello Stato sociale e dei diritti dei lavoratori, aumento delle tasse per i redditi più alti, iniziative concrete per arginare i costi sempre più elevati degli affitti nelle grandi città, opposizione netta alla politica del riarmo e delle spese militari avviata dal governo tedesco, lotta contro i partiti sovranisti e populisti di destra e difesa dei diritti civili, di una politica migratoria umana e delle minoranze. I delegati hanno approvato anche una mozione nella quale le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza vengono ufficialmente definite come un genocidio nei confronti del popolo palestinese. Come presidenti della Linke al congresso sono stati eletti Ines Schwertner e Luigi Pantisano. Da Berlino, per Popular Network, Walter Raue.
0: I migliaia si sono riuniti ieri sera sul viale principale di Tirana in Albania in una massiccia manifestazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama. I manifestanti hanno circondato la sede del governo, iniziate per contestare la costruzione di un resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Le proteste, che sono giunte al loro 21esimo giorno, hanno ormai come obiettivo tutta la vecchia classe politica albanese. Una forte ondata di calore sta attraversando in questi giorni l'Europa e segnatamente la Francia. Il picco è previsto proprio per la giornata di oggi, quando in tutto il paese si celebra la festa della musica, tradizionale appuntamento che coinvolge milioni di persone in tutto il paese. Sentiamo il servizio.
6: La Francia è come un vulcano sotto il caldo di una canicola che rischia di essere epocale, forse ancora più bruciante di quella dell'agosto 2003, già tristemente iscritta negli annali con oltre 15.000 morti, per la maggior parte anziani. La Francia è come un vulcano con al centro un cratere incandescente, ben 35 province, più di un terzo del paese, tra il sud-ovest e la regione di Parigi in allarme rosso. Non era mai successo da stamattina e per almeno i prossimi 3 giorni, con temperature stabilmente superiori ai 35 gradi all'ombra, ma con punte di diffuse frequenti oltre i 40 gradi durante il giorno e che non scendono mai sotto i 22 gradi di notte. A Parigi la notte scorsa la temperatura minima è stata di 26 gradi. Un caldo da record. Domani o martedì potrebbero essere i giorni più caldi della storia del meteo francese e quel che forse è ancora peggio, un caldo che dura, cominciato già da una settimana e che secondo le previsioni continuerà per almeno tutta la settimana prossima. Riunioni d'urgenza per il governo, ma più in generale per prefetti e amministratori locali che devono rispondere sul territorio, con in più oggi la popolarissima festa della musica in tutta la Francia, ma già annullata, almeno in giornata, in molte località nelle province in allarme rosso. Annullate o rinviate manifestazioni sportive, feste tradizionali e in molte città la possibilità domani di chiudere le scuole, che per oltre l'80% non sono attrezzate per far fronte a tali temperature. A Parigi, dove la prefettura ha vietato il consumo di alcol sulla pubblica via per la festa della musica, 2.500 pompieri in allerta con mezzi anfibi per prevenire gli annegamenti, visto il numero di bagnanti, per così dire clandestini, nelle acque della Senna e dei suoi canali. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate due partite, Tunisia-Giappone, finita poco fa 4-0 per i giapponesi, ed Ecuador-Curaçao, terminata con un pareggio 0-0. Ieri sera i successi della Germania, 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio, e la vittoria dei Paesi Bassi per 5-1 sulla Svezia. Sono le 8:46 minuti, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Mattia Guastafierro. Con le notizie ci sentiamo alle 10:30. Intanto grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
12: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
13: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
12: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
13: Affitti brevi, tranquillità lunga.
14: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
15: E torniamo in diretta dagli studi di Radio Pop, perché è giunto il momento della nostra rassegna stampa, che questa mattina ci porta la nostra Assunta Sarlo, che è qui in studio con noi, e benvenuti a tutti. Ciao Assunta, grazie di essere qui.
16: Eccoci, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, questa domenica, calda domenica 21 giugno. La citazione notissima dice che la storia si ripete due volte, la prima volta in tragedia, la seconda in farsa. Insomma, a scorrere le notizie invece di oggi dei giornali sembra piuttosto il contrario. L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che all'inizio qualcuno ha potuto prendere appunto come diciamo una cosa che stava a metà tra l'asilo Mariuccia e delle diagnosi psichiatriche, col passare dei giorni invece e con le reiterazioni che arrivano da Trump mostra tutti i suoi potenziali pesanti risvolti, che sono politici, diplomatici ed economici. E dunque consigliano risvolti che consigliano cautela, dopo le risposte che Meloni ha dato, che consigliano comunque cautela a Meloni, che passa dall'essere migliore amica di Trump ad essere la principale accusata dal Presidente degli Stati Uniti. E così l'aggettivo finale che troviamo su molte prime pagine di oggi forse non sembra quello più adatto, perché come si dice ne vedremo ancora tante e probabilmente non belle. Cominciamo col Corriere della Sera con lo scorrere i titoli. Trump, Meloni, lo scontro finale. dice il quotidiano di via Solferino. Raid israeliani in Libano, torna alla sfida su Hormuz, inviati di Washington in Svizzera per trattare, avete sentito nei notiziari che oggi cominciano appunto i notiziari. Questo il Corriere della Sera in apertura. E così la Stampa: dazi e gas, Meloni teme l'ira USA, Trump, Georgia vuole tornare amica per risalire nei sondaggi, la premier risponde non sono affari tuoi, i ministri saranno alla festa del 4 luglio, prima appunto in nota mia si pensava che non ci sarebbero stati, che avrebbero disertato, invece ci saranno, Salvini non scarica il tycoon, il Papa basta con le parole da bullo, questo la Stampa in prima pagina, che poi tiene anche Cuba, ci torneremo, e anche, probabilmente non avremo tempo di tornarci, ma di conseguenza lo cito subito, un'intervista che è pubblicata dallo Specchio a Henry De Luca, che torna sulla famosa polemica sul definire genocidio o meno il comportamento di Israele su Gaza, e lui dice massacro a Gaza, e dice a qualcuno, dice ad Alain Elkan, a qualcuno può sembrare che io neghi i massacri, non è così, mi sono trovato nel mezzo delle guerre e la parola che mi è salita alle labbra è stato massacro, ho un problema di vocabolario, posso usare solo le mie parole. Questo è Henry De Luca, una polemica che ha infiammato molto i giornali in questo periodo. E il Messaggero: da Trump attacchi insensati, lo scontro finale, dura replica di Meloni al nuovo post di insulto del presidente degli USA, Donald è in calo di consensi e vuole tornare amica, no grazie, la premier invece di occuparti della mia popolarità pensa alla tua, Palazzo Chigi, va evitata la crisi diplomatica, il Papa stoppa il bullismo. Il Messaggero, come altri quotidiani, tiene in prima pagina anche notizie, dolorose notizie di cronaca, il rogo ai Caraibi in cui è morta una ragazza, una donna italiana, e altri quotidiani hanno anche molte vittime adolescenti su incidenti, una ragazza, una donna italiana, e altri quotidiani hanno anche le molte vittime di molte vittime adolescenti.

pagina sulla Repubblica e poi ci torneremo anche la cosiddetta bufera dello Strega, le offese, insomma, le dichiarazioni di Michele Mari, principale candidato, principale aspirante alla vittoria dello Strega su Michela Murgia, che ha innescato una polemica e molte reazioni di cui poi daremo conto. E sempre in prima su Repubblica, in Libano ancora guerra, l'Iran richiude Hormuz. Il manifesto Trump e Meloni ormai è scontro totale, è il titolo della fascia alta, mentre sopra la fotonotizia che ritrae Trump e Netanyahu, il titolo è Ricordati di me. Alla vigilia dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo. Bombe senza sosta sul Libano, nonostante il cessate il fuoco raggiunto venerdì. In 2 giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Questo è il manifesto che in prima pagina tiene anche il Pride che invade Roma e cortei in diverse città. Non so se avremo il tempo di tornarci. Avvenire, chi tutto, chi niente, il titolo del quotidiano dei vescovi, con le borse ai massimi storici, il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede i 9.000 miliardi di dollari, quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito. Questo Avvenire, che naturalmente tiene in prima pagina anche la visita del Papa, di Papa Leone a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Basta con le parole di odio, con il bullismo, con la guerra, manda a dire a Trump il Papa, e Trump, altre accuse a Meloni e su Hormuz sale la tensione. 10 anni dopo Brexit, rimorsi e tasche più vuote, è un richiamo, è una foto di prima pagina. Ci torneremo perché oggi molti quotidiani tornano su questo sciagurato anniversario, cioè quello di Brexit. Il Sole 24 Ore, l'Iran, il titolo di apertura è dedicato a Piazza Affari dopo i record, previsioni ancora al rialzo, le borse, come dire, vanno avanti e fanno il loro mestiere. E poi sotto, come una foto che ritrae appunto i raid in Libano, le distruzioni in Libano, l'Iran ha chiuso Hormuz in risposta ai raid in Libano. Ieri oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. I giornali della destra, interessante vederli oggi perché appunto, insomma, erano quelli che nei mesi hanno inneggiato allo straordinario rapporto che legava la Premier Meloni e a Trump, e adesso, ma vaffan Trump, titola Libero, dopo che ieri aveva titolato Trump coglione. Il ciuffone insiste, altro attacco della Casa Bianca alla Meloni, voleva una foto con me per recuperare voti, lei ribatte, attacchi privi di senso, gelo diplomatico, eccetera, eccetera. E sul titolo di Libero di ieri, Antonio Socci dice: Trump coglione, giusto criticare anche chi è vicino, e appunto sostiene che negli anni passati il Libero non ha lesinato critiche a Biden, che ieri è toccato anche a Trump, che pure è vicino all'idea di libertà che questo giornale difende. Il titolo scanzonato viene definito che gli abbiamo dedicato per l'attacco immotivato a un paese alleato come l'Italia non è un insulto, ma ciò che si dice a un amico che sta facendo una sciocchezza e che fa danno. Questo Socci sulla prima pagina di Libero. Notate comunque il tono naturalmente ultranazionalista dei giornali della destra, che riecheggia anche sul giornale Italia First, la lezione di Giorgia. Meloni replica alle nuove accuse e offese di Trump e attacchi insensati, ora basta. E questo è il giornale con editoriale di Vittorio
Feltri, che dice che Trump ha perso due guerre

0: in questa settimana, una appunto, ovviamente quella grande, quella iraniana, e sa che di aver perso i punti, di aver perso punti nel campionato delle grandi potenze, poi appunto quella più piccola di cui stiamo parlando. Patata, pata Trump, titolo della Verità. Meloni le suona al presidente USA, ormai è rissa social. Georgia non ci ha aiutato con le basi, ma noi abbiamo battuto Teheran e lei vuole tornare amica per risalire con i sondaggi. Questo è il titolo della Verità con il quale noi chiudiamo appunto la rassegna dei titoli di prima pagina ed andiamo a vedere un po' all'interno dei giornali come viene letta questa vicenda Trump-Meloni. Cominciamo appunto dal Corriere della Sera e cominciamo in un modo forse un po' inusuale, ma insomma, perché in prima pagina il Corriere della Sera, diciamo, la prende la chiappa dal versante psicologico, che come appunto avevamo detto all'inizio sembrava, diciamo, la nota, una delle note più rilevanti di questo scontro. Zio Donald, declino cognitivo e misoginia. Chi è che parla così? Parla così Mariel Trump, che è una psicologa, che è anche nipote del presidente degli Stati Uniti e che a pagina 6 del Corriere della Sera viene lungamente intervistata da Alice Scaglioni e dice: mio zio Donald è un misogino e il suo stato mentale è compromesso. È un'escalation, dice, siamo di fronte a un'escalation, dice la psicologa clinica Mariel Trump, e dice: penso che ci siano in questa escalation ci siano un paio di cose in ballo, in parte le elezioni di midterm, in parte quanto il conflitto in Iran con l'Iran sia stato disastroso. E poi c'è il buco psicologico. Lui è un buco nero di bisogni. La cosa che Donald desidera di più al mondo è essere amato, ma nessuno lo fa perché lui è incapace di amare qualcun altro. E quindi quel vuoto non può essere colmato, dice la psicologa. E dice anche: pensa che sia, la domanda è se il comportamento di Trump è peggiorato in questa seconda amministrazione. Dice decisamente sì, sta invecchiando, ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati ed è in un grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore, per lui e per noi, ma ciò si aggiunge che oggi, lui ha molto più potere. E poi conclude, teniamo conto appunto che Trump e i due hanno una causa in corso per milioni di dollari, e dice, conclude: Trump non è mai stato un uomo di successo, mai stato bravo in niente se non a manipolare le persone e i media. A Donald non importa cosa succede a nessuno se non a se stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi, perché se pensa di andare a fondo ci trascinerà con sé. E questa, diciamo, la diagnosi psicologica, psicopsichiatrica delle condizioni cognitive di Donald Trump. Su che naturalmente il Corriere della Sera, come principali giornali, dedica la prima parte delle pagine e pagine della prima parte dello sfoglio a questa vicenda e alla scelta della Premier di reagire per rispetto e verità, ma insistendo sul fatto che per lei è finita qui e che i dossier aperti sono da proteggere e di conseguenza i ministri andranno a Villa Taverna il 4 luglio, non diserteranno la festa americana, anche se Tajani non andrà a Miami, e anche Giorgetti ha dato forfè ad un summit con imprenditori americani. Come se ne esce? Ne scrive Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera, nel suo editoriale. Da dove ripartire? Dice Lorenza Sarzanini, dice noi abbiamo reagito, diciamo le istituzioni italiane hanno reagito, diciamo, in maniera abbastanza unitaria, anche se vedremo che poi alcune polemiche ci sono da parte dell'opposizione. Comunque dice abbiamo reagito agli attacchi reiterati di Trump come un solo uomo, solidarietà di Mattarella, eccetera, ma e adesso si tratta anche in qualche modo di uscirne. Ecco il nodo, dice Sarzanini, l'Italia non è alleata di Trump, l'Italia è alleata degli Stati Uniti, i rapporti non sono e non devono mai diventare una questione personale, rompere le relazioni non è un'opzione prevista, ecco perché alle intemperanze di un leader ormai fuori controllo si dovrebbe rispondere cambiando completamente registro, riprendere le relazioni diplomatiche confermando gli impegni già presi e poi annullati sull'onda emotiva del primo attacco del tycoon e il segnale concreto che l'Italia non implora né si umilia ma anzi rilancia e soprattutto la dimostrazione che l'Italia non accetta di diventare l'arma di distrazione di Trump nel giorno in cui, dopo gli annunci roboanti, si scopre che l'accordo siglato con l'Iran è già fallito e tutto il mondo deve prendere atto che la riapertura del canale di Hormuz era soltanto una illusione. Questo dice Sarzanini, l'editoriale sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera vi vorrei segnalare anche uno degli aspetti, come dire un focus, il focus su uno degli aspetti fondamentali che consigliano reazioni, come dire, di cautela a questa vicenda, e ovvero, come dire, la questione del bilancio commerciale con gli Stati Uniti e in primo piano appunto il nostro export. Nell'analisi di Federico Rampini, il sorpasso dell'Italia ora esporta più del Giappone grazie agli Stati Uniti. Davanti a noi solo USA, Cina e Germania, la crescita nonostante i dazi, per cui insomma la graduatoria, insomma questo è un altro degli aspetti che appunto consigliano cautela. Ci dice Rampini infatti che l'export in America del Made in Italy è aumentato del 7,2% dall'anno scorso e che questo risultato è fatto di migliaia di imprese esportatrici capace di occupare nicchie ad alto valore aggiunto nei macchinari, nella farmaceutica, nell'agroalimentare, nel lusso e nel design. È una vittoria, dice Rampini, della diversificazione produttiva italiana più che della dimensione delle imprese e il fatto che sia avvenuta in un anno di rallentamento del commercio mondiale rende il risultato ancora più significativo. Questo uno degli aspetti economici della vicenda Trump-Meloni. Andiamo invece su Repubblica, che naturalmente dedica anch'essa le prime pagine dello sfoglio a questa vicenda. Da Repubblica vi segnalo l'intervista a quello che è definito amico personale di Donald Trump e oggi inviato speciale del governo americano per le Global Partnership, cioè Giorgio Zampolli, che dice il messaggio è chiaro, non basta un gesto per risolvere. Trump aveva dato un'investitura politica alla leader italiana e lei lo ha deluso. E questo non si ricuce con un invito sul campo da golf. La situazione è cambiata, l'unico suggerimento che mi sento di dare è quello di guardare agli altri leader con cui il rapporto non si è inclinato, come il presidente rumeno con cui ho lavorato io stesso. Zampolli su Repubblica. Repubblica che poi appunto tiene anche i risvolti americani della vicenda e la macchina social MAGA va all'attacco. Saputella e Pupazzo, gli insulti inondano la rete, ma tra i repubblicani c'è anche chi la difende. Il pezzo di Massimo Basile da New York, poi vedremo però un risvolto lievemente diverso sul Messaggero, la base MAGA sui social si è schierata su un Donald Trump, scoprendo un nuovo nemico, ovvero Giorgia Meloni, per cui meme, irrisioni varie, ma ci dice Basile, sui social appaiono anche prese di distanza da parte del mondo conservatore, così l'ex deputata trumpiana Green non ha dubbi, credo in Giorgia Meloni è fantastica, poi aggiunge Trump mente di continuo, così lo stratega repubblicano Hay che ha parlato di fonte di imbarazzo e arriva nel momento peggiore per il presidente e francamente per la costruzione globale che gli Stati Uniti hanno costruito per decenni, e aggiunge Meloni ha imparato cosa succede quando ci si avvicina a Trump, non ti aggiunge punti, lui te li toglie. Su Repubblica, da Repubblica, l'editoriale di Ezio Mauro, La Casa Bianca e la ferocia dell'anno zero, dice insomma l'attacco di Trump a Meloni ci interpella tutti, destra, sinistra e indifferenti, perché ciò che è accaduto ci conferma che siamo precipitati nell'anno zero ed è qui che ci affanniamo a vivere senza più le misure, i riferimenti e le regole, muovendoci al buio. Questo, dico, aggiungo, è un tema appunto che è molto coltivato da Ezio Mauro nei suoi editoriali, questo non fa eccezione. Il presidente americano scrive, Mauro è ormai estraneo alla politica e oltre in un qualche altrove. Il meccanismo di esercizio della sua leadership è oggi in politica, ma se oggi le cose stanno così, quello di Trump non è stato affatto uno sfogo, appunto da, come dire, rubricare sotto la farsa o appunto la declinazione psichiatrica, ma un attacco calcolato per far capire proprio a una leader di estrema destra che nella nuova concezione del potere non ci sono alleati, ma solo sudditi a cui non è chiesta soltanto obbedienza, ma sottomissione. È questo che chiede l'impero. Questo aspetto è interessante e viene richiamato. Questo appunto della sottomissione, in qualche modo l'idea che chi si avvicina a Trump si scotta, viene richiamato sul Domani dall'editoriale di Marco da Milano. Così la Premier Giorgia ha perso ogni credibilità. Ora che tutto è finito in una lite tra comari da far impallidire quelle in realtà elegantissime fra i ministri della Prima Repubblica, si fa presto a dire Trump è un coglione, come ci ha informato Sallusti su Libero, che con il coglione di cui sopra ha condiviso la copertina dell'edizione americana del suo libro Intervista alla Presidente del Consiglio con prefazione di J.D. Vance, e pregiata di una frase lusinghiera del presidente americano Meloni, uno dei più grandi leader del mondo. Ma, scrive da Milano, è anche grazie a Trump che Meloni è diventata Meloni e non c'è solo l'appiattimento del governo italiano sugli USA fino a pochi mesi fa. E dice sostanzialmente c'è non solo l'appiattimento, ma anche una sintonia ideologica su migranti, gender, rapporti con stampa e magistratura, un'idea comune di democrazia, il popolo contro le detestate elite. E ci sono i legami di antica data che hanno accompagnato l'ascesa di Giorgia Meloni al potere, facendo di Fratelli d'Italia l'unico partito trumpista italiano, la sezione italiana dell'Internazionale MAGA. Ora però, dice, scrive da Milano, che Trump ha retrocesso Meloni da principessa a piccola fan reietta, le cose un po' cambiate e i giornali di destra scoprono che Trump è pronto a picconare l'Europa con il sostegno nei vari paesi delle forze estremiste e anti-europeiste. Una scoperta tardiva. Tra queste forze, nell'ultimo decennio, il partito più beneficiato è stato appunto Fratelli d'Italia. Adesso Meloni prova a cambiare narrazione, scrive Marco da Milano, a identificare se stessa con la nazione per risalire nei sondaggi. Ma Meloni avrebbe fatto bene a dirlo quando Trump ha imposto i dazi capestro o quando il Board of Peace ha certificato l'azione devastatrice di Netanyahu a Gaza. Il sostegno MAGA e trumpiano si volterà adesso verso altri soggetti, mentre Meloni dovrà rapidamente trovare una politica estera neoeuropeista, dovrà spiegarla e difenderla, dovrà raccontare la versione di Giorgia. Con quale credibilità, si chiede da Milano, che conclude con un post-scriptum: il centro-sinistra di opposizione ha la possibilità di costruire una sua politica estera credibile e alternativa, evitando di ridursi a spettatori. Niente popcorn. E direi che questa lunga pagina, poi passiamo a Hormuz, questa lunga pagina sullo scontro la concludiamo con il Messaggero, sì, dal quale vi volevo segnalare a pagina 4 un titolo forse troppo entusiasticamente titolato: gli americani scaricano Donald. Negli USA l'attacco a Meloni, e questo è Angelo Paura da New York, negli USA l'attacco a Meloni è visto come un'arma di distrazione dai fallimenti in Iran, ma anche dai danni causati all'economia da scelte giudicate sconsiderate. In questo pezzo, che non abbiamo il tempo di leggervi, qualche dato: $5 al gallone il prezzo che ha raggiunto la benzina in America, 4,2% il tasso di inflazione negli Stati Uniti, e la Fed dovrebbe dover alzare i tassi. Il calo di consensi è costante, il presidente rischia di perdere le elezioni di midterm, 39 mila miliardi di dollari la cifra mostra raggiunta dal debito pubblico di americano, per cui insomma ci sono alcuni commentatori che notano che insomma siamo davanti ad una debacle di Donald, come quelli ex repubblicani Longwell, Sarah Longwell e Jonathan Last, citati dal loro podcast di Bulwark, che hanno ironizzato sulle offese di Trump a Meloni. Meno male che ora siamo diventati amici dell'Iran, visto che stiamo perdendo per strada i nostri alleati tradizionali. E Ian Brenner, presidente di Eurasia Group, dice al Messaggero: c'è poco da perdere nell'attaccare apertamente, e man mano che Trump si avvicina alla fase d'anatra zoppa, vedremo sempre di più questo atteggiamento da parte degli europei. Questo per quanto riguarda, diciamo, il côté americano. E qui concludiamo, chiudiamo questa pagina, passiamo invece appunto ai negoziati che cominciano oggi. Il Corriere della Sera li tiene, l'avete sentiti nei notiziari, negoziati su quali però appunto continuano a cadere le bombe di Netanyahu. Pagina 8 e 9 del Corriere della Sera: USA e Iran torna alla sfida su Hormuz, mentre Vance e Galibaf vanno a Lucerna, questo sul Corriere della Sera, che tiene anche un pezzo sul nodo Hezbollah: i soldati si sono spinti troppo a nord e mancano i soldati israeliani. Si sono spinti troppo a nord, scrive il corrispondente Davide Frattini da Gerusalemme, e mancano direttive chiare. Bibi non sa come uscire da questa roulette e come rientrare nelle grazie del leader USA in vista del voto. Questo sul Corriere della Sera, mentre su Repubblica, Libano, bombe dell'IDF, la reazione dei Pasdram, Hormuz torna chiuso, e un pezzo da Gerusalemme che dice: Netanyahu nell'angolo, cioè che fa il focus anche sui guai elettorali di Netanyahu, l'inviato a Gerusalemme Daniele Castellani Perelli scrive: doveva essere la carta vincente e invece si sta trasformando in una valanga che può segnare la sua fine politica. Fino a poco tempo fa Netanyahu si vantava di essere l'unico leader israeliano ascoltato da Trump. Ora però l'improvvisa impopolarità del tycoon a causa della condotta della guerra con Iran sta mettendo in crisi la campagna elettorale anche di Netanyahu, e insomma il no alla ricandidatura da 6 israeliani su 10 la dice lunga sui guai che sta vivendo Netanyahu. Inseguito, scrive l'inviato di Repubblica, dai processi per corruzione che sta cercando di evitare, anche con riforme della giustizia che aumenterebbero il potere della magistratura, Netanyahu si presenterà alle elezioni senza più la carta Trump e con degli alleati di ultradestra che hanno spaccato il paese, pretendono una linea fondamentalista in Libano, a Gaza e in Cisgiordania, e rappresentano sempre di più un imbarazzo a livello internazionale. Un nome per tutti, quello di Ben Gvir, che giusto ieri ha detto che il Libano bruci. Da Repubblica vi segnalo infine il pezzo dell'inviato a Dubai, perché poi in questo convulso scacchiere ci sono ovviamente tutti gli Emirati e i Sultanati del Golfo. Dubai, operazione rilancio, dimenticate i missili, il business deve ripartire. Francesco Manacorda ci racconta di questa campagna mediatica legata, affidata allo sceicco di Dubai in persona, risultati in tempo record, ma i settori stentano perché poi più delle campagne mediatiche fa in qualche modo la realtà, questa è una mia notazione. Si torna alla domanda iniziale, scrive Manacorda, basterà una campagna pubblicitaria, seppur di altissimo livello, per rimettere in moto la fiducia. La scommessa è che il mondo voglia dimenticare in fretta le scosse che sono arrivate dalla regione, ma vediamo che cosa succederà. Ecco, concludiamo queste pagine per passare ad altre cose. Le altre cose quali sono? Diciamo, sul fronte italiano, diciamo, passiamo rapidamente al fronte italiano per dire delle critiche dell'opposizione a Meloni, replica tardiva, l'imbarazzo della Lega, da Repubblica, il centrosinistra attacca l'esecutivo, ha inseguito inutilmente il trumpismo. Salvini dice di non pentirsi del sostegno al tycoon e poi corregge il tiro. Questa cosa appunto naturalmente riecheggia molto sui giornali riecheggia anche in un altro editoriale interessante, di cui però non posso leggervi molto, ma che vi segnalo, di Guido Rampoldi, che guarda alla questione NATO e dice: la NATO zombie, esiste ancora l'Occidente? Perché ricorda che tra 2 settimane Trump e i premier europei, tra i quali Meloni, si ritroveranno in Turchia per un summit NATO, che è un summit importante per capire che cosa succede, appunto, se, come dice, al cospetto dell'esplosivo magma medio orientale e dei rischi che prospetta, la destra occidentale si vada sgangherando. Il posticcio Trump-Meloni rimanda a questo e non alla bizzosa senilità dell'americano. Ed un tratto però appare ancora possibile, questa è la lettura di Rampoldi, una rimonta di un altro Occidente, quello più liberale sostanzialmente, bene o male, espressione dello Stato di diritto liberale. L'europeismo oggi è la sua patria, i liberal americani l'alleato, il Medio Oriente il test di vitalità. Adepta dell'arte del barcamenarsi, Meloni ora dovrà scegliere da che parte stare. Questo per quanto riguarda, diciamo, le prossime settimane, mentre volevo solo dirvi appunto che la stampa tiene sul fronte della Lega che ha molti guai, uno è Trump, l'altro è Vannacci, ovviamente, tiene due pagine, un'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. Schiacciata da Fratelli d'Italia, la Lega ritrovi la sua strada, meno Ponte, più TAV. E il sondaggio di Alessandra Ghisleri, l'ascesa di Vannacci tra i delusi dei partiti, un elettore su cinque promuove l'ex generale, il 19% degli intervistati dà un giudizio positivo, il guaio l'ho aggiunto io, ma tra i simpatizzanti del centrodestra la percentuale sale al 34,1%. Velocemente, la questione strega, sulla questione strega restiamo su un pezzo bello, tutti ce l'hanno. Il tema è Mari che dice delle cose che ovviamente, che naturalmente non si possono sentire nel 2022, che pare abbia detto, perché poi nessuno dice esattamente cosa abbia detto sul pulmino che porta a spasso i candidati allo Strega su Michela Burgia. Il senso sarebbe che, essendo brutta, sarebbe stata una persona insoddisfatta e dunque violenta, come dire, cose che si commentano da sola. Reazione di Teresa Ciabatti, nell'ambiente editoriale molte cautele, molti silenzi, eccetera. Sulla stampa c'è un pezzo molto giusto di Shandivasci, a pagina, adesso fatemelo cercare, ecco, Stregacidio, la congiura del silenzio tra complotto e antico sessismo, che dice appunto, qui poi insomma ci sono molti silenzi, molte cautele, anche perché c'è in gioco. Ci sono in gioco le case editrici più importanti d'Italia, Einaudi, Pubblica Mari, eccetera, e il premio Strega, che ovviamente le vendite fa di molto aumentare. Leggo soltanto la conclusione di questo pezzo. Michela Murgia comunque si difende benissimo da sola, è stupendo immaginarlo, mentre insieme a Maria Bellonci, in un altrove con il wifi, si gode la debacle di chi pensa ancora che il femminismo sia una vendetta contro i maschi e non il seme di un mondo diverso, e che le femministe siano streghe incattivite dal non essere Dua Lipa. Ci dispiace per loro. E io direi che su questa cosa la concluderei qui. Volevo dirvi invece di Brexit, perché molti giornali tornano su quello sciagurato anniversario, tra questi Avvenire anche, anzi scusate, no, Resto sulla Stampa, per citarvi un pezzo, un reportage da Cuba che ha dettato le nuove regole, un po' insomma, diciamo, di apertura verso il libero mercato, svolta a Cuba, porte aperte ai mercati. Approvate le riforme per attrarre capitali privati. Cuba sta vivendo uno strangolamento terribile da parte degli Stati Uniti. L'intervista a Paco Ignazio Taibo II: Trump ha affamato l'isola per esportare il suo modello, ma il capitalismo non si impone. Cosa le fa più male dell'attuale situazione di Cuba? L'offensiva contro la popolazione. L'embargo e i ricatti del passato impallidiscono di fronte al vile strangolamento energetico in atto da gennaio. Questo sulla stampa. Concludiamo quasi con Brexit. La Brexit ha spezzato la Gran Bretagna. Oltre a Starmer vacillano anche i partiti. L'intervista al politologo Michael Cox sulla stampa, pagina 14. Di quello sciaguratissimo referendum di cui molti di noi, che ad esempio tutti quelli che hanno figli che abitano in Inghilterra, ben si ricordano, è dedicata l'apertura di della lettura di oggi, Global Britain, un sogno fallito, e varie pagine sulla lettura che vi consiglio di leggere. Concludo tutto questo augurandovi una buona calda domenica da questi microfoni. Assunta Sarlo vi ringrazia per l'ascolto.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

L'intesa tra USA e Iran è una sconfitta per Donald Trump, è un successo per il regime iraniano, ma è soprattutto in realtà una fragile tregua. Molto molto difficile che possa portare un'intesa in 60 giorni o anche di più, sono infatti molti fattori che possono cancellare quelle firme sul memorandum d'intesa siglato negli scorsi giorni. Rivedremo questi fattori nel corso di questa puntata di Va Pensiero. Buongiorno e benvenuti a Michele Migone. Prima di tutto però noi vogliamo capire cosa significa questa firma per milioni di iraniani che da tempo lottano per la loro libertà e per la democrazia. Per questo vogliamo iniziare questa puntata con le parole di Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, con l'aiuto gentile di Parisa Nazari che l'ha tradotta per noi.

0: il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, il regime iraniano, che cosa significa per il popolo iraniano, per coloro che in Iran e fuori dall'Iran combattono da anni per la libertà e la democrazia in quel paese?
1: من و سایر ایرانی ها خوشحال هستیم که بمباران قطع شده. ذره ذره میگم تا
2: خیلی ممنون. Io e altri iraniani siamo felici che i bombardamenti sono cessati.
1: اما من نمیفهمم چرا آمریکا سرنوشت ایران و این توافقنامه رو بایستی به سرنوشت
2: quello che non riesco a comprendere è come gli Stati Uniti d'America ha potuto legare il destino di questo memorandum alla questione libanese, cioè la cessazione del conflitto in Libano.
1: آیا این مسئله آمریکا رو به فکر وا نمی دارد که
2: e come possibile che questa questione che il regime iraniano mette come condizione la questione libanese non possa far comprendere agli americani che il regime iraniano non intende cambiare atteggiamento nei confronti di altri paesi della regione, cioè vuole intromettersi negli affari degli altri paesi della regione.
0: Quindi immagino che per lei la decisione di Trump sia stata un errore.
1: Nemice, ma بگم حتما اشتباهه برای اینکه نزدیک انتخابات و انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست.
2: Non posso affermare che si tratta di un errore, dato che essendo vicine le elezioni midterm negli Stati Uniti, Trump aveva questa necessità di arrivare a una situazione di stabilità.
0: Mi pare di comprendere che lei non pensi che alla fine ci sia un'intesa tra USA e Iran. Cosa allora accadrà nei prossimi mesi, a suo giudizio?
1: این آنچه که امضا شده آتش‌بسی است برای 60 روز که اینها بشینن راجع به
2: attualmente siamo in una situazione di cessate il fuoco di 60 giorni. In questi 60 giorni si presume che, secondo le condizioni poste da due parti, si deve aggiungere a un accordo. Però ancora c'è tutto da vedere quali saranno queste condizioni e se si può arrivare a un accordo.
0: In questo momento il regime iraniano si è rafforzato rispetto all'inizio della guerra con questa firma, perché molte, diciamo che sembra aver dettato un po' le condizioni agli Stati Uniti. E questo è un giudizio che lei condivide oppure no? E di questa, diciamo, forza, cosa farà il regime sia all'esterno sia all'interno del paese?
1: این توافق ایران رو قدرتمندتر میکنه برای اینکه از محاصره اقتصادی ایران هم تمام شد.
2: Di sicuro questo eventuale accordo rafforzerà il regime iraniano. Verrà posto fine all'embargo economico, l'Iran riuscirà a vendere il petrolio, le navi petrolifere riusciranno di nuovo a circolare, e tutto questo avrà un'influenza importante sul rafforzamento del regime. Non posso parlare per il futuro, ma quello che vediamo attualmente è che la sua politica interna è sempre più repressiva. ogni giorno noi siamo davanti agli arresti degli attivisti e attiviste e vengono condannate a morte e uccise, ci sono esecuzioni capitali ogni giorno.
1: من ترجیح میدم اول صبر کنم ببینم آیا این توافق
2: io preferisco aspettare per vedere se questo memorandum dopo 60 giorni diventerà veramente un vero e proprio accordo tra le due parti per poter poi giudicare un eventuale comportamento a livello di politica estera e nella regione del regime iraniano.
0: Quindi diciamo che anche la signora Badi pensa che questa potrebbe essere finita sostanzialmente una sorta di tregua, che si potrebbe tornare a una situazione di guerra aperta?
1: In ehtemal mire, bale. Amo ehtemal mire, betono qat'i, nemitunam.
2: Esiste questa possibilità, non posso prevedere il futuro, ma questa possibilità esiste.
0: L'ultima domanda riguarda, diciamo, le speranze che poi alla fine ci sia un cambiamento in Iran. E che cosa, secondo la signora Badi, farà la popolazione? In questo momento c'è una fortissima repressione, però noi abbiamo visto nei mesi scorsi, prima della guerra, grandi manifestazioni. C'è la possibilità che queste proteste riprendano, secondo lei, oppure no?
1: بله خیلی احتمالش هست و ایران مانند آتش زیر خاکستره.
2: درست. Sì, ritengo che ci sia questa probabilità che gli iraniani scendano di nuovo in piazza per protestare. In questo momento l'Iran è come una come se ci fosse del fuoco sotto ceneri e questo fuoco da un momento all'altro potrebbe prendere vigore.
0: Quindi un'ultima battuta, la speranza che ci possa essere un cambiamento non è finita, rimane ancora.
1: وجود داره و ما منتظر نتیجه این 60 روز خواهیم بود.
2: La speranza esiste ancora e intanto noi aspettiamo di capire dopo cosa succede dopo 60 giorni. Questi 60 giorni.
0: Era Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, e sentiamo adesso Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran. Il tema è la repressione del regime durante la guerra.
3: Da gennaio hanno impiccato quasi 800 persone, 760 non mi ricordo precisamente, ma quasi 800 persone.
0: Ecco, questa repressione in questa fase andrà avanti?
3: Beh, ho parlato con una fonte di intelligence molto molto dentro la questione e mi ha detto questa cosa, che se non ci fosse stata la guerra, probabilmente loro studiavano, no? L'intelligence studiava che ci sarebbe probabilmente stata un'altra ondata rivoluzionaria dopo 6-9 mesi. Perché diciamo l'energia rivoluzionaria è stata così forte, quella di dicembre, di gennaio, forse ce le ricordiamo quelle proteste che sono diventate veramente oceaniche, con milioni e milioni di persone che non si vedevano dalla rivoluzione del 79. E questa fonte di intelligenza diceva, mentre la guerra chiaramente ha bloccato questa cosa e probabilmente posticipato questa ondata. Perché? Perché quando ti bombardano la casa, va bene il sogno della pace, della libertà, ma devi pensare a come proteggere tuo figlio e devi pensare a come mangiare il giorno dopo. Quindi la guerra ha, questa persona mi diceva che secondo i loro studi la guerra ha portato più avanti questa ondata. Però il popolo iraniano io penso proprio questa cosa, e ce l'hanno dimostrato in questi anni: tanto resiste il regime, tanto resiste il popolo iraniano. Io non credo che vedremo passare tanto tempo prima che ci siano altre proteste, altre insurrezioni. Sulla repressione ho paura che non smetteremo mai di vederla, è il pilastro su cui si basa questo regime. Per tenere il popolo in queste condizioni, l'unico modo possibile è quello di reprimerlo, e lo sanno fare molto bene. E gli iraniani e le iraniane ora temono che di vedere cose persino peggiori, col fatto che appunto ci troviamo davanti a un regime ancora più rigido, ancora più militare, e non lo so se accetteranno per un momento di far respirare questa popolazione che non respira ormai da 47 anni. Dubito. In questi mesi hanno continuato a impiccare, hanno continuato a incarcerare, hanno continuato a fare quello che hanno sempre fatto. Da gennaio, lo abbiamo detto, quasi 800 persone sono state impiccate, un numero altissimo. Da gennaio, con una guerra in corso, quindi non ci fa sperare bene.

0: regime rafforzato da questa firma del memorandum d'intesa che di sostanzialmente tutti definiscono una sconfitta per gli Stati Uniti.
1: Sicuramente tra i due avversari storici è l'Iran che ne esce molto meglio, e loro lo sanno, tutte le loro richieste, è incredibile, anche più di quello che ci si poteva immaginare, sono riusciti a riportare a casa tutto quello, il desiderata che per 2 mesi ci siamo sentiti ripetere allo sfinamento dal regime iraniano, sono stati più o meno accordati, almeno nel primo, ricordiamo che questo è l'accordo dell'accordo, quindi è incredibile come festeggiamo una fase preliminare, che ci fa un po' scordare quello che ci tocca vedere nei prossimi 60 giorni, se va bene. Però io ho la sensazione che sia molto chiaro al regime che sono riusciti a resistere, sono riusciti a portare a casa qualcosa. Ieri parlavo con un analista che è bravissimo e mi diceva che Trump a un certo punto si è dovuto sganciare totalmente, chiaramente, da Netanyahu, che comunque ancora vorrebbe bombe in tutto il Medio Oriente, e ha dovuto guardare la realtà. Ha detto: se Trump non avesse fatto queste concessioni sulle sanzioni, sugli asset, ma anche a un certo punto, se leggete bene il memorandum, parla di Hormuz che sblocca i porti Trump e gli iraniani riaprono il passaggio, ma c'è una frase che dice: poi la Repubblica Islamica d'Iran si metterà d'accordo con il sultano dell'Oman e gli altri paesi del Golfo sulla gestione. Cioè, ora non si può dire che ci saranno dei pedaggi, perché nei prossimi 60 giorni è libero da pedaggi, ma si metteranno d'accordo su una gestione. Significa che la Repubblica Islamica si porta a casa, anche dal punto di vista appunto del coordinamento di tutto, la carta delle carte, lo stretto di Hormuz. Quindi da lì sicuramente riusciranno a guadagnarci qualcosa, trovando tariffe, che ne so, per qualunque, non lo so, per dei costi di passaggio, eccetera, riusciranno comunque a guadagnarci, ed era quello che volevano, così come sul petrolio, su veramente tutte le cose, tutto quello che abbiamo letto ieri nel memorandum era a favore della Repubblica Islamica.
0: Chi ha posto le condizioni e non è mai retrocesso a quelle condizioni sono stati gli iraniani e non certamente Trump, che ha dovuto accettarle. Ma all'interno del regime sapevamo che c'era una questione con i Pasdaran, che erano molto indirizzati a continuare la guerra nel caso in cui non si fosse arrivati a una soluzione del genere. Sì. Questa è anche la vittoria dei Pasdaran?
1: Cioè, sicuramente, allora, chiaramente il regime iraniano è formato da un arco politico molto complesso, anche se noi lo chiamiamo tutto regime, però in realtà ci sono molte frange diverse, anche un po' in conflitto tra loro. Ora possiamo dire che il cambio di regime, come dice Trump, è avvenuto. Chiaramente il cambio di regime è che il regime è diventato un po' meno religioso, più militare, con probabilmente la testa più rigida e meno aperta al dialogo. Però ad esempio il capo del Parlamento, che è il capo della delegazione iraniana, che è Ghalibaf, lui viene, Pasdaran, viene da un... da una destra conservatrice abbastanza forte, ma ha un forte pragmatismo anche, e infatti è stato uno di quelli che ha difeso questa intesa con Araghchi, che è il ministro degli esteri, e col presidente riformista Pezeshkian, che insomma è un po' maltrattato da tutti. Quindi voglio dire, c'è una parte dei Pasdaran che è molto pragmatica e che sa che appunto per far tornare dei soldi, per poter riaprire l'economia e per poter provare a ricostruire qualcosa, questo accordo è più che necessario per la sopravvivenza anche della Repubblica Islamica. Ci sono delle frange molto molto più piccole, ma molto molto rumorose, soprattutto che fanno rumore nell'opinione pubblica, che sono guidate da questo che si chiama Jalili, ed è un politico iraniano ultra conservatore, della destra religiosa ultra ultra conservatore. Perché poi faccio una piccola parentesi: noi non ricordiamo mai, perché sento molto spesso gioire per il colpo che è stato dato agli Stati Uniti, insomma, alla resistenza della Repubblica Islamica, qualcuno provoca piacere e lo, diciamo, se fosse un film sarebbe anche comprensibile, però non si sa mai, per esempio, che questo regime, un regime dell'ultradestra, è un regime spietato e si dimentica quello che poi fa in casa, ma anche fuori casa, in tutta la regione. Quindi quel leggero piacere che dà vedere Trump che sta distruggendo la vita del mondo, di tutto il mondo, vedere che un piccolo paese confronto agli Stati Uniti ha resistito, però non ci deve far dimenticare chi è questo regime e a chi lasciamo insomma questa guerra, a chi lascia in mano gli iraniani. Cioè il regime diventa ancora più duro e ancora gli iraniani temono che la repressione aumenti e temono oltretutto che nessuno di questi miliardi di cui parliamo finirà nelle tasche, nei loro salari, ma finirà per riarmare le strutture militari colpitissime dagli attacchi israelo-americani e riarmare probabilmente le milizie nella regione, che è evidente che non siano finite come sperava Netanyahu.
0: Era Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran. Ma come esce il Medio Oriente da questa firma del memorandum? Lo abbiamo chiesto a Renzo Guolo, sociologo delle religioni, esperto anche lui di Iran, e lui ci fa la nuova mappa, almeno per quello che in questo momento è questa mappa dopo la firma del memorandum d'intesa.
2: Un Medio Oriente in cui il ruolo dell'Iran diventa sempre più rilevante, ma è un dato di fatto, nel senso che l'Iran è riuscito a saldare, diciamo, attraverso la teoria della convergenza dei fronti, quello appunto iraniano e quello libanese, due realtà che Israele voleva rimanessero fortemente, diciamo, distinte e separate, in modo da poter condurre, diciamo, quella operazione strategica di allargamento della propria area di influenza e ridisegnare l'intero Medio Oriente. Su Hormuz, Teheran acconsente nei prossimi 60 giorni a concedere il libero transito, e poi pensa di amministrarlo attraverso pedaggi vari con l'Oman, ma è una prerogativa che non aveva prima della guerra. Inoltre, al di là di Hormuz, in quanto, come dire, struttura di rilevanza mondiale per, insomma, per la navigazione e le esportazioni di petrolio e altre, diciamo, altri prodotti importanti, ciò che conta è che l'Iran è riuscita a condizionare fortemente i paesi del Golfo, che pensavano in qualche modo che il problema Iran ormai fosse confinato altrove e non li riguardasse. Invece, solo attaccandolo con missili o con droni, attaccandoli con missili o con droni, è riuscita a mettere in discussione, diciamo, lo stesso modello su cui questi paesi si erano orientati negli ultimi anni per superare, diciamo, la dipendenza dalla monocultura energetica, cioè diventare un polo finanziario, tecnologico, turistico, altro, come se la guerra in Medio Oriente fosse risolta una volta per tutte e non esistesse. Ecco, e in più ma probabilmente ha messo un bastone molto molto, diciamo, grosso tra le ruote dei sauditi, perché se questi avessero mai pensato di firmare gli accordi di Abramo, oggi ci penseranno molto, perché, come si è visto, all'America interessa solo la realizzazione dei propri obiettivi, quindi di fatto i sauditi non si sentono protetti dagli Stati Uniti, pensano che se gli Stati Uniti si disimpegnano, guarderanno, diciamo, verso il Pacifico ancor più di quanto lo facciano oggi, sicuramente non potranno. I sauditi non si sentono protetti dagli Stati Uniti, pensano che se gli Stati Uniti si disimpegnano, guarderanno, diciamo, verso il Pacifico ancor più di quanto lo facciano oggi, sicuramente.

una guerra che sembrava distruttiva e persa per Teheran, e alla fine, per gli errori strategici di Trump e per appunto il disegno di Netanyahu, produce invece un effetto contrario, perché ovviamente o il regime cadeva, ma nel momento in cui non è caduto e per finire una guerra si fa un accordo così, ne esce rafforzato.

0: paesi del Golfo, che parte hanno avuto in questa, diciamo, memorandum d'intesa? Cioè, volevano o no che finisse la guerra, o volevano andare avanti nel tentativo di destabilizzare sempre di più l'Iran?
1: Intanto bisogna vedere quali. Sicuramente per il Qatar, che con l'Iran condivide anche i giacimenti, insomma, di gas molto importanti, insomma, sicuramente il conflitto andava chiuso, e hanno avuto una parte importante la mediazione, come già si era visto nei primi mesi, insomma, hanno continuato ad averla. Quindi per il Qatar va bene così, ecco, non va bene così per il Kuwait, non va bene così per gli Emirati. I sauditi sono incerti, ripeto, insomma, hanno uno storico accordo con gli Stati Uniti dal 1945, ma oggi non sono i sauditi hanno avuto una linea molto pragmatica, io credo, ovvero se gli Stati Uniti e Israele fossero riusciti a distruggere la Repubblica Islamica, non si sarebbero certo stracciati le vesti. Ma nel momento in cui la guerra è diventata altro, con l'allargamento del conflitto prima a livello regionale, poi a livello globale, e insomma, ed è andato a rischio anche il cosiddetto modello saudita voluto da Bin Salman, beh, a questo punto, ecco, cioè, è chiaro che per loro il conflitto andava chiuso prima possibile per poter tornare, diciamo, a fare quello che si faceva prima in termini di affari, in termini di progetto Vision 2030, anche se notevolmente ridimensionato come quello che, insomma, come oggi in Arabia Saudita. Insomma, la tela lunga che sta tessendo Bin Salman per emanciparsi un po' da tutti e per diventare una vera e propria potenza influente, a prescindere anche dall'appoggio degli Stati Uniti. Ecco, quindi i sauditi erano molto pragmatici, riuscite a farli fuori? Sì, se non riuscite, allora bisogna chiudere subito, perché questo danneggia i nostri interessi. Quindi, come vede, le posizioni sono diverse. L'Oman addirittura è quello più vicino, poi ci sono stati anche molti giochi, nel senso che con il Qatar e l'Oman ci sono certo stati scambi di missili, di droni, eccetera, eccetera, ma Teheran li ha trattati coi guanti rispetto a Dubai, al Kuwait, a quelli che erano più nettamente filoamericani o legati agli israeliani, no? Ha cercato, dal suo punto di vista, con una certa sagacia, di dividere il blocco del Golfo, farne emergere le contraddizioni in maniera tale da poter lucrare su queste divisioni.

uno degli altri fattori, insomma, di questa situazione è sicuramente il Libano, probabilmente uno dei fattori più importanti in questo momento. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, tra poco.

0: un job machine.
1: È tornata Arian Teo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info. Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxur.

0: Italia e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
1: Quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta. A Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: خشونت و ظلم مثل اسلحه ایست که لولش به طرف خودته.

0: Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Come dicevamo, c'è il grande tema del Libano. Lo scambio tra USA e Iran è stato chiaro. Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna in Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Ma insomma, questo diciamo è uno dei nodi più importanti, perché probabilmente è una delle situazioni più fragili che ci siano. E noi a questo punto sentiamo Nina Baheli, docente universitario, esperto di sicurezza di Medio Oriente.
1: A mio parere, buona parte dell'attuale leadership iraniana è favorevole all'accordo nucleare, all'accordo globale che è stato in qualche forma siglato in linea di principio, per cui l'accordo è più che positivo per la leadership iraniana. Tuttavia, loro sono consapevoli del fatto che quell'accordo non verrebbe mai implementato qualora appunto Israele o altri contrari a quell'accordo lo sabotassero. Per cui, diciamo, tenere fra virgolette la barra dritta sulla questione libanese è anche non è soltanto uno strumento geopolitico regionale a difesa di Hezbollah, per spiegarsi, ma è anche uno strumento di difesa dell'accordo stesso da un punto di vista iraniano, a fronte di altri come si dice, non rotture, di altre violazioni dell'accordo stesso.
0: Ma gli iraniani puntano al fatto che gli Stati Uniti rompano con Israele?
1: Gli iraniani probabilmente puntano a che gli Stati Uniti gestiscano Israele, perché è evidente che gli Stati Uniti non romperanno mai con Israele, ma potrebbe essere verosimile che nell'ottica di un interesse superiore statunitense possano quantomeno gestire Netanyahu fino alle sue elezioni di ottobre.
0: Per Israele la firma del memorandum tra USA e Iran è stato un grosso problema. Per Benjamin Netanyahu il Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica proprio il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Sentiamo Paolo Di Motoli, che è l'autore dei Mastini della Terra, destra israeliana dell'origine dell'egemonia, edito da Fuori Scena.
2: Io credo che la firma metta, diciamo, in imbarazzo il governo Netanyahu e Netanyahu stesso, perché è impegnato in una campagna elettorale molto difficile che probabilmente lo vedrà sconfitto, insomma, alla fine. Resta il fatto però che da un punto di vista anche della dottrina militare, Israele ha già detto più volte che non si ritirerà dalla buffer zone, che sarebbero le zone cuscinetto che, ricordiamo, Israele ha mantenuto fino al 2000, poi si ritirò. All'epoca c'era un governo di sinistra, che era il governo Barak, e dopo, diciamo, il ritiro dal Libano ci fu un periodo, diciamo, dal 2000 al 2005 di schermaglie lungo la linea blu, con lanci sporadici e limitati alle postazioni militari da parte di Hezbollah. Poi ci fu la guerra del Libano di nuovo del 2006, 34 giorni di conflitto. Quindi Israele vuole probabilmente, dopo diciamo il cambio anche della propria dottrina militare, fare quella che è una prevenzione attiva e fuori dai propri confini, quindi non accetterà nessun tipo di ritiro e si riserva, probabilmente troveranno delle formule, si acconceranno a formule di accordo, diciamo, di forma, ma di fatto non si ritireranno dalla zona di sicurezza, che eventualmente saranno disponibili a concedere alcune zone a un esercito libanese in grado di presidiarle, perché vogliono eliminare, come dire, o limitare la presenza militare di Hezbollah. Tra l'altro, i loro argomenti spesso ricordano che c'erano delle risoluzioni dell'ONU, che sono quelle che poi, insomma, hanno fatto sì che ci fossero le missioni diciamo delle Nazioni Unite, che prevedevano sì zone cuscinetto, ma anche che le zone avrebbero dovuto essere libere da qualsiasi armato o autorità al di fuori dell'esercito libanese, della missione UNIFIL, per esempio la risoluzione 1701 del 2006. Quindi, siccome questa risoluzione anche dal lato, diciamo, Hezbollah, perché dire libanese non ha senso, dal lato Hezbollah non è mai stata rispettata, loro si riservano il diritto di continuare a fare questa guerra a quella che di fatto è una specie di enclave nello stato libanese, che è quello di Hezbollah, che è collegato all'Iran.
0: Ricordiamolo, Benjamin Netanyahu di fatto è in campagna elettorale.
2: La sua campagna elettorale punta sul fatto di essere diciamo il primo ministro più longevo, più di esperienza e in qualche modo anche a spaventare l'elettorato, diciamo, moderato, che in passato magari ha votato per il Likud e gli ha consegnato di fatto il potere assieme a un elettorato molto più estremista, sul fatto che un governo eventuale che non vedesse la presenza del Likud dovrebbe coinvolgere i partiti arabi, e noi sappiamo che nella coalizione dei partiti arabi ci sono anche forze in qualche modo legate all'Islam politico, e lui quindi ogni tanto mette in luce il fatto che questa coalizione è contraddittoria e mette in pericolo diciamo, i progetti nazionali che invece il Likud e le forze, in questo caso di estrema destra, hanno portato avanti.
0: Ma
2: le fratture sono molte.
0: Ma è un messaggio che può far presa sul elettorato, perché insomma Netanyahu doveva in qualche maniera lavare l'onta di non essere stato in grado di evitare il 7 di ottobre. Adesso, con un Iran che si rafforza con questo accordo con gli americani, lui si trova in una posizione debole rispetto a questo punto di vista.
2: Sì, è possibile che venga messo in difficoltà da alcuni esponenti, diciamo, dell'opposizione, che sono comunque persone che hanno anche un background militare di tutto rispetto e che vengono tra l'altro non, diciamo, da forze particolarmente di sinistra, penso a Eisenkot ed altri, ma sì, sostanzialmente lui può essere messo in difficoltà su quello, ma è anche colui che può dire che prima dell'insediamento del suo governo la Siria aveva un governo ostile, adesso non ce l'ha più. La situazione a Gaza, è vero che non è stato completamente eliminato Hamas, ma non arriveranno più attacchi intensi come arrivavano prima dell'invasione dell'esercito israeliano, e anche di fatto la defenestrazione completa di tutto l'apparato dirigente di Hezbollah, che è stato comunque molto indebolito, e del regime iraniano è un, diciamo, un risultato che lui può mettere sul tavolo, anche se è evidente che comincia a farsi, diciamo, a far pensare a molti che non si può risolvere tutto bombardando soltanto con la guerra, perché ci vuole la politica sostanzialmente, e in questi anni di politica ce n'è stata ben poca, diciamo, cioè tutto è passato attraverso la guerra, ma abbiamo visto che non è stato completamente risolto tutto, perché Hezbollah comunque mantiene un presidio, l'Iran mantiene il suo regime e comunque anche Hamas ha una forte presa sia diciamo sulla striscia di Gaza, dove controlla ancora settori di territorio, controlla anche le derrate alimentari e di fatto amministra le parti di territorio dove non c'è l'esercito, e quindi insomma non ha defenestrato completamente i suoi nemici, questo sicuramente gli può essere imputato.

0: Come dicevamo, Donald Trump guarda alle elezioni di medio termine. Questo è uno dei motivi, forse il motivo principale, per cui ha deciso di firmare quel memorandum d'intesa. Lo rivendica come un successo, ma in realtà evidentemente tutte le analisi sono unanime: non è certamente un successo questo di Donald Trump. Adesso vi facciamo sentire una cosa che probabilmente qualcuno di voi avrà già sentito. Ecco, questa è la versione Bomb Iran, ovvero sia bombardiamo l'Iran, bombardate l'Iran, della famosa canzone dei Beach Boys. È una versione che Trump ha postato sul suo social quando era nel bel mezzo della sua furia bellica qualche settimana fa. Ma l'intesa con l'Iran ha provocato profonda delusione negli Stati Uniti. Un sito conservatore molto conosciuto, Drudge Report, è uscito con il titolo Operazione Resa Epica, invece che Furia Epica, sotto la fotografia di Trump che firmava questa intesa. Ecco, allora sentiamo Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, su queste polemiche.
1: Soprattutto all'interno del fronte dei cosiddetti falchi, cioè proprio quelli che soprattutto nel Partito Repubblicano avevano detto a Trump di condurre questa guerra, che spingevano perché facesse questa guerra in Iran. È un fronte fortemente pro-Israele ed ci sono critiche, ecco, ci sono anche critiche non dette, devo dire, perché per esempio Lindsey Graham, che è un senatore della South Carolina, che era stato uno dei primi a esprimere la sua preoccupazione per questo accordo, è stato in qualche modo redarguito da Trump, che durante a un certo punto in conferenza stampa al summit gli hanno chiesto cosa ne pensasse di queste critiche, e lui ha detto Lindsey è nei guai, ma comunque poi andrà tutto bene, lo approveranno al congresso. Allora deve essere successo qualcosa, perché ieri invece Graham ha espresso un qualche ottimismo, ha detto forse gli Stati Uniti non riusciranno a raggiungere un accordo finale, forse sì, questo ancora va determinato, ma comunque vale la pena di provare. È chiaro che Trump, appena ritornato, è subito andato al contrattacco rispetto ai critici all'interno del suo partito, e infatti ha già fatto un tweet nel quale dice che la gente che lo critica è stupida oppure cattiva, perché è chiaro che l'economia adesso andrà meglio, perché i prezzi della benzina scenderanno, perché i mercati andranno bene, e quindi è un quadro complesso questo, perché chiaramente deve cercare adesso di mettere insieme di nuovo diverse fazioni che la pensano diversamente sull'Iran, perché c'è sicuramente l'aspetto economico, chiaramente più i prezzi si abbassano più il Partito Repubblicano ha delle chance di andar bene o di andar meglio nelle elezioni di midterm, ma che ormai sono alle porte, quindi la chiusura della guerra è qualcosa che i repubblicani chiedevano. Allo stesso tempo però c'è soprattutto appunto questo fronte dei falchi che si preoccupa che l'accordo possa, questo memorandum d'intesa, che poi è un accordo per fare l'accordo, che in realtà lascia aperta tutta la discussione delle questioni nucleari, mentre comunque dà all'Iran la possibilità di vendere il suo petrolio e poi di avere altri benefici economici, cioè tutto questo fronte, che lo dica apertamente oppure no, è preoccupato, ecco.
0: E poi mi pare di capire che insomma ci sono anche molti quotidiani e televisioni che sono critiche nei confronti di Trump, proprio perché insomma ha firmato un memorandum dove gli Stati Uniti escono con una posizione di debolezza.
1: Sì, secondo me meno rilevanti per lui, però per esempio è più rilevante quando il New York Post per esempio in prima pagina, che è comunque un tabloid di destra, mette in prima pagina il fatto che mi sembra che abbiano scritto Trump ha sconfitto militarmente l'Iran, ma poi gli ha tirato una love bomb, una bomba d'amore con questo accordo. d'accordo. E quindi diciamo che quel tipo di messaggio sicuramente non è positivo per Trump. Poi appunto c'era scritto, c'era l'immagine di una bandiera americana in fiamme, il testo diceva: Trump ha riempito l'Iran con denaro e togliendo le sanzioni. Il fatto che poi venga criticato, che ne so, da Foreign Policy, che gli dice questo è peggio di Vietnam, piuttosto che Trump ci ha abituato, perché di solito non ha una copertura positiva da parte di questi giornali, ecco.
2: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people.
3: Ayatollah Khamenei is dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. Ayatollah Khamenei is dead.
0: Questo invece è un mix, come sentite, che riporta la frase di Trump: l'Ayatollah Khamenei è morto, è diventato, diciamo, virale.

0: secondo lei Trump ha deciso di firmare questo memorandum che evidentemente penalizza gli Stati Uniti rispetto ovviamente ai gli obiettivi strategici dichiarati all'inizio della guerra? Lo ha fatto per motivi interni o l'ha fatto perché ha sentito il peso dei paesi del Golfo che gli hanno detto basta?
1: No, ma certo, i paesi del Golfo hanno premuto, ripeto, almeno quelli, almeno il Qatar, almeno l'Arabia Saudita a un certo punto, e non è poco, ma anche altri paesi alleati, insomma, il Pakistan che pure ha fatto questa mediazione, insomma, è sicuramente un alleato agli Stati Uniti. No, Trump ha solo un problema: le elezioni di midterm non finiranno tra zoppa, lo finirà almeno sul lato della Camera dei rappresentanti, ecco il suo obiettivo. È quello di non andare sotto nemmeno il Senato, insomma difficile per come sono stati anche modificati recentemente i collegi elettorali col gerrymandering, ma insomma il suo timore è di non poter più essere un presidente che decide come vuole, insomma, e si trova contestato, diciamo, da una buona parte del Congresso, anche con strumenti legali molto più, diciamo, cogenti di quelli attuali. Ecco, questo quindi è come sempre Trump, diciamo, pochi valori, molti interessi concreti a partire dai propri, che siano immobiliari, che siano di altra natura, in questo caso la riproduzione del proprio potere, e quindi insomma fa queste scelte.
0: Ma secondo lei anche gli interessi, diciamo, che Trump e la sua famiglia ha in alcuni paesi del Golfo Persico hanno condizionato la sua scelta, oppure assolutamente no?
1: Beh, ma potrebbe, perché in questo tipo di persone questi calcoli ci sono sempre, ecco. Dopodiché non penso che l'accordo sia stato fatto perché, ecco, guarda, se noi andiamo a vedere che in questo momento come è finito il Board of Peace, no? Famoso, o quello, la conclusione della guerra precedente, fra virgolette, mai conclusa, cioè quella a Gaza, niente è risolto. Per Trump ciò che conta è l'annuncio, un annuncio che a suo avviso metta in rilievo la sua figura di grande spessore. Ovviamente è una sua opinione personale questa, ecco, molto probabilmente molti si sono resi conto che non è così anche negli Stati Uniti, e gli effetti li vedremo a midterm.

0: Era ancora Renzo Guolo, sociologo delle religioni, esperto di RAN. Ma insomma, lo stiamo dicendo dall'inizio, per Trump questa firma è un problema serio, sempre che poi dopo alla fine questa sia la chiusura di questa vicenda, ma evidentemente non lo è. E comunque di questo ne parliamo con l'ultimo nostro ospite, che è Maurizio Scarpari, che è un sinologo che ha scritto La Cina al centro, ideologia imperiale e disordine mondiale, edito dal Mulino.
1: Ma sai, era tanto ricercata una via d'uscita da una situazione in cui Trump si era maldestramente infilato e da cui non riusciva ad andarne fuori, per cui in qualche modo lui deve cantare vittoria in ogni caso, ma è uscito con le ossa rotte da questa cosa, nel senso che non mi sembra che abbia portato a casa nessun successo, come va dicendo lui, e anzi abbia indebolito ancora più la posizione dell'America sullo scacchiere internazionale, sia come immagine del paese ma anche e soprattutto come potenza militare, per cui credo che insomma sia stato indebolito moltissimo da come ha concluso anche questa parte della vicenda, fermo restando che appare evidente che i prossimi 60 giorni o quelli che ci vorranno per raggiungere un vero accordo, perché questo di fatto non è altro che una tregua momentanea, sarà quanto difficile che lui riesca a portare a casa anche uno solo degli obiettivi che si era posto quando ha iniziato questa avventura, che ha gettato il mondo nel caos totale, cioè già che non ce ne fosse stato bisogno, insomma.
0: Ma questa debolezza americana che cosa significa a livello globale?
1: Ma sai che volenti o nolenti gli Stati Uniti restano la prima potenza economica e militare del pianeta, e siccome insomma la mia posizione è nota, io vedo che la competizione reale al giorno d'oggi è la competizione tra Stati Uniti e Cina, per cui la Cina è, come dire, l'interlocutore a cui prima o poi Donald Trump dovrà rendere conto, anche al suo elettorato, anche agli Stati Uniti, ma a tutto l'Occidente. A me pare che dalle prime mosse, quando aveva deciso di chiudere la questione con l'Ucraina, della guerra russo-ucraina, in 24 ore, e alla fine abbiamo scoperto che praticamente era più sbilanciato dalla parte dei russi che dalla parte dell'Ucraina, dell'Occidente, degli ex alleati, se potremmo oggi chiamarli così, europei, a questa ultima azione che anche lì doveva, come dire, essere risolutiva per la questione di Israele, che non ha certo contribuito a dare un'immagine positiva dell'Occidente, meno ancora degli Stati Uniti. Insomma, mi sembra che si sia infilato in una situazione in cui di tutto si sta occupando tranne della politica interna americana, che interessava gli americani, e soprattutto sul piano della politica estera, della questione con la Cina, per cui mi sembra che questa politica non stia dando nessuno dei risultati che in qualche modo aveva promesso in campagna elettorale, per cui l'avvicinarsi della scadenza del 5 novembre penso che sia, lui sostiene che non è condizionato da questo fatto, ma io penso che sarà l'elemento più importante dei prossimi mesi, perché potrebbe determinare un calo di consensi tale da creare la cosiddetta anatra zoppa, e quindi di limitare in qualche modo ancora di più la capacità d'azione di Trump e quindi degli Stati Uniti. E comunque gli Stati Uniti non saranno mai più quelli di prima.

0: con tutte le ossa rotte che sono state fatte, chi esce meglio da questa situazione? Forse i cinesi, che non hanno mosso un dito sostanzialmente, sono quelli che ne escono meglio.
1: Ecco, appunto, perché Xi Jinping in realtà ha aspettato che passasse il cadavere di Trump, nel senso che quando lui, il presidente americano, è andato a trovarlo nella visita ufficiale a Pechino, su questo tema non ha ricevuto nessun tipo di aiuto, da quello che si è compreso.
0: Anzi, è stata un'umiliazione, se posso dire così, per uno come Trump andare a corte, come hanno fatto poi tutti i grandi in quel periodo, tra fine maggio, se non ricordo male, adesso in quel lasso di tempo lì, tutti sono corsi alla, che sembrava che tutti corressero alla corte dell'imperatore, e tra questi anche Donald Trump, che poi era solo preoccupato che Putin, che è andato subito dopo di lui, non fosse ricevuto in modo più sfarzoso di quanto fosse stato ricevuto lui, cioè dando importanza a queste cose. In effetti non ha ottenuto nulla, ma ha ottenuto invece una cosa negativa, cioè che gli hanno detto chiaramente, l'hanno di fatto mandato via senza dirgli: noi non ti saremo di nessun aiuto, e se dobbiamo fare qualcosa non lo faremo certo per agevolare l'Occidente, gli Stati Uniti, perché questa politica che sta avvenendo in questo momento, con la Russia che tiene ancora in stallo l'Europa, con questa politica di divisione dell'Unione Europea portata avanti non solo dalla Russia e dalla Cina ma anche da Trump, sembra che sia l'obiettivo comune di queste tre superpotenze contro l'Unione Europea. Alla fine fa il gioco di Russia e Cina più che dell'Occidente. L'Occidente si è sfaldato ancora di più di quanto non fosse prima dell'avvento di Trump. Io penso che due siano gli elementi che hanno accelerato la politica cinese di riordino del mondo. Uno, la guerra del 22 promossa da Putin, che ha dato un'accelerazione a un progetto che la Cina secondo me avrebbe portato avanti con molta più calma. La Cina non ha l'urgenza e la fretta di raggiungere i propri obiettivi egemonici come Putin, per cui viaggia sempre con programmazioni molto lunghe. Putin ha dato un'accelerazione e la seconda accelerazione l'ha data Trump, perché ha in qualche modo sostenuto Putin in questa azione invece di sostenere l'Occidente e l'Unione Europea. Per cui in qualche modo io penso che la Cina abbia fatto una saggia politica di stare a guardare, come dici tu, il cadavere del nemico che passa lungo il fiume, perché è un vecchio adagio cinese, insomma, perché intervenire quando il tuo nemico si sta facendo male da solo e l'ha lasciato farsi male da solo, tutto qua.

0: Ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
6: Popolare Network.
7: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Non si fermano i raid di Israele in Libano nel giorno in cui iniziano i nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Tra queste ci sono un bambino, una donna e due anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele in Libano è tra i principali ostacoli ai negoziati a causa delle continue violazioni di Tel Aviv. Ieri Teheran aveva annunciato di avere chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz. Il ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich oggi ha detto che Israele non si ritirerà dai territori libanesi occupati, nemmeno di fronte a una esplicita richiesta di Washington.
8: E la questione libanese sarà dunque al centro dei negoziati che si aprono oggi in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance è atterrato vicino a Lucerna, dove poi si terranno gli incontri. Già in mattinata si è saputo. Per la delegazione iraniana ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il presidente del Parlamento Ghalibaf, a mediare i rappresentanti pakistani. In una breve dichiarazione Vance si è limitato a dire che spera di compiere progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano, appunto.
7: Tre ragazzi di 17 anni, due maschi e una ragazza, sono morti questa mattina all'alba in un incidente a Senago, nel Milanese. Viaggiavano in 9 su un Audi guidata da un 19enne risultato positivo all'alcol test. Per causa ancora da accertare, la macchina è uscita di strada ed è caduta nel canale Villoresi. I corpi di due ragazzi sono stati ripescati dalle acque del canale, già privi di vita. Una ragazza è stata invece estratta in gravissime condizioni dall'auto ed è morta all'arrivo in ospedale illesi. Gli altri 6 occupanti del mezzo.
8: Tre persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito stanotte le regioni ucraine di Poltava e di Dnipropetrovsk, lo riferiscono le autorità locali. Non si tratta comunque del massiccio attacco aereo che, secondo quanto ha scritto ieri il presidente ucraino Zelensky sui social, i russi starebbero preparando in risposta ai lanci di droni ucraini in territorio russo. Lanci che hanno avuto luogo anche questa notte, 4 persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch, nella Crimea occidentale, a seguito di un attacco ucraino.
7: In Colombia urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali. La sfida è tra i colombiani devono decidere se dare continuità, al progetto politico progressista avviato nel 2022 dal governo di Gustavo Petro e incarnato dal candidato della coalizione Pacto Histórico Iván Cepeda, o imprimere una drastica deriva a destra con l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella sostenuto da Donald Trump.
8: In Francia l'eccezionale ondata di caldo che vedrà il suo picco tra oggi e domani rischia di compromettere la giornata della Festa della Musica, tradizionale appuntamento con centinaia di eventi dal vivo in tutto il paese e milioni di partecipanti ogni anno. Nei 35 dipartimenti posti in allerta rossa sarà vietato il consumo di alcolici. Molti eventi sono stati rimandati a dopo le 20, diverse città hanno annullato i concerti previsti. A Parigi, come a Lione e Strasburgo, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere l'evento.
7: Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate due partite, Tunisia-Giappone, finita 4-0 per i giapponesi, ed Ecuador-Curaçao, terminata con un pareggio 0-0. Ieri sera i successi della Germania, 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio, e la vittoria dei Paesi Bassi per 5-1 sulla Svezia. Le 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
6: Popolare Network.
9: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21:30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!
10: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
11: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
12: Ma è leggerissima!
13: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

Domenica 21 giugno è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi la trasmissione è divisa in due parti. Nella prima parte sarà nostro ospite Sandrone Dazieri, che per Rizzoli pubblica La mossa del granchio, un nuovo episodio nella serie delle indagini di Dante Torre e Colomba Caselli, una riflessione su una società, la nostra, sempre più spaccata, sempre più sfuggente e informe. Nella seconda parte della trasmissione ci collegheremo telefonicamente con Laura Boella, con cui rievocheremo il pensiero e l'attività di una tra le grandi figure del femminismo italiano, Luisa Muraro, morta a Milano sabato 13 giugno. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa.

0: Ancora buongiorno. Una frana tra le colline del Monferrato riporta alla luce una chiesa sconsacrata sotto cui viene trovato il cadavere di una donna. I primi indizi fanno ritenere si tratti di un omicidio legato ad una setta. Ad indagare viene chiamato Dante Torre, che arriva sulla scena, diciamo, del crimine e nota un dettaglio. Sulla camicetta della morte è cucito il disegno di un sole che sorge. Si tratta per Dante Torre di una scoperta sconvolgente. La donna uccisa è Alba, la donna che appunto lui ha conosciuto, Dante ha conosciuto e amato all'interno della comunità Tarayoga molti anni prima, e che ha frequentato la comunità, appunto Dante ha frequentato la comunità e da cui poi si è allontanato. Il principale sospettato dell'omicidio si rivela essere Surya, il fondatore, maestro di questa comunità, di questo gruppo, poi fuggito negli Stati Uniti e ora detenuto appunto in un carcere americano. A indagare sul caso Dante chiama ancora una volta l'ex vicequestore Colomba Caselli, che intanto si è trasferita in Francia e cerca di rifarsi una vita con il suo nuovo compagno Glenn. Inizia così la mossa del Gramchio dopo la trilogia del padre. Uccidi ricchi, si tratta del nuovo bellissimo, devo dire, episodio nell'avventura della coppia Dante Colomba. Do il benvenuto qui in studio al suo autore Sandrone Dazieri. Ciao.
1: Grazie, grazie dell'invito e grazie a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, una prima cosa, Sandrone, che è una mia curiosità, no? Cosa significa per te, come autore, portarti dietro i tuoi personaggi? Ovviamente è una cosa tipica, diciamo, di molti autori di gialli, noir, thriller. Tu, appunto, sia con questi due personaggi, sia per esempio ovviamente anche con il gorilla. Nel tuo caso, come si sviluppa, diciamo, questa dinamica? Cioè, come tu autore ti tieni legato ai tuoi personaggi? Magari, non so, ti viene in mente una storia che non si adatta esattamente a Dante, Colomba o al gorilla. Come ti mantieni fedele, se vogliamo usare questo termine, ai tuoi personaggi?
1: Non mi mantengo fedele, penso che sia la cosa migliore. Io credo che quei personaggi che hai in testa, che comunque rimangono vivi perché ci fai corpo a corpo per anni, devi dargli la storia giusta. Se hai in mente una storia che ti piace, non la puoi adattare a quei personaggi, devi inventarti altri protagonisti, come ho fatto con dei libri, dei romanzi che erano dei cosiddetti one shot, cioè con dei personaggi singoli, come è stato Il male che gli uomini fanno, che è uscito qualche anno fa. Lì non faceva parte di una serie, ma quella storia volevo raccontarla. Non andava bene per il gorilla, non andava bene per Dante Colomba, mi sono inventato degli altri personaggi, e così faccio sempre. Ho fatto una cosa sul mostro di Firenze, il protagonista era un adolescente, così. Io penso che debba essere questo, perché il problema è che quando sei un autore seriale, la tua tendenza è spingere tutto in quella direzione, perché dici: questo è il mio business, no? Faccio questa roba qua. Io invece ho sempre pensato che prima di tutto viene il tuo rapporto con i lettori. Tu devi dargli il meglio possibile, e se il meglio possibile non prevede i tuoi personaggi, devi
0: Dici il fatto di mantenerti in qualche modo fedele può andare a discapito poi della qualità.
1: Assolutamente. Io penso che certi casi che ho affidato a Dante Colomba, il gorilla sarebbe morto dopo 5 minuti, essere serio. Oppure questa storia del passaggio del male che gli uomini fanno si allargava sull'arco di 30 anni, e lì potevo infilarci la forza, però non era bello. È meglio invece inventare, senti più libero, non devono diventare una costrizione, neanche una costrizione a ripetere, perché la coazione a ripetere poi diventa noioso per te e anche noioso per il lettore.
0: Allora, veniamo invece a la mossa del granchio, no? Tu spesso nei tuoi romanzi hai raccontato, adesso facevi riferimento, no, ad altri tuoi romanzi, anche per esempio quello sul mostro di Firenze, hai voluto raccontare il presente senza fare ovviamente della cronaca, no, che per un romanzo che vive, diciamo, su una differente lunghezza d'onda non va bene. Qui il periodo che affronti è diciamo un periodo che, proprio per ragioni generazionali, probabilmente tu hai solo lambito, no, in qualche modo, cioè quello delle comunità che escono dalle esperienze comunitarie degli anni 70. Beh, immagino nel 70 fossi...
1: No, nel 70 ero piccolino.
0: Ecco, quindi in alcuni casi si sono trasformati appunto in luoghi di, come in questo caso, certo, di clausura, di abusi. Tra l'altro è già anche un periodo di ripiegamento post-politico, no, questo che tu racconti. Ecco, come è data l'idea, che sollecitazione c'è stata a utilizzare questa storia come sfondo del romanzo?
1: Io penso, allora, sai, poi lo vedo sempre a posteriori, ma diciamo, c'erano due tensioni che mi hanno portato a usare questa storia. La prima è che mi ero occupato collaborato con una testata giornalistica a qualche puntata e avevo dato fuori il caso di una setta, un ragazzo che era morto dopo aver preso l'ayahuasca ed era caduto in un fiume, pensavano un omicidio, ma poi mi aveva colpito l'intervista a una donna di un'altra setta, diciamo, che aveva venduto la casa per curarsi col veleno di scorpione e stava morendo di cancro. E questa cosa ti colpisce, perché dici, com'è possibile che la gente arrivi a questo, no? Perché parlava con una persona istruita, però dice, io ho lasciato la mia famiglia, ho venduto la casa perché l'unica possibilità è questo, no? Le energie, le cose, e diceva una serie di scemenze. Ma, e questa è stata, diciamo, la cosa tecnica, ma non volevo raccontare di una setta vera, volevo raccontare, come posso dire, del momento settario che stiamo vivendo. Cioè, io penso che le dinamiche che noi stiamo vedendo all'interno della politica, a volte, assomigliano molto a quelle di una setta, perché tutto quello che è un partito, che una volta nasceva magari da un dibattito politico, da testi, dei testi gramsciani di Gaber, invece nasce attorno a un capo carismatico, no? E si parla sempre di tradimento, si parla di fuoriusciti, di deviazionisti, adesso dico deviazionisti, non usano questi termini perché non sono così, però è come se ci fosse una coazione a ripetere un'altra volta, e cercare sempre l'uomo forte. Adesso è Vannacci, una volta era Renzi, cioè ne abbiamo avuti tanti di questi, in cui si crea una sorta di setta attorno, che fa come lui, pensa come lui, non prevede il dibattito, ed è una cosa che vedo soprattutto adesso anche nei social, no? Vediamo tutto lo scazzo che c'è stato sulla questione di Ari De Luca, piuttosto che, cioè, l'idea che è impossibile il dialogo, no? Cioè tu sei o sei dentro o sei fuori, e questo lo trovo molto pericoloso, e anche un modo per tagliare il dibattito alla base. Poi ovviamente io non sono d'accordo con quello che dice Ari De Luca, ma è diverso,
2: sì,
1: cioè
2: sì.
1: Io vedo in Ari De Luca uno con cui posso discutere, perché cazzo ne ha fatte, non, improvvisamente non diventa come dire, un fascista, no? E invece il problema è questo, no? Quindi ragionare anche su questo, e poi ragionare sul fatto che siamo in un presente che non ti dà nessun tipo di appiglio per il futuro. Se io fossi un ragazzo, io non so come mi comporterei, cioè, io quando ero ragazzo ne ho fatte di ogni, sono scappato di casa, ho dormito in stazione, ma ho vissuto in strada, insomma, ma comunque avevo un'idea di futuro. Cioè, pensavo che le cose fossero possibili, che potessimo cambiare il mondo. Questo era per me importante. E altri, nello stesso periodo, pensavano che avrebbero potuto fare i soldi. Sai, gli anni 80, fantastici, tutto era possibile. Ma adesso la gente è disperata, non sa cosa succede. Il futuro è un'incognita. Ma talmente. Leggevo, se tu leggi un po' sulle reti, vedi quelli che continuano a perdere lavoro per l'intelligenza artificiale. E tu sai che questo non si fermerà. Ma e nessuno sa cosa succederà. E in questo momento, quindi, di guerra, mancanza di forti ideali, tu ti attacchi a qualsiasi cosa, fosse anche i terapiattisti.
2: Allora, in questo romanzo, La morte la mossa del granchio, tornano appunto, abbiamo detto, Dante e Colomba. Ecco, come evolve, se evolve, il loro rapporto?
1: La cosa che ho cercato di fare nei ormai 5 romanzi di Dante e Colomba è stata quella di costruire un rapporto affettivo tra due persone differenti, molto differenti, che si vogliono tantissimo bene ma che non stanno insieme. Cioè, anche superare la dicotomia, cioè lo stare assieme o essere solo amici, cioè cercare nuove forme. Sai, io vengo da, non ho fatto gli anni 70, diciamo, però mi sono fatto gli anni 80, 90, eccetera. Io mi ricordo, discutevamo del cambiamento della coppia, di cosa potevano essere le relazioni, il poliamore, le coppie aperte, non so, ti ricorderai vagamente, no? Ecco, adesso c'è un ritorno tremendo proprio alla famiglia, l'idea della coppia chiusa, e se mi tradisci non va bene. C'è stato veramente un ritorno indietro bestiale. E invece volevo raccontare la storia di due persone che stanno vicine, si vogliono bene, si aiutano, ma che non sono una famiglia nel senso tradizionale. Però chiaramente questo porta un'evoluzione. Cosa succede se uno dei due si innamora, come succede a Colomba, che si innamora di uno bello, ricco, fighissimo, che le promette tutto il mondo? Dall'altra parte c'è un Dante che dice, guarda, la mia vita sarà sempre andare a scavare i cadaveri. Questo invece ti offre la colazione a Tokyo e la cena a New York, sai, c'è poco da. E però Colomba, che non è, come posso dire, non è di sinistra mediamente, non è, cioè, è una poliziotta, era un po' così. Non dico che avrebbe votato Meloni, ma insomma. Lei lo sente questa cosa, sente questa, cioè non corre subito da questo che le offre una vita diversa, si rende conto di perdere qualcosa se lascia Dante, di perdere qualcosa se lascia Glenn, il famoso amante francese. Quindi non so, mi interessava ragionare anche su queste dinamiche più intime, diciamo.
2: Allora, tra le Sandra Dazieri, tra le quali caratteristiche, diciamo anche proprio allora le qualità che spesso vengono riconosciute ai tuoi romanzi, c'è come dire l'approfondimento, la profondità, no, psicologica dei caratteri, dei personaggi. Allora, mi sembra in generale che nelle tue storie, e qui anche soprattutto perché viene fuori tutto il mondo passato, no, di Dante, no? È come se l'evento scatenante, gli eventi scatenanti, dolorosi, la frattura, l'esperienza del male in qualche modo fosse passata, cioè ci sia già stata, e quello che tu racconti è l'elaborazione poi di quel trauma attraverso le esperienze che questi vivono, e in questo caso, come dire, l'esperienza forte è che Dante ritrova il suo passato. Ecco. Prego.
1: No, mi piace come ne parli tu, sicuramente ne parli meglio.
2: Però ecco,
1: ritrova il suo passato e trova che anche lui non è stato perfetto, no, nelle sue relazioni, perché si trova di fronte a una ragazza che amava, che ha lasciato perché voleva, non era per lui stare dentro una setta, era una setta, come posso dire,
2: che però la setta in quel momento
1: era molto fricchettona,
2: sì,
1: era molto
2: l'ha aiutato
1: aperto.
2: Anche da un certo punto,
1: certo, perché questa idea della dicotomia buoni cattivi non è proprio così. A volte ci sono situazioni tipo comunità che io ho frequentato, anche se magari nelle fasi tardive, che effettivamente ti offrivano fratellanza, autoaiuto, comunità. Lo stesso Leoncavallo, di cui ho fatto parte, le stesse case occupate dove ho vissuto, avevano quella caratteristica di essere delle comunità di autoaiuto, diciamo così. Poi, come molte comunità, poi magari c'è quello stronzo che usa la comunità per fare carriera, magari in politica, e questo
2: è
1: sono
2: successo.
1: Cose che, come sappiamo, sono accadute. E quindi diciamo che Suria, il capo di questa setta, che magari parte con le buone intenzioni, ma poi va in un'altra direzione perché è spinto per i suoi interessi, per le cose. Lo capiremo mano a mano. Però ecco, come sempre non sono manicheo, io penso che ci fosse del buono anche in questo tipo di comunità, diciamo, così come non credo nei mostri, cioè la mostrificazione del cattivo è una cosa che io non sopporto, viene dal thriller americano degli anni Ottanta, in cui, insomma, Il silenzio degli innocenti,
2: sì.
1: Lo cito sempre come esempio perché è un libro straordinario, chi l'ha letto, ho visto il film. Dopodiché sappiamo che c'è uno malato di mente che sta in carcere perché mangia le persone. Perché le mangia? Perché è cattivo. E perché è cattivo? Perché è matto. Questa è l'unica spiegazione, non ce ne sono altre. E insieme danno la caccia a un altro cattivo che ammazza le donne perché? Perché è matto, sempre tra virgolette, scusate, è perché è matto ed è un transessuale che ha il dubbio sulla sua sessualità, quindi squarta le donne, le spella per vestirsi. Ma che cosa fa la persona normale, tra virgolette, quando deve occuparsi di questi qua? Li uccide perché non c'è nessuna possibilità di cura. Questi che nella realtà sono delle vittime, in realtà, cioè malati di mente, persone che hanno disturbi, che soffrono e che magari non hanno trovato qualcuno che li aiutava, anche una comunità che li teneva in piedi. Se poi vanno a fare qualcosa di brutto, sono certamente dei colpevoli, ma non è detto che siano, come posso dire, sono anche delle vittime di un mondo che non gli ha dato una mano. Allora io questa cosa cerco sempre di vedere che la malattia è una cosa che esiste, la neurodiversità esiste, e questa è una cosa che ovviamente mi tocca personalmente, e quindi ho sempre cercato di fare un po' un'opera di dire: guardate che quelli che voi vedete come cattivi, mostri, sono un vostro specchio prima di tutto. E secondariamente guardate che la gente che ammazza davvero, per lo più è razionale. Cioè quelli che i femminicidi vengono esaminati dal tribunale prima di essere condannati, ma la maggior parte sono sani di mente. La gente che sa cosa sta facendo, ma pensa che sia giusto. Oppure il pilota bombardiere che va a radere al suolo la casa, oppure che va a distruggere un pezzo della striscia di Gaza, pensa di fare la cosa giusta, è razionale, viene testato, se avesse dei problemi psichici non lo... Ecco, noi abbiamo costruito un mondo completamente rovesciato, su cui non ci interroghiamo più, i cattivi sono i matti, i buoni invece... Ecco, io cerco di entrare in queste dinamiche perché mi interessa parlare del presente e di parlare anche dell'ideologia del presente, soprattutto.
2: Mi pare che in questo romanzo, rispetto anche ad altri tuoi romanzi precedenti, ci sia una ricerca ancora più studiata sulla struttura, no? Che è proprio ricca di giochi continui, c'è tutto il passato che entra nel presente e poi giochi di specchi, di sostituzioni, adesso non diciamo ovviamente altro, deviazioni, passi falsi, svelamenti. Ecco, come hai lavorato sulla struttura di questo romanzo?
1: Io lavoro sempre più o meno nello stesso modo.
2: Hai per esempio una scaletta iniziale?
1: No, non ce l'ho mai.
2: Ecco, questo, cioè, come non... Cioè,
1: io ho un'idea, e un'idea di dove...
2: Ma e vai avanti quindi come?
1: Sì, sono uno da bussola, non da mappa. È come, cioè, ci sono gli scrittori da mappa, sì, che c'hanno tutto scritto, e quelli da bussola.
2: Ma sai come va a finire?
1: Sì, so come va a finire, ma non so come ci arrivo.
2: Ok.
1: E mentre scrivo, mentre costruisco le cose, cerco di far quadrare tutto. Arrivato alla fine del romanzo, lo riprendo, lo riapro e lo smonto e comincio a dire funziona, non funziona. È lì che faccio la scaletta. Cioè, io faccio la scaletta alla fine per vedere se sta in piedi. Okay. Ma ho sempre cercato, non come dire, non la complicazione, quanto la complessità. Io penso che uno dei problemi del presente sia questo tentativo costante di semplificare tutto a livello idiota, no? E quindi ne subisce il fascio di questa semplificazione totale anche, diciamo, il noir e il giallo, per cui le storie sono sempre più semplici, diciamo così, e quello che conta è soprattutto il background del protagonista, non so se deve sposarsi la figlia, se subisce il fascio di questa semplificazione totale anche, diciamo, il noir e il giallo, per cui le storie sono sempre più semplici, diciamo così, e quello che conta è soprattutto il background del protagonista.

0: soprattutto in un paese come l'Italia, dove la verità è sempre libertà provvisoria, lo sappiamo. Cioè, siamo un paese che la verità su certe cose le sa, diciamo, la verità storica le sa, ma la verità giudiziaria ancora deve arrivare su molte cose. Cioè, pensiamo che quando è chiuso il processo di Piazza della Loggia, quando si è chiuso? Tipo 2 anni fa?
1: Sì, da poco.
0: Cioè, 60 anni. 60 anni per capire chi aveva messo una bomba. Perché? Deviazioni, gente che non fa il suo lavoro e così via. Noi siamo un mondo, l'Italia è un paese stratificato di menzogne, di funzionari infedeli, ma che magari sono fedeli a un'idea di Stato diversa, cose del genere. Se tu vuoi raccontare una storia complessa, devi tenere conto di queste sfumature, ma anche del fatto che quando una cosa è grossa non è più solo italiana. C'è sempre una connessione con altro. È tutto connesso. E devi tenere conto di questa complessità, a mio avviso.
1: E quindi con la trama, con la struttura del libro, come entra?
0: Che prima penso, diciamo, la storia gialla, semplice, quindi muore l'ex fidanzata di Dante,
1: Alba,
0: e lui indaga su questa morte e scoprirà qualcosa inerente al suo passato. Questa è, diciamo, è l'idea. Dentro questo racconto quello che secondo me è lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo, quindi dicevo prima, il tempo del settarismo, il tempo dei grandi guru, il tempo delle soluzioni semplici. E soprattutto volevo dare anche l'idea di questo clima di guerra. Cioè, che tutte le istituzioni sotto sotto comunque si preparano alla guerra o lavorano per le armi o cose del genere. Cioè, che tutto, anche la scienza, può essere utilizzata per la guerra, anzi, lo è. Totalmente. Insomma, mi interessava raccontare questo. Ho sempre questo desiderio di decifrare un pezzetto del presente, che è più difficile oggi che una volta.
1: Una curiosità, adesso che parlavi, mentre scrivi, leggi delle cose che non hanno, diciamo, diretta attinenza con il tema, in questo caso, diciamo, gli anni 70-80, questo mondo di comunità, eccetera. Cioè, ti aiuti con delle letture che pensi che in qualche modo ti possano aiutare, o preferisci non leggere nulla per non essere influenzato?
0: No, di solito io leggo prima. Allora, l'idea del romanzo nuovo mi arriva di solito mentre sono nella fase a 2/3 del romanzo precedente. Comincio a avere delle idee, non è che me le appunto, non segno mai niente, non faccio appunti, sono terrificante, ma questo fa parte anche dell'essere allo spettro autistico, non sono proprio organizzato. Però... come posso dire, l'idea rimane in testa e lavora. Lavora, comincio a leggere cose. Quindi, quando ho cominciato a lavorare sulla mossa del granchio, avevo già letto quello che mi serviva e ho cominciato a leggere altre cose che andavano nell'idea di quello che avrei scritto dopo. Poi, in certi casi, ho fatto...
1: Quindi cominci già a preparare il romanzo successivo?
0: Ma non volutamente. Però, sai, stai 8 ore magari su un tema, su un testo, su quella roba lì, e a un certo punto dici, aspetta che mi...
1: Distrago con un altro assassino.
0: Non posso continuare a guardare sulle 7, leggere sulle 7, e quindi cerco qualcos'altro che mi attiri, che mi ispiri, come appunto il True Crime su cui sto lavorando adesso, che è venuto fuori per caso, ma è andato in parallelo.
1: È una storia invece di un mostro, diciamo
0: che è un mostro, non posso dire altro, di un mostro
1: va bene.
0: Di un mostro e di un posto che è diventato il, secondo che poi, vabbè, posso dire, la Val Susa, che è diventato, come posso dire, un luogo emblematico della nostra.
1: Vai a vedere, qui c'è il Monferrato, li vai a vedere i posti?
0: Ma ci sto vivendo.
1: Ah, tu vivi. Ah.
0: Tipo 7 anni fa, io ho avuto un burnout pesante, no? Quindi sono andato a gambellare, ho dovuto vendere tutto quello che avevo, la casa, eccetera, e quindi ero rimasto a zero. E mi sono cominciato a muovere. Prima ho lasciato le Marche, dove stavo bene, sono tornato a Milano, poi mi sono spostato in Piemonte, insomma, ho fatto queste cose.
1: Allora, senti, un'ultima cosa, ovviamente non dico niente sulla fine, perché comunque...
0: Diciamo che do la soluzione alla fine,
1: ecco,
0: non la lascio aperta.
1: Allora, insomma, non è che... Cioè, ci si aspetta probabilmente una nuova avventura dal... Comunque non voglio dire, però, diciamo... Sempre difficile parlare di un giallo, perché devi parlare senza dire quello che... Comunque, di un giallo, di un thriller, eccetera. Comunque, qui mi sembra che ci sia forte una cosa nel finale. Cioè, non c'è proprio... Cioè, c'è lo scioglimento della vicenda. Cioè, insomma, si capisce che cosa è successo, però non c'è quella sorta di, come dire, di catarsi finale che spesso accompagna la struttura del thriller o del giallo, esatto, o del noir, no? Si capiscono

0: cose, ecco. Ma la la giustizia resta in qualche modo un elemento cangiante, individuale, forse presunto, no? Che per affermarsi in Dante può anche passare attraverso un'ingiustizia.
1: Sì, beh, Dante non è un poliziotto e non ha la testa da sbirro o da giudice. Lui cerca, fa due cose, dà la caccia a quello che lui ritiene persone che fanno del male ai più deboli, diciamo così, e contemporaneamente non ha alcuna fiducia nelle istituzioni, eccetera. Quello che lui cerca di arrivare è a una verità e a questo punto anche a una giustizia, ma che non è la giustizia che ci aspettiamo,
0: esatto.
1: Proprio perché siamo troppo abituati all'idea che c'è, non il lieto fine, ma, sapete, quando, vi ricordate CSI? Allora, CSI era una serie che è andata avanti per 30 anni e parlava di una squadra di poliziotti della scientifica,
0: sì,
1: americani. Ogni puntata indagavano su cose complicatissime. Come finiva ogni puntata? Arrivava uno che confessava. Così il dubbio te lo toglievi, no? Sono stato io, avete ragione. Ah, come... Nella realtà non è così. Cioè, pensiamo solo a Garlasco, detta male. È una cosa che comunque chiuderà. Non avremo mai quella... Ah, che soddisfazione. È impossibile. È impossibile averla, perché la situazione, la realtà è complessa. Non c'è il mostro che dice, ah, vedi, abbattilo. È una cosa più complicata. E quindi oddio, ci sono storie più semplici, ovvio, un femminicidio normale avrebbe lo vedi subito che è il colpevole, ma non c'è la catarsi, perché per avere la catarsi vorrebbe dire che la giustizia ha cambiato qualcosa nel mondo. Cioè, noi restiamo un femminicida e allo stesso tempo la società si attrezza perché non ci siano più femminicidi.
0: Anche perché, ecco, dobbiamo concludere perché siamo fuori tempo, Massimo. Adesso mi viene in mente, per esempio, il caso Jeffrey Epstein, no? Ecco, allora lì il suicidio, perché è probabilmente un suicidio,
1: sì,
0: no?
1: Pare.
0: Però tutti dicono che non è un suicidio, ma che è stato ucciso. Lì la catarsi avviene soltanto nel momento in cui c'è una probabile non verità, cioè...
1: Esatto, ma non solo... Hai una catarsi se stai, diciamo, se vedi le cose in un certo modo, oppure hai un rafforzamento delle tue convinzioni se pensi che sia un complotto per tappare la bocca a qualcuno che avrebbe rivelato delle cose che avrebbero scosso il mondo. Ma sicuramente non l'aveva detto tutto, e sicuramente ci sono delle persone che spero prima o poi verranno beccate per quello che hanno fatto con lui. Ma nella realtà la verità è ancora.
0: Sì, non c'è la verità, però, come dire,
1: sicura che tutti poi andiamo,
0: esatto,
1: a dormire tranquilli.
0: Però,
1: no,
0: come dire. Quelli che pensano, che la pensano, diciamo, che è successa questa cosa, lì la catarsi c'è, ma la catarsi avviene soltanto in un atto di probabile non verità.
1: Esatto, è quello. Ma il problema è questo, viviamo nel mondo della post-verità.
0: Esatto. La mossa del granchio, un romanzo Rizzoli, sono 443 pagine, è stato il nostro ospite Sandro Lendazieri. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: e siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. È morta a Milano sabato 13 giugno Luisa Muraro, tra le figure più importanti del pensiero femminista contemporaneo in Italia. Filosofa, saggista, docente, nel 1975 ha fondato con altre la Libreria delle Donne di Milano. Tra le sue opere Il Dio delle Donne, La Signora del Gioco, La Caccia alle Streghe interpretata dalle sue vittime, non è da tutti l'indicibile fortuna di nascere donna. Buongiorno a Laura Boella.
1: Buongiorno.
0: Allora, Laura Boella, filosofa, è stata nostra ospite tra l'altro diverse volte, ma lo ricordo un paio di mesi fa per parlarci di uno dei suoi oggetti di studio e passioni filosofiche, Hannah Arendt. Allora, con Laura Boella vogliamo ripercorrere oggi alcune delle questioni centrali del pensiero, dell'attività, soprattutto filosofica e civile anche, sociale, di Laura, di Luisa Muraro. Partirai allora, Laura Boella, dal centro del suo pensiero, o quello che insomma viene generalmente interpretato come il centro del suo pensiero, la questione del femminismo, della differenza, che più appunto che la ricerca dell'emancipazione, della parità delle donne, mi pare puntasse proprio sulla questione della libertà femminile. Ecco, in che modo, in che senso Luisa Muraro è stata importante nell'elaborazione di questo femminismo della differenza?
1: Ma allora, io penso che il suo libro del 1991, L'ordine simbolico della madre, sia un punto veramente di svolta e anche molto importante per capire bene come ci è arrivata Luisa, sia anche poi per molte altre cose che lei ha scritto. In fondo Luisa Muraro ha avuto una vita filosofica, e dico apposta vita filosofica perché molto di più insomma che un pensiero, ha avuto una vita filosofica molto lunga e molto produttiva. Lei ha sempre avuto un pensiero molto strutturato, era studiata in Cattolica, allieva di Gustavo Bontadini, e quindi nutrita proprio di un pensiero classico. D'altra parte lei anche è stato un talento, credo, unico nel suo genere, è riuscita a effettuare un passaggio estremamente importante da questa formazione di pensiero classico a tematiche che sono passate attraverso anche la psicoanalisi. Ha avuto un rapporto molto importante anche con Elvio Facchinelli, ma poi i suoi interessi sono rivolti anche ad un pensiero, al pensiero del pensiero mistico, che sicuramente non appartiene non ha mai appartenuto al mainstream del pensiero occidentale. I suoi libri, infatti, per esempio Maglie e Uncinetto nel 1981, quello dedicato a due arse vive valtellinesi, Guglielma e Maifreda, sono tutti libri che spostano completamente l'asse della riflessione filosofica verso continenti che soprattutto in quegli anni erano inesplorati. Capacità di tradurre una formazione filosofica, ripeto, classica, in interesse e anche approfondimento di lati oscuri o aspetti o profili che avevano tra l'altro avuto scarsa voce non solo negli ambiti accademici ma anche nella cultura più generale. Ecco, tutto questo secondo me trova una espressione molto molto significativa nel libro che citavo prima del 1991. Cosa vuol dire? Cos'è stata questa idea di un ordine simbolico della madre? Intanto qui c'è un aggettivo importante, un aggettivo che peraltro poi ha creato probabilmente anche alcuni dissidi all'interno delle posizioni, che sono sempre state molto variegate molto ricche anche del movimento femminile e femminista. L'aggettivo simbolico era chiaramente un riferimento alla psicoanalisi di Lacan, con la quale Luisa Moraro era entrata in contatto frequentando il femminismo francese, in particolare il pensiero di Luce Irigaray. Lacan parlava di un rapporto tra reale, immaginario e simbolico. Questo cosa significava? Significava che mentre la realtà è difficilmente anche esprimibile in parole, e l'immaginario è altrettanto difficile da esprimere perché è troppo legato all'immediatezza delle passioni e delle pulsioni, il simbolico era invece quella dimensione in cui producono i propri effetti la parola e il linguaggio. Ecco, anche questo interesse per la parola e per il linguaggio dice anche molte cose sul pensiero della differenza, sul femminismo.
0: Ecco, la fermo un secondo, perché appunto adesso la ci faceva riferimento, cioè il problema della dicibilità, diciamo, di quello che viviamo, delle nostre esperienze, è legato appunto anche all'attendibilità, no? Poi della verità. Lei adesso faceva riferimento alla possibilità di raccontare, no? Di trasmettere attraverso il linguaggio, insomma, in un sistema di simbolico. Ecco, questo si lega in qualche modo alla questione delle donne, cioè la condizione tradizionale delle donne, ma non solo delle donne, è stata quella di non poter trasmettere, no, la propria esperienza. Quindi in qualche modo queste due dimensioni, la questione simbolica dell'universo simbolico e la questione poi dell'esperienza femminile si legano in qualche modo.
1: Si legano come? Proprio perché in molti sensi, e questo probabilmente è stato il lavoro della vita, di tutta una vita di Luisa Moraro, perché si legano in molti sensi? Perché prendere la parola, far sentire la propria voce è stato una, diciamo, delle massime che hanno ispirato il femminismo di Luisa Moraro. Ma questo cosa voleva dire? Prendere parola, che poi è legatissimo anche alla sua idea di libertà femminile, che non è che molto diversa dall'idea semplicemente di una uguaglianza raggiunta attraverso l'emancipazionismo.
0: Attraverso le quote anche, in qualche modo.
1: Attraverso le quote, le par condicio e tutto questo. Libertà femminile era appunto capacità di dare significato al proprio essere nate donna, e questo è il simbolico, cioè Luisa Moraro non ha mai negato, diciamo, la differenza dei sessi intesa come nasciamo, e lei diceva giustamente con le babucce rosa o le babucce azzurre, proprio lo raccontava in questo modo, diciamo, irripetibile anche di sapere, diciamo, comunicare le sue idee, nasciamo o maschi o femmine. D'altra parte, libertà femminile e imparare e cercare, sforzarsi di dare un senso, un significato a questa nascita, e lì effettivamente allora l'ordine simbolico della madre, cioè noi nasciamo da una madre e quindi diamo significato a questo tipo di nascita, visto che il rapporto con la madre è un rapporto sicuramente per ogni donna, come per ogni uomo, molto complicato e difficile. D'altra parte, per ogni donna assume un significato veramente di lavoro su ciò che fondamentalmente è la cosa più importante, no? Il riconoscimento di ciò che è più importante, ciò a cui noi dobbiamo dare senso. Su questo, diciamo, asse, che poi nel libro che citavo prima, L'ordine simbolico della madre, viene espresso anche in termini filosoficamente o teoricamente molto impegnativi, si innestano poi, questo, diciamo, è un altro aspetto estremamente originale, ma che credo anche possa costituire l'eredità della vita filosofica di Luisa Muraro, si innesta anche con la capacità di Luisa Muraro di tradurre in linguaggi, no? In linguaggio anche ciò che nella secolare storia delle donne è rimasto silenzioso. Io in prima persona ho vissuto l'importanza di questa scoperta del pensiero femminile, che non è stata soltanto una scoperta delle grandi pensatrici del Novecento oppure anche delle grandi mistiche, è stata anche l'invito a dare voce e quindi a mettere in forma di parola ciò che nella vita delle donne del Medioevo, ma anche nell'antica Grecia, così come anche in tempi più vicini a noi, è rimasto silenzioso. Ma è rimasto silenzioso non soltanto a causa dell'oppressione maschile, bensì anche a causa del rifiuto che in molti casi le donne hanno avuto di cedere ad un linguaggio patriarcale, ad un linguaggio precostituito, preconfezionato, che non le esprimeva. Io ritengo che questa anche sia un lato dell'eredità del pensiero di Luisa Muraro che noi dovremmo riprendere. Dare voce anche a quelle donne del passato, del presente e forse anche del futuro che rifiutano, diciamo, di esprimersi, non certo per patologie o sensi di minorità, ma non ha senso per loro usare parole che non sono, che non sono, non vengono dalla loro libertà.
0: Ecco, allora senta, Laura Boella, due cose ancora, abbiamo circa 6-7 minuti, quindi cerco di farcele star dentro entrambe. Da un lato, come dire, la sua attività politica, no? Io per esempio non lo sapevo, lei faceva riferimento prima a Elvio Facchinelli, Luisa Muraro ha lasciato una carriera, diciamo, universitaria, eccetera, e ha iniziato a insegnare nella scuola dell'obbligo, poi appunto ha partecipato all'esperienza dell'Erba Voglio, insieme anche per esempio a Lea Melandri, e poi nel 75 c'è la Fondazione della Libreria delle Donne di Milano, tra l'altro che l'abbiamo raccontato l'anniversario qui alla Domenica dei Libri. Allora, quello di Luisa Muraro è un pensiero che si lega, che si innesta sempre in qualche modo alla questione dell'azione, del fare politico e sociale.
1: Certamente, e direi che si può esplicitare questo aspetto fondamentale della sua immensa, quasi vulcanica, io direi, attività. Ecco, lo si può esprimere nei termini di quella che è stata forse una sua utopia, però un'utopia estremamente concreta, cioè l'utopia di istituire una società femminile. Lei ha lavorato tantissimo, istituire proprio qui e ora, cioè non rimandarla ai secoli futuri o alle generazioni future, ma istituire qui e ora una trama di relazione tra donne che si confrontasse non conflittualmente ma produttivamente, che usasse la propria lingua, formulasse una lingua autonoma, una lingua nuova per parlare del mondo, per parlare della storia, per parlare della politica e per parlare anche dell'economia. Pensiamo al suo libro Il mercato, al mercato della felicità, sì, del 2009. Io ricordo, perché proprio sono anche aspetti, esperienze ricordati lunedì quando c'è stato il ricordo del Breve delle Donne di Luisa, ricordo iniziative che a pensarci oggi sono state di una creatività immensa, una scuola di filosofia per bambini e bambine, una scuola di scrittura pensante, che peraltro poi Luisa chiamava di sacra scrittura, e poi ovviamente il gruppo di Diotima, che è stato, sì, una modalità, una comunità di pensiero unica nel suo genere ed estremamente produttiva. Lei ha lavorato enormemente tutte per creare una società femminile. E aggiungo un altro aspetto che mi pare, soprattutto in questa società ultra mediatizzata, importante. Cioè, Luisa aveva un talento molto speciale per comunicare, rendere accessibile idee che erano molto strutturate, come dicevo prima. Ebbene, lei ha collaborato anche per alcuni anni con un giornalino che veniva distribuito nella metropolitana milanese, che si chiamava appunto Metro, e lì interveniva sui fatti del giorno, così come poi in molti magazine, non solo femminili, lei scriveva articoli su vari argomenti. Ora, lei faceva sentire la sua voce, usava la sua lingua e come tale ci dava tutte le donne un esempio per costituire e vivere una nuova società femminile.
0: Allora, senta, un'ultima cosa. Laura Guella, allora, mi sono andato a leggere un po' di stampa, no, uscita dopo la morte di Muraro. In particolare mi è sembrato interessante quello che ha pubblicato Avvenire. Lo leggo, ne leggo un pezzettino. Con Avvenire, scrive Avvenire, era nato un rapporto di rispetto e di stima reciproca, pur su posizioni divergenti, ma il suo femminismo, come per altre figure storiche, l'ha portata su posizioni scomode che l'hanno avvicinato alla riflessione in corso nella Chiesa e nel mondo cattolico. È il caso certamente della maternità surrogata. 10 anni fa Avvenire pubblicò un suo articolo, Utero in affitto, il desiderio prepotente, in cui Muraro scriveva tra l'altro che in una cultura che trova odiosa la compravendita di bambine e bambini, come può essere accettabile commissionare la loro confezione da parte di donne pagate allo scopo? Nel 2018 poi Muraro concesse ad Avvenire un'intervista in cui negava che l'aborto sia un diritto. Ad Antonella Mariani, che appunto la intervistò sulla campagna per la legge 194, Luisa Muraro rispose: noi partivamo dal principio fondamentale di libertà femminile. Una donna non può essere obbligata a diventare madre. La maternità inizia con un sì, ma tendevamo a sottolineare che l'aborto non è un diritto. Un diritto ha sempre un contenuto positivo. L'aborto invece è un rifiuto, un ripiego, una necessità. Ecco, Laura Boella, lei faceva tra l'altro riferimento alla questione del suo interesse per le mistiche, no? Dell'interesse di Muraro per le mistiche. Ecco, posizioni come queste, come si inseriscono, secondo lei, nel quadro poi dell'elaborazione intellettuale e filosofica di Luisa Muraro?
1: Ma si inseriscono non solo nel quadro del pensiero di Luisa, ma si inseriscono proprio nel quadro del pensiero femminile a cui tutte siamo debitrici. Per esempio, la critica dell'idea di diritto come un'idea completamente contrattuale e vivissima in Simone Weil, un'autrice molto cara a Luisa Muraro. Cioè, l'idea di diritto è un'idea mercantile, diceva giustamente Simone Weil, e mi pare che Luisa Muraro, concludendo che il diritto all'aborto poteva essere soltanto un lasciapassare per l'irresponsabilità degli uomini, è una giustissima, diciamo, conseguenza tratta da questo carattere negoziale e mercantile dell'idea di diritto. Simone Weil contrapponeva al diritto l'obbligo e il dovere, ma un dovere che aveva come riferimento la sacralità, diciamo, di ogni essere umano, quindi non era diciamo declinato su una questione specifica come quella dell'aborto. Luisa declina questa critica dell'idea di diritto, oltretutto poi me lo lasci dire, cioè siamo ormai da anni in una proliferazione di diritti esagerata e che oltretutto poi crea una nebbia, una nebbia profonda, no, in cui è grande confusione. Ma Luisa declinava la critica dell'idea di diritto in termini di libertà, cioè questa ancora una volta l'impegno di ogni donna, e questa è una chiamata forte ad una responsabilità femminile, l'impegno di ogni donna di interrogarsi non tanto su ciò che vuole, le va bene, preferisce, eccetera, eccetera, ma di interrogarsi sul significato di ciò che lei sceglie di fare, di vivere.
0: Luisa Muraro era nata in provincia di Vicenza nel giugno 1940 e morta a Milano il 13 giugno 2026. L'ha ricordata Laura Boella. Grazie ancora.
1: Arrivederci.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Tutti abbiamo registrato gli echi del compleanno kitsch, chiamiamolo così, dell'attuale Mr. President. Ma oggi vogliamo parlarvi di colei che con la sua voce aveva reso immortale il compleanno di un altro Mr. President, che Dio mio, un po' kitsch lo era anche lui quel compleanno. Era il 1962 ed il Mr. President in questione era John Fitzgerald Kennedy. Trump, con i suoi deliri e la sua pazzia malata, non riuscirà a farci dimenticare che gli Stati Uniti non sono solo quelle cose che lui e i suoi soci stanno facendo. Si ripete una storia vecchia. Negli States albergano cose che detestiamo ed altre che amiamo. Persone tremende ed altre che non si possono non amare. È un concentrato di contraddizioni e parte del suo fascino probabilmente sta anche in questo. Come detto, oggi ci soffermiamo su alcune delle geografie di un'americana che ci è sempre piaciuta, Marilyn Monroe. O meglio, su alcune delle sue geografie californiane. I suoi fan sanno che la California del Sud è il posto perfetto dove fare questo viaggio. Lì si può partecipare a un tour di Hollywood a tema Marilyn, passare davanti alla casa di Beverly Hills che condivideva con Joe DiMaggio e sorseggiare cocktail a bordo piscina all'Hollywood Roosevelt, un hotel glamour che si dice sia infestato dal fantasma della star. E se volete rilassarvi, come la protagonista di A qualcuno piace caldo, prendete un traghetto per Santa Catalina, la tranquilla e colorata isola dove visse una giovane Marilyn. Salendo sul traghetto, il nostro viaggio può partire accompagnati da un brano musicale. Si chiama California Stars, una canzone folk rock con testo di Udi Guthrie e musica di Billy Bragg e Wilco. La canzone esplora la nostalgia, l'evasione e l'intimità, rappresentando la California come un'aspirante oasi di pace e conforto. Nel testo si parla di dormire all'aperto, un'espressione che ha anche un significato letterale e poetico. Evoca la confortante e ampia esperienza di dormire all'aperto sotto il cielo limpido e stellato della costa occidentale, un'immagine romantica spesso legata all'era del Dust Bowl, la maggiore e più lunga catastrofe naturale registrata negli States, che colpì con particolare veemenza gli stati dove si estendono le grandi pianure: Colorado, Kansas, New Mexico, Texas e Oklahoma. Per tutte le vittime di quel disastro naturale, l'idea della California divenne il sogno di una fuga utopica.

Eravamo rimasti sul traghetto per Santa Catalina e ci torniamo. Santa Catalina, la tranquilla e colorata isola dove visse una giovane Marilyn. Parte dell'arcipelago delle Channel Island, Santa Catalina si trova a 35 km a sud-ovest di Los Angeles. Con solo due centri abitati, tra cui il meraviglioso villaggio di Avalon, nome che ci ha imposto di utilizzare come sottofondo i Roxy Music, dicevamo, con due soli centri abitati, tra cui il meraviglioso villaggio di Avalon, quest'isola dal fascino mediterraneo è nota per la sua atmosfera serena, le case del colore vivace e gli splendidi paesaggi naturali, dalle colline punteggiate di palme e gli ampi panorami marini alle calette nascoste con acque cristalline. Oggi raggiungere Santa Catalina dalla terraferma è semplice, basta un'ora di traghetto veloce o solo 15 minuti in elicottero. Ai tempi di Marilyn il viaggio sarebbe durato di più, ma come sottolineano i suoi biografi, ne valeva assolutamente la pena. Il periodo trascorso dalla star di Hollywood su quest'isola idilliaca fu probabilmente uno dei più felici della sua vita, purtroppo troppo breve. Le prime esperienze dell'attrice sull'isola risalgono a prima della sua fama, come detto. Si recò a Catalina nel 1943 con il nome di Norma Jane Mortensen. Allora Marilyn era una giovane sposa adolescente, 16 anni per la precisione, il cui marito James Dougherty, membro della Marina Mercantile, era di stanza in una base militare sull'isola durante la Seconda Guerra Mondiale. Marilyn visse lì solo per un anno, il matrimonio si concluse nel 1946, e i visitatori possono scoprire di più su questa esperienza esplorando le mostre permanenti del Catalina Island Museum for Art and History. Sebbene Marilyn in quell'anno su quest'isola trascorresse molto tempo a ballare al casinò e a lavorare in un negozio di dolciumi, il suo allora marito dichiarò che entrambi amassero soprattutto la bellezza naturale e l'architettura colorata dell'isola. «Ho dolci ricordi del nostro periodo a Catalina», scrisse Dougherty nelle sue memorie del 2001, ricordando che la coppia nel tempo libero amava esplorare l'isola. «Le case sparse qua e là», continua nel suo libro, «erano di tenui colori pastello. Ovunque guardassimo vedevamo una bellezza dai colori delicati, i fiori e l'acqua, le case, il modo in cui le persone si vestivano. Catalina per noi era un paradiso». Consiglio è di seguire le loro orme fino a Lover's Cove, il luogo più romantico dell'isola, con un giardino sottomarino e splendide viste sul tramonto.

quando si trasferirono sull'isola, Marilyn e suo marito, il 21enne marinaio mercantile James Dougherty, andarono a vivere in una pensione al piano superiore di un originale edificio blu, che oggi ospita il Marlin Club. L'edificio fu costruito nel 1905 e inizialmente fungeva da pescheria al piano terra. Dal 1908 divenne un ristorante. E come detto, da pensione al piano superiore. L'edificio sopravvisse ai due devastanti incendi del 1915 e del 19 che distrussero gran parte di Avalon. Il 23 dicembre del 41 il turismo e il traffico non essenziale furono interdetti dall'isola. La Seconda Guerra Mondiale e la Marina Mercantile presero il controllo dell'isola. È nel 42 che la coppia si trasferì nella pensione al piano superiore dell'edificio. Dopo aver funzionato come circolo ufficiali per i marinai mercantili di stanza sull'isola, durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1952, il Marlin Club aprì ufficialmente i battenti e divenne rapidamente un punto di ritrovo prediletto per la gente del posto, i pescatori e i marinai che visitavano l'isola. Nel corso degli anni, molte celebrità di Hollywood l'hanno frequentato regolarmente. Tra gli habitué del bar negli anni 50, 60 e 70 figuravano Errol Flynn, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, John Wayne, Robert Wagner e Natalie Wood. Indubbiamente farsi un drink al Marlin Club fa curriculum. E se volete strafare, fate un salto anche a Lloyd's of Avalon, storico negozio di dolciumi frequentato in quel periodo dall'attrice.

Il fulcro della vita californiana di Marilyn Monroe fu Los Angeles. Qui Norma Jane Mortensen nacque e prese forma al mito di Marilyn. A LA il cinema racconta se stesso in un dialogo senza tempo, riportando in vita storie del passato attraverso dettagli e luoghi. Tra questi l'Hollywood Roosevelt Hotel, uno dei più iconici della città, conserva ancora quella affascinante atmosfera da vecchia Hollywood. Qui Marilyn Monroe abitò quando era ancora una giovane modella e aspirante attrice. Fu proprio a bordo della Tropicana Pool dell'hotel che realizzò uno dei suoi primi servizi fotografici importanti, costruendo quell'immagine diventata poi un simbolo. Come molte star dell'epoca, anche Marilyn frequentava il Musso & Frank Grill, ristorante che compare inoltre in numerose pellicole cinematografiche. Entrare qui significa varcare una soglia temporale e ritrovarsi di colpo nell'età d'oro hollywoodiana, grazie allo stile retro del locale, rimasto fedele a se stesso. Un altro indirizzo iconico è il Formosa Café, sulle cui pareti figura la fotografia firmata dell'attrice.

Ma torniamo alle geografie losangeline di Marilyn. Altre tappe imprescindibili sono la Hollywood Walk of Fame, dove all'attrice è stata dedicata una stella, e il TCL Chinese Theater IMAX, davanti al quale lasciò le proprie impronte insieme alla collega Jane Russell. Tra i musei, due punti di partenza ideali per approfondire la figura di Marilyn Monroe sono l'Hollywood Museum e l'Academy Museum of Motion Pictures. Il primo ospita le celebri sale trucco di Max Factor, dove l'attrice adottò il celebre look biondo destinato a diventare un suo tratto distintivo, e una collezione a lei interamente dedicata in cui sono esposti oggetti personali e di scena, tra cui il famoso abito da $1 milione che indossò durante la luna di miele con Joe DiMaggio. L'Academy Museum of Motion Picture ospita invece la mostra Marilyn Monroe Hollywood Icon, inaugurata lo scorso 31 maggio, che rimarrà visitabile sino al 28 febbraio dell'anno prossimo. L'esposizione comprende una nutrita selezione di suoi oggetti personali, oltre a ritratti, fotografie, lettere e costumi di scena, tra cui il celebre abito rosa degli uomini preferiscono le bionde. Durante gli anni 50, Marilyn Monroe frequentò spesso anche Palm Springs, che al tempo rappresentava uno dei rifugi preferiti delle star hollywoodiane. Con il sole che splende per oltre 300 giorni l'anno, le palme lungo i boulevard e l'architettura mid-century, la città conserva ancora oggi un'atmosfera fortemente cinematografica. Tappa simbolo è la statua Forever Marilyn, alta ben 8 metri, raffigura la celebre scena del film Quando la moglie è in vacanza, in cui il vestito bianco dell'attrice si solleva sopra una grata della metropolitana. Lo scorso 30 maggio la statua ha fatto da sfondo a un grande raduno di lookalike di Marilyn Monroe, che ha raggiunto l'obiettivo di stabilire il record per il più grande ritrovo di questo tipo. Con abiti bianchi svolazzanti, parrucche bionde platino, rossetto rosso fuoco e un calice di martini in pugno, donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs, nel deserto della California, per celebrare il 100° compleanno di Marilyn. Palm Springs ha un rapporto particolare con la mitologia hollywoodiana. Città di fuga, scenografia desertica e luogo in cui la memoria delle star viene trattata come patrimonio turistico. Collocare il record nel Downtown Park, attorno alla statua Forever Marilyn, ha dato al raduno un centro fisico immediatamente leggibile. La classica baracconata americana, dirà qualcuno. Difficile negarlo in toto, anche se va detto che il raduno ha creato una duplicazione controllata, una Marilyn monumentale al centro e centinaia di Marilyn in scala umana attorno. E questa architettura dell'immagine ha reso l'evento più forte di una normale celebrazione di compleanno.

56 anni fa, nella notte del 4 agosto, moriva Marilyn Monroe. In questa puntata non ci siamo soffermati e non abbiamo intenzione di farlo sugli aspetti ancora misteriosi della sua scomparsa e sul legame che secondo i più unisce questa morte a trame oscure gestite dalla mafia, dalla CIA, da qualche emissario dei fratelli Kennedy o da tutti questi soggetti messi assieme. L'aspetto che ci interessa, per cui abbiamo deciso di fare questa puntata, è un altro. Quando ci sono queste ricorrenze, prima abbiamo parlato dei 100 anni della nascita, no? Ecco, quando ci sono queste ricorrenze santificate da tutti, una tavica diffidenza per l'unanimismo istintivamente genera in me un senso di disagio. Eppure Marilyn continua ad essere, anche per il sottoscritto, una generosa dispensatrice di sentimenti. E per capirne il motivo forse è sufficiente riascoltare la sua voce, magari mentre canta Kiss, e se possibile rivedere per l'ennesima volta le immagini di Niagara mentre Marilyn canta questa canzone. Ecco, riguardando il tutto ci renderemo conto che in quel preciso momento lei era l'immagine della trasgressione. Eravamo nel 53, i giovani cominciavano a considerarsi una vera e propria nuova razza. Il 53 fu anche l'anno del selvaggio Marlon Brando, quella che poi sarà definita la cultura del rock and roll, con il suo profondo contenuto di trasgressione verso un modo di vivere, fatto di una quotidianità estrema e odiata da intere generazioni di adolescenti, non era ancora nata. Ma forse proprio in queste sequenze, quando le labbra di Marilyn cantavano Kiss, apparentemente così lontane dal mondo del rock and roll, possiamo rintracciare uno degli embrioni che da lì a poco genererà i vari Elvis, James Dean e la gioventù bruciata. Insomma, la voce di Marilyn come genesi del rock and roll. Una voce personale, tutta di gola. Una voce costruita da Marilyn con tenacia, sfidando chi la voleva muta, stupida e doca. Una voce che ci permette di ricordare, anche senza immagini, la sua tremenda sensualità, così incredibilmente sopra le righe e contemporaneamente così credibile.

Radio Popolare On The Road, una puntata dedicata alle geografie losangeline di Marilyn Monroe. Abbandoniamo per un attimo Marilyn, tenendoci in sottofondo questo B.B. King e la sua Back in L.A. Dicevo, abbandoniamo Marilyn ma rimaniamo a Los Angeles. C'è una vecchia lamentela su questa città. Gli intellettuali di Weimar, che scapparono qui negli anni 30, amavano il sole e il clima, ma dissero che mancava una cultura civica. A Los Angeles non c'era la società dei caffè che si trovava a Parigi o a Berlino. C'erano consumatori che a bordo delle loro auto si aggiravano tra distese di villette monofamiliari. Quasi 100 anni dopo, quegli insofferenti non si stupirebbero troppo nel sapere che una gigantesca insegna pubblicitaria in cima a una collina, controllata giorno e notte dalle telecamere, è ancora oggi la cosa più simile a una piazza che Los Angeles possa offrire. Sì, mi riferisco proprio a quella scritta che tutti abbiamo in mente, anche se non siamo mai stati a Los Angeles. Quella scritta su una collina dove si legge Hollywood. Ecco, la scritta Hollywood, pensata originariamente come pubblicità di una operazione immobiliare, ha compiuto 100 anni nel 2023, 3 anni fa. Quotidianamente i sentieri sotto la scritta sono pieni di persone in tenuta sportiva che sollevano le mani o contorcono il corpo per farsi fotografare mentre creano l'illusione che stiano toccando o sorreggendo le lettere. La scritta di Hollywood è forse uno dei luoghi più riconoscibili al mondo, ma arrivarci vicino è complicato e tortuoso. Le lettere si trovano quasi sulla cima di una collina ripida e brulla, a cui fanno la guardia coyote selvaggi e serpenti a sonagli. Non ci si può andare in auto e le indicazioni del navigatore per arrivarci a piedi potrebbero essere sbagliate. Alcuni scelgono di inerpicarsi sino alla scritta attraverso uno dei sentieri che partono da Graffit Park, un'area verde di circa 1600 ettari. Altri preferiscono una scorciatoia non proprio legale che attraversa Beechwood Canyon, un quartiere abitato da gente benestante sulle colline intorno alla scritta, dove non ci sono marciapiedi ed è proibito parcheggiare. Se si cerca su Google Maps come raggiungere in auto la scritta, il navigatore indica la strada fino all'osservatorio Griffith. Il parcheggio costa $10 l'ora. Da lì si sale sulla collina, ma anche da lassù non si può fare altro che ammirare le lettere attraverso un gigantesco recinto di filo spinato sorvegliato dalla polizia di Los Angeles. La recinzione non si può oltrepassare, ma chi ci riesce potrà ammirare un panorama magico. È facile capire come mai, nonostante i vari ostacoli da superare, i turisti continuino a venire qui. In una città che non ha un centro, sembra una buona alternativa. Come la Torre Eiffel, anche la scritta Hollywood doveva essere temporanea, costruita per durare appena 18 mesi, per sponsorizzare il progetto immobiliare Hollywoodland. Ma l'insegna è rimasta, gestendo con successo il passaggio da nuova arrivata un po' sfacciata a icona riconosciuta che oggi possiede la città dei sogni con la stessa autorevolezza di Mary Streep o Judith Dench. Il percorso da pubblicità pacchiana a gran signora non è stato facile. Nei decenni la scritta di Hollywood ha dovuto superare tragedie, abbandoni, cattive recensioni e richieste di smantellamento. Come è accaduto a molte stelle del cinema, il processo di consacrazione ha richiesto un cambio di nome e ripetuti lifting, che in questo caso
consistevano in varie mani di vernice bianca, oltre al monitoraggio dell'erosione da parte degli esperti. L'inaccessibilità della scritta ha i suoi lati positivi. L'area intorno alle gigantesche lettere è rimasta una piccola zona di natura selvaggia. C'è una riserva per cervi, volpi, coyote e persino per i celebri puma di Los Angeles. Sul profilo sterrato, intorno all'insegna, il silenzio è così assoluto che sembra quasi di poter sentire il sole che picchia o il fremito delle ombre degli uccelli che volano alti. Le persone che incontrano le star del cinema dicono spesso che, viste dal vero, sono bellissime, ma sembrano più basse. La scritta di Hollywood fa l'effetto opposto. È magnifica e di dimensioni scioccanti. Dietro le lettere gigantesche, Los Angeles brilla in lontananza.

oltre a suggerirvi di arrampicarvi sulla scritta Hollywood, abbiamo un altro suggerimento per chi fosse da quelle parti, magari dai primi di luglio, o per chi magari ci sta ascoltando da quelle parti. Volevamo segnalarvi il Festival delle Arti. La città della contea di Orange, Laguna Beach, ha sempre avuto una ricca scena artistica, ma il suo principale evento, il Festival delle Arti, sfilata dei maestri, è uno degli eventi più singolari al mondo. Questa manifestazione poliedrica, che in genere si svolge dall'inizio di luglio alla fine di agosto, offre diversi modi per vivere e apprezzare l'arte. Ma facciamo il punto, bene, che cos'è questo Festival delle Arti? Una parte dell'evento consiste in una mostra d'arte estiva con giuria presso il terreno del festival su Laguna Canyon Road, al centro di Laguna Beach. Le mostre all'aperto, allestito sotto tendoni, presentano opere d'arte, fotografie, sculture, gioielli, molti dei quali disponibili per l'acquisto. Spesso l'artista è presente accanto al proprio stand, pronto a parlare del suo lavoro con i curiosi. L'area dedicata ai giovani artisti, invece, espone le opere impressionanti di bambini del posto, dai più piccoli delle elementari agli studenti delle superiori. In alcuni tendoni, persone di tutte le età possono partecipare ad attività artistiche informali intorno a dei tavoli. Abbiamo detto che il Festival delle Arti ospita anche il Pageant of the Master, la sfilata dei maestri, il cui momento clou è la serie di tableau vivant all'interno dell'Irvin Bowl, l'idilliaca location all'aperto, circondata da alberi nel parco del festival. Lo spettacolo serale presenta ricostruzioni estremamente dettagliate di opere d'arte classiche e contemporanee, con persone reali che posano per assomigliare esattamente alle loro controparti nelle opere originali. Ogni allestimento originale è accompagnato da un'orchestra dal vivo e dalla voce coinvolgente di un narratore, che fornisce al pubblico informazioni dettagliate sull'opera d'arte ricreata, dagli intoppi incontrati alle scoperte fatte durante la lavorazione, dai costumi alle luci, dalla narrazione all'intera produzione. Si tratta di uno spettacolo che saprà impressionare anche gli spettatori più esperti. Il nostro consiglio è di arrivare un'ora o due ore prima dell'inizio dello spettacolo, in modo da avere il tempo di esplorare tutto quello che c'è intorno, bersi qualcosa, farsi un hamburger o un'insalata e ascoltare la musica dal vivo, che non manca quasi mai. Il Pageant of the Master è un tributo alle radici artistiche di questa enclave costiera, la Contea di Orange, che nacque come colonna di artisti all'inizio del Novecento. Come spesso accade con le iniziative artistiche, il Pageant of the Masters nacque per necessità. Durante la Grande Depressione, la comunità di Laguna Beach si impegnò per attrarre non solo visitatori nella zona, ma anche visitatori che avrebbero acquistato opere d'arte da artisti locali. Fu quindi proposto un Festival delle Arti che includeva l'idea di allestire quadri viventi. Nel corso dei decenni successivi, lo spettacolo si è evoluto in una delle maggiori attrazioni dell'anno nella zona, una celebrazione vivente, unica nel suo genere e di fama mondiale, di alcune delle più grandi opere d'arte della storia. Composto da due atti e oltre 30 revocazioni dal vivo, ogni anno ha un tema diverso, sebbene uno dei preferiti dal pubblico sia L'ultima cena, che in genere chiude sempre lo spettacolo. Ovviamente quella di cui vi abbiamo parlato oggi è solo una delle mille facce di Los Angeles. Era un omaggio a Marilyn ed abbiamo parlato un po' delle sue geografie e di quanto evoca in noi la parola Hollywood. Esistono poi le altre 999 facce di questa metropoli. Per ricordarle, chiudiamo la puntata odierna di On the Road con Desperados Under the Eaves, una canzone profondamente autobiografica e malinconica di Warren Zevon, dove l'autore parla della sua lotta contro l'alcolismo e della sua vita da senza tetto negli squali di motel della Los Angeles di fine anni 60, una delle altre 100.000 facce di questa metropoli.

Il nostro viaggio nella Los Angeles di Marilyn e non solo termina qui. Prima di chiudere però la puntata odierna di On The Road, volevo ricordarvi ovviamente che vi aspettiamo in piazza per l'operazione Ascolta Cori martedì prossimo a Milano, nei 5 cori organizzati dalla radio, negli altri cori spontanei e sempre a Milano, ma anche in altre città in mezza Italia. E come viatico questa sera, in occasione della festa della musica, vi aspettiamo al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir. Da uno slam di Città del Capo fino alla nomination agli Oscar, è il coro sudafricano che si esibisce questa sera al Castello Sforzesco, è perfetto per tutti coloro che devono schiarirsi l'ugola e capire come si sta in coro, appunto, martedì prossimo. Ci vediamo questa sera al Castello Sforzesco di Milano, è una iniziativa targata Suoni Mobili, Radio Popolare e Media Partner, l'ingresso è a offerta libera. Ci vediamo questa sera. Tanda Choir.

0: Falla con noi.
1: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
0: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
1: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
0: Veniteci a trovare.
1: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
0: angolo Via Odazio.
1: Falla con noi.
0: La radio 50 e 50.
2: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Nightlife Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Nightlife e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
3: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono. E anche oggi, anche per questa domenica, per circa mezz'ora parleremo di cucina, cibo, alimentazione. Oggi in particolare avremo ospite una professionista della cucina, una chef, che ci racconterà sia di un libro che ha pubblicato da poco, sia del suo sguardo, del suo approccio alla cucina. E tra poco vi presento l'ospite di oggi. Prima vi ricordo semplicemente che i nostri podcast sono sul sito radiopopolare.it, sulla app di Radio Popolare, ma anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, per cui potete ritrovare queste e le precedenti puntate quando volete. E se invece volete scrivermi per i vostri suggerimenti, le vostre proposte, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Allora, come vi dicevo, oggi in questa puntata di C'è di Buono ho il grande piacere di ospitare una delle chef che in questo momento sicuramente ha maggiore visibilità, anche grazie alla televisione, che è certamente un veicolo importante per far conoscere anche le facce di chi sta normalmente in cucina. Ma credo che molte persone che ci ascoltano magari abbiano conosciuto il nome di Chiara Pavan anche prima, appunto, della televisione, grazie magari alle storie che già ci ha raccontato e ha raccontato attraverso il suo lavoro di un'interpretazione della cucina che oggi troviamo descritta con un titolo di un libro uscito da poco per Mondadori, Cucina Ambientale. Come prima cosa però do il benvenuto a C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare a Chiara Pavan. Ciao Chiara, grazie di essere con noi.
1: Ciao Niccolò, grazie a te per avermi invitata.
0: Chiara Pavan oggi è la chef insieme a Francesco Brutto di un posto che si chiama Venissa, un ristorante che si trova nella laguna di Venezia. Sono 9 anni che ti trovi da quelle parti, ci sei arrivata nel 2017 e questa cosa viene raccontata in maniera piuttosto chiara, insomma, proprio una cronaca del tuo arrivo nella laguna di Venezia nel 2017. C'è un passaggio anche anteriore, anche precedente, perché non molto tempo prima in realtà la cucina è entrata nella tua vita. Il cibo come scelta di vita, c'è scritto in uno dei capitoletti di questo libro che hai pubblicato da poco. Vuoi raccontare qualcosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di questa scelta di vita?
1: Sì, in effetti è stata proprio una scelta che ho fatto non prestissimo, perché prima avevo studiato filosofia all'università e solo quasi in conclusione di studi ho deciso che avrei dedicato la mia vita, perché di fatto questo è, al cibo e alla cucina. E sono sempre stata appassionata di cibo, ho sempre amato mangiare, i miei ricordi sono sempre legati al cibo, ai profumi, ai sapori, durante i viaggi, durante la convivialità, durante la solitudine. Però ad un certo punto, dopo i miei studi che non avevano nulla a che fare di fatto col cibo, ho detto io voglio fare questo, mi sembrava un modo di vivere che mi poteva confacermi, insomma, e quindi da lì è iniziato tutto un percorso. In realtà io avevo già iniziato un po' a lavorare in cucina durante l'università, avevo fatto delle esperienze, ma non sapevo ancora, ecco, quale sarebbe stata la mia strada fino a quando mi sono detta adesso faccio una cucina, una scuola professionale e poi probabilmente sarà quella e punto, e così è stato. Fino a quel 2017.
0: Fino a quel 2017, quando sì, sei arrivata, esatto, appunto in laguna. E la domanda che ti faccio, anche perché appunto il racconto di questo tuo arrivo in laguna credo sia molto bello da leggere sul libro, quindi non voglio neanche togliere troppo a chi ci ascolta rispetto alla piacevolezza di leggere come tu l'hai raccontato nel libro Cucina Ambientale.
1: Grazie.
0: Il cibo come atto di cura. Però la domanda che provo a farti, che ovviamente ha a che fare con il tuo arrivo in laguna e però anche con quello che poi troviamo dopo nel libro e che troviamo nella tua cucina. Questo arrivo in laguna, quanto è stato il motore o uno dei motori principali di questa evoluzione che poi ha avuto il tuo sguardo, la tua visione di cosa significhi oggi fare cucina in senso professionale?
1: Beh, diciamo che io sicuramente avevo già una certa sensibilità nei confronti dell'ambiente, nei confronti del cibo come qualcosa che aveva in qualche modo a che fare con la politica, con l'etica. Infatti avevo una mia idea, cioè da quando ho iniziato a cucinare in modo serio avevo un'idea del fatto che volevo utilizzare solo prodotti locali, del fatto che volevo valorizzare piccoli produttori della zona, insomma avevo tutta una mia idea. Detto questo, sicuramente quando sono arrivata in un posto così complesso, così complicato e un posto di cui così tanto bisogna prendersi cura come quello della Laguna Nord di Venezia, il mio sguardo si è diventato ancora più profondo da questo punto di vista, e quindi sicuramente è stato un luogo che ha scatenato qualcosa che già c'era, un atteggiamento che già c'era, e probabilmente adesso lo applicherei ovunque, cioè troverei il modo di applicare la cucina ambientale, il mio sguardo, in qualsiasi altro angolo del pianeta. Però sicuramente ha giocato un ruolo, perché appunto è un luogo molto complicato in cui gli effetti del cambiamento climatico sono molto evidenti, e gli effetti dei cambiamenti storici, anche se pensiamo all'overtourism, cioè Venezia è il centro di questa cosa qua, e quindi sicuramente ha giocato un ruolo, sì.
0: Ecco, lo definisci nel libro un hotspot climatico, il luogo in cui ti sei trovata a lavorare, in cui lavori dal 2017, da 9 anni. Vuoi spiegarci qualcosa di più di questo termine, di questa espressione e di quello che poi ti ha fatto imparare rispetto alle conseguenze di un fenomeno che viviamo tutti quanti ogni giorno sotto i nostri occhi?
1: Sì, allora il termine hotspot climatico è un termine che utilizzano gli esperti per definire zone del pianeta dove gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti rispetto ad altri luoghi. Il Mediterraneo è considerato un hotspot del cambiamento climatico, è un mare che si sta scaldando molto velocemente, che si sta tropicalizzando molto velocemente e in cui si verificano di fatto dei fenomeni meteorologici estremi. E nel Mediterraneo stesso poi ci sono altri hotspot, che sono la Sicilia ad esempio o la pianura padana, e Venezia, penso che la mia ipotesi è che sia anch'esso un hotspot vero e proprio. Quindi da lì ho intervistato un oceanografo e qualche esperto e mi hanno detto sì, effettivamente possiamo definirla tale, la Laguna di Venezia, perché subisce determinati fenomeni atmosferici estremi. Io ne ho vissuti 3-4 nel periodo in cui sono stata qua, che alla fine sono 10 anni, questo è il 10° anno, e sono elencabili, cioè la grandissima acqualta, quella del 2019, che poi ha portato finalmente all'attivazione del MOSE, finalmente però con delle conseguenze mica da scherzi sugli ecosistemi. Poi la grande siccità del 2022, che è vero ha colpito tutta Europa, ma di fatto gli effetti che ci si sono vissuti qua in un luogo con un terreno così salato sono stati più forti, inediti direi. Io ho visto morire tante piante, e poi l'invasione del granchio blu nel 2023. Certo. E la più grande, forse trasversale, delle manifestazioni del cambiamento climatico è la perdita di biodiversità della laguna stessa. Cioè io ho assistito alla scomparsa di alcune specie ittiche che all'inizio, per i primi 3-4 anni, venivano pescate e mi portava, il pescatore con cui ho un rapporto molto stretto mi portava quotidianamente, e da un certo punto in poi non ci sono più state. Parlo del granchio verde, quindi della moeca, parlo dell'anguilla, parlo delle seppioline di laguna, insomma varie specie che a un certo punto sono veramente scomparse nella Laguna Nord, cioè completamente. Questo non vuol dire che non esistono più in assoluto, perché ad esempio nella Laguna Sud qualcosa di più c'è, non niente paragonabile a 15 anni fa, però nella Laguna Nord davvero è un esempio di come sta cambiando il clima, per una serie appunto di caratteristiche morfologiche che ha la laguna stessa.
0: Quello che tu descrivi, che adesso ci elencavi in qualche modo in modo conciso, che troviamo poi appunto nel libro più o meno con la stessa scansione, è la storia di un territorio, della sua evoluzione, dei suoi cambiamenti e dei ragionamenti che questa evoluzione ha scatenato nel tuo sguardo, nella tua sensibilità anche di professionista, di cuoca. Insomma, c'è un elemento di adattamento, di necessità di adattarsi alle circostanze. Tu, quando poi parli di cucina ambientale nel libro, spieghi molto bene che cosa significhi dal tuo punto di vista questa espressione e poi te ne chiederò ovviamente, però volevo partire da questa idea dell'esigenza di adattarsi, che credo non sia un elemento così forte nella percezione della cucina come per molti anni l'abbiamo conosciuta, la cucina dei ristoranti, intendo soprattutto. Per te questo elemento di adattamento è costitutivo del tuo sguardo?
1: Sì, c'è un termine che ho utilizzato nel libro, che è un po' un filo conduttore, il concetto di limite. Quindi, lavorare, agire, vivere all'interno di un perimetro limitato, quindi come può essere vivere in un'isola, come può essere vivere in una laguna, ma allo stesso tempo come può essere vivere in un periodo di cambiamento climatico in cui cambiano i prodotti, vengono meno determinati prodotti, quindi ci sono di fatto dei limiti, il vocabolario si restringe. E io ho una visione in qualche modo positiva, cioè mi dico forse nel limite si può trovare la propria creatività e quindi sì, possiamo dire che è un atteggiamento di adattamento delle condizioni che non è per forza una privazione, ma è un cercare una creatività diversa che poi in realtà ha anche delle aggiunte, quindi appunto le specie invasive oppure un ritorno, una ricerca alla biodiversità che è stata un po' perduta negli ultimi decenni, parlo della biodiversità vegetale, quindi collaborazioni con persone che di questo si occupano, prendersi cura dei rapporti appunto di produttori che in qualche modo ricercando la biodiversità del passato diventano innovativi. Insomma, c'è tutto un atteggiamento di forte entusiasmo da parte mia.
0: Il granchio blu, l'hai citato prima, è diventato a un certo punto un simbolo sia di quello che stava accadendo un po' su buona parte della costa adriatica, soprattutto quella settentrionale, diciamo, ma anche del tuo lavoro. Forse è stata il primo volano di visibilità che hai avuto, Chiara, e oggi per te l'incontro col granchio blu quanto è diventata anche un'opportunità per lo sviluppo appunto delle tue idee, della tua creatività in cucina?
1: Effettivamente, come hai detto tu, è stato il trampolino per incominciare a dire determinate cose, anche perché appunto è stato visto come un nemico, sì, un prodotto non buono, insomma, sono state dette un sacco di cose sul granchio, mentre io con lo sguardo positivo dicevo, ma no, invece è una cosa buona, cuciniamola. E detto questo, alla fine veramente ci sono tantissimi granchi qua e effettivamente sono buoni da mangiare, cioè io li adoro i piatti che abbiamo in menù col granchio. Quindi sì, è diventato semplicemente un prodotto molto presente perché effettivamente è super presente. E, sì, direi che io comunque amo molto cucinare i vegetali, quindi
0: Certo.
1: il granchio è un elemento, lo cuciniamo perché c'è, però abbiamo una cucina che è improntata all'utilizzo del vegetale, poi in realtà non siamo nemmeno così dogmatici, cioè io do delle indicazioni, il mio menù è un po' anche un esercizio di stile sulla cucina ambientale, dopodiché senza avere uno sguardo troppo critico, troppo dogmatico, troppo moralista su tutto, ecco. Ci tengo a dirlo che non voglio fare la morale a nessuno, quindi bisogna anche divertirsi in cucina, bisogna scendere a mediazioni, quindi non è che io cucino solo il granchio blu, è un
0: Certo.
1: elemento che c'è, però si trovano un sacco di gusti nella nostra cucina, ecco.
0: Evidentemente, no, questo hai fatto bene a ricordarlo e a sottolinearlo. Devo dire, ho una curiosità ancora su questo granchio blu, poi cambiamo argomento. Mi sembra di ricordare di aver sentito, forse recentemente, proprio al tuo socio, compagno Francesco Brutto, dire come sia strano il fatto che non ci sia stata in Italia un tentativo di sviluppo anche di una qualche forma di sfruttamento commerciale, quindi di trasformazione di una specie invasiva come il granchio blu. Tu questa cosa come te la spieghi? Se effettivamente ti sembra un punto interrogativo sensato.
1: Beh, allora, innanzitutto qualcosa c'è
0: Ok.
1: stato. Per esempio, c'è un'azienda a Mestre che si chiama Tagliapietra, che era specializzata, è tuttora specializzata in commercio e produzione di baccalà. E da qualche anno lavora ai granchi blu, cioè il pescatore di cui io parlo tanto nel libro Domenico, lui tutte le mattine d'estate, perché d'estate i granchi nuotano di più, ce ne sono di più, insomma, porta tipo un quintale e mezzo di granchi da Tagliapietra, dove vengono trasformati e dove c'è anche un progetto per trasportarli e esportarli negli Stati Uniti, dove invece sono molto apprezzati e paradossalmente sono un po' carenti da quando sono arrivati da noi. Cioè, in realtà c'è stata un'invasione inversa, ma è un discorso un po' complesso, dei granchi verdi nostri che sono arrivati nelle coste loro. Quindi c'è tutto un giro strano. Fatto sta che loro invece hanno tanta domanda di granchio blu. E Tagliapietra si è messo a commercializzarli, aiutato da una startup di ragazze che si chiama Blu It. Carlotta
0: Ok.
1: Santolini è la fondatrice, è diventata una mia cara amica, e quindi loro in Italia sono molto attive. Tra l'altro, Carlotta in questi giorni è insieme alla FAO in Tunisia. In Tunisia hanno avuto il nostro stesso problema di invasione di un altro granchio blu proveniente dal sud-est asiatico attraverso Suez, che è anatomicamente molto simile al nostro, ma si chiama Portonus segnis, quindi non Calinectes sapidus, come il nostro, che invece è arrivato dal Golfo del Messico. E quindi in realtà c'è tutto un confronto tra cosa si potrebbe fare in Italia, perché in Tunisia hanno sviluppato un'industria di fatto sul granchio blu che li ha invasi. In Italia si è fatto molto poco, sono problemi politici, credo. Credo che, cioè, sì, sono stati dati dei soldi per mandarlo negli inceneritori, per esempio, e
0: Ok.
1: probabilmente non sì, proprio sono stati finanziati i pescatori per smaltirli. E quando forse, però, insomma, io nella mia modestia lo dico, avrebbero potuto puntare su una trasformazione,
0: Certo.
1: a farlo diventare un prodotto appunto di consumo. E quindi questo nella mia piccola esperienza.
0: Il titolo di questo libro, Cucina Ambientale, di cui stiamo parlando oggi qui a Cedibuono con Chiara Pavan, è in realtà un'espressione che non hai ideato per dare un titolo a questo libro, è invece una definizione del tuo approccio alla cucina che ti è venuta già qualche anno fa. Vuoi raccontarci l'origine e il senso di questo termine?
1: Sì, c'era un periodo qualche anno fa in cui i giornalisti chiedevano agli chef: ma tu che cucina fai? Come ti definisci? Fai cucina d'avanguardia? Fai cucina tradizionale? Dai un nome alla tua cucina? Fai cucina pop? E a tutti piaceva un po' definirsi e io ero sempre molto imbarazzata, non sapevo, mi sentivo come una studentessa che non sa rispondere a una domanda. E alla fine ci ho pensato un po' e ricordo che dicevo: ok, ma la mia cucina è sicuramente attenta all'ambiente, ma sostenibile no, è troppo usato come termine, poi non ha, proprio non rientra, non fa rientrare tutto quello che vorrei dire. Ecologica mi dicevo: ma insomma, sembra un po' una raccolta differenziata. E quindi è venuto fuori ambientale, che secondo me ha due accezioni: una è un po' estetica, quindi riprende un po' i miei studi in filosofia, perché racconta, è una cucina che racconta l'ambiente in cui viviamo e permette, attraverso il gusto, di fare un'esperienza di questo luogo, un'esperienza estetica di fatto. E l'altro invece è un termine più etico-politico del prendersi cura dell'ambiente, un termine che comunque si rifà all'ambientalismo e alle battaglie ambientaliste degli ultimi decenni, insomma, e prendersi cura di un ambiente utilizzando o non utilizzando determinati prodotti. Ecco, questa è stata un po' l'origine.
0: Un approccio che tu poi racconti essere basato su alcuni principi di base, quindi il fatto di lavorare con i produttori più vicini, la prossimità, quindi la filiera corta, il lavoro sullo scarto alimentare, quindi un'idea di cucina circolare, una centralità dell'elemento vegetale che non è più un contorno, ma diventa l'elemento principale, il protagonista, insomma, anche di una ricetta, di un piatto, e poi una riflessione sulle proteine animali. Tu prima ci raccontavi appunto quando ti chiedevo del granchio blu, sottolineavi come in fondo per te la cosa più importante oggi sia proprio mettere al centro il vegetale, lavorare sul vegetale, e quindi questi ultimi due elementi di questi quattro pilastri della cucina ambientale, per come la racconti, mi sembra che meritino qualche tua parola. Insomma, da una parte c'è questa idea di prendere il vegetale e spostarlo dal contorno e metterlo al centro, dall'altra c'è un tuo farti anche delle domande sul utilizzo oggi delle proteine animali.
1: Sì, esatto. Sono dei principi che un po' ho estrapolato dal nostro modo di fare, ma anche dal mio modo di alimentarmi e dall'attenzione che ho rispetto in generale all'approccio che nei confronti del cibo. E quindi in qualche modo anche la volontà di raccontare queste cose non solo a chi cucina nei ristoranti, ma appunto alle persone a casa. Io a un certo punto dico: io non credo di essere l'unica che fa cucina ambientale, e cito altri protagonisti della grande cucina italiana. Però appunto secondo me vale la pena raccontare queste cose per dare un messaggio a chi non è abituato a stare in cucina. Diciamo che l'approvvigionamento di prossimità è più comune nei grandi ristoranti ormai che rispetto a casa, dove
0: Certo.
1: invece si va al supermercato. E uguale lo scarto, dove sì, parlo della cucina circolare, ma parlo anche dell'importanza di organizzare bene i propri pasti per non avanzare cose nel frigo, o nel dispenser, o parlo di come abbiamo organizzato noi il pranzo dello staff, del personale, perché abbiamo più di 60 dipendenti e lavorare con i buffet è sempre problematico, fa scarto. O parlo delle quantità, cioè cucinare le quantità giuste per non farle avanzare. Quindi un ragionamento un po' a tutto tondo su come provare a affrontare questo problema enorme che c'è in Italia, anche dello scarto alimentare, che riguarda tanto le case piuttosto che i ristoranti. E poi sì, interrogarsi sulla proteina animale per me è un grande punto di domanda, perché io ho un po' delle tendenze vegetali, cioè io vorrei sono molto spinta a cucinare vegetale, però con un certo pragmatismo mi dico anche ma siamo in una società dove si consumano gli animali, allora in un momento storico del genere quali animali forse vale più la pena consumare rispetto ad altri? E quindi da lì ci sono sì le specie invasive, però ad esempio anche allevamenti a impatto quasi zero come quelle delle cozze, delle ostriche che vanno incentivati perché sono comunque dei prodotti eccezionali che a casa è facilissimo mangiarsi delle cozze, però non si mangiano così spesso, no? Non te le compri spesso, invece è un prodotto ad alta proteina e che appunto ha un impatto bassissimo, quasi zero sull'ambiente. E, ecco, quindi una serie di riflessioni che vogliono parlare a tante persone. E nei confronti poi di una cura verso il futuro e verso le nuove generazioni.
0: Avrei ancora
1: il libro è dedicato alle mie nipotine che hanno 4 e nei confronti poi di una cura verso il futuro e verso le nuove generazioni.
0: Avrei ancora
1: il libro è dedicato alle mie nipotine che hanno

0: 10 domande da fare a Chiara Pavan, ma il tempo a nostra disposizione è terminato e so che Chiara deve andare anche a occuparsi di un servizio e quindi ti libero con piacere. Chiara, è stato bello poter chiacchierare con te. Ricordo ancora il tuo libro, Il cibo come atto di cura, il titolo Cucina ambientale, è uscito per Mondadori da qualche settimana. Grazie di essere stata con noi, a presto, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Siamo arrivati alla fine, C'è di buono vi dà appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 su Radio Popolare. Grazie dell'ascolto da parte di Nicola Vecchia. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. A presto.

0: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
1: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
0: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
1: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
0: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
3: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Israele bombarda il Libano anche nel giorno in cui si aprono i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. 7 persone sono state uccise nel sud del paese. Dalla Svizzera la delegazione di Teheran esige il cessate il fuoco su tutti i fronti, ma il ministro Smotrich ribadisce l'esercito non si ritirerà mai dai territori occupati, nemmeno se lo chiede Trump. Meloni Trump, dopo il botta e risposta, l'imperatore

0: L'obiettivo del governo ora è smorzare i toni, i ministri assicurano la presenza alle celebrazioni del 4 luglio, Meloni incassa la solidarietà bipartisan ma pesa l'errore strategico del rapporto speciale con Trump. Premio Strega, scuse pubbliche o esclusione per Michele Mari. Il favorito avrebbe parlato male di Michela Murgia durante uno spostamento tra una tappa e l'altra del tour dei finalisti. A riferire l'episodio Teresa Ciabatti, anche lei finalista e amica dell'autrice di Acabadora. In Colombia oggi elezioni che potrebbero cambiare gli equilibri politici del paese. Si vota per il ballottaggio delle presidenziali. La scelta è tra il progressista Cepeda e il candidato di ultradestra della Espriella, vincitore a sorpresa del primo turno. Francia, festa della musica dimezzata, treni annullati, centrali nucleari a funzionamento ridotto per la canicola eccezionale. Domani gli esami di maturità nelle aule roventi. Il riscaldamento globale irrompe nella politica verso le presidenziali 2027. Sono le 13:02, Popolare Network, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Nel giorno in cui in Svizzera si aprono i nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran, non si fermano i raid di Israele in Libano, almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Tra queste ci sono un bambino, una donna, 2 anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele contro Hezbollah è tra i principali ostacoli ai negoziati. Arrivando a Lucerna, la delegazione iraniana ha fatto capire che lo scopo di oggi sarà esigere il rispetto del cessate il fuoco su tutti i fronti. In caso contrario scatteranno nuove contromisure. I Pasdaran stamattina poi hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resta chiuso. Da parte israeliana al momento non arrivano segnali di de-escalation. Il ministro dell'ultradestra Smotrich ha detto che l'esercito di Tel Aviv non si ritirerà dai territori libanesi occupati, nemmeno di fronte ad una esplicita richiesta di Washington. Per Netanyahu l'accordo con l'Iran è un problema anche in vista delle prossime elezioni. Paolo Di Emotoli, politologo, saggista, esperto di politica israeliana. Lo ascoltiamo.
1: Io credo che la firma metta, diciamo, in imbarazzo il governo Netanyahu e Netanyahu stesso, perché è impegnato in una campagna elettorale. Io credo che la firma metta, diciamo, in imbarazzo il governo Netanyahu e Netanyahu stesso, perché è impegnato in una campagna elettorale molto difficile che probabilmente lo vedrà sconfitto. Resta il fatto però che da un punto di vista anche della dottrina militare, Israele ha già detto più volte che non si ritirerà dalla buffer zone, che sarebbero le zone cuscinetto. Quindi Israele vuole probabilmente fare quella che è una prevenzione attiva e fuori dai propri confini, quindi non accetterà nessun tipo di ritiro e si riserva, probabilmente troveranno delle formule, ma eventualmente saranno disponibili a concedere alcune zone a un esercito libanese in grado di presidiarle, perché vogliono eliminare, come dire, o limitare la presenza militare di Hezbollah.
0: E proprio pochi minuti fa a Lucerna in Svizzera sono cominciati i primi colloqui. A guidare la delegazione statunitense c'è J.D. Vance, ruolo di primo piano del vicepresidente, non è casuale anche in vista di una sua futura candidatura alla Casa Bianca. Vance è stato tra i meno favorevoli alla guerra, posizione che lo rende più credibile agli occhi degli iraniani, soprattutto è espressione della base MAGA, critica nei confronti di Israele, preoccupata dalle ricadute economiche negli Stati Uniti. Sentiamo Viviana Mazza, corrispondente da Washington del Corriere della Sera.
2: Trump non vuole diventare Joe Biden, non vuole trovarsi con un'economia per la quale poi va a perdere il suo partito, va a perdere lui, insomma, in questo caso vabbè, lui non corre per le elezioni, però per esempio era quello che la CNN diceva stamattina, guardando il prezzo del petrolio, il fatto che il prezzo della benzina adesso diciamo si abbasserà, questo è un fattore che consente a Trump di evitare di essere Joe Joe Biden, così lo formulavano. Quindi sicuramente c'è questo aspetto. Per quanto riguarda la base del partito, la base MAGA è profondamente divisa su, era profondamente divisa su questa guerra. Non è che il fatto che la guerra sia finita cancella il fatto che sia stata iniziata, però le critiche, devo dire, da questa parte della base sono, che quella più isolazionista, le ho viste più limitate. Per esempio, un altro critico della guerra e dell'influenza di Israele, Tucker Carlson, era in realtà molto contento perché nell'ultimo periodo Trump ha espresso delle parole molto dure nei confronti di Netanyahu, che dal punto di vista di Tucker Carlson sono positive.
0: Dopo il doppio botta e risposta dei giorni scorsi con Trump, ora per Meloni e il governo l'imperativo è abbassare i toni. Il viaggio di Tajani negli Stati Uniti è stato sì annullato, ma oggi è arrivata la conferma che i ministri del governo Meloni parteciperanno, come previsto, alle iniziative per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti il prossimo 4 luglio. Nessun boicottaggio dunque, oltre all'impegno espresso dalla stessa Meloni a non tornare più sull'argomento. Come esce dunque politicamente Meloni da questo scontro? Pesa di più in negativo l'evidenza dell'errore strategico del rapporto privilegiato, che privilegiato evidentemente non era con Trump, o prevale in positivo il senso di unità nazionale che un attacco così sguaiato garantisce a chi ne è vittima? Lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
3: Io direi che complessivamente non ne esce bene per tre motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe che possono diventare molto radicali.
0: Nonostante il diretto interessato abbia smentito le dichiarazioni che gli vengono attribuite, gli organizzatori dello Strega stanno valutando anche l'esclusione dal premio letterario per Michele Mari, favorito tra i sei finalisti con l'opera I convitati di pietra. Lo scrittore avrebbe infatti parlato male di Michela Murgia, l'autrice di Accabadora, scomparsa quasi 3 anni fa, denigrandone il carattere e l'aspetto fisico, dichiarazioni che sarebbero state pronunciate mentre si trovava in pulmino tra una tappa e l'altra del tour che il premio organizza con i finalisti in giro per l'Italia. Parole di Mari sono state riferite da Teresa Ciabatti, amica di Murgia, anche lei finalista dello Strega. Tra le altre ipotesi allo studio in queste ore ci sono anche il ritiro dello stesso Mari o una richiesta di pubbliche scuse. Sentiamo Ira Rubini.
4: Avete presente il noto format televisivo in cui 4 ristoranti sono in sfida? Si conclude con le chef e gli chef chiusi in un van che li porta verso il ristorante vincitore, un tragitto spesso punteggiato da dialoghi velenosi. La vicenda delle presunte malaugurate esternazioni di Michele Mari su Michela Murgia, durante un viaggio fra una tappa e l'altra del tour del premio Strega, mentre discuteva con Teresa Ciabatti, ce lo ha sarcasticamente ricordato. Mari è il favorito dello Strega 2026, è un grande scrittore poeta, ha scritto per Repubblica e Manifesto, è figlio del noto designer Enzo Mari e della famosa disegnatrice Jela Mari. Come ha potuto dire una volgarità da bar come quella che definirebbe Murgia aggressiva e violenta perché brutta? Un momento di lucida follia? Un delirio di onnipotenza che gli ha fatto dimenticare dove e con chi si trovava? Un livore covato per antichi dissapori con Murgia? Forse. Ma verrebbe da pensare che Mari, 70 anni, sia esempio e vittima di una tendenza generazionale che da sinistra a destra si ostina ancora allora valutare una donna, in questo caso anche grande scrittrice intellettuale, partendo dall'aspetto fisico, dalla presunta instabilità emotiva femminile, dall'isteria che tanti maschi anziani, anche di sinistra, si ostinano a invocare appena vengono criticati per svilire un'opinione scomoda quando espressa da una donna. La Fondazione Bellonci ha già preso le distanze dichiarando che ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del premio Strega. Come finirà? Con un'esclusione? Con le scuse? Con le dimissioni di Mari? Sinceramente poco importa. Conta l'amarezza per la probabile conferma di un virilismo geriatrico che in Italia non vuole arrendersi.
0: Tre ragazzi di 17 anni, due maschi e una femmina, sono morti questa mattina all'alba in un incidente a Senago nel Milanese. Viaggiavano in 9 su un Audi guidata da un 19enne. Poi risultato positivo all'alcol test, per causa ancora da accertare, la macchina è uscita di strada e caduta nel canale Villoresi. I corpi dei due ragazzi sono stati ripescati dalle acque del canale già privi di vita. Una ragazza è stata invece estratta in gravissime condizioni dall'auto ed è morta all'arrivo in ospedale, illesi gli altri 6 occupanti del mezzo. Il conducente è stato arrestato. E invece pochi minuti fa una notizia che viene da Palermo, dalle porte di Palermo, dove un automobilista ha invaso la carreggiata opposta, ha superato diversi veicoli e ha investito in pieno un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta, un altro è ferita. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Adesso andiamo nel Regno Unito, dove è sempre più in bilico la leadership del premier Keir Starmer. Secondo i media britannici, dal partito laburista arrivano voci che si potrebbe dimettere già domani. Per Starmer le cose sono molto peggiorate dopo che Andy Burnham, sindaco dimissionario di Manchester, ha ufficialmente lanciato la sfida per la guida del governo, facendosi eleggere alla Camera dei Comuni, un requisito necessario per diventare primo ministro del Regno. Fino a venerdì Starmer aveva dichiarato di volere restare in carica e affrontare qualsiasi sfida alla sua leadership. In Bolivia si avvicina la resa dei conti dopo settimane di mobilitazione di sindacati e movimenti indigeni contro la riforma agraria del governo di ultradestra di Rodrigo Paz. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza, ordinato la rimozione dei blocchi stradali, minacciato l'arresto dell'ex presidente Evo Morales. Sentiamo il nostro Gianni Beretta.
5: Dopo 50 giorni di blocchi stradali delle organizzazioni operaie e contadine indigene, Rodrigo Paz, eletto presidente 7 mesi fa alla testa della destra oligarchica boliviana, ha decretato lo stato di emergenza con l'aggiunta di un decreto che esime da ogni responsabilità le azioni repressive di polizia e militari. Il provvedimento che ha fatto scatenare le proteste è stata una riforma della proprietà delle terre che favorisce i latifondisti, così che Rodrigo Paz, schieratosi subito anche con Donald Trump, a lui vengono chieste le dimissioni. Paz si è insediato dopo quasi 20 anni di governo del movimento verso il socialismo MAS di Evo Morales, tra i leader della mobilitazione, ma non il solo. Anche in Bolivia viene sbandierata da terratenenti locali e Casa Bianca l'accusa di narcoterrorismo della sinistra, come in Ecuador, Venezuela, Honduras e in Colombia, dove oggi si disputa in condizioni analoghe il ballottaggio presidenziale. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E in Colombia, lo sentivate, urne aperte oggi per il ballottaggio delle presidenziali, un voto che potrebbe ridefinire gli accordi politici del paese. I colombiani devono decidere se dare continuità al progetto progressista di dialogo con i gruppi armati avviato dal governo di Gustavo Petro e incarnato dal candidato Ivan Cepeda, o imprimere invece una drastica deriva a destra con l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella, sostenuto da Donald Trump. Nel primo turno de la Espriella ha battuto a sorpresa Cepeda per 600.000 voti. La campagna elettorale è stata segnata da un clima di forte polarizzazione e ripresa della violenza politica. Infine la Francia, la festa della musica ridimensionata, in molte città annullata, le centrali nucleari costrette a ridurre la produzione perché le acque del Rodano sono troppo calde per raffreddarne gli impianti. Molti treni a lunga percorrenza cancellati, almeno fino a domani, studenti alle prese con la maturità in aule roventi. La Francia è alle prese con una canicola eccezionale per intensità e durata e si scopre impreparata. Segue dibattito in vista delle prossime presidenziali. Sentiamo il servizio.
6: Una canicola torrida nel mese di maggio non era mai successo, un'altra ancor più incandescente in giugno, equivalente per temperatura e durata alle peggiori canicole del mese d'agosto. La Francia, di fronte ad un nuovo episodio maggiore del riscaldamento climatico globale, è di nuovo impreparata. Da Parigi, che secondo gli esperti climatici è una delle città più mortifere del mondo in caso di canicola, al paese tutto intero, che dagli ospedali agli uffici, ai trasporti pubblici fino all'industria e all'agricoltura, non si è attrezzato per sopportare l'epoca non imminente ma già palese del super caldo ricorrente. Esempio urgente, le scuole, ancora aperte con gli esami di maturità e medie inferiori che cominciano questo lunedì, sotto temperature che da Parigi al sud-ovest del paese dovrebbero variare tra i 35 e oltre i 40 gradi all'ombra, e che per l'80% non sono né costruite né attrezzate per farvi fronte e garantire tanto l'incolumità degli allievi che l'equità, per non dire la possibilità degli esami. Allora, tra ipotesi di emergenza del Ministero, di rinvio alla settimana prossima di parte degli esami, e il sindaco di Parigi che, in mancanza di meglio, annuncia l'apertura notturna di parchi e giardini come ose di rifugio e ristoro, l'impreparazione del paese da una parte e soprattutto il cosa fare adesso diventano materia politica prioritaria del dibattito in vista delle presidenziali della prossima primavera. Per Marine Le Pen la soluzione è sempre più nucleare per alimentare un piano d'urgenza per l'aria condizionata in tutti i servizi pubblici essenziali, a cominciare da scuole e ospedali. Soluzione che non fa che aggravare il fenomeno, risponde Mélenchon, per cui ci vuole una risposta globale non solo sugli effetti, sull'adattamento, ma anche sulle cause e le risorse, e che si chiama la transizione energetica, ecologica e sociale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Le 13 e 17 minuti, così si conclude questa edizione del giornale curata da Mattia De Guastafierro e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
7: Popolare Network.

0: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
1: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
2: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
3: Auguri, signor!
2: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
4: Sono stato al Verano, sa? Per il padre del mio amico. Cioè, più che amico, un collega, con mio compagno di stanza e in ufficio. Mi sono sentito in dovere e ci sono andato. Non è mica tanto triste. Cioè, non è che sia un posto allegro, però c'è una calma, un silenzio. È tutto così tranquillo. E lo sai perché? Perché lì non c'è il tempo. Che dal tempo non dipendono solamente la fretta, la calma o l'attesa. No, dal tempo dipende tutto. Anche la bontà, la cattiveria, la felicità, la tristezza, la speranza.
5: Non tocchi.
4: Scusi. Che tutte queste cose, se non le metti nel tempo, non esistono, no? Gli devi dare per forza una scadenza. Senza il tempo non c'è niente. Non c'è vita, non c'è rimpianto. È per questo che lì è così tranquillo. Lo sa che i morti parlano tra di loro? Davvero, sa? Mica di concetti chissà quanto alti. No, parlano proprio così, come noi, del più e del meno. Proprio come lei, come me. Forse più come me che come lei. Non ci crede, eh? Vi assicuro. Li ho sentiti io con le mie orecchie. Noi chiacchieriamo per ammazzare il tempo e loro chiacchierano per ammazzare la mancanza di tempo. Che fa stasera? No, eh? Scendo qui, faccio due passi, tanto tempo,

0: amici romani, compatrioti.
1: Eccolo questo pure oggi.
0: Prestatemi orecchio. Io vengo a seppellire Cesare, non a notare. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa. E così sia di Cesare. Il nobile Bruto, va detto che Cesare era ambizioso. E se così era, un bel grave difetto. E gravemente Cesare ne ha pagato il fio. Egli fu mio amico, fedele e giusto verso di me. Ma Bruto dice che fu ambizioso.

0: Eppure ci dovrei essere abituato, fin da ragazzo, o isolato o solo, che poi è la stessa cosa. Ma certo che conti, solo che è tutto così assurdo. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi stavo, come si dice, stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui di fronte. No, stai sicuro? La vita qualunque sia vale la pena di essere vissuta, non si dice così? E poi arriva sempre un pappagalletto a ricordartelo. Solo che oggi per me è una giornata particolare, lo sai. È come un sogno quando vuoi gridare non ci riesci perché ti manca il respiro. Poi ho voglia di parlare, te ne accorgi, vero? Oppure che ti devo dire, scendere nella strada, fermare il primo sconosciuto e raccontargli tutti i fatti miei, ma fino a spaventarlo, a scandalizzarlo, a menargli anche, guarda, sì, fargli del male, qualunque cosa, piuttosto che stare solo in questa casa che odio. Non dici niente. Pronto? Marco, e parla, cazzo, ma di qualcosa, ma quello che vuoi, non lo so, parla del tempo, di sport, di un libro che stai leggendo. Ma scusami, sì, lo so quello che senti anche tu. No, lo sai che non possiamo vederci, e poi forse sarebbe anche peggio. Senti, quando si è scoraggiati bisogna trovare la forza di reagire, e subito, se no non c'è niente da fare, sei fregato, capisci? Senti, perché non ci ridiamo sopra, eh? Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due. Ti ricordi quella volta, Ostia, con quello lì del cocomero? Ma ridi, Marco, ti prego, ridi!
1: Che amico triste mi sono scelto. Sai cos'è che mi peserà di più? La tua mancanza. Curati. Fammi sapere della tua salute. Se appena succede ti richiamo. Ciao. Pensami quando puoi.

0: non sai se ci sono, eh? Ah. Continua a non fare un cazzo, eh? Non studiare, non lavorare. Tanto c'è papà che ci pensa.
1: Ma papà, sei stufato!
2: Papà, sono 2 anni che lavoro in banca.
3: Guarda, non so perché sono tornato in questo momento. Sì, adesso guardo. Aspetta, eh?
4: Amedeo.
0: E Amedeo? E tu gli hai detto che non sai se ci sono. Ma come non sai se ci sono? Ma che cosa credi, che è scemo? Che cos'è casa nostra, Palazzo Reale? Eh? E dove vai a guardare? Nel salone degli specchi? Nella torre di guardia? Nella sala del banchetto? Fra i cozzari di mille antenne e dal crimil delle cospette? Ma non dovevi dirgli che non sai se ci sono o non ci sono? Dovevi rispondergli che non ci sono!
5: Amedeo! Ciao! Come stai? Stavo proprio per telefonarti, sai? Ho finito.
6: Finito? Cosa?
5: La sceneggiatura. Ho finito, Amedeo, ho finito!
6: E fa ridere?
5: Anche troppo.
6: Ma guarda, non è mai troppo. Viviamo un momento drammatico. C'è bisogno di evasione, la gente vuole ridere. Soprattutto un film comico. Ridere, ridere, ridere. Questo deve essere il tuo verbo, Enrico.
5: Tra poco telefono alla copisteria. Faccio fare le solite 8 copie, eh? Di più no, perché le ultime vengono sbiadite.
6: Ho capito, vuoi prendermi per le chiavi?
5: Sei offensivo, Amedeo. Vuoi che te lo racconti?
0: Io per telefono no.
6: Per telefono, sì. E tanto non c'è niente da fare, sono qui in casa.
5: Che cosa sono i neoconformismi di oggigiorno?
6: Arridanghete, sono le nuove fedi che la borghesia si dà in assenza dei tabù frantumati, giusto?
5: Bravo Amedeo, hai massificato anche il tempo libero, anche l'evasione. Vita di massa, evasione di massa. Lo vedi? Sono questi gli orrendi stampi che la colonizzazione culturale da parte degli Stati Uniti ha impresso al resto del mondo. No, no, no, no, no, no, arrivo al punto, non riattaccare, aspetta, vengo al punto, adesso ti dico. La motonautica, uno sketch tutto su una barca.
6: In alto mare?
5: Basso, in porto. Uno yacht che non si muove, questa è la trovata. Così risparmi, no? I nostri neonautici non lo sanno usare e ci abitano come in un casolare di campagna.
6: Beh, questo è abbastanza interessante. E Alberto Sordi che fa, che fa, che fa?
5: E Alberto Sordi che fa? Il protagonista che fa?
6: Sì, ma che parte fa?
5: Fa un pizzicarolo arricchito che si è comprato uno sontuoso yacht di 30 metri. Armato a goletta e destinato alle crociere di lusso nei Caraibi con tutte le comodità che può offrire un attrezzato villaggio turistico galleggiante.
6: Ah, questo mi piace. Leggi, leggi.
5: Leggo, leggo. Porticciolo del Mar Mediterraneo, esterno giorno. Tra le numerose imbarcazioni da diporto è attraccato un pomposo motorsailer di 30 metri, nuovissimo. La macchina da presa descrive l'imbarcazione che reca a poppa caratteri d'oro il nome Alice. Un amico buontempone ha aggiunto col pennarello sott'olio.
6: lo vedi che sai far ridere quando vuoi.
5: Ogni volta che si tira la catena del cesso, subito si mette in moto un giradischi che continua a trasmettere ininterrottamente la società dei magnaccioni. Ma che ce frega, ma che ce importa? Se l'oste al vino,
6: se dentro il vino ci hai messo l'acqua, e noi è dimo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, anziché no.
5: Noi siamo per il breakfast Alberto sta tagliando a fette un cocomero enorme, grande come tutta la cupola di San Pietro. E ricordandosi del suo antico mestiere si mette a gridare a squarciagola.
6: E che grida, che grida, che grida, eh?
5: Venite a mangiare, sotto a chi magna! Taglia che rosso! Favorite che è fuoco!
6: Taglia che rosso!
5: È fuoco, è fuoco, è fuoco!
6: È fuoco, è fuoco!
5: Il nonno rincoglionito spruzza tutti con l'estintore gridando al fuoco! Abbandonare le scialuppe di salvataggio, si salvi chi può! Panico generale, la nonna si sturba. Viene richiesto via radio l'intervento del pronto soccorso aereo. Arriva un elicottero col medico di bordo che ispeziona il mare aperto. Non vede nessuno e chiede le coordinate. Alberto dice per radio, siamo qua! Dove qua? Qua! Precisare vostra posizione, Cristo! E stiamo qua, al molo, davanti alle edicole dei giornali! Di fronte c'è una fontanella, ma non butta! A questo punto il medico si incazza e Alberto si incazza più di lui! Via qua, stronza, scendi che ti faccio un culo così! Conclusione, se mandano tutti a fanculo! Pianti, urla, bestemmi, la nonna rinviene, casca in acqua, il nonno si butta! Succede un casino della Madonna e finisce tutto a puttane! Ecco, e poi più o meno il finalino va collegato con gli altri... Insomma, con gli altri episodi.
7: Oddio.
5: Che te ne prego?
7: Ah,
4: bravo, bravo, bravo Enrico, l'hai centrato in pieno. No, dico, Sordi ci deve fare un monumento. Ok, ok. E gli altri sketch come sono, eh? Come sono, di pari livello?
0: Anche meglio.
4: E quando li leggiamo, eh? Domani? Domani?
0: Ma domani.
4: Ecco, benissimo, ciao Enrico, ciao. Ciao, stammi bene, eh? Ciao, a domani Enrico.
0: Emanuele.

0: Perché non ti fai mai trovare al telefono?
1: Io? No.
0: Perché neghi che ti fai negare? Quello che mi fa rabbia, a parte la vigliaccheria, è che penso, anzi sono sicura che mica è vero che ti sei stufato di me. Magari. Ci metto niente io a stufarmi più di te. Non è questo il problema. Scusa, stiamo parlando. Ti dispiacerebbe metterti un altro tavolo? Grazie. Il problema è che sei l'unico caso di emarginato volontario. Hai paura di soffrire, ti chiudi peggio di un riccio, così soffri il doppio. Ed ecco il risultato, guarda come stai. Ti sei visto? Ma tanto sei contento, no? Perché così ti puoi compatire meglio. Pensi che tutti guardino te, tutti giudichino te. Tu sei al centro. La vittima, l'incompreso. Persico, sei... sei un gran presuntuoso, ecco cosa sei.
1: E... sei venuta per dirmi questo? Va bene, sono una merda, me l'hai detto. Ciao. Sì, hai indovinato, sono sparito perché sto male e non... non mi va di stare con nessuno, va bene? Tanto meno insieme a una piena di soldi.
0: Sei proprio meschino. Mi fai schifo.
1: Sì, sono molto meschino. Vuoi vedere quanto hai in tasca questo essere molto meschino? Vuoi vedere? Guarda. E tu invece? La ragazza tanto precisa quanto ha nel portafoglio di Gucci? Avanti, 100.000, 200.000? Quanto ha per le spesucce di oggi?
0: Allora... 100, 100, 325.000. Vuoi un prestito?
1: Perché mi tratti così?
0: Io? Ma tu allora? Mi ero innamorata di te come una scema proprio perché eri diverso dai miei amici, dai miei fratelli, da tutti quelli che conosco. Ti guardavo, ti invidiavo. Beato lui, pensavo, intelligente, riservato, migliore di tutti. Guarda, se per te la dignità è questo, beh, allora tu sei peggio, ma molto peggio degli altri.

0: vecchio, è da vecchio. Lei poi avrebbe motivo in più per star zitto.
1: Sì, e se non le dispiace lo posso conoscere anch'io questo motivo.
0: Lasci perdere.
1: No, no, no, dica, adesso dica. Perché?
0: Perché lei crede di essere stato l'ultimo giovanotto con la patente di rivoluzionario. Dopo di lei, nessuno, zero. Tutti reazionari, eh?
2: Interessante analisi da non sottovalutare.
3: Sì, sì, certo.
2: Infatti le sue sono osservazioni molto acute, molto acute. Ma solo per il tono di voce, che non è esattamente quello di un usignolo.
0: Su, Mario. La sua è una voce da cornacchia.
2: Senta, allora facciamo una cosa, se trovo un altro uccello a cui paragonarlo, te lo faccio sapere, così almeno...
0: E ti pareva che il maschiotto comunista non tirava fuori l'uccello?
2: No, guardi, guardi che ha capito male, eh. Questo tipo di umorismo lo lascio tutto a lei e ai suoi camerati, sa?
0: No, è lei che ha capito male, egregio onorevole. Io sono molto, ma molto più a sinistra di lei, onorevole.
2: Figuriamoci, vi sappiamo, sì. Siete voi rivoluzionari,
0: Mario.
2: A che ora è la rivoluzione, signor? Ecco, come si deve venire? Già mangiati? Che?
0: Lei è un imbecille.
2: Lei è una cretina. Prego.

0: compagni e compagne. Oggi è morto un mio amico. È morto perché già da tempo aveva rinunziato alla vita. E è di questo che vi vorrei parlare. Della vita, non della morte. La più comune aspirazione di tutti gli uomini, sancita perfino nel testo di alcune costituzioni, è la ricerca della felicità. Certo, si potrebbe dire, ma questo è individualismo, è il subito dell'ormai lontano 68. No, compagno. No, è anche qualche cosa di più antico. Scriveva Leopardi nel 1821, finora è stata applicata alla politica piuttosto la scienza delle nazioni, che quella dell'individuo, del suo mutamento, della sua felicità. Però noi, compagni, sappiamo anche che bisogna vivere in modo giusto. Io oggi sono qui per parlarvi di un mio problema personale. Commenti in sala, così.
1: Beh, veramente non si potrebbe.
2: Ah, no. Sì, ma
0: sì. Sì, sì. Sì, certo. Mi rivolgerò all'assemblea in forma di interrogazione, così mi sbrigo subito. Si interroga dunque per sapere, primo, è lecito a un anziano compagno come me innamorarsi, come se avesse ancora 18 anni? Io amo, infatti, riamarlo. Una donna che indicherò con le sole iniziali, GT, perché essa è coniugata. Secondo, sarebbe legittimo che io, per vivere con questa donna, abbandonassi la compagna con la quale sono stato unito per 35 anni e che quindi è invecchiata con me a aiutarmi a comprendermi, a perdonarmi e anche a consolarmi di una certa quale emarginazione nel partito di cui io mi sento vittima, ma questo non c'entra, lasciamo perdere. Terzo, questo ipotizzato e certo doloroso abbandono sarebbe poi conciliabile con il corrispondente diritto alla felicità di mia moglie, che poi anche qui mi accorgo che faccio un altro discorso paternalistico, come se la personalità di una donna dipendesse solamente dal suo stato coniugale. Però ecco, questo sì, questo me lo chiedo, e ve lo chiedo, è conciliabile tutto questo con l'uguaglianza degli obblighi, con la salvaguardia del plurale sull'individuale che io e voi abbiamo sempre sostenuto per una società migliore, di liberi, di uguali? In sintesi, è lecito essere felici, anche se questo crea infelicità. Compagni, io vi chiedo un sì o un no. Grazie. L'assemblea tace perplessa.

0: mi sono anche fidanzato. Una della radio, il che si disapesse. La portavo a cena, al cinema, insomma in tutti quei posti dove ero sicuro che ci avrebbero visto assieme. Mi fingevo pazzo di lei e lei di me. Era una buona amica che voleva aiutarmi. Ma forse recitavo male la mia parte. Poi un giorno mi hanno chiamato in direzione e mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia Eger. Non è la tessera del partito, mi hanno detto. No, ce l'ho. Ma dice, ce l'avevi. Te l'abbiamo ritirata perché quelli come te non possono far parte del nostro partito, che è un partito di uomini. Allora, io tentai di barare esibendo un certificato medico che dichiarava che non ero omosessuale. Sì, insomma che ero un individuo normale.
1: Ci hanno creduto?
0: Ma che? Ah, aspetta. Ma certo fu un errore. Se uno non lo è, non va in giro con il certificato, no? E questa è la cosa più grave, che cerchi di sembrare diverso da quello che sei. Ti obbligano a vergognarti di te stesso, a nasconderti.
2: Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
3: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore. Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Vedere l'arcobaleno al di là dello sguardo e le voci di Casa Arcobaleno.

Ed eccoci qua, la pillola va giù, hashtag aria fresca. Con questo caldo vi portiamo a una mostra, vedere l'arcobaleno in mostra a Casa dei Diritti di Milano. Al di là dello sguardo, le voci di Casa Arcobaleno è il sottotitolo della seconda edizione del progetto narrativo che racconta la bellezza dell'inclusione LGBTQIA+. Mostra ospite di Casa dei Diritti dal 19 giugno al 10 luglio in occasione del Pride Month, promosso da Spazio Aperto Servizi e Edge, Leader for Change a sostegno di Casa Arcobaleno, progetto di accoglienza rivolto a giovani persone LGBTQIA+, respinte dalle famiglie e sviluppato da SAS in collaborazione con il Comune di Milano. Il progetto nasce da un'idea di Claudio Accardi,

tradotto poi in immagini dal fotografo Enzo Ranieri con la direzione artistica di Tema. Dopo il successo del 2025 presso la Fabbrica del Vapore, il nuovo allestimento raccoglie l'eredità della scorsa edizione, aprendo un dialogo tra passato e presente grazie alla partecipazione di Cher Radio. Se le fotografie restituiscono lo sguardo di chi ha già abitato Casa Arcobaleno, racconti, riflessioni e testimonianze sonore di chi proprio al momento sta costruendo il proprio percorso in casa permettono allo spettatore di andare oltre ciò che il solo sguardo può cogliere.

0: dei pesi diversi.
1: Però sì. Carzo diceva di non mettere gli angoletti.
2: Perché?
1: Tipo una o un'altra perché cosa.
3: È troppo, troppo.
0: Beh, però c'è la libertà di fare
2: quello che vuoi. Quanto interior designer.
1: È un interior designer.
3: Beh, però il rosso che non ha la
1: design week. A Milano è sempre design week.
2: Esattamente, Milano è sempre design week.
4: Stiamo montando la mostra di cui faremo l'inaugurazione il 23 di giugno qui in Casa dei Diritti in via De Amicis 10 a Milano. Era importante per me proprio dare voce alle persone che abitano Casa Arcobaleno, fare in modo che loro stessi e loro stesse potessero parlare di sé, raccontare di sé e dare un'immagine del luogo in cui vivono, ma soprattutto della loro quotidianità, della loro vita, dei loro interessi, dei loro ideali, valori, difficoltà, pregi.
5: Il progetto è anche questo, che comunque è stato un lavoro da fare insieme, un'esplorazione insieme, quindi è stata la parte ancora più emozionante del progetto sicuramente.
6: E se tu ti dovessi riconoscere in uno
5: di solito direi il giallo, oggi forse un po' più blu era la parte più, sì, però il giallo di solito.
6: Perché?
5: Perché è un colore che se lo guardo mi dà un'emozione positiva e quindi mi piace pensare positivo e quindi il giallo preferisco.
6: E conti ragazzi accogli a Casa Arcobaleno?
5: Allora, accoglie 12 ragazzi e ragazze e ad oggi siamo a 12, quindi al completo.
6: Intanto ti chiedo qual è la fotografia che ti colpisce di più.
2: Quella che è stata accostata al rosso. Devo dire perché mi viene in mente la storia della ragazza che abbiamo seguito e che è stata una storia da una parte bella, da una parte molto molto faticosa, soprattutto per lei naturalmente. Ha dovuto fare i conti con la sua provenienza culturale, questo di fatto è stato un peso in più per lei, dover portare la fatica di fare i conti con la sua cultura di provenienza, con una famiglia assolutamente transfobica che non l'ha accettata. Lei era molto giovane, neo diciottenne, di un'altra città e non di Milano. Ha fatto poi il suo percorso in Casa Arcobaleno e poi per tutte quelle fatiche accumulate abbiamo dovuto fare una scelta poi di inserirla in una struttura che la proteggesse ancora di più rispetto a noi, perché Casa Arcobaleno di fatto è un servizio per l'autonomia e quando poi le persone in realtà hanno dei bisogni diversi da quelli che prevedono un percorso di uscita, dobbiamo di fatto affidarci anche ad altri servizi, ad altre strutture che siano più protettive ma per la loro incolumità fisica.
6: Se ci fosse una musica da abbinare a questo momento, una canzone?
2: In questo momento mi verrebbe da pensare ad una canzone che credo sia uscita da poco, di una cantante che si chiama Mick, che è scozzese e che si intitola Fabulous, e credo che possa essere sintomatica di quello che dovrebbe essere e potrebbe essere il percorso che loro fanno in Casa Arcobaleno, cioè ritrovare, come dire, la loro favola, il fatto di essere persone favolose, ognuna con le proprie caratteristiche, ognuna con la propria identità. Quindi in questo momento mi verrebbe in mente quella canzone lì.

0: Because I'm so fucking tired.
1: Sono Simonetta e sono la coordinatrice di Casa Arcobaleno.
2: E tu da quanto tempo sei nel progetto?
1: Dal 2023, quindi ormai 3 anni.
2: Quindi è un progetto coinvolgente anche a livello personale, no? Perché anche come diceva Marina, all'inizio siamo arrivati come educatori, ma poi dopo ci siamo messi anche a scoprire la vita quotidiana dei ragazzi che accogliamo.
1: Assolutamente sì, è un servizio, è un progetto che mi coinvolge direttamente per più ragioni. Una di queste è che faccio parte anch'io della comunità LGBTQIA+, e sento che attraverso questo progetto ho anche la possibilità di lavorare per chi ha avuto una situazione molto meno fortunata della mia a seguito del coming out. Allora, la mia è arrivata in un'età abbastanza matura, quindi non l'età che ad esempio hanno la maggior parte dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Mi sono trovata davanti, diciamo, al coming out che sentivo come più faticoso, sia quello con i miei genitori. È stata una grande scoperta, perché c'è stata da parte loro proprio la capacità di anticipare quello che avrei detto, e quindi è stato un momento un po' di liberazione un po' per tutte e tutti, sia per me che per mia mamma e per mio papà.
2: Invece i ragazzi e le ragazze che accogli, loro spesso fuggono da contesti complicati e non sono accettati nelle famiglie. Come si può aiutare loro a risentirsi loro stessi?
1: È un percorso lungo, e quello che cerchiamo di fare ogni giorno in Casa Arcobaleno è proprio dare loro la possibilità di essere e sentirsi gradualmente se stessi. C'è chi magari, ovviamente i tempi sono assolutamente personali, e quindi c'è chi ci riesce prima, perché magari ha anche una rete al di là di quella familiare che permette di accelerare un po' questo processo. C'è chi invece ha bisogno di un tempo maggiore, ha bisogno di un supporto psicologico, un supporto che comunque l'equipe di Casa Arcobaleno offre anche.
2: Qual è il pubblico che vorresti toccare?
1: Credo che ci sia tutta una parte di persone che non ha idea che ancora oggi nel 2026 ci sia bisogno delle Case Arcobaleno, perché ogni volta che mi trovo a raccontare a persone che conosco per la prima volta appunto il tipo di lavoro che faccio, trovo proprio grande incredulità, incredulità, perché è come se fosse impensabile che ad oggi nel 2026 delle persone possano essere allontanate a casa per il loro orientamento sessuale o per identità di genere. E quindi mi piacerebbe che conoscessero questo progetto più da vicino attraverso la mostra, proprio per sapere anche che cosa è Casa Arcobaleno, e quindi oltre alle persone che accogliamo, cosa facciamo con le persone che accogliamo.
2: E anche negli audio le ragazze e ragazze hanno detto delle cose anche molto intime e forti, no? Su quello che sentono, che provano. Pensi che con le loro voci è più facile arrivare a toccare chi viene e scopre, diciamo, Casa Arcobaleno?
1: Sì, secondo me intanto la voce è proprio un fattore potente in generale, ma ancora di più perché in questo caso appunto è la voce di chi ha vissuto quello che racconta, e quindi dal mio punto di vista questo potrebbe essere ancora più forte per sensibilizzare le persone, che magari sia quelle che già hanno un po' di vicinanza al tema, sia quelle che invece non conoscono questa realtà.
2: Il fatto di prendere degli ormoni ti cambia la voce, e c'è chi si trova meglio, chi si trova meno bene con la voce, però anche il fatto di sentirsi non è sempre...
1: Cioè, ricordo bene la sensazione che avevamo tutte e tutti quando abbiamo sentito per la prima volta ognuno la propria voce al microfono, no? Di quasi di smarrimento e quasi di non riconoscimento. La bellezza però anche di questo lavoro fatto insieme è che io ho assistito proprio all'evoluzione di come le persone si siano sentite sempre più libere di utilizzare la loro voce come strumento di narrazione per parlare di sé, e quindi persone che magari all'inizio facevano fatica a utilizzare il microfono si sono poi ritrovate invece in assoluta scioltezza ad utilizzarlo. Ed è un po' la stessa evoluzione che ho visto nella mostra, nella sua parte fotografica. Ricordo bene che alcune persone avevano chiesto all'inizio di non essere fotografate, e poi però, prendendo parte alle attività insieme ad Enzo, hanno sentito proprio la libertà di poter essere fotografate e fotografate. E credo che questo sia qualcosa che deriva da più livelli: il fatto di avere percepito che erano delle attività collettive che si stavano facendo tutte insieme, no? Ragazzi, ragazze, equipe, ma anche sia nella parte fotografica che nella parte audio, dalla capacità di far sentire i ragazzi e le ragazze a casa. Ok, allora ti direi che la canzone che mi viene in mente è Born This Way di Lady Gaga, che racconta proprio questa promozione dell'accettazione dell'essere se stessi, e quindi siamo nati in questo modo, e quindi qualunque esso sia, questo modo è bellissimo. Just put your paws up.

0: questo progetto per te è importante?
1: Questa mostra?
2: Molto importante, tanto per me come per gli altri, capito? Perché ogni progetto è diverso, però sempre con la stessa intenzione di aiutarci a noi che perteneciamo a una comunità un po' ancora discriminata, anche le altre cose.
0: Chi vorresti coinvolgere come pubblico nella mostra?
2: I miei amici, però purtroppo loro lavorano tanto e credo che non ci sono loro a questa mostra.
0: Qual è la tua foto preferita?
2: E adesso è questa, perché mi fa molto piacere il trucchi farlo, anche a me. Però vediamo gli altri quando prendano gli altri colori, perché questo è rosso, è arancione, giallo e verde, no?
3: È stato, parto dicendo che è stato veramente bello e rivoluzionario, perché io inizialmente avevo paura di utilizzare la mia voce in questo progetto, semplicemente, prevalentemente per una questione di disforia, perché avevo paura che, essendo un ragazzo transgender, poi la mia voce non mi sarebbe piaciuta e che mi sarei semplicemente sentito in imbarazzo per tutto il tempo mentre parlavo. E invece mi sono reso conto, nel momento in cui mi trovavo il microfono davanti, che è stato alla fine abbastanza spontaneo, no? Quindi ecco, io l'ho vissuta così, è stato tutto molto bello e soprattutto non pensavo che utilizzare la mia voce sarebbe stato poi così, oltre che d'aiuto, nel senso che alla fine la mia voce è un pezzo che accompagna altri pezzi che sono le voci delle altre persone, che poi diventano un tutt'uno, che è bello anche proprio appunto vedere poi tutte le voci montate insieme, ma anche proprio il senso della spontaneità e della naturalezza che c'è. Io pensavo che fosse una cosa un po' più costruita e invece non è stato così, è stato molto bello anche per questo. Non è solamente appunto un insieme di, come se fossero, diciamo, dei messaggi vocali montati insieme, ma c'è proprio stato, secondo me, un bellissimo lavoro dietro nel mettere insieme i pezzi più importanti delle nostre storie, delle nostre voci. È stato tutto molto, veramente molto ben fatto.
0: Il fatto di abbinare questi audio a delle fotografie, come si scelgono, come si sono scelte secondo te le fotografie, cioè come si mettono, come si abbinano assieme?
3: Allora, secondo me, appunto partendo anche qui dal presupposto che io non c'ero, non ero parte del progetto nel momento in cui erano state fatte queste fotografie, per me è stato bellissimo, perché appunto dà proprio questa idea di continuità di un progetto che è nato, ma che non è un qualcosa che è stato creato e poi basta, non c'è più niente da fare, non c'è più niente da cambiare, è un progetto in continua evoluzione. Quindi per dire, appunto, questa cosa delle foto, anche lì mi ha dato una bella spinta all'idea appunto di utilizzare anche la mia voce, perché è stato bello vedere anche magari persone che non conoscevo, o posti che non conosco tuttora e che mi hanno comunque dato un senso di appartenenza nonostante io in quelle foto non ci fossi. Quindi per me è stato banalmente anche proprio un onore quello di poter dare un suono, una voce che poteva accompagnare queste foto.
0: Se dovessi scegliere una canzone, una musica che accompagna questo momento?
3: Ce l'ho, si chiama A Day Wolf Parade e si chiama I'll Believe in Anything. E adesso vi dico anche perché. Allora, partito tutto da un trend di TikTok in realtà, dove tantissime persone queer, ma soprattutto transgender nel dettaglio, hanno praticamente messo foto di loro stessi dicendo, parlando un pochino di sé, no? Dicendo: questo è il mio nome, ciao, io sono questa persona, in numero di paesi verrai arrestato per il fatto di essere trans o per il fatto di essere gay. In questi paesi ancora io non sono accettato da un punto di vista legale, bla bla bla, tutta questa cosa. E poi dopo dice I deserve sunshine, perché tipo c'è una parte della canzone che dice give me your eyes, I need the sunshine. Ed è bellissimo perché tipo è come appunto prendersi uno spazio anche in questo caso, dicendo io ho bisogno e merito la luce del sole. E niente, no, è stupenda questa canzone. Infatti questo trend tra l'altro ci ho partecipato anch'io, vi faccio vedere il post. E sì, proprio tipo secondo me rappresenta alla perfezione questo momento, anche proprio per il ritmo della canzone, per le parole che

0: Enzo Ranieri, fotografo della mostra.
1: Sì, questa è l'ultima foto della gallery, dei colori, quindi è quella che la foto attribuita al colore viola. Una foto che ha una bella storia dietro, una gita in montagna, una giornata molto, molto dolce, molto delicata, molto morbida, con animali, caprette, foto un po' particolari, trucchi e robe varie. Quindi era stata una giornata che ricordo con molta dolcezza. Ed è l'ultima foto in cui ci sono due ragazzi di Casa Arcobaleno che in un momento di relax prima della partenza per tornare verso Milano si sono rilassati all'interno di questo furgone e ho preso questo momento un po' così che contrastava un po' tra riposo e un gesto di rilassamento molto forte. Ecco, questo
0: è stato difficile scegliere le fotografie assieme agli audio?
1: Allora, è stata una scelta diversa dal solito, perché se prima si faceva una scelta molto più dettata dall'insieme delle foto, quindi da un numero maggiore di immagini che creava una sensazione, un percorso un po' più ampio, dovendo scegliere sette foto che rappresentassero direttamente ogni colore, è stato un po' più complicato. Però è vero che in questo caso la scelta è stata condivisa, quindi non è stata fatta solo da un punto di vista, come dire, fotografico o artistico, ma è stata proprio allargata a tutta l'equipe e anche alle persone che hanno contribuito insieme a chi ha realizzato gli audio molto belli.
2: Vi salutiamo con questa canzone dei 21 Pilots, Drug Path, e vi aspettiamo all'inaugurazione della mostra martedì 23.
0: Vi aspettiamo in via De Amicis 10 alle 19. Buona domenica a tutte e tutti voi, ci ritroviamo la settimana prossima.

0: 50. Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
1: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli Hills, che hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola Cap in

Mr. Lee si riconferma un grande autore di canzoni qualora ce ne fosse bisogno. L'autore, il cantautore dietro al progetto degli Hills. Questo è il nuovo singolo, si intitola Cap in Hand e fa parte del nuovo disco che sta per essere pubblicato. Il disco si intitolerà Cookie Happened. Ho letto un'intervista l'altro giorno per il lancio di questo singolo in cui Mr. E riassume il senso di questo disco, che è esplicitato anche nel titolo Cookie Happened. Cookie sono i biscottini, no? E dice, ok, magari i biscottini sono finiti, ma dobbiamo essere felici che ci siano stati, insomma. Uno sguardo sul passato un po' meno malinconico del solito e un po' più di, chissà, accettazione della realtà. Va bene, cosa ascoltiamo oggi come musica di sottofondo? Ho scelto due opere di un compositore inglese, Sir Edward William Elgar, nato nel 1857 e morto nel 1934. È stato un compositore e direttore d'orchestra britannico, sebbene rivendicasse la sua appartenenza a una tradizione musicale continentale, diciamo così. E noi ci ascoltiamo il concerto per violoncello più un'opera, parte di un'opera che si intitola Sea Pictures, entrambe nell'interpretazione della London Symphony Orchestra, nel caso del primo, del Cello Concert, nell'esecuzione di Jacqueline Dupré, e mentre invece per Sea Pictures con la soprano Janet Baker. E allora, ascoltiamoci un po' di questo Elgar.

E allora vorrei iniziare la puntata di oggi leggendovi un bel articolo su una questione che seguo da vicino. È stato pubblicato dal Post il 18 giugno del 2026, quindi qualche giorno fa. Non c'è la firma, quindi è un articolo scritto dalla redazione. Si parla di intelligenza artificiale e di musica. E il titolo dice questo: i giganteschi dataset di canzoni rubate usati dagli sviluppatori di intelligenza artificiale. Ne contengono a milioni, teoricamente protette da diritto d'autore, usate per produrne altre generiche e derivative che si stanno infilando ovunque. Cioè, la questione è questa: che i software di intelligenza artificiale che compongono canzoni, che esistono già, come quelli di scrittura, si esercitano, studiano il materiale esistente. Ovviamente il materiale esistente, che siano dischi o libri, il materiale esistente in teoria, come dice il titoletto dell'articolo, in teoria è coperto da diritto d'autore, soprattutto se pensiamo che l'intelligenza artificiale si esercita copiando lo stile di musicisti e autori per produrre poi i suoi testi e le sue canzoni, che chiaramente non sono protette da diritti d'autore. Il panorama è piuttosto inquietante, almeno per noi che deteniamo diritti d'autore. E vediamo un po' cosa si dice in questo articolo. L'utilizzo indiscriminato di canzoni protette da copyright per l'addestramento dei software di intelligenza artificiale, che le elaborano e le riassemblano per creare nuove composizioni, è un tema molto sentito dagli addetti ai lavori. Gli sviluppatori possono accedere con molta semplicità a cataloghi immensi e sfruttarli per allenare i loro modelli senza sostenere alcun costo e senza dare alcun compenso a chi le ha scritte e prodotte. Musicisti e società discografiche equiparano questa pratica a un gigantesco furto di proprietà intellettuali e stanno provando a far valere le loro ragioni in varie cause legali. Una recente inchiesta dell'Atlantic ha raccontato dettagliatamente il contenuto di alcuni dataset estesamente utilizzati dagli operatori del settore. Alex Reisner, il giornalista che l'ha realizzata, è riuscito ad accedervi frequentando siti specializzati in condivisione di dati per l'intelligenza artificiale e consultando riferimenti presenti in articoli scientifici. I dataset scandagliati da Reisner sono 4. Uno contiene 12 milioni di brani. Per ascoltarlo interamente servirebbero circa 91 anni. E un altro 9 milioni, gli altri due più di 100.000. Contengono un po' di tutto e coprono ogni genere, dal pop alla musica colta, dalla techno alla heavy metal, fino alla musica classica. I repertori provengono da artisti di tutto il mondo, compresa l'Italia. Ci sono cantanti che riempiono gli stadi, come Vasco Rossi, Ligabue, Jovanotti, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari. Cantautori come Fabrizio De André, Francesco Guccini e Lucio Dalla. E rapper come Marracash, Fabri Fibra e Ghe. Ma ci sono anche canzoni di gruppi di ultra nicchia, ascoltati soltanto da qualche migliaio di persone: Giorgio Canali, Rossofuoco, Sic Tamburo, Yuppie Flu, Uzeda e il Quadro di Troisi, per fare degli esempi. Mi permetto di fare un appunto: definire gruppi di ultra nicchia ascoltati soltanto da qualche migliaio di persone ci fa capire un po' quando la mentalità anche degli addetti ai lavori più intenzionati. Cosa vuol dire gruppi di ultra nicchia ascoltati soltanto da qualche migliaio di persone? Giorgio Canali è un artista che ha una storia. Yuppie Flu sono stati dei pilastri della scena indipendente. Sic Tamburo di Pordenone hanno fatto dei grandi dischi, gli Uzeda, insomma, finiamo sempre per collegare l'arte al numero di persone che ne fruiscono. Ma andiamo avanti, non era di questo che volevo parlare oggi. Dei 4 dataset analizzati dall'Atlantic, uno è una vera e propria raccolta di file audio in formato MP3, mentre gli altri 3 sono di fatto liste sconfinate di link che portano a canzoni scaricate su Spotify e su YouTube. Reisner ha scritto che gli sviluppatori scaricano le relative tracce audio utilizzando programmi che consentono di aggirare le procedure d'accesso e le pubblicità e di accedere a contenuti che altrimenti sarebbero accessibili solo con un abbonamento, eludendo le protezioni e le condizioni di utilizzo delle piattaforme.

Reisner ha scritto che questi sono stati scaricati migliaia di volte, ma a causa della riservatezza delle aziende del settore non è possibile sapere da chi. L'unica informazione verificata riguarda il 2022, quando uno di questi dataset fu utilizzato sia da Google sia da Stability, azienda britannica nota per lo sviluppo di Stable Diffusion, un modello capace di generare immagini a partire da input testuali. L'accesso a queste canzoni consente ai software di intelligenza artificiale di generare una canzone sulla base di alcune semplici richieste dell'utente: il genere musicale, rock o country per esempio, il ritmo, l'atmosfera e alcune indicazioni per l'eventuale testo. Queste operazioni sono alla portata di chiunque, dato che per farlo basta pagare un abbonamento piuttosto contenuto senza bisogno di una qualsiasi competenza musicale. Le canzoni prodotte in questo modo possono ricordare molto da vicino altre ben più famose, e in molti contesti stanno affiancando o addirittura sostituendo le composizioni umane, senza che gli autori originali, grazie ai quali esistono, percepiscono alcun compenso. A novembre, per fare un esempio, durante un'esibizione i pattinatori sul ghiaccio cechi Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek avevano danzato su una composizione generata dall'intelligenza artificiale che suonava come una generica canzone rock e riprendeva testualmente alcuni versi di You Get What You Give, la famosa canzone dei New Radicals. La coppia aveva usato una canzone fatta con l'intelligenza artificiale anche durante le Olimpiadi di Milano Cortina di febbraio.

Dal 2024 alcune grandi case discografiche statunitensi, tra cui Warner, Sony e Universal, le tre più grandi al mondo, hanno intentato una causa legale per violazione del copyright contro Suno e Udio, i due software più utilizzati per generare musica. Hanno chiesto un risarcimento di $150,000, circa €140,000, per ogni brano utilizzato senza licenza, oltre alla diffida a utilizzare materiale protetto da diritto d'autore in futuro. Inizialmente le società avevano contestato a Suno l'utilizzo di 560 canzoni prese dai loro cataloghi, ma a maggio hanno ampliato la lista a 61.026. Udio invece avrebbe utilizzato senza autorizzazione più di 30.000 canzoni solo dal catalogo di Sony. La difesa di Suno e Udio si basa interamente sul cosiddetto Fair Use, utilizzo leale, una disposizione della legge statunitense sul copyright che permette di usare legalmente materiale protetto dal diritto d'autore nei casi in cui lo scopo sia di informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l'autorizzazione a chi ne possiede i diritti. La disciplina è molto complessa, ma il presupposto fondamentale è che il materiale protetto venga impiegato per un uso trasformativo, ossia che venga modificato o reinterpretato in modo da creare un nuovo significato diverso dall'originale. I legali dei due servizi hanno impostato la propria strategia difensiva su due sentenze che hanno stabilito che l'addestramento di un'intelligenza artificiale, se fondato su opere acquistate legalmente o comunque ottenute attraverso canali leciti, rappresenta un utilizzo trasformativo e può essere quindi inquadrato nel fair use. Le case discografiche, rappresentate dalla Recording Industry Association of America, un'associazione di categoria, sostengono invece che moltissimi brani generati dall'intelligenza artificiale siano molto simili alle versioni originali e che le voci siano in certi casi indistinguibili da quelle reali. In molte altre occasioni le canzoni generate dall'AI incorporano elementi provenienti dalle versioni originali, una strofa, una linea di basso, un pattern di batteria e così via. L'abbonamento a Suno, il servizio più utilizzato al mondo, costa $8 al mese, circa €7, e permette di generare fino a 500 brani, che possono essere caricati sulle piattaforme di streaming audio come Spotify e quindi commercializzati. Pagando l'abbonamento Premier, che costa $24, cioè €20, se ne possono generare 2.000. La facilità con cui si può generare musica attraverso questi strumenti l'ha resa rapidamente onnipresente su tutte le piattaforme di streaming. A settembre Spotify aveva rimosso 75 milioni di canzoni generate dall'intelligenza artificiale. Deezer, che è una piattaforma di streaming francese, ha invece recentemente fatto sapere che quasi la metà dei file che vengono caricati ogni giorno sulla piattaforma sono creati con software di questo tipo.

Una delle aziende che sta sdoganando maggiormente l'utilizzo di musica generata con l'intelligenza artificiale è Google, che ha integrato questa funzione nei suoi prodotti. Gemini, il suo chatbot, può creare brani di 30 secondi a partire da testi, foto o video caricati dagli utenti. E YouTube, che è di proprietà di Google, permette ai creatori di contenuti di utilizzare basi musicali generate dall'intelligenza artificiale. Capita sempre più spesso che canzoni generate con l'IA ottengano risultati di ascolto notevoli. Nel 2024, per esempio, era stato scoperto che Michael Smith, un anonimo musicista musicale statunitense, aveva ottenuto più di 10 milioni di dollari in royalties dalle principali piattaforme di streaming grazie a stratagemmi di questo tipo. In sostanza, utilizzava vari software per generare moltissime canzoni, le caricava con nomi di band inventate e poi creava migliaia di account falsi e automatizzati in modo da gonfiare i numeri di ascolti giornalieri calcolati dalle piattaforme, riuscendo così a ottenere gli stessi compensi di gruppi e musicisti conosciuti da centinaia di migliaia di persone. La scorsa estate, invece, i Velvet Sundown, una band di rock psichedelico fino a quel momento sconosciuta, avevano ottenuto un successo straordinario su Spotify nel giro di un paio di settimane, superando i 500.000 ascoltatori mensili. Fin dall'inizio si era diffuso il sospetto che le loro canzoni fossero state create con l'intelligenza artificiale, sospetto poi confermato dalla stessa band, che quindi probabilmente nemmeno esisteva, che aveva descritto la propria musica come una provocazione artistica pensata per mettere in discussione i confini dell'autorialità, dell'identità e della musica stessa nell'era dell'intelligenza artificiale. L'articolo finisce qui, c'è molto da riflettere su questi temi. Commento queste ultime frasi. La band inesistente aveva descritto la propria musica come una provocazione artistica pensata per mettere in discussione i confini dell'autorialità, dell'identità e della musica stessa. C'è bisogno di una provocazione del genere, credo. Questo è un, come dire, è una facciata per coprire il tentativo di qualcuno di fare soldi in maniera totalmente disonesta. Abbiamo bisogno di mettere in discussione i confini dell'autorialità? È una domanda che vi ponete tutti i giorni, è proprio una questione che vi strazia. Bah, siamo in un'epoca di grande tecnologia e grande cialtroneria. Sembra che l'accrescimento di uno finisca anche per accrescere l'altro.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi erano gli Interpol che hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola This Mirror Weighs a Ton. Questo specchio pesa una tonnellata. Nella prima parte della puntata di oggi vi ho letto questo bell'articolo pubblicato sul Post in cui si parla dell'uso che stanno facendo gli sviluppatori di intelligenza artificiale di materiale protetto da diritto d'autore. Nella prima parte della puntata di oggi vi ho letto questo bell'articolo pubblicato sul Post in cui si parla dell'uso che stanno facendo gli sviluppatori di intelligenza artificiale.

traduzione di Maria Luisa Bocchino e M.L. Cortaldo, tra l'altro nelle note di copyright di questo libro c'è questa scritta da parte dell'editore: poiché tutti i tentativi di rintracciare Maria Luisa Bocchino sono risultati vani, Marcos y Marcos si dichiara a disposizione per regolamentare l'impiego parziale della sua traduzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che Marcos y Marcos ha pubblicato una vecchia traduzione, che probabilmente ha preso da un altro editore, traduzione fatta da Maria Luisa Bocchino, ma non è riuscita l'editore a mettersi in contatto con Maria Luisa Bocchino per versarle ciò che le spetta. Vediamo se a giocare col fuoco riusciamo a fare una catena umana e trovare Maria Luisa Bocchino e dirle: guarda che c'è un editore che deve pagarti dei diritti per una traduzione. Sarebbe bello e divertente, no? Comunque, di cosa parla questo libro? È un libro che molto particolare. C'è in quarta di copertina c'è un virgolettato di Heinrich Boll, il grande scrittore tedesco, che dice: i primi capitoli fanno male, più avanti si capisce il perché. Non fa malissimo ciò che in effetti è accaduto? Poi si assiste al miracolo, il romanzo prende il volo, dispiega una poesia sobria e pacata. E se mai ci si dimenticherà di chi si è arricchito vendendo denti d'oro, non si potrà mai scordare Itzig Finkelstein che passeggia in terra di Israele nel bosco dei 6 milioni. È un libro che ovviamente affronta l'eredità tedesca del nazismo, l'olocausto, e lo fa in una maniera molto spigliata, diciamo così. Intanto due note sull'autore. Edgar Ilsenrath è nato a Lipsia nel 1926. Ebreo d'origine orientale, fuggì in Romania con la famiglia per sottrarsi alla minaccia nazista. Deportato in Ucraina, vi rimase fino all'intervento dei russi nel 1944. Schivato a una nuova deportazione in Siberia, aderì al movimento sionista e salì su un treno per la Palestina. Anima errante, ripartì per la Francia e nel 1951 si imbarcò per gli Stati Uniti. Dopo 37 anni di odissea, rientrò in Germania e si stabilì a Berlino. Ilsenrath l'Apolide, forse il narratore più irriverente della Germania, si imponeva con i suoi romanzi in tutto il mondo, ma in Germania avevano paura di pubblicarlo. Avevano paura della sua amoralità, immoralità e antimoralità. Se potessi, dichiara Ilsenrath in un'intervista allo Spiegel, non scriverei così. Mi sento in colpa per essere sopravvissuto. Il nazista e il barbiere uscì in Germania soltanto nel 77, lo Spiegel prima, ma soprattutto lo Zeit, con l'accorata apologia di Heinrich Boll, fecero finalmente giustizia, accogliendo Edgar Ilsenrath tra i grandi scrittori tedeschi contemporanei, accanto a Günter Grass. Ilsenrath è morto a Wittlich nel 2018. E andiamo avanti con la Letta, che ci introduce al mondo raccontato in questo libro. Ecco a voi Max Schulz, poveraccio ariano, occhi da rospo e naso a becco, figlio di padre ignoto. Il suo miglior amico Itzig Finkelstein, biondo, occhi azzurri, ebreo, figlio di un ricco barbiere. Nel Terzo Reich Max Schulz fa carriera, SS, Brigate Nere, specialista sterminatore in Polonia. In Polonia, nel Terzo Reich, Itzig Finkelstein e famiglia vengono sterminati. A guerra finita, Max Schulz dribbla abilmente russi e partigiani e torna a Berlino. Ricercato dal nuovo governo come criminale di guerra, cambia identità. Si fa tatuare un codice di Auschwitz sul polso, si fa circoncidere. D'ora in avanti sarà Itzig Finkelstein, barbiere ebreo. Campione di giravolte opportunistiche, rivendica persino gli aiuti destinati alle vittime dell'Olocausto e partecipa alla fondazione di Israele. Un capolavoro di provocazioni, terribile e dolce, in grado di scorticare la realtà.

E allora, cominciamo la lettura. Primo capitolo, libro primo. Io sono Max Schulz, figlio illegittimo ma ariano purissimo di Minna Schulz, che all'epoca della mia nascita faceva la cameriera in casa

del pellicciaio ebreo Abramowitz. La mia origine ariana è fuori discussione, poiché l'albero genealogico di mia madre, Minna Schulz, magari non si spinge fino alla battaglia del Teutoburger Wald, ma ha pur sempre radici che risalgono a Federico il Grande. Chi fosse mio padre non saprei dirlo con esattezza, ma deve essere sicuramente uno di questi cinque: il macellaio Hubert Nagler, il fabbro Franz Heinrich Wieland, il muratore Hans Huber, il cocchiere Wilhelm Hopfenstang o il maggiordomo Adalbert Hennemann. Ho esaminato scrupolosamente l'albero genealogico dei miei cinque padri e vi posso assicurare che l'origine ariana di tutti e cinque è più che garantita. Quanto al maggiordomo Adalbert Hennemann, sono fiero di poter dire che uno dei suoi antenati era soprannominato Hagen, il gran ciambellano della chiave, ed era vassallo prediletto del valoroso cavaliere Sigismund von der Weide, il quale gli affidava una certa chiave in segno dell'immensa fiducia che nutriva per lui, più precisamente la chiave della cintura di castità della sua sposa, una cintura di castità dorata che in seguito sarebbe divenuta famosa alla corte del potentissimo monarca e avrebbe fatto epoca.

Itzig Finkelstein abitava alla porta accanto. Aveva esattamente la mia età, o, per essere più precisi, e sempre che mi sia permesso esprimermi così, Itzig Finkelstein vide la luce del mondo esattamente 2 minuti e 22 secondi dopo che la levatrice Greta, soprannominata Greta la Cicciona, mi aveva liberato dal ventre buio di mia madre con un allegro strattone. Sempre che la vita si possa definire una liberazione, cosa alla fin fine piuttosto discutibile. 2 giorni dopo che Itzig Finkelstein venne a questo mondo, apparve il seguente annuncio sulla Gazzetta Ebraica della nostra cittadina, Wieshalle, in Slesia. Io, Chaim Finkelstein, proprietario del famoso salone L'Uomo di Mondo, all'angolo tra la Goethestrasse e la Schillerstrasse di Wieshalle, direttore del Bowling Club Ebraico, segretario generale della comunità ebraica, membro dell'Associazione per la protezione degli animali, dell'Associazione per la difesa della natura, socio della Lega Ama il prossimo tuo, dell'Unione Barbiere di Wieshalle, autore dell'opuscolo Un taglio di capelli per ogni tedesco, ho l'onore di annunciare la nascita di mio figlio ed erede Itzig Finkelstein. Il giorno successivo apparve un secondo annuncio sulla Gazzetta Ebraica col seguente testo: Noi della comunità ebraica di Wieshalle abbiamo il piacere di congratularci con Herr Chaim Finkelstein, barbiere, proprietario del famoso salone L'Uomo di Mondo, all'angolo tra la Goethestrasse e la Schillerstrasse, direttore del Bowling Club Ebraico, segretario generale della comunità ebraica, membro dell'Associazione per la protezione degli animali, dell'Associazione per la difesa della natura, socio della Lega Ama il prossimo tuo, dell'Unione Barbiere di Wieshalle, autore dell'opuscolo Un taglio di capelli per ogni testa, per la nascita del figlio ed erede Itzig Finkelstein.

Riuscite a immaginarvi quello che Hilda, la lampanata Hilda, domestica dei Finkelstein, disse a Frau Finkelstein quando apparve l'annuncio della nascita del piccolo Itzig sulla Gazzetta Ebraica? «Proprio non lo capisco», Frau Finkelstein disse. «Eppure di solito Herr Finkelstein non è un esibizionista, ma secondo me questo annuncio per la nascita del piccolo Itzig è un po' esagerato». La lampanata Hilda, più di 1,80 m di ossa, faccia scarna come un uccello, capelli neri come la pece. Sara Finkelstein, piccola e tonda, pince-nez, capelli già grigi benché non fosse affatto vecchia. Tuttavia pareva quasi impolverata di un'altra epoca, come i personaggi venerabili dei ritratti di famiglia nell'antiquato salotto dei Finkelstein. Chaim Finkelstein, ancora più basso della moglie, ma non così paffuto. Un nanerottolo minuscolo e secco. La spalla sinistra abbassata come se 2000 anni di esilio e 2000 anni di sofferenze pesassero tutti su quella spalla. Sulla spalla sinistra, la spalla più vicina al cuore. Il naso di Chaim Finkelstein è difficile da descrivere, direi sempre un po' gocciolante e sempre un po' arrossato da un raffreddore cronico, ma non ricurvo. Il suo naso non era né lungo né a becco, era normale, assolutamente normale. E non aveva neppure i piedi piatti. Capelli? Volete sapere se aveva capelli? Chaim Finkelstein il barbiere? Oh no, non aveva neppure un pelo. Almeno non sulla testa. Ma non ne aveva bisogno. Perché Chaim Finkelstein, quell'omino a scartamento ridotto, aveva occhi molto espressivi. E chiunque guardasse in quegli occhi dimenticava completamente la sua zucca pelata e quel naso tumefatto che gocciolava sempre un poco, e anche il suo corpicciattolo. Aveva occhi grandi e chiari, dolci e saggi. Occhi che riflettevano la poesia della Bibbia e la sua pietà per il prossimo. Così era Chaim Finkelstein, il barbiere ebreo di Wieshalle.

Il 23 maggio 1907 in casa Finkelstein ebbe luogo un avvenimento di enorme importanza, la circoncisione di Itzig Finkelstein. Immagino che tutti sappiate che cos'è la circoncisione, che tu, se sei ebreo, abbia contemplato di tanto in tanto il tuo membro bistrattato, prendendogli per così dire le misure, che tu abbia anche meditato qualche volta sul motivo simbolico del prepuzio mancante. Non ho ragione? La circoncisione è il simbolo del legame tra il Signore e il popolo di Israele e come tale viene anche chiamata Brit Milah. Coscienzioso lettore di enciclopedie, ho potuto accertare che la circoncisione dei neonati ebrei è una specie di castrazione simbolica, una metafora intesa a rappresentare quanto segue: la nobiltà dell'uomo, la repressione dei suoi istinti e delle sue passioni bestiali. Un atto simbolico che io, parlando da sterminatore, non loderò mai abbastanza. Per l'evento della circoncisione di Itzig Finkelstein, in casa Finkelstein c'era aria di festa. Il salone L'Uomo di Mondo era chiuso. La domestica dei Finkelstein, la lampanata Hilda, pregò mia madre di andare ad aiutarla perché lei aveva tanto da fare. E mia madre, che era sempre stata dell'idea che tra vicini bisogna aiutarsi, andò dai Finkelstein e aiutò la lampanata Hilda in cucina. Prepararono dolci di miele e strudel, torte di uva passa e di mandorle e ogni sorta di leccornie. C'era anche grappa in abbondanza e mia madre e la lampanata Hilda, che non avevano niente contro la grappa, bevvero alla salute e alla prosperità degli ebrei e alla salute e alla prosperità di Itzig Finkelstein. Mia madre brindò alla salute e alla prosperità degli ebrei e alla salute e alla prosperità di Itzig Finkelstein in cucina con la lampanata Hilda perché le piaceva la grappa e perché si divertiva, ma non sapeva assolutamente perché ci fosse tanta gente per casa e che festa stessero celebrando i Finkelstein. E quando finalmente lo domandò alla lampanata Hilda, quella scoppiò a ridere e disse: «Vuoi sapere cos'è tutto questo trambusto?» Il piccolo Itzig oggi compie 8 giorni e gli tagliano il pisellino. Gli ebrei hanno questa usanza, sempre all'8° giorno dopo la nascita. «Ma è spaventoso!» esclamò mia madre. «Il povero piccino non potrà mai più fare pipì come si deve e un domani non potrà scopare!» «Oh, non è così spaventoso», disse la lampanata Hilda, «tanto poi gli ricresce».

A questo punto l'allampanata Hilda spiegò a mia madre come si svolgeva la cerimonia. «Stai bene a sentire, Minna», disse l'allampanata Hilda. «Succede questo. Un tizio chiamato il Moel, con un lungo coltello affilatissimo a doppio taglio, trancia il pisellino del bambino, borbottando alcune parole magiche. Dopodiché il pisello che il Moel ha tagliato ricomincia a crescere, fino a che non diventa né troppo lungo né troppo corto, diventa esattamente della lunghezza giusta, e in più decisamente duro e vigoroso. Ecco perché gli ebrei sono benedetti da così tanti bambini». «Beh, ma è fantastico», disse mia madre, «non avevo mai sentito una cosa simile». «E per loro è un simbolo del legame tra il popolo di Israele e il Signore», disse la lampanata Hilda. «O almeno è quel che ha detto Chaim Finkelstein molto tempo fa. E il rabbino che è venuto recentemente a casa nostra ha detto qualcosa di simile. Ha persino parlato di un certo profeta, mi pare si chiamasse Geremia, che avrebbe detto agli ebrei: circoncidetevi al Signore e tagliate via i prepuzzi dal vostro cuore». «Proprio i prepuzzi?» domandò mia madre. «Sì, i prepuzzi», rispose la lampanata Hilda. «Allora al piccolo Itzik dovrebbero tagliar via soltanto il prepuzio», disse mia madre, «e non tutto l'aggeggio, proprio come col cuore». «Beh», disse la lampanata Hilda, «è così in effetti, ma vedi, un cazzo non è un cuore, ricresce, come ti ho spiegato». E la lampanata Hilda ridacchiò maliziosamente. Mia madre scosse il capo. «Fantastico!» esclamò. «Non l'avrei mai immaginato». «Quanto tempo ha il piccolo Max?» domandò la lampanata Hilda. 8 giorni», rispose mia madre. «Proprio come il piccolo Itzig, anzi, per essere esatti, 2 minuti e 22 secondi di più». «Allora al tuo posto lo farei tagliare anche a lui. Capisci, Minna, gli ricrescerà, esattamente come agli ebrei, né più lungo né più corto, della stessa identica lunghezza, ma particolarmente duro e vigoroso». Qui probabilmente vi domanderete come faccio a sapere tutto questo, ma con la migliore volontà del mondo non saprei proprio dirvelo.

Dove vanno i marinai? Lucio Dalla e Francesco De Gregori qui a Giocare col Fuoco su Radio Popolare, sempre con Fabrizio Coppola. Ci muoviamo velocemente verso la conclusione della puntata odierna. In questa seconda parte vi ho letto le prime pagine di questo romanzo, che si presenta come molto divertente in senso cinico, diciamo così. Edgar Hilsenrath, il nazista e il barbiere, pubblicato da Marcos y Marcos nella traduzione di Maria Luisa Bocchino e M.L. Cortaldo, segnato così, M.L. Cortaldo. E ripeto, rilancio questo appello, poiché tutti i tentativi di rintracciare Maria Luisa Bocchino sono risultati vani, Marcos y Marcos si dichiara a disposizione per regolamentare l'impiego parziale della sua traduzione. Troviamo Maria Luisa Bocchino, non so a quando risalga questa traduzione, potrebbe anche essere passata a miglior vita, come si dice nel frattempo, non lo sappiamo. Però se gli ascoltatori di Giocare col Fuoco vogliono provare a scovare questa Maria Luisa Bocchino, appunto, sarebbe una cosa carina. E adesso vorrei parlarvi di un'iniziativa molto interessante di cui ho letto su mescalina.it, che è un sito di informazione culturale. Ride with a Cause, dall'1 al 5 luglio, Ride with a Cause in 5 tappe fra Emilia Romagna, Toscana e Liguria a favore del Jafra Center di Gaza. Un gruppo di ciclisti milanesi tornerà in sella dal 1 al 5 luglio 2026 per una ciclostaffetta solidale che porterà su strada un messaggio concreto di vicinanza alla popolazione palestinese. Un percorso da Bologna a Parma in 5 tappe, con un traguardo ideale lontano geograficamente ma non idealmente, il Jafra Center, il centro comunitario polifunzionale sorto nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, grazie al lavoro della rete italiana Emergenza Gaza. Una parte del ricavato sarà inoltre destinato anche a sostenere le iniziative di Global Sumud Flottia. 5 tappe, 3 regioni: Bologna 1 luglio, Firenze 2 luglio, Calci 3 luglio, Sarzana 4 luglio, Parma 5 luglio. Ride with a Cause nasce a Milano da un gruppo di ciclisti accomunati dalla passione per le due ruote e dalla volontà di non restare inerti di fronte alla crisi umanitaria palestinese. Si può sostenere l'associazione http://buonacausa.org/cause/ride-with-a-cause. In ogni caso il comunicato integrale lo trovate su mescalina.it e lì c'è anche il link se volete dare il vostro contributo a questa lodevole iniziativa, e ringraziamo chi l'ha organizzata, senza dubbio. E allora adesso passiamo alle solite informazioni di servizio. Se volete scrivermi potete mandare un'email a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è il segno meno. Tutte le puntate di Giocare col Fuoco potete riascoltarle in podcast, le trovate tutte sulla pagina dedicata al programma del sito di Radio Popolare, e potete anche contattarmi su Facebook e su Instagram, che di solito sono i canali sui quali diffondo tutte le mie iniziative che per i prossimi giorni sono queste. Domenica prossima, il 28 giugno, sarò qui a Milano al Parco Trotter, c'è la festa della CGIL, e io chiuderò la festa domenica sera con un concerto a ingresso gratuito, il mio concerto su Springsteen, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Sarà come al solito un percorso acustico nella musica di Springsteen. Il lavoro è già un tema molto importante di questo concerto, ma secondo me, data l'occasione, data gli organizzatori della festa, che è appunto la CGIL, magari allargherò un po' il discorso sul lavoro, che è un tema molto presente, no? Il lavoro e working class è un tema molto presente nella musica di Springsteen, per cui se domenica sera siete liberi, ci vediamo al Parco Trotter, e come al solito, come vi chiedo sempre, venite a salutarmi.
prima o dopo lo spettacolo, che mi fa piacere. Poi invece domani, il 22 giugno, parliamo di L'uomo nell'alto castello di Philip K. Dick, qui da Altro, a Milano Sud, in via Brioschi, e ne parliamo anche online. Per chi non può raggiungere fisicamente il luogo dell'incontro, lo facciamo mercoledì 24 giugno a partire dalle 18. Come al solito bisogna prenotarsi, e le prenotazioni sono direttamente sul mio sito, trovate tutte le informazioni sia su Facebook che su Instagram. Se non lo trovate e volete partecipare, scrivetemi che vi spiegherò ogni cosa. E allora siamo proprio alle battute finali, a me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con la musica di un artista che mi piaceva molto quando è uscito, ha fatto 3-4 dischi di fila, uno più bello dell'altro. Sto parlando di Badly Drawn Boy, un ragazzo inglese nella cui musica si sentono molte influenze americane, si sentono tutte le influenze britanniche, quindi i Beatles per primi, quindi molto melodico ma anche molto, molto rock e molto pop nella struttura. Il ragazzo disegnato male, anche perché i suoi dischi, almeno il primo, The Hour of the Bewildered Beast, era un disco veramente lo-fi, quindi registrato volutamente in modo non patinato e non perfetto, e questo accresceva assolutamente il fascino e la forza di quelle canzoni. Vi lascio con un brano che ha fatto parte della colonna sonora di un film il cui protagonista maschile, se non ricordo, era Hugh Grant. Il titolo del film è About a Boy, ed era un film piacevole, se non ricordo male, e questo era il singolo che trainava la colonna sonora, che si intitola Something to Talk About, qualcosa di cui parlare. Bene, io vi lascio allora con Badly Drawn Boy, auguro una buona domenica a tutte e a tutti voi, ci risentiamo domenica prossima per chi vorrà, e ci vediamo in giro. Buona domenica!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio dalla redazione Le Notizie delle 15.30. Sono iniziati ufficialmente i colloqui tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera, lo ha comunicato il Qatar, uno dei paesi mediatori, insieme al Pakistan. Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, ha detto poco fa il vicepresidente J.D. Vance, che guida la delegazione americana. Poco prima Teheran ha fatto sapere che uno dei temi centrali sul tavolo è la cessata del fuoco in Libano. Israele, infatti, nonostante la tregua, sta continuando a colpire la valle della Bekaa e la regione di Tiro. Nelle ultime ore sono almeno 7 le vittime libanesi. Oggi il ministro di ultradestra Smotrich ha detto che l'esercito di Tel Aviv non si ritirerà dai territori occupati, nemmeno di fronte ad una richiesta esplicita di Washington. A raid di Tel Aviv anche nella striscia di Gaza è stata colpita a Khan Yunis, ci sono almeno 2 vittime.
1: La guerra in Ucraina, abbiamo colpito la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea degli occupanti. Tutto ciò rappresenta una giusta risposta ai brutali attacchi della Russia contro il nostro popolo. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito agli attacchi lanciati la notte scorsa contro la Crimea occupata. Secondo quanto riferito dalle autorità russe, i raid hanno provocato 5 morti, 4 sulla penisola di Kerch e una persona uccisa su un traghetto.
0: Dal governo italiano i 2 vice premier, Salvini e Tajani, provano a chiudere il caso Meloni-Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, ha detto Salvini a un gazebo della Lega a Milano. Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme, c'è sempre una via di uscita, ha aggiunto Salvini. Tajani, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro, sono rapporti che durano da secoli, siamo amici degli americani, dossier aperti, continueranno ad andare avanti, ha detto il ministro degli esteri.
1: A San Giuliano Milanese migliaia di persone da 2 giorni stanno affrontando forti disagi per continui blackout in diverse zone del comune alle porte di Milano. Il sindaco Marco Segala ha convocato il centro operativo di coordinamento della protezione civile e ha attivato per le emergenze un numero di cellulare, dato che anche il comune è rimasto isolato, così come la polizia locale. Senza corrente sono rimasti anche supermercati e decine di esercizi commerciali del territorio, fa sapere il sindaco. Il comune sui suoi canali social ha spiegato che ci sono guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. I tecnici di 2 reti hanno individuato i punti di rottura e stanno procedendo alla riparazione, che richiederà però ancora alcune ore.
0: A Torino una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna di 19 anni che in stato di shock è stata poi trasportata in ospedale.
1: Una fuga di gas ha provocato una esplosione in una palazzina in pieno centro storico a Roma. Questa mattina nello scoppio è rimasto ferito un uomo che ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasportato in ospedale. Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per la messa in sicurezza.
0: L'ondata di caldo che sta interessando l'Europa centrale e meridionale. A Madrid la proiezione pubblica della partita della Spagna ai mondiali contro l'Arabia Saudita è stata annullata a causa delle temperature estremamente elevate. La partita, con calcio d'inizio alle 18, avrebbe dovuto essere trasmessa su un maxi schermo nel centro di Madrid. Il comune e la federazione hanno deciso di annullare la proiezione dopo che l'Agenzia Meteorologica Nazionale ha emesso un'allerta arancione per il caldo, con temperature previste fino a 40 gradi. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con Le Notizie. Ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissimo!
5: offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Falla con noi.
7: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
6: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
7: Come sempre, dalle 9, in diretta per tutto il giorno.
6: Veniteci a trovare.
7: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
6: angolo Via Odazio.
7: Falla con noi.
6: La radio 50 e 50.

Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Il personaggio oggi coinvolto nel nostro archivio ci è arrivato abbastanza recentemente. Primo perché è una persona con la quale abbiamo fatto un po' di anni fa uno speciale dedicato a Gino Negri, imprevedibile compositore, musicista, e poi perché è un ben noto musicologo che ha al suo attivo belle e numerose pubblicazioni sotto forma sia di saggio che di racconto, come mi ricordo abbastanza recentemente qualcosa dedicato a Paul Hindemith, ma non come biografia appunto, proprio come se fosse quasi una storia attraverso la quale leggere la vita di Hindemith. E poi ho saputo che era appena uscito un suo volume, questo diciamo negli ultimi mesi dell'anno scorso, dal titolo Ascoltare il XXI secolo. Di già mi son detto, molto interessante. E ci siamo incontrati nel gennaio di quest'anno negli studi di Radio Popolare, po' per farmi raccontare di lui, perché non è che ne sapevo più di tanto. Mi piaceva scambiare sempre due chiacchiere sulla musica e era stimolante, e infatti questo libro sembra quasi nato da una forte curiosità dedicata alla musica del nuovo millennio. Tutto questo per dirvi che è il momento di lasciare entrare nei nostri ricordi d'archivio Marco Moiraghi.

0: Ti confesserò, caro Marco Moiraghi, che c'è una sola domanda che mi perseguita, e non solo me, da almeno 50 anni, che è quella su dove va a evolversi la musica. Potremmo dire anche le musiche. Possiamo per adesso stare al di qua della barriera, quindi potremmo dire che l'evoluzione della musica pop è più avvertibile, è più fatta, è più concreta, quella del jazz un po' meno, però ci sta dentro, la musica etnica rimane lì un po' fotografata, ma si rinnova nelle esecuzioni, ma la musica classica, colta, d'arte, contemporanea, non so quale preferire, perché tu sai che ogni tanto ne spunta una,
1: certo,
0: ci siamo capiti,
1: sì.
0: Dove va? Da sempre ce lo domandiamo, insomma, quindi a ogni nuova ondata, no? Quindi da Darmstadt in avanti, poi i neuromantici, poi i minimalisti, poi. E mi sembra che il libro di cui tra poco parleremo, che hai scritto con grande fatica, anche grande tempo, che mi hai fatto vedere un attimo fa, sia una risposta, ma un aiuto a rispondere magari a chi vuole capire qualcosa di più. Però d'inizio mi servirebbe capire la tua formazione musicale. Quindi,
1: certo,
0: da dove viene la prima scintilla che ti ha un po' smosso la curiosità verso la musica? Poi ce ne sarà stata una o due, non di più, che è quella che ti ha fatto buttare verso gli studi, quelli grossi, e poi la professione anche di musicologo, di saggista, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Beh, allora la mia formazione è una formazione di conservatorio, accademica, di università. Ho fatto studi di pianoforte, di composizione, di direzione di coro, poi mi sono diplomato in musicologia, ho fatto il dottorato, insomma ho fatto tanti studi, e la scintilla forse per un argomento di questo tipo, così controverso, così multiforme, è la grande curiosità che ho sempre avuto verso le novità, verso l'arte del nostro tempo. Mi sono sempre chiesto: ma dove stiamo andando? Quali sono gli autori importanti di oggi? Che cosa c'è da conoscere oggi?

Devo dire che purtroppo i miei maestri di conservatorio, che sono stati anche molto bravi, a questa domanda non hanno saputo tanto rispondere. Io ho incontrato sulla mia strada ottimi insegnanti, ma probabilmente questa mia richiesta, questa mia domanda non è mai stata del tutto esaudita. Forse perché non è così facile rispondere per nessuno, anche per gli esperti. Quindi non possiamo dire che ci sia una risposta univoca, però ecco, io mi aspettavo magari al conservatorio dai miei maestri di avere qualche risposta aggiuntiva sul quesito fondamentale, ma dove stiamo andando, quali sono le musiche di oggi da conoscere, quali sono gli autori di riferimento. E trovavo che molto spesso mi si rispondeva, e questo succede ancora oggi, per la verità, che sono passati un po' di anni, mi si rispondeva riferendosi a 20, 40, 60 anni fa. Sì, è vero, è importante conoscere cosa ci sta alle spalle nell'immediatezza, ma io volevo conoscere oggi, volevo sapere cosa sta succedendo intorno a noi oggi, nella musica d'arte, nella musica, quella che si scrive sulle partiture, quella che si esegue con le orchestre, anche la musica elettronica. Sono sempre stato molto molto curioso, per cui da solo negli anni, ormai sono tanti anni che indago, che cerco.

0: Una volta negli anni 90 fotocopiavo una marea di partiture con grande fatica. Oggi per fortuna ci sono i PDF, ci sono le partiture online, ci sono tante risorse in più. Certamente anche gli ascolti sono molto più facili oggi, perché online possiamo ascoltare veramente migliaia e migliaia di musiche nuove. Magari non proprio tutto, ecco, magari non proprio
1: tutto. Ma c'è
0: tutto.
1: Un tutto comunque che assomiglia al tutto assoluto.
0: Comunque certo, prima del web si poteva ascoltare, non so, un milionesimo della musica di oggi.
1: Certo.
0: Io ricordo che a volte negli anni 90 avevo chiesto, allora ero studente al conservatorio, avevo chiesto a degli amici di portarmi una registrazione di cui avevo avuto notizia, ma che, non so, quel disco non era più stato ristampato, e me la portavano dopo 3 mesi, o dovevo aspettare, insomma, era una...
1: Figurati.
0: Magari c'era il vantaggio che quel poco che si aveva lo si ascoltava meglio.
1: Ah sì, certo.
0: Perché
1: certo,
0: si era più concentrati, forse, chi lo sa, potrebbe anche essere un luogo comune di oggi. Comunque, in ogni caso, adesso... c'è la possibilità di informarsi a largo raggio, e questa cosa mi ha permesso effettivamente di scrivere questo libro in cui esploro un po' i repertori di oggi oppure di pochissimi anni fa. Mi sono limitato apposta al XXI secolo,
1: ecco,
0: perché ho detto non andiamo troppo indietro.
1: Qual è il tuo oggi? Perché ci sono tanti oggi, per
0: certo,
1: ciascuno, soggettivi e oggettivi. Quindi il primo quarto di secolo.
0: Primo quarto di secolo, sì, quando ne ho parlato all'editore, Lim di Lucca, un ottimo editore che sta pubblicando tanti bei libri, ci siamo accordati su questo periodo, perché io ho detto voglio fare uno studio che sia sul presente o sul passato molto prossimo, ma non voglio assolutamente tornare a ripescare le avanguardie del Novecento, andare indietro, no, certo, ancora ripartendo dagli anni di Adorno, Boulez,
1: quindi
0: Stockhausen.
1: Quindi Darmstadt no.
0: No.
1: O come memoria.
0: Come memoria
1: acquisita.
0: Come memoria acquisita. Darmstadt esiste ancora adesso come corso estivo,
1: certo,
0: ci sono tante iniziative bellissime, però no, perché ho notato che molto spesso ci si difende un pochino dietro a questi dati storici ormai acquisiti, Darmstadt, i dibattiti intorno agli scritti di Adorno, eccetera, eccetera. Poi però non si ha il coraggio di andare avanti e di arrivare davvero oggi. Ora, non si può dire che la musica di oggi è quella degli autori nati a inizio Novecento, non è possibile.
1: Beh, no, impossibile.
0: Ma del resto bisognerebbe dire non è nemmeno quella dei nati a metà Novecento, che ormai sono anziani,
1: no, sì,
0: magari danno anche un ottimo contributo, però se vogliamo affrontare davvero la materia dovremmo andare ai nati negli anni 80-90. Questa sarebbe la cosa. Io ci ho provato un po' nel libro, non è così facile, però un tentativo l'ho fatto.

0: Mi serve ancora la scintilla primigenia, il contatto forte con la musica. Da dove ti è venuto fuori? Cioè, a un certo punto hai detto studio musica, ascolto musica. Di solito è un concerto, la radio, il cinema, la televisione, non lo so, o in casa qualcuno faceva musica.
1: Stai intendendo proprio le origini
0: dieci anni.
1: Sono è un percorso un po' buffo, un po' particolare. Così io andavo in chiesa la domenica con i miei genitori e vedevo l'organista che suonava e ne rimanevo incredibilmente affascinato. Era una cosa bellissima, perché poi in quella chiesa lo si vedeva proprio in azione con la pedaliera,
0: era girato
1: verso l'assemblea, e quindi si vedeva tutto il suo operato, modo di azionare la pedaliera, eccetera. Era un bravo organista di provincia, niente di eccezionale, però mi ha fatto scattare questa scintilla. Io ho detto ai miei genitori: voglio diventare come lui e voglio fare quella cosa lì. Allora, però avevo 4 anni.
0: Non arrivavi neanche alle pedaliere.
1: Esatto, allora i miei genitori sono andati a chiedere e hanno detto: beh, prima devi studiare pianoforte. Prima di studiare pianoforte, perché per arrivare all'organo devono passare un po' di anni. Allora io ho accettato obtorto collo, e dopo un po' di anni in realtà la cosa era decaduta, cioè ho pensato che mi piaceva tanto il pianoforte. Devo dire anche una cosa aggiuntiva: da bambino io facevo il compositore. È una cosa che poi dopo, con l'età adulta, ho lasciato quasi completamente stare. Sono diventato studioso di compositori, ma non più compositore. Ma avevo questa grande passione, riempivo le partiture anche senza saper granché. Inventavo canzoni, pezzi pianistici, cose varie. Qui davo titoli immaginifici, cose strane, alcune ce le ho ancora, sono piccole curiosità, niente di che. E finché poi a un certo punto la mia insegnante di pianoforte, facevo liceo musicale a Monza, ha detto: guarda, potresti studiare con, e adesso tocco un cognome che ti dovrebbe essere ben noto, con il maestro Centemeri.
0: Caspita.
1: Ecco, questa io...
0: è noto, sì, qui in radio soprattutto, si dà un grande affare.
1: Sono parenti, giusto?
0: Credo di sì.
1: Magari
0: mi stupirebbe il contrario,
1: glielo chiederai, magari
0: di mezzo l'organo, lui è organista, Carlo è organista.
1: Allora quindi penso che sia il nipote, giusto?
0: Sì.
1: Magari glielo si potrà chiedere. E allora io, bambino, intorno ai 10, 12, 13 anni, ecco, in quella fase lì, siamo negli anni 80, io frequentavo un corso speciale aperto apta per me dal venerando maestro Centemeri, Gianluigi Centemeri, direttore del liceo musicale di Monza, noto compositore e organista, che faceva lezioni di composizioni per me. Adesso, a ripensarci, in questo momento è una cosa che mi fa veramente molto sorridere, perché lui mi impartiva lezioni di armonia e io non ne sapevo nulla, non avevo le basi in realtà per capire le sue lezioni, per cui lui ogni tanto si arrabbiava con me e mi chiedeva: ma perché questa successione di accordi l'hai fatta così, non hai capito niente, eccetera. Però io in realtà ero troppo piccolo, ma avevo questa scintilla della composizione. È una cosa particolare.

0: Marco Moiraghi. Torniamo al libro, però vorrei sapere anche lì come è partita la proposta del libro da te, da un editore, da un qualche cosa che avevi già in mente da tempo, che finalmente si è aperta.
1: Certo. Beh, io con questo editore, Lim, ho già collaborato in passato, perché ha pubblicato un mio volume che ho scritto in collaborazione col clavicembalista Enrico Baiano su Domenico Scarlatti. Io da tanti anni, fin dagli anni degli studi di conservatorio, ma poi anche oltre, ho studiato a fondo l'opera di Domenico Scarlatti. A un certo punto sono diventato il curatore dell'edizione critica, succedendo a Emilia Fadini, che ho conosciuto bene nei suoi ultimi anni, ho avuto un rapporto di collaborazione molto bello, molto stretto. E quindi a un certo punto ho conosciuto Enrico Baiano, abbiamo insieme avuto l'incarico di scrivere un libro sulle sonate di Scarlatti, che fosse un libro nuovo, che desse prospettive nuove di studio. L'abbiamo scritto ormai una cosa di una decina di anni fa e è stato pubblicato da Lim. Da allora sono rimasto in contatto con questo editore, che è un editore veramente incredibilmente attivo, vario, multiforme. E niente, mi sono rivolto a lui, ormai si parla di un po' di mesi fa, non tantissimo tempo fa, perché la storia di questo libro è molto rapida. Io avevo accumulato qualche anno di appunti, di schede, di studi, di riflessioni sulla musica contemporanea. E a un certo punto, più o meno all'inizio dell'anno scorso, quindi del 2025, mi sono trovato a pensare, beh, qui da questi materiali deve venire fuori un libro. Deve assolutamente venire fuori un libro. Allora ho chiesto a Lim e ho detto, ma non è che mi piacerebbe pubblicare questo libro che io sto immaginando e pensando? Era un'idea tutta mia, era slegata da qualsiasi commissione o istituzione. E l'editore ha accettato questa proposta, un po' pazzerella, un po' così, un po' particolare, perché è un po' un salto nel buio, parlare della musica di oggi a largo raggio, sapendo che ci sono migliaia di compositori, di repertori, di cose diversissime. L'editore si è fidato, abbiamo quindi messo in piedi questo libro che ho scritto molto in fretta, però avevo tantissimi appunti alle spalle, ecco.

0: Prima avevamo accennato anche all'età dei compositori che tu hai scelto poi, perché in effetti si dice musica del ventunesimo secolo, primo quarto di secolo, ma chi può rappresentarla meglio? Solo i giovanissimi o i giovani o, come dicevi, partendo dagli anni Ottanta come nascita?
1: Allora, io ho adottato questo criterio perché ci ho pensato tante volte, mi sono dato tante risposte e allora ho pensato così. Io prendo la musica che è stata scritta, prodotta, eseguita, proposta nel ventunesimo secolo.
0: Anche se uno aveva 100 anni.
1: Sì, guarda, c'è un esempio, lo sai?
0: Sì.
1: Elliot Carter.
0: Elliot Carter 100 anni.
1: Allora, Elliot Carter, che è nato nel 1908,
0: è vero,
1: era ancora attivo nei primi anni del 2000. È qualcosa di quasi incredibile. Io ricordo, fra l'altro, di aver avuto una piccola commissione dal Teatro alla Scala nel 2012. Veniva eseguita alla Scala una nuova composizione breve per pianoforte e orchestra di Carter. C'era Barenboim al pianoforte.
0: Sì.
1: E era quel giro di concerti. Con Barenboim c'era Abbado ancora, e hanno eseguito in prima esecuzione un pezzetto non lunghissimo di Carter, che allora era ancora vivo, 104 anni, e stava ancora sfornando musica, era ancora attivo. Quello però sarebbe stato il suo ultimo pezzo, perché è morto di lì a poco, alla fine del 2012. E ricordo di essere rimasto impressionato quando ho studiato questa partitura per poter scrivere questo breve saggio introduttivo per la Scala, dalla facilità di scrittura, dalla freschezza. Sembrava l'opera di un giovane, invece era più che centenario.
0: Io mi ricordo un paio di interviste che gli feci, una fine anni 90, un'altra primo 2000. Mi ricordo la mia ultima domanda: maestro, ma dopo tutto quello che ci ha raccontato, qual è l'avanguardia? Allora lui, con la faccia un po' da furbetto, mi guarda con gli occhietti scintillanti, che aveva già quasi 100 anni,
1: Sì.
0: Ragazzi, mi guarda e mi fa: l'avant-garde, c'est Chopin. Hai capito?
1: Certo.
0: Un compositore americano di 100 anni che mi guarda e mi dice che è Chopin la rivoluzione.
1: No, era brillantissimo davvero,
0: fantastico.
1: Carter era fantastico, certo. Per cui nel libro, per esempio, parlo anche di un paio di sue cose, perché ha scritto delle composizioni nei primi anni 2000 che secondo me sono molto belle.

0: sui giovani, perché pongo il problema, la questione di considerare meglio e di più i giovani, di non farli sempre sentire ancora una volta degli apprendisti che devono aspettare.
1: Certo.
0: Questo secondo me è un grosso torto che facciamo ai giovani. Si è sempre un po' fatto, ma oggi più che una volta.
1: È
0: Se
1: vero.
0: pensiamo a un po' di generazioni fa, il giovane aveva più possibilità. Oggi i giovani sono molto bloccati perché devono fare ancora e ancora apprendistato, devono ancora trovare un altro diploma, ancora seguire un altro corso. Non è giusto. Non è giusto che vengano messi così tanto in attesa. Ci sono ventenni e trentenni oggi che hanno idee fantastiche, che scrivono, che si fanno sentire, che hanno ottime idee e che magari, lasciamelo dire perché anche questa è una cosa interessante, magari hanno anche meno pregiudizi degli
1: Ah,
0: anziani. E
1: giusto,
0: quindi,
1: potrebbe.
0: per esempio, diciamone una, nei confronti della vecchia avanguardia del Novecento, hanno meno remore. Se vogliono seguirla ancora, la seguono, altrimenti se ne distaccano tranquillamente e per dire usano la tonalità, una tonalità allargata, moderna, ingegnosa, creativa, non sarà certo la tonalità ottocentesca, però la utilizzano a volte anche molto bene. Quindi secondo me c'è questo lavoro un pochino da fare. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia i giovani e di apprezzarli per quello che sono.

0: Marco Moiraghi.
1: Poi è bello questo tuo modo di affrontare anche quando parli di musica di stile ipermoderno e musica dell'epoca dell'ipermodernità, che sono due cose
2: sì.
1: Che non sempre incrociano e si sostengono, anzi qualche volta proprio hanno binari separati.
2: Sono divergenti, sì. Ho riflettuto un po' su questa questione. Allora, ipermodernismo è un termine che hanno introdotto ormai da una ventina d'anni filosofi e sociologi vari, fra cui quello che sostiene di più questo concetto è sicuramente Lipovetsky, sociologo e filosofo francese che ha molto riflettuto su questo tema. Lui in sostanza dice sì, il postmodernismo c'è stato, ma in realtà se lo guardiamo con attenzione ci rendiamo conto che lì il modernismo, quello che noi chiamavamo modernismo, non è morto, non è morto, è continuato fino ai giorni nostri. Si è evoluto, si è trasformato. Ci sono alcuni cardini del modernismo come il culto per la tecnologia, per il progresso tecnologico, giusto, o certo. Il culto per l'individualismo, e lui dice queste cose non sono tramontate a fine Novecento, anzi si sono radicalizzate, da qui l'idea di ipermodernismo. Però l'ipermodernismo riguarda anche la cultura, l'arte, la creatività. È un discorso un po' complesso, magari adesso lo accenniamo senza approfondirlo, certo. Perché magari è anche un po' così complicato da sviscerare in poche parole. Fatto sta che io ho cercato di individuare quali musiche di oggi possano essere magari definite ipermoderniste come stile e quali invece no, ma comunque fanno parte della nostra epoca che possiamo chiamare l'epoca dell'ipermodernità.
1: Qualche esempio, qualche nome si può fare?
2: Sì, questo? Qualche nome. Allora, ci sono per esempio i saturazionisti francesi, che è una corrente un po' particolare, aveva molto successo una quindicina di anni fa, poi si sono evoluti. Ecco, loro per esempio, secondo me, sono un tipico caso di ipermodernismo musicale nel XXI secolo.
1: Chi era il leader?
2: Raphael Sendeau.
1: Ho sentito nominare.
2: Che ha scritto della musica da camera... particolare, lui diceva che nelle sue musiche voleva superare l'idea di controllo di tutti i parametri e voleva far emergere l'idea di animalità, di musica selvaggia, anche a volte non controllata, per cui se ascoltiamo i suoi quartetti per archi sono spaventosamente espressionistici. Sì, è musica molto interessante. Poi naturalmente ci sono tanti altri, non c'è solo lui, ci sono tantissime altre correnti. Quello che ogni tanto dico nel libro e cerco di far vedere è che oggi il bello è accostarsi alla varietà, perché davvero abbiamo disponibilità un po' di tutto e dobbiamo soltanto aprirci con curiosità alle cose ci stanno intorno.
1: È vero, sì, infatti. Io seguo sempre un po' quello che mi ha ispirato tanto a affrontare, parlo dei tempi del debutto del Prometeo, mi sono ricordato della prima delle 101 storielle Zen, quando c'è l'allievo che si presenta al maestro e il maestro gli offre una tazza di tè, o un collega, non mi ricordo se era un collega o l'allievo di questo maestro Zen, e lui continuava a versare tè e la tazza usciva il tè. E allora gli dice: questo è il tuo modo di pensare sulla realtà, perché per ascoltare, o per, dico io ascoltare, ma come dire, per ricevere il nuovo devi vuotare la tua tazza. Perché certo. Se tu ti confronti con ciò che hai dentro, parlo del Prometeo, questo ho sentito lì, ho sentito là, e non vai più da nessuna parte.
2: Certo, è vero.
1: L'apertura deve essere totale. Poi dopo, quando ti è entrato quel brano musicale o quella scultura o quella pittura, eccetera, eccetera, allora puoi far emergere lentamente la tua conoscenza,
2: è vero,
1: il tuo archivio.
2: È verissimo.
1: Perché se no Prometeo mi alzavo e me ne andavo. Cioè,
2: certo. Sì, sì. Sono
1: i silenzi di Nono. Ragazzi.
2: Sono d'accordo.
1: Ma allora la musica pop... No, calma. I silenzi sono i silenzi, ma i silenzi fanno parte della scrittura, come
2: certo.
1: da centinaia certo. di anni si dice.

0: Sì, poi devo dire anche una cosa, mi dai l'occasione, citando Nono, di dire che rispetto a 30-40 anni fa, poniamo, oggi la musica cosiddetta colta d'arte è difficile definirla,
1: Sì,
0: difficile da
1: vabbè,
0: definire,
1: ci
0: però chiamiamola
1: capiamo.
0: così perché al momento non ci sono
1: No.
0: definizioni migliori. Ecco, questa musica è una musica oggi che ha un grado, secondo me, di gradevolezza, piacevolezza, immediata, superiore a quella che aveva un tempo. E questo riguarda un po' tutte le correnti. Un tempo, l'avanguardia era dura e pura e intransigente sempre o quasi sempre, e spesso anzi si faceva vanto di essere musica che non si poteva ascoltare o che era troppo difficile da ascoltare o che soltanto pochissimi iniziati potevano capire. Oggi questo clima si è in grandissima parte superato in favore di una accettazione di una grande varietà. E spesso saltano fuori delle musiche che sono
1: E vedi,
0: piacevolissime.
1: certo.
0: Quindi dipende dai casi. È chiaro che ogni tanto ci sta anche l'ermetismo, la difficoltà, la complessità, molto incisiva, però oggi c'è davvero di tutto. Bisogna soltanto avere la pazienza, il coraggio e la curiosità di indagare, di esplorare questi repertori.
1: Il tuo libro serve a questo, sì, secondo me. Ti fa.
0: Speriamo,
1: E ci
0: speriamo.
1: sono altre due curiosità rispetto al libro. Per esempio, tu parli di un tuo sondaggio e un sondaggio del Guardian,
0: Certo,
1: inglese,
0: sì,
1: famoso quotidiano ancora, no? Dovrebbe esserci ancora.
0: sì. Allora,
1: Cosa ti ha rivelato questi due tuoi approcci?
0: sì, dunque è stata una cosa un po' curiosa. Io un po' di anni fa, sul finire degli anni 10, quindi più o meno 2018-19, ho avuto un'idea e non sapevo che intanto la stavano realizzando anche altri. Ho detto, contattiamo un po' di addetti ai lavori, critici, compositori, musicologi, insegnanti, direttori d'orchestra. Mi sono raccolto centinaia di contatti, ho scritto, ho chiamato e ho chiesto loro di farmi sapere, secondo loro, secondo la loro esperienza, secondo la loro competenza, quali sono i compositori di oggi importanti, le musiche belle da ascoltare e da conoscere per avere un'idea della musica del nostro tempo. Attenzione, non ho chiesto loro, parlami della tua opera
1: Ah,
0: di
1: ecco,
0: compositore, volevo che
1: infatti.
0: loro si aprissero nei confronti
1: E
0: di quello
1: certo.
0: che sta intorno, cioè volevo che fossero più che altro degli ascoltatori
1: Sì,
0: esperti
1: sì.
0: che mi consigliavano. Fortunatamente mi hanno risposto in tantissimi. Io ho
1: Ah.
0: raccolto questi dati, mi sono fatto un po' di statistiche, di tabelle, mi sono fatto un'idea. Io avevo già le mie idee, quindi non è che mi sono basato solo sulle risposte avute, però quelle risposte sono state molto interessanti. Poi, contestualmente, poco dopo ho saputo che il Guardian aveva fatto qualcosa di simile e anche una collega musicologa, Sara Zurletti, aveva intervistato una ventina di compositori, più o meno, facendo grosso modo le stesse domande. E allora ne ho dedotto questa cosa. Intorno allo scadere del 2020, grosso modo, dopo i primi due decenni del secolo, in molti ci siamo chiesti: ma questo nuovo secolo che cos'è? Dove stiamo andando? Possiamo già definire una musica dei primi anni 2000? C'è qualcosa di diverso rispetto al Novecento? Ecco, queste domande non sono stato l'unico a farle. Anche per esempio i critici musicali del Guardian, che poi però, e questo lo devo aggiungere un po' fra parentesi, piccola nota polemica che c'è anche nel
1: Guardian è un po'
0: libro,
1: anglofilo, volevi dire questo?
0: sì, e anche un'altra cosa, connessa a questo anglocentrismo,
1: Certo.
0: e cioè il fatto che loro hanno pubblicato, c'è ancora online ben visibile, un elenco dei più votati
1: Ah.
0: dicendo queste sono le best
1: Ah, ho
0: classical
1: capito.
0: music di oggi. Queste sono le migliori e vai a vedere, sono tutti compositori inglesi e americani.
1: Vabbè, immaginavo.
0: Insomma, voglio dire, forse bisognava dire, quelle sono le musiche più votate dai critici musicali prevalentemente inglesi. Ok, benissimo. Ed è un dato interessante, lo prendiamo come dato rilevante. Non possiamo però dire quelle sono le più importanti e più belle e migliori musiche del XXI
1: Me,
0: secolo.
1: cioè, no,
0: Anche perché non
1: certo.
0: c'è un italiano, non c'è un francese,
1: Vedi?
0: non so, non c'è un russo, non c'è un cinese, sono soltanto praticamente statunitensi, inglesi o australiani al massimo. Ecco, cioè.
1: Del regno inglese sul
0: Esatto,
1: mondo.
0: esatto, esatto.

0: È così, poi è interessante molto anche quel sondaggio, però secondo me è unilaterale in una maniera incredibile. E intanto anche Classical Music, la
1: Ah,
0: rivista,
1: sì, Classic Music,
0: aveva
1: sì.
0: fatto nello stesso periodo
1: È
0: un
1: vero.
0: interessantissimo sondaggio. Questo sondaggio aveva dato dei risultati molto diversi, perché è fatto in Italia.
1: Meno poco italofilo?
0: Così così.
1: Ci stava dentro tutti lì.
0: Ci stava dentro un po' tutto, però anche lì, secondo me, per esempio, posso dire, nei risultati di quel sondaggio molto interessante, magari c'era un filo di avversione nei confronti della nuova musica americana,
1: Ah.
0: che in Italia è vista un po' sempre con sospetto,
1: John Adams,
0: anche e tanto altro.
1: Glass, eccetera.
0: Certo, ma anche i loro successori
1: Ah,
0: sono
1: aiuto.
0: visti sempre un po' con sospetto dal compositore colto italiano o europeo. Comunque, questo è un discorso molto ampio,
1: Vedo
0: bisognerebbe
1: che ci hai messo
0: allargarlo.
1: un John Adams con un pezzo dei Beatles, Rollover
0: Sì,
1: Beethoven,
0: sì, sì,
1: questo
0: sì.
1: non lo conosco.
0: Lui ha trascritto alcune cose con grande maestria, secondo me, è molto bravo. Scusati, devo correggere, Rollover Beethoven è una
1: No, non è dei
0: canzone.
1: Beatles, è stato fatto dei Beatles, è
0: Anche
1: di
0: Chuck Berry,
1: Chuck Berry,
0: Chuck Berry,
1: esatto.
0: canzone divertentissima
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: sta
1: sì,
0: alla
1: sì.
0: base della nascita del rock and roll.
1: E beh.
0: E lui però no, non ha rielaborato quella canzone, ma ha rielaborato temi beethoveniani per pianoforte,
1: Ah, ecco il trucco.
0: come mettendoli dentro una sorta di ingranaggio che tritura Beethoven.
1: Bellissimo.
0: È un pezzo
1: Si
0: divertentissimo.
1: trova sul web, sì.
0: Assolutamente sì. Guarda, ho fatto una cosa in questo libro, ti dico anche, è una cosa un po' particolare, magari se vuoi potrebbe essere discutibile, ma ho fatto così, le musiche di cui parlo in questo libro
1: Sì, ci
0: sono
1: sono.
0: solo quelle che facilmente con due clic trovi online.
1: Ah, questo mi fa
0: Quasi
1: piacere
0: tutte su
1: perché
0: YouTube.
1: così non ho problemi di.
0: E sì, perché ho detto, allora, poi l'ascoltatore che non è l'ascoltatore esperto che ha già le partiture, che ha già tutte le sue fonti
1: No,
0: particolari,
1: chiaro.
0: ma che soltanto vuole dare un'occhiata e ascoltare, io ho pensato,
1: Fa due
0: naturalmente,
1: clic e c'è.
0: fa due clic e c'è. E allora le musiche che io facevo una gran fatica a trovare online,
1: Figurati.
0: purtroppo non le ho inserite, magari erano interessanti, ma siccome
1: Ah,
0: ne avevo
1: già,
0: migliaia di cui
1: certo.
0: parlare, ho detto parlo solo di
1: Quelle
0: quelle.
1: che possiamo
0: Sì.
1: raggiungere.
0: Esatto, lo dico nell'introduzione, dico, sono musiche facilmente accessibili, di cui spesso si hanno anche 3-4 versioni.
1: Questa è una buona notizia.

0: Per ultima cosa, ci racconti più o meno com'è strutturato il libro?
1: Sì, certo, volentieri. Allora, il libro è un po' anticonvenzionale perché è strutturato in tre parti.
0: Il titolo è Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna, LIM editore.
1: Sì, è uscito un mese fa.
0: Caspita, noi siamo sempre sul pezzo.
1: A inizio dicembre, è stato pubblicato a inizio dicembre 2025. Il libro l'ho voluto strutturare in tre parti che sono fra loro bilanciate, cioè sono tre parti tutte importanti. La prima è una serie di cinque capitoletti in cui discuto questioni varie sulla musica di oggi, che cosa vuol dire musica ipermoderna, quali sono i repertori più innovativi, la musica dei giovani, la musica per una nuova idea di orchestra, di orchestrazione, eccetera, temi di questo tipo. Non mi dilungo troppo perché ho voluto dare tanto spazio anche alla seconda parte, che è una selezione di 30 guide all'ascolto, partendo dall'anno 2000 fino ad arrivare al 2025. Propongo una trentina di pezzi che ho scelto, 30 esattamente, e che nell'insieme forniscono una grande varietà culturale e stilistica. Ci sono musicisti turchi, africani, di paesi magari poco considerati, non so, arabi, ma tanti europei, magari anche islandesi. Cioè sono andato a pescare cercando grande varietà culturale, geografica e stilistica.
0: Ottimo.
1: Ecco, e poi la terza parte del libro è una parte che magari tante volte viene un po' lasciata come un appendice, così non curatissima nei dettagli. Io l'ho curata in modo speciale perché è una guida alla bibliografia e alla sitografia. Ogni libro che io ho studiato, ogni articolo, ma anche ogni sito web di cui mi sono servito per informazioni, materiali, ascolti, eccetera, l'ho dettagliatamente commentato. Ho presentato qui una serie di recensioni.
0: Ottimo. Ecco. Sai chi manca nel libro?
1: Chi manca?
0: Gino Negri.
1: ma ascolta,
0: perché te l'ho detto?
1: Ascolta, Gino Negri è morto nel 91.
0: Già, è vero, sì,
1: quindi non è del XXI secolo, hai ragione.
0: No, stavo, era una mia.
1: Sì, butad
0: proprio buttata lì, visto che abbiamo fatto qualcosa insieme per Gino Negri.
1: Certo,
0: assieme a Emilio
1: Sala, una quindicina d'anni fa.
0: E a Giada Marsadri.
1: Sì,
0: ci siamo divertiti.
1: Bella esperienza,
0: con
1: divertente.
0: Gino Negri ci siamo divertiti molto.
1: Molto.
0: Mi è piaciuta tantissimo, tantissimo, tantissimo.
1: È vero, è vero. Molto bello. Gino Negri poteva essere un personaggio interessante,
0: sì,
1: anche
0: caspita.
1: Perché chi è più anticonformista di
0: Mamma
1: lui?
0: Mamma mia.
1: Assoluta, però è morto all'inizio degli anni 90, quindi non, così, no? Tutti quelli che sono morti prima del 2000, ho detto, va
0: Pensa
1: bene.
0: Averlo qui ancora, possiamo fare un'intervista a Gino Negri di 8 ore.
1: Certo, poteva dirla sua sicuramente.
0: Poteva dirla sua e in poco tempo.
1: Chissà quante cose anche, sì. Sì, però sarebbe più che centenario ormai.
0: Sì.
1: Era del
0: Devo
1: 19.
0: Guardare, sì, perché vorrei ritirarlo fuori quel lavoro.
1: Certo,
0: magari in forma un po' più ristretta. Oddio, non è che abbia fatto cose
1: lunghissime.
0: Sì.
1: È vero, hai ragione.
0: Forse se lasciavamo l'Emilia un po' più a ruota libera
1: andava bene.
0: Marco Moiraghi, grazie.
1: Grazie a te, Claudio.
0: Per il tuo libro, l'abbiamo detto. E possiamo anche finire con Gino Negri, non è nel libro e quindi a maggior ragione. Ascoltiamoci un frammento della sua Fine del Mondo.

è stato un incontro con Marco Moiraghi, musicologo, saggista, didatta. Ci ha raccontato le sue prime passioni musicali, i suoi primi indirizzi musicali e poi il suo libro stimolante e pieno di finestre aperte sulla contemporaneità, quella veramente dei nostri giorni. Il titolo di questo suo nuovo libro è quanto mai opportuno: ascoltare il XXI secolo. Percorsi e protagonisti della musica ipermoderna. LIM Edizioni, Marco Moiraghi l'ha scritto. E se volete incontrarlo personalmente, domani, lunedì 22 giugno, presenterà questo libro nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala. Alle 18, ingresso libero. Un saluto denso di contemporaneità musicale da Claudio Ricordi.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ciao.
1: Ciao Francesco, siamo in onda contro la calura estiva.
0: C'è un rimedio.
1: Esatto.
0: Che qualcuno pensa sempre che la nostra trasmissione si riferisca alla famosa canzone di Vasco Rossi.
1: No.
0: Invece no.
1: Perché
0: si chiama Bollicine, te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo. Però in questi giorni c'è uno spot pubblicitario che continua a dire bollicine.
0: Qual è?
1: Non lo so, adesso devo stare attento.
0: Ma la radio dici?
1: In televisione.
0: Ah, in televisione. No, si chiama bollicine perché ai tempi, parliamo di 15 anni fa, cercavamo un nome breve in italiano che desse l'idea di leggerezza e frizzantezza e quindi avevamo pensato questo nome.
1: Poi, fra l'altro, io apprezzo le bollicine. Vabbè, tu sei astemio e quindi non fai testo. Però
0: no,
1: io
0: al massimo qualche bibita gassata, ma insomma, le bollicine quelle che dici tu proprio non mi piacciono.
1: Ok, però ultimamente ho visto che hai allargato un po' il tuo orizzonte,
0: Cioè?
1: Ti sei aperto
0: lo spritz,
1: agli
0: no.
1: alcolici.
0: Ma no, vabbè, un po' di vino rosso così.
1: Prima neanche quello.
0: Prima neanche quello.
1: Vabbè, ma comunque il tema non è il vino, bensì
0: Parliamo di un disco che compie 40 anni quest'anno. Che è un disco che all'apparenza potrebbe sembrare un disco pop, invece se uno lo va ad ascoltare con attenzione, dentro c'è dentro del soul, del rhythm and blues, la world music. Forse è uno dei primi dischi arrivato, uno dei primi dischi al grande successo legati a un'etichetta che aveva produceva degli artisti legati a sonorità non proprio europee, insomma, quindi quelle dell'Africa, dell'Asia e così via discorrendo.
1: Anche Sud America.
0: E anche Sud America. Parliamo di So, quinto disco.
1: Pensa
0: di...
1: che quando mi hai scritto So io ho capito, So che cos'è? Sontrio, dicevo io.
0: Ah!
1: E invece ci ho impiegato un po' di tempo a decifrare che era il disco di
0: Peter Gabriel.
1: Fra l'altro posso dire una provocazione?
0: Sì.
1: Secondo me l'ultimo disco bello di Peter Gabriel.
0: Sono abbastanza d'accordo.
1: Ok,
0: sì.
1: Bene.
0: I primi 5 però sono molto belli, anche se per motivi e ragioni, cioè diversi. I primi 4. Tra l'altro, il primo aneddoto che diciamo è: sai perché si chiama So?
1: No.
0: Perché allora i primi 4 dischi Peter Gabriel li ha chiamati semplicemente Peter Gabriel. Al che la sua etichetta ha detto: dai, in questo caso mettici un titolo, sforzo. Ha detto: vabbè, minimo sforzo, prendiamo una roba di 2 lettere. E quindi ha scelto So.
1: E poi ha continuato, mi sa.
0: Poi ha continuato con Up, As. Io.
1: Adesso anche quello nuovo.
0: O Ice.
1: Esatto.
0: Quindi.
1: O allora, si prende per i fondelli, forse, non lo so.
0: Allora, io direi che possiamo partire con un brano proprio tratto da questo disco. Io metterei, forse, visto che abbiamo citato il discorso della world music, la canzone, una delle più belle di questo disco, ci sono poi un po' di aneddoti di questa In Your Eyes, è quella dove vede Yusun Dur partecipare nella parte finale nei vocalizzi. E insomma, e quindi è il brano con cui apriamo questa puntata di bollicine dedicata a questo disco di Peter Gabriel. 40 anni, lo ricordiamo.

0: voce di Yusun Durr che si aggiunge sul finale di questa canzone. E album, questo So, che io è stato uno dei primi dischi che ho comprato della mia vita, quindi di fatto l'ho consumato, perché ai tempi, diciamo, spesso uno comprava un disco, va, certo, quello e lo ascoltava, insomma.
1: Infatti uno se lo godeva.
0: Se lo godeva. Però volevo dire, allora, di questa canzone, tanto per dire quanto era meticoloso Peter Gabriel, ci sono 96 versioni diverse di questa canzone. Ma lui non è che ha poi preso una di queste versioni, semplicemente ha fatto dei collage di vari pezzi di nastro, perché ai tempi ovviamente non c'era digitale e tutte le registrazioni delle canzoni venivano fatte su un nastro, e poi dopo con un collage molto meticoloso lui ha
1: prendeva frammenti da ognuno di questi,
0: esatto, di 96 versioni diverse. Mentre pare che, cioè pare, nel senso che io ho visto un documentario che consiglio a tutti gli ascoltatori, che si chiama Classic Albums So, che si trova su Rai Play, quindi lo trovate anche in una piattaforma che non è a pagamento, dove appunto ci sono tutta una serie di curiosità, tipo il fatto che ci hanno messo un anno a registrare questo disco, si sono rinchiusi nello studio nella campagna di Bath, che era una sorta di ex stalla di Peter Gabriel, di Bita Studio. Lui, Daniel Lanois, che era il produttore, e David Rhodes, che era il chitarrista, e sono stati lì un anno per tirar fuori queste 8 canzoni che avevano centinaia di versioni diverse, praticamente.
1: Beh, diciamo che uno meticoloso non lascia nulla al caso. Fra l'altro mi fai venire in mente anch'io un piccolo ricordo legato a questo disco, nel senso che prima del Covid andai a vedere Peter Gabriel al Forum di Assago.
0: Sì, che
1: credo fosse il 2013, cioè dico credo.
0: Quindi
1: perché
0: gli anni di Scratch My Back, quella roba, quel disco lì, se non sbaglio.
1: Ma non so se era già uscito quel disco lì, adesso l'ho ricostruito a posteriori la, okay, data, perché non me lo segna. E mi ricordo che fece tutto So,
0: sì,
1: una parte del concerto era proprio la riproduzione
0: per i 25 anni di fatto.
1: Può essere, adesso non ricordo la ricorrenza. E mi ricordo che fece ascoltare qualche pezzo che disse, almeno io capii questo, che uscirà su un mio disco di prossima uscita. Peccato che il disco è uscito
0: nel 2025, quello del 2024,
1: esatto.
0: Io,
1: esatto. Quindi, insomma,
0: ci ha messo 10 anni.
1: Esatto, insomma.
0: Sì, sì. Ma sai quanto è costato questo disco?
1: Ah, come proprio
0: per la produzione, solo la produzione, 200.000 sterline nel 1986, non so quanto corrisponde in euro adesso, ma forse mezzo milione, qualcosa del genere. Sono cifre incredibili se consideri quanto oggi siano stringati i budget per le produzioni dei dischi, insomma.
1: E beh, l'affitto degli studi sicuramente avrà inciso.
0: Quello forse meno, perché era suo lo studio. Era...
1: Ma quello di Bate suo?
0: Sì, era, era una sua proprietà, quantomeno. Poi la strumentazione sicuramente tantissimo, insomma. Mm-hmm. E c'è uno degli altri aneddoti, poi mettiamo un altro brano, dove praticamente Daniel Lanois, sempre in questo documentario televisivo, racconta che era talmente lento nello scrivere, completare le sue canzoni, Peter Gabriel, che a un certo punto lui si è arrabbiato e ha letteralmente sigillato la stanza in cui lui si trovava con i chiodi, dicendo: tu di qua non esci, non ti porto neanche da mangiare se non finisci il brano. E quindi poi, vabbè, lui ha spaccato tutto, poi pare che abbia spaccato tutto, sia uscito, si siano poi chiariti, perché per fortuna non hanno litigato da questo punto di vista.
1: Tra l'altro Daniel Lanois, se non sbaglio, aveva già collaborato per una colonna sonora
0: Birdy,
1: esatto.
0: Di 2 anni prima, sì, infatti, assolutamente. Ma va bene, ascoltiamo una canzone di Daniel Lanois. Ricordiamo, artista canadese, cantautore, autore, suona anche la chitarra,
1: produttore, ha fatto anche dei dischi da solo, sì,
0: fatto anche delle cose buone, dici?
1: Sì, assolutamente. Ha prodotto dischi importanti, beh, per esempio quello di Bob Dylan,
0: sì,
1: ma forse anche Robbie Robertson, mi sembra, adesso comunque insomma bisognerebbe indagare.
0: Comunque vi facciamo ascoltare, quindi, per inquadrare anche il personaggio, questa Jolie Louise, che inquadra anche il fatto che, essendo canadese, è un po' in francese e un po' in inglese. Daniel Lanois qui a Bollicine. Il brano è l'album era Acadie.

0: Bollicina Radio Popolare, questo era Daniel Lanois, produttore anche di questo disco di Peter Gabriel, oltre che di tante altre cose, con un suo brano che ovviamente vi dà l'idea del personaggio, insomma, è molto simpatico, eh.
1: Ma il fatto che sia cantato in francese mi fa pensare che provenga dalla zona del Quebec, può essere?
0: Credo proprio di sì, lo davo per scontato, perché in effetti è la classica zona bilingue del Canada. Canada, come dicono loro, quelli che stanno nel Quebec, non
1: tu
0: dicono
1: ci
0: Canada.
1: Stato?
0: Sì, sì.
1: Bravo.
0: Bello,
1: stato
0: molto
1: anche in Quebec?
0: Sono stato in Quebec, sì.
1: Bene, bravo.
0: Verdissimo, cioè fai questi centinaia di chilometri in mezzo ai boschi senza una stazione di servizio, se sei con poca benzina potresti fartela un po' sotto. Specialmente perché non prendono i cellulari, ma vabbè, meglio lì che in un deserto, alla fine.
1: Certo. Comunque volevo dire, per completare quello che abbiamo detto prima, che fra gli artisti che ha prodotto Daniel Lanois, oltre abbiamo detto Bob Dylan, Robbie Robertson, ci sono per esempio anche Neil Young, Emmylou Harris, Willie Nelson, ma per esempio ha lavorato anche con Brian Eno e ha prodotto alcuni album degli U2. Per esempio, The Joshua Tree, bello quello, Actum Baby, un po' meno bello, però insomma comunque sempre a un livello elevato. E poi più volte è stato nominato come miglior produttore dell'anno, quindi insomma un pedigree
0: non da poco.
1: Non infatti. Da poco, esatto.
0: Volevo dire un'altra cosa su In Your Eyes, che mi sono dimenticato di dire prima. La canzone che abbiamo sentito è posta all'inizio del lato B nel disco che è uscito, ma Peter Gabriel era così meticoloso che lui aveva decine e decine di cassette dove aveva messo le canzoni, l'inizio e le fine la fine delle canzoni, perché voleva ascoltare tutte le possibili combinazioni di ordine per decidere come ordinarle. E In Your Eyes doveva finire essere l'ultima canzone del disco, però non è stata messa come ultima per delle limitazioni del 33 giri. Sostanzialmente sai che più le canzoni vanno avanti nel 33 giri, più sostanzialmente i solchi si assottigliano e quindi i bassi sono meno potenti. Allora, per questo motivo la canzone venne messa all'inizio di un lato e non alla fine.
1: Ma questo fosse anche il motivo per cui una canzone non fu inclusa nell'album, ma fu aggiunta nel CD?
0: Bravo! La canzone, ma vedi che allora mi dai un gancio meraviglioso. Perché c'è una canzone che si chiama This is the Picture, che è scritta insieme a Laurie Anderson.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro è intervistata sempre in quel documentario che dicevamo prima. È stata aggiunta alla fine alla lista delle, quindi dovessi questa come nona canzone. Però per dare più spazio ai bassi delle altre canzoni, sulla versione in vinile non è mai stata messa, e c'è nelle versioni CD che sono state fatte successivamente.
1: Ma quindi non è mai più uscita una versione in vinile che include quella canzone?
0: Sì, nelle ristampe dei vinili dal 2002 in poi.
1: Okay.
0: Non so dirti per quale ragione, forse hanno cambiato tecnologia nella stampa. Piccola chicca, sai chi suona la chitarra in questa canzone This is the Picture?
1: No.
0: C'è Nile Rodgers, che era degli Chic. Altro produttore che era stato scelto inizialmente da Peter Gabriel, doveva essere il produttore di questo disco, poi alla fine invece decise per Daniel Lanois. La canzone appunto meno conosciuta di questo album, ma noi ve la facciamo ascoltare, e si chiama This is the Picture, Excellent Birds.

0: Il 19 maggio 1986 ci usciva quindi il quinto disco di Peter Gabriel, chiamato So. Tra l'altro lui nelle interviste diceva anche che gli piacevano i titoli corti perché così riusciva a metterli enormi sui dischi, no? Cioè, se fosse stato un titolo chilometrico, la gente non sapeva, poi non andava a leggerlo nel dettaglio, cosa che invece si poteva fare con un titolo così breve come So. In effetti nel retro di copertina del disco è scritto quasi a caratteri cubitali, insomma.
1: Vero, vero.
0: E, tra l'altro, sai che anche ho scoperto che c'è Stewart Copeland che suona la batteria all'interno di due pezzi di questo disco.
1: Ma guarda che io ho scoperto che ci canta anche Jim Kerr.
0: Dove? In che canzone? In quale canzone?
1: Non lo so, però guardando i credits del disco.
0: Ah, ok. Perché Stewart Copeland l'hanno convocato per un motivo preciso. Cioè la canzone iniziale, Red Rain, dove Peter Gabriel odiava il Charleston, che fa quello che fa. Sai che si fa? E quella canzone lì invece avevano deciso che doveva avere tantissimo Charleston e hanno chiamato Stewart Copeland esattamente per suonare quella roba lì praticamente.
1: Sì, sì, ho sentito anch'io in quel video che hai menzionato tu prima, Charleston e piatti, lui non...
0: Charleston e piatti, esatto, sì. Esatto, esatto. Siamo quasi alla fine della prima parte, io non so se... ma sì, mettiamo... C'è un'altra curiosità, che il disco fu il grande successo di Peter Gabriel, mai più raggiunto successivamente, nel senso che era un artista celebre, famoso, eccetera, però un po' di nicchia forse. Invece con questo disco, soprattutto con
1: popular,
0: un singolo di cui parleremo dopo, è diventato popular. Ma nelle classifiche inglesi lui era ai vertici, insieme sai a quale disco?
1: No.
0: Invisible Touch.
1: Ah, ecco.
0: Che era il disco dei suoi ex compagni di squadra, ovvero i Genesis, che si sono alternati in testa alla classifica.
1: Per farci ascoltare un pezzo di Genesis.
0: Sì, però uno non così brutto come altri di quel disco lì. È quello forse un pochino più prog, o comunque insomma dalle sonorità molto collinsiane, ma che a me piace, dai.
1: Dai, ascoltiamocelo.
0: Ascoltiamolo. Si chiama Throwing It All Away, appunto tratto da Invisible Touch, altro disco del 1986 che si divideva le classifiche, le cime delle classifiche inglesi insieme al nostro So, di cui parliamo quest'oggi qui a Bollicine. Genesis.

0: Suggeritore Night Live, e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
1: Facciamo insieme 50 e 50.
2: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini, e prima la festa dei poveri Mabelli, e tutto l'anno il tour di Falla con noi, e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio, ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
3: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Oleario 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Seconda parte di Bollicine, siamo in compagnia di Peter Gabriel, almeno virtualmente, di quest'uomo così virtuoso e così meticoloso da essere estremamente lento nel produrre dischi, soprattutto negli ultimi 30 anni, direi.
1: Eh sì, beh, però adesso ultimamente si è un po' ripreso, perché se escono due dischi, cioè scusa, esce un disco a pochi anni di distanza dal precedente, no?
0: Per cui... Sì.
1: Ma posso farti una... così, buttare lì una provocazione?
0: Dimmi.
1: Se un ascoltatore ti dicesse: ah, Bollicine è diventata una trasmissione di classic rock, tu cosa risponderesti? È vero, non è vero?
0: Beh, un po' l'è sempre stato, però perché dici lo è diventato?
1: Ah, perché forse ultimamente lo è un po' di più. Ecco. Ma tutto questo discorso delle ricorrenze, non so, forse è un tratto che è diventato...
0: Ma non capisco se tu ti ci ritrovi in questa...
1: Ma un po' sì. No, ma io non è che sto dicendo né che è male né che è bene, semplicemente capire cosa ne pensavi tu tutto qua.
0: Sì, no, è vero. Ok. Forse un po' troppo, cioè si potrebbe... Ma secondo me cioè, abbiamo due fazioni di ascoltatori, quelli che sono estremamente d'accordo e quelli che sono un po' in disaccordo, quantomeno.
1: Sì. Vabbè, di sicuro questa trasmissione rientra nel filone classic rock.
0: Questa di oggi, sì, anche perché tutte le canzoni sono... addirittura alcune antecedenti al 1986, che è l'anno in cui appunto è uscito questo quinto disco di Peter Gabriel, che stiamo in qualche modo celebrando nella puntata di oggi.
1: Adesso tocca il singolone.
0: Io lo guarda, ci sarebbe una puntata forse da fare solo su questa, perché io mi ero innamorato di questa canzone, però devo dire mi ero più innamorato forse del video che era stato fatto, che era un video estremamente rivoluzionario, anche quello costosissimo per i tempi, perché era fatto con, forse ve lo ricorderete, un po' fatto con le animazioni di Pongo, un po' con la faccia di Peter Gabriel che viene ripresa a passo uno, quindi vuol dire fotogramma per fotogramma,
1: come cioè, fosse un cartone animato, no?
0: Sì, come fosse un cartone animato. C'è una, per esempio, tanto per spiegare, c'è una sequenza dove c'è lui che viene attraversato da delle nuvole che sono dipinte sulla sua faccia, e quelle nuvole sono disegnate fotogramma per fotogramma sulla faccia di Peter Gabriel, quindi una cosa molto... Però è una canzone che alla fine è un omaggio al rhythm and blues. Ci sono questi fiati all'inizio che non sono i fiati classici che detesto degli anni 80, ma proprio i fiati delle canzoni soul a cui Peter Gabriel un po' guardava. E poi Manu Katché, che è il percussionista di questa canzone, che si inventa, vi invito ad ascoltarla con attenzione, questo ritmo pazzesco alle percussioni che è poco pop, direi, forse appunto relativo a canzoni decisamente di altro genere. Insomma, una canzone che...
1: Infatti credo che se uno guarda i partecipanti alla registrazione del disco, tu hai citato Stewart Copeland, ma è uno degli N batteristi che hanno suonato, sì, in quel disco, no? A riprova dell'importanza del ritmo che aveva in quel disco, no?
0: C'è anche Peter Gabriel che suona le percussioni.
1: Lui è un ex batterista.
0: Lui è un ex batterista, se non ricordo male, aspetta che me lo sono scritto, in That Voice Again, che è una canzone forse minore del disco, ma tutto sommato gradevole. Comunque, cari ascoltatori, è arrivato il momento del singolone, anche noi non ci sottraiamo. La canzone ovviamente è Sledgehammer, poi parliamo anche del video, perché ha, insomma, anche quello ha superato un certo numero di record.

0: Adesso ti dico due nomi.
1: Sì.
0: Uno è Tony Levin.
1: Sì.
0: E l'altro è David Rhodes.
1: Ok.
0: Vabbè, nel senso che la parte di chitarra e di basso, secondo me, sono fondamentali nel sostenere questa canzone. Però allora, Tony Levin è il principale bassista che ha collaborato con Peter Gabriel, non solo in questo disco ma anche nei precedenti, quindi insomma, però per dire, Tony Levin è quello dei dischi dei King Crimson, quelli degli anni 80, quindi da Discipline in poi, e poi ha collaborato con David Bowie, con John Lennon, insomma ne ha fatti di ogni. Invece David Rhodes è quello che ha fatto Oltre.
1: Ah,
0: di
1: sì,
0: Baglioni. Te lo ricordavi? Sì.
1: No, cioè mi ci hai fatto pensare tu, ecco.
0: E poi ha fatto anche l'imboscata di Battiato, oltre a aver collaborato con i Tok Tok, con appunto di Peter Gabriel, abbiamo già detto. Insomma, loro due sono tra gli artefici di questo disco. Dicevo prima dei record. Il video, quello che dicevamo prima del pollo che danza di Peter Gabriel, è il video che MTV ha mandato in onda il maggior numero di volte tra tutti i video che sono stati prodotti. Questo sta anche a indicare quanto sia entrato anche poi nell'immaginario collettivo di tutti quelli che, come noi, hanno consumato video negli anni Ottanta. Insomma, era impossibile non imbattersi nel video di questa canzone. Anche Big Time, che era un'altra canzone tratta da questo album, aveva un video simile che era stato fatto proprio sull'onda del successo di questo qua in stop motion di Sledgehammer.
1: Ma volevo chiedere una cosa. Allora, sicuramente ai tempi fece il botto Sledgehammer, però sulla lunga distanza, non è che il brano che è diventato più rappresentativo del disco alla fine poi è stato un altro?
0: Cioè, In Your Eyes? No.
1: Ma io stavo pensando Don't Give Up, quello con Kate Bush. No?
0: Allora?
1: Non lo so, cioè, in termini di riproduzioni c'è qualche dato a sostegno della mia tesi o me la sono inventata io? Può essere?
0: Ma allora, io ti posso dire che Don't Give Up... aspetta che vado, lo vediamo in tempo reale. Don't Give Up, siamo intorno agli 80 milioni di visualizzazioni. Sledgehammer 190,
1: no, allora no.
0: E quindi no, è decisamente lui che vince. Però insomma, forse sai che posso dare la mia opinione, certo. Che secondo me Don't Give Up è un pochino più legata al periodo in cui è stata scritta e prodotta, mentre Sledgehammer riesce ad essere ancora freschissima e slegata dagli anni Ottanta. Non so se mi sono spiegato.
1: Ma io non sono completamente d'accordo,
0: no.
1: Avrei detto il contrario, però vabbè.
0: Allora, Don't Give Up, parliamo di questa canzone, sì. A questo punto, che vede la collaborazione di Kate Bush alla voce insieme a Peter Gabriel. Ma non era la prima scelta di Peter Gabriel.
1: Esatto, Dolly Parton.
0: Era Dolly Parton, che era una sorta di omaggio ai duetti rhythm and blues, alla Otis Redding e Aretha Franklin. Almeno Peter Gabriel aveva in mente questo genere di cose. Ma forse tutto sommato è stato meglio così, credo.
1: Direi,
0: no?
1: Proprio di sì.
0: E quindi,
1: ma che fra l'altro ha raccontato, non so, forse lo stavi per dire, non voglio rubarti,
0: spoilerare, no.
1: Nel senso che lui ci provò anche a contattare il management di Dolly Parton, no? Che però ignorò bellamente Peter Gabriel, del tipo, ma chi è sto qua, no?
0: Probabilmente non era...
1: Sì, beh, a parte che uno inglese e l'altro invece americana, quindi può essere che non... E poi dubito che Dolly Parton avesse una conoscenza dei Genesis, ecco.
0: No, anche se lui era già 10 anni in realtà, che faceva cose un pochino più sperimentali, insomma, rispetto al... I Genesis forse sono veramente classic rock, questa cosa di oggi forse un pochino meno. Almeno non come di solito si intende il vero classic rock. Comunque, a questo punto l'abbiamo citata, io manderei questa...
1: Dolly
0: questa...
1: Parton, no.
0: Deve essere un'idea anche mandare Dolly Parton. No, io dicevo Don't Give Up, e quindi duetto tra Peter Gabriel e Kate Bush. Anche qui c'è un video molto famoso, che insomma era un altro singolo, quindi dove ci sono loro due che abbracciano stretti e che girano intorno alla telecamera, sostanzialmente. Don't Give Up.

0: Senti come pompa il basso di Tony Levin anche qua.
1: Ma ascolta, ma c'è mai stato del tenero fra Kate Bush e Peter Gabriel? Domanda.
0: Io. Lui era sposato, cioè era sposato.
1: Ma poi si era lasciato.
0: Ma dopo però, credo. Ah, dici che fosse...
1: No, chiedo, no, perché nel video, cioè, sono molto...
0: Beh, è una canzone...
1: E poi il tema si presta, ecco. Sì. Ma... Così, una curiosità, so che tu sei sempre informato.
0: No, in questo caso mi dispiace dirti, ma non credo e non... Ma non sono informato, però, insomma.
1: Comunque, l'altra considerazione è che in quegli anni... Sì, capitava, ma non era così frequente che ci fossero dei duetti, no? Mentre adesso qualunque artista, se non ci mette un
0: fit, esatto.
1: Allora invece era una cosa... A me l'unico che mi viene in mente di quei tempi, ma in realtà un po' precedente, era quello di Elton John e Kiki D. E però non c'entra assolutamente...
0: Kiki D.
1: Ma Kiki D? Non conosci Kiki D? Mai sentite Don't Go Breaking My Heart?
0: Ah, quella canzone sì.
1: Non so. Era fatta da Elton John con Kiki D. Vabbè.
0: Sembra una marca di uova, Kiki D.
1: No, quello è... cos'è?
0: Cocodì.
1: No. Esatto.
0: Cocodì.
1: Vabbè,
0: stiamo degenerando, eravamo partiti serissimi in questa puntata.
1: È una trasmissione di classic rock un po' sui Genesis.
0: Sui Genesis! Bravo, un applauso. Se ci fossero nello studio qua di Radio Popolare degli altri, applaudirebbero Dottor Carino. Vabbè, a questo punto vi facciamo sentire anche una canzone del primo Peter Gabriel, il disco immediatamente successivo all'uscita dei Genesis, quindi dopo la...
1: Numero 1, Peter Gabriel 1.
0: Sì, il primo disco Peter Gabriel, quello che si chiama Car, anche se non è il titolo ufficiale, perché la foto di copertina rappresenta lui dentro una macchina.
1: Quello 200 Salisbury Hill.
0: Noi non abbiamo scelto Salisbury Hill.
1: Troppo semplice.
0: Abbiamo scelto la canzone di apertura, la prima traccia, che secondo me è quella che più assomiglia alle ultime cose che ha fatto con i Genesis, quindi forse un po' più prog, un po' più cambi di tempo, insomma, una canzone che si chiama Moribund the Burgermeister, che è sempre stata la mia preferita di quel disco, e quindi ve la facciamo sentire. Peter Gabriel dal primo disco, chiamato anche Car.

0: canzone un po' a metà strada, no?
1: Vero?
0: Sì, sì.
1: Un po' pop, un po' prog, un po' strampalata, con questi cambi di tempo improvvisi, queste voci così, quasi un divertisman in fondo. Oh, questo disco era prodotto da Bob Ezrin, che è sempre canadese.
0: Ah, ecco.
1: Sono andato a controllare Bob Ezrin di Toronto, mentre invece era effettivamente del Quebec, Daniel Lanois, nato a Gatineau. Non so se l'ho pronunciato bene, ma anche dal nome capite che è una città del nord-est dove c'è il Quebec, appunto.
0: Mi sa che siamo arrivati alla fine, no?
1: Sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se vi è piaciuta, mettete il vostro pollicione. No, non, semplicemente ascoltateci anche domenica prossima, dai.
0: Beh, allora, visto che tu hai scelto una canzone che a te piace, del vecchio Peter Gabe, io ho scelto una canzone di So, che anche a me piace, che è una canzone dedicata a una poetessa che... io non conosco, ma credo nemmeno tu, hai detto?
1: No.
0: Annie Sexton, che è una poetessa americana, e direi che la canzone la possiamo annunciare, che si chiama Mercy Street.
1: E noi vi abbiamo appuntamento appunto a domenica prossima, sempre alle 16.30, qui dalle frequenze di Radio Popolare con Bollicine.
0: Ciao a tutti e alla prossima.
1: Ciao, dottor Carini.
0: Ciao, Francesco.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. In Svizzera sono in corso i colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi nelle ultime ore. Poco dopo Donald Trump è tornato a minacciare Teheran. Se chiudono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista all'emittente Fox. Il ministro degli esteri pakistano, uno dei mediatori della trattativa, ha dichiarato che l'Iran non introdurrà dazi di transito per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz per i prossimi 60 giorni. Un altro nodo della trattativa è il cessate il fuoco in Libano per gli iraniani. Se Israele continuerà con i bombardamenti non ci sarà alcun accordo. Tel Aviv questa mattina, nonostante la tregua, ha colpito ancora una volta la valle della Bekaa e la regione di Tiro. Sono almeno 7 le vittime libanesi.
7: La guerra in Ucraina nella Crimea occupata dalla Russia. Le autorità locali hanno sospeso la vendita di carburante a cittadini e aziende, spiegando che la benzina verrà fornita esclusivamente agli enti governativi che garantiscono il funzionamento e la sicurezza della penisola. Una decisione che arriva dopo un attacco ucraino avvenuto la notte scorsa. Abbiamo colpito la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea degli occupanti, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito dalle autorità russe, i raid hanno provocato 5 morti, 4 sulla penisola di Kerch e una persona uccisa su un traghetto.
6: A Torino una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna di 19 anni che in stato di shock è stata poi trasportata in ospedale.
7: Proseguono i blackout su quasi tutto il territorio del comune di San Giuliano Milanese, dove migliaia di persone sono senza elettricità da 2 giorni. Il sindaco Marco Segala ha convocato il centro operativo di coordinamento della protezione civile e ha attivato un numero di cellulare per le urgenze, dato che anche il comune è rimasto isolato, così come la polizia locale. Senza corrente sono rimasti anche supermercati e decine di esercizi commerciali del territorio, fa sapere il sindaco. Il comune sui suoi canali social ha spiegato che ci sono guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. I tecnici di 2 reti hanno individuato i punti di rottura e stanno procedendo alla riparazione, ma ci vorranno ancora diverse ore. Non è chiara ancora l'origine dei guasti, potrebbe essere una concatenazione di eventi dovuta a un sovraccarico di richiesta di energia elettrica.
6: È spuntato dalla curva e ce lo siamo trovati davanti all'improvviso. Evitarlo è stato impossibile, lo hanno raccontato i ciclisti sopravvissuti all'incidente accaduto questa mattina nella Palermitano e costato la vita ad una donna di 41 anni. Il gruppo, composto da 4 persone, è stato travolto da una macchina che ha invaso la corsia apposta mentre sorpassava una fila di veicoli, nonostante la striscia continua. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
2: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Pesa la bolletta!
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

0: Io mi chiamo Lara Lodato e sono quella che si chiamerebbe, diciamo, nel vocabolario, diciamo, più conosciuto come una paper artist, cioè una persona che è un artista della carta, che lavora la carta.
1: Come sei arrivata a fare l'artista della carta?
0: Il percorso è stato un po' lungo. Io ho iniziato in realtà tanti anni fa con un personaggio, un art director di nome Samuele Mazza, e quando ero molto più giovane, e lui mi introdusse ai primi progetti, diciamo, di carta, e specificatamente in quell'occasione lì facevo degli abiti indossabili fatti con la carta. Poi io mi sono trasferita nel Regno Unito, dove ho intrapreso un percorso di studi di costume teatrale ed effetti speciali per film, e ho approcciato la scenografia, diciamo in senso generale la scenografia come strumento di costruzione di elementi, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda la televisione. E per tanti anni ho imparato a usare altri materiali. Poi la carta venne fuori di nuovo per un caso fortuito, perché feci un matrimonio di una mia amica, nel senso mi chiese di costruire degli elementi come bouquet e le boutonniere di carta, perché lei piaceva questo materiale. Io ho fatto questo progetto, l'ho realizzato appunto disegnando questi elementi di carta, dipingendoli a mano, e da lì è nata l'idea di poter così materializzare quest'idea di costruire questi oggetti in carta, oggetti ovviamente di accessori e oggetti di abbellimento, ma non per soltanto per un'occasione, ma farlo diventare proprio un'attività. E da lì nacque, diciamo, quella che adesso è tuttora la mia attività.
1: Adesso ne parliamo più lungamente, però la mia mente è rimasta impigliata agli abiti fatti di carta. Che cosa sono?
0: Allora, praticamente il progetto era di utilizzare delle carte di uso comune, per cui dalle tovaglie che si usano per i picnic, alla stessa carta igienica, che ci crediate o meno, però la carta igienica ha tantissime potenzialità, specialmente se la separi con i veli, no? Può essere molto resistente, può essere molto sottile. E all'inizio, diciamo che i progetti erano più di utilizzare veramente, quando, ripeto, all'epoca non c'era tanta disponibilità, per cui c'erano queste carte che si usavano a livello di quotidianità, per cui le carte che si potevano usare, non so, a pranzo, per cui tovaglini di carta, i nastri magari di carta per impacchettare i regali. E iniziai con questo tipo di carte, e poi c'era la famosa carta crespa che tuttora si usa, e da lì ho appunto creato questi abiti per questo personaggio, per questa persona appunto, questo art director, con i quali andavo in giro in diverse parti d'Italia appunto per mostrare queste creazioni, per cui delle vere e proprie mostre sugli abiti di carta, di cui uno fu La sposa di carta, si chiamava, e la fecemo a Genova negli anni 90. Io ero molto giovane e abbiamo fatto questa mostra, questa esposizione di opere, diciamo, sue, e io esponevo invece questa sezione di 60 abiti appunto dedicati in questo caso ai matrimoni, per cui erano tutti abiti da sposa ma fatti di carta e totalmente indossabili.
1: Quindi creati per essere indossati comunque.
0: Sì, infatti abbiamo fatto delle sfilate con alcuni di quelli più portabili, e ho vestito una sposa, perché fu una commissione, una sposa mi commissionò un abito di carta che realizzai, e poi uno di questi abiti fu indossato anche da Ambrangiolini alla RAI, perché andammo a Roma e andai a Roma alla RAI, portai l'abito, e Ambra, che allora era ovviamente appena approdata nella televisione perché era una ragazzina, era molto giovane, indossò uno degli abiti e lo presentò appunto al pubblico in questo programma, credo domenicale, da quello che ricordo, e per me fu una grande emozione essere ovviamente là con queste mie creazioni, insomma. E da lì, diciamo, iniziò questa avventura più improntata appunto sulla ricerca delle carte, perché non tutte le carte ovviamente sono idonee. Da lì iniziò una vera e propria ricerca sul materiale.
1: Mm-hmm. Adesso poi arriviamo anche a quello, voglio farti qualche domanda proprio sui materiali, però una cosa che ti volevo chiedere è da dove nasce proprio il rapporto con la carta, cioè se è una cosa che anche prima di questo incontro professionale che hai avuto ti interessava, come ti è venuto in mente che fosse proprio la carta il tuo materiale?
0: In realtà dunque la carta mi è sempre piaciuta, ho sempre avuto un legame molto affettivo per il fatto che io ho sempre disegnato, per cui si disegna su supporti di carta e sin dagli inizi, da quando io ho iniziato a prendere la matita in mano, diciamo, no? Ho avuto questo rapporto molto molto stretto, molto simbolico con la carta. Però ecco, diciamo che fino allora non ho mai avuto questo interesse, anche perché io ho avuto sempre interesse per quello che riguarda i materiali in generale, proprio dai materiali, da quelli che sono magari più naturali ai materiali ritrovati o quelli anche inventati, e per cui la carta divenne sicuramente un materiale di studio dopo che mi sono resa conto delle sue potenzialità, di quello che si poteva veramente costruire con la carta, ma soltanto dopo una ricerca approfondita e soprattutto dopo tante sperimentazioni. Da lì mi sono effettivamente resa conto che poteva diventare uno strumento di lavoro col quale avrei potuto magari creare anche il mio futuro professionale.
1: Certo. Senti, per la maggior parte delle persone la carta è solo carta, usiamo carta probabilmente per materiali anche molto diversi. Allora parliamo un po' di questo materiale, che cos'è, quante varietà ne esistono, non so, raccontaci qualcosa sulla carta.
0: Oggigiorno ovviamente con le tecnologie che abbiamo, ma anche con la consapevolezza di quello che potrebbe essere o di quello che è piuttosto il consumo sfrenato di tutto quello che ci circonda, e anche le aziende cartarie si sono indubbiamente evolute in questo senso, in questo caso, per cui quello che magari prima poteva essere considerato carta o un foglio non semplice, ci sono ancora i fogli di carta per la fotocopiatrice, no? Che esistono tuttora, da lì ci sono le carte che sono usate per la grafica, per cui si sono evolute le carte che si usano appunto in graphic design, ci sono tutte le carte, ci sono tuttora le carte ovviamente che si usano per il packaging, per cui packaging che può essere packaging di cibo, ma anche packaging di gioielli e di prodotti di lusso, ci sono le carte che si usano tuttora per disegnare, ma una volta c'era un tipo di carta, adesso ci sono tipi di carta per qualsiasi tipo di medium che vuoi utilizzare, per cui dagli acquarelli alla matita, alle penne grafiche, alla cera, ci sono tutti questi supporti su cui si può fare una scelta. Le carte, diciamo, forse quelle più interessanti al momento sono le carte che provengono dalle filiere, specialmente da quelle agricole e quelle dei tessuti, per cui si fanno al momento carte che combinano sì cellulosa, ma si utilizzano anche scarti agroalimentari, per cui carte fatte con le bucce di arancia, con i chicchi di caffè, piuttosto che carte fatte con gli scarti dei tessuti, per cui abbiamo la carta fatta col cashmere o fatte con la lana, fatte con il denim, addirittura con la seta. La varietà è enorme, ovviamente ci sono tante aziende, specialmente italiane, che si sono proposte per produrre questo tipo di prodotto. Adesso è molto conosciuto, sono considerati però prodotti ad alta gamma, nel senso, nonostante uno possa pensare che una carta fatta con la lana è effettivamente grezza, perché è grezza, perché si vede che c'è comunque un componente al suo interno che è un materiale grezzo, non è soltanto cellulosa, c'è qualcos'altro dentro, ma questa sua irregolarità, questa sua texture, questa sua superficie rugosa, no, la rende ancora più appetibile, perché è una carta praticamente che sembra fatta a mano, nonostante sia fatta magari comunque da una macchina, ed acquista preziosità, acquista valore, per cui queste sono carte che sono considerate speciali, perché sono al momento usate specialmente da case di moda per fare le brochure, case di lusso intendo, no? Per cui hanno acquisito un valore, la carta sta effettivamente, si sta appropriando di un valore che non è stato mai riconosciuto prima, e adesso ha il valore che secondo me si merita, però secondo me non è ancora conosciuta questo tipo di sfaccettatura della carta al pubblico normale, perché sono comunque prodotti che sono ovviamente un po' particolari e che alcune aziende appunto producono, ma non è, diciamo, di uso comune questo tipo di carte.
1: E anche per questo immagino che ad esempio fare, non so, gli addobbi per il proprio matrimonio, chiederli a te, farli di carta, sia sicuramente più costoso che prenderli su internet di plastica. Questa cosa, insomma, è un tema anche nella tua vita lavorativa, cioè dove spiegare alle persone che c'è un lavoro dietro dei materiali, anche un lavoro artigianale.
0: Certamente, su questo non c'è dubbio. Allora, il lavoro artigiano, e parlo per tutti quelli che lavorano a mano, è una scelta di vita ovviamente, e non è di quelle più facili, è forse la scelta più difficile che una persona possa fare, ed è dettata dalla passione che si ha per il proprio lavoro. E purtroppo chi è disposto a pagare 100 euro per un capo, adesso io parlo di abbigliamento fatto in serie, perché c'è quell'influencer magari che ha fatto un po' di pubblicità, non è disposto a pagare la stessa cifra per un capo che è un pezzo unico e fatto a mano, perché non c'è questa percezione. Purtroppo, secondo me, il discorso di quello che in questi ultimi anni ci ha invaso, no? Per cui dal fast fashion alle produzioni di massa, sta purtroppo ancora uccidendo quello che è il fatto a mano. Non c'è questa percezione, e diciamo che io spero ancora che si possa comunque ancora valorizzare il lavoro artigianale, perché il lavoro artigianale non è un lavoro fatto con le macchine, è un lavoro fatto da una persona, da poche persone, e soprattutto è un lavoro fatto di tanti anni di studio, di errori commessi, di falle, di lezioni imparate, di tanti soldi spesi magari per materiali, e tanti soldi spesi anche appunto per questi fallimenti, che però poi alla fine sono dei successi, perché quando fallisci e però impari che hai fallito, la prossima volta lo rifai e sarà un successo, anzi sarà ancora meglio della volta in cui hai fallito.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è un brano, una canzone che scegli tu. Cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Una canzone? Posso scegliere qualsiasi canzone? Un po' difficile. Allora, qualsiasi cosa di Radiohead, che è il mio gruppo preferito. Qualsiasi pezzo di Radiohead che possa essere consono alla giornata di oggi.

0: Alice Chiacchiera in Città, oggi siamo con Lara che è un'artigiana della carta.
1: Eccoci qua, buonasera.
0: Mi dici ancora il nome del tuo progetto che l'hai detto en passant, ma è?
1: Paper Eyes, con la Z. Scritto paper come carta, I-Z-E, per cui si pronuncia Paper Eyes.
0: Senti, una domanda che faccio a tutte le persone che hanno una loro impresa, diciamo. La parte di autopromozione è una cosa che fai? Se la fai che ti stressa oppure che ti piace, fa parte del lavoro? Come la vivi?
1: Allora, l'autopromozione sì, indubbiamente, specialmente se sei artigiana, perché indubbiamente hai poche possibilità di assumere qualcuno che si possa prendere a mano il discorso appunto della promozione, specialmente digitale. Io in realtà per la prima volta al momento ho affidato con tutta la comunicazione a un'agenzia, e diciamo che io ho sempre approcciato tutto quello che è nuovo, anche se non ha nulla a che fare con il mio lavoro, sempre con tanta curiosità, per cui non ho paura di quello che può essere l'AI, non ho paura di quello che può essere un'invasione, no, della digitalizzazione, anzi lo vedo come strumento di crescita. Bisogna sempre saperli usare con parsimonia, ecco, questo è quello che dico, per cui io me la cavo, diciamo, specialmente sui canali su cui la mia azienda è presente, che poi sono Instagram e LinkedIn. Lo trovo difficile nel senso che io uso tantissime del mio tempo, tantissime ore proprio a produrre, e per cui non trovo tanto tempo per pubblicare. Combaciare e poter diciamo convogliare sia il lavoro artigianale che anche la tua promozione spesse volte può essere abbastanza dispendioso di energie, ecco.
0: Senti, qual è la cosa più curiosa che hai fatto, che ti hanno chiesto di fare, che ti hanno commissionato?
1: Allora, in genere le persone chiedono, ovviamente, perché non sapendo, non conoscendo il materiale, sono abbastanza tradizionaliste, no? Per cui se chiedono il bouquet, se chiedono l'accessorio per la casa, il fiore singolo, no? Per la casa. Quello che invece una persona mi ha chiesto, che poi appunto ho fatto un campione qua che è presente nel mio studio, è un pezzo da indossare, per cui è un accessorio fatto di carta, e io mi sono buttata in questa avventura appunto di questa collana da indossare fatta appunto con la carta. Ovviamente non è tutta carta perché non si potrebbe allacciare, no? Non si potrebbe indossare, per cui c'è una parte di metallo. E l'esperimento mi è piaciuto veramente tantissimo, fino al punto che adesso sto progettando una mini collezione di accessori fatti appunto di carta con altri materiali, perché ripeto, amando i materiali in generale e avendo nel mio archivio dei materiali a base di ottone, di metalli che ho recuperato da un'azienda in disuso degli anni 50, vorrei utilizzare questi materiali combinati con la carta per ottenere appunto una collezione molto particolare di accessori da indossare. E anche il discorso del connubio tra carta, che comunque sappiamo cos'è, che materiale è, con il metallo, e già visivamente io me lo sono immaginato ed è un matrimonio stupendo.
0: Senti, ogni tanto fai delle cose anche per te?
1: In realtà no. Ho provato, allora diciamo che magari può essere che se mi avanza qualcosa, e sì, ho fatto il fiore magari con gli avanzi di qualche petalo che posso tagliare, però sono, allora nel mio laboratorio tutto quello che ho è il mio, nel senso che il laboratorio dove io sono attualmente fissa con lo studio di Paper Eyes, tutto quello che si vede in realtà è mio, io lo faccio poi per esporlo, tante volte faccio dei campioni che sono, trovo molto interessanti e non voglio buttare, e quelli li considero parte della mia crescita, per cui lo sento proprio mio, no? Magari non hanno tanto senso, nel senso non sono progetti finiti, sono mezzi petali o mezzi gambi oppure anche delle prove di pittura, per cui sono oggetti che effettivamente mi appartengono, perché non sono di nessuno, non sono di un cliente, ma sono oggetti che io ho creato magari per campionature e per mock-up non voglio gettare, e automaticamente diventano parte integrante dell'architettura del laboratorio.
0: Senti, hai qualche deformazione professionale?
1: Allora, io ne ho diverse in realtà. Io provengo da un discorso di allestimento, di creazione di scenografie per vetrine, che ho un'attività che ho avuto per tantissimi anni all'estero, e lo dovrei fare più spesso, però quando vado magari in giro, io sono molto urbana, vivo a Milano, sono molto cittadina, una città che io amo particolarmente, come così come mi piace tanto la natura, ovviamente, no? Mi immergo nella natura. Quelle poche volte che però riesco ad andare magari ad inserirmi in un tessuto urbano a livello di ok, vado in centro perché magari voglio farmi un giro, no? O perché ho bisogno di fare qualcosa, e automaticamente mi soffermo di fronte alle vetrine. E io, ecco, questo per me è un momento di riflessione, quando io vado in giro che magari vorrei essere libera, no? Da qualsiasi tipo di pensiero o di giudizio, automaticamente io, ripeto, cioè vado a vedere le vetrine, mi soffermo, perché poi comunque da lì estraggo sempre un insegnamento.
0: Da piccola che cosa volevi fare?
1: Beh, come tutte le bambine, penso, di quell'epoca, all'inizio la ballerina e poi l'archeologa. Ho sempre desiderato diventare archeologa per poter andare a scoprire, a scavare nelle rovine per trovare i dinosauri.
2: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.

0: tutto al mare, perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Falla con noi.
2: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
1: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
2: Come sempre, dalle 9, in diretta per tutto il giorno.
1: Veniteci a trovare.
2: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
1: angolo Via Odazio.
2: Falla con noi.
1: La radio 50 e 50.
3: Billie Jean is not my lover.
4: Francesca, ti vedo in forma, stai facendo karaoke, scegliendo i brani da sola?
3: No, ecco, proprio in testa, non mi vanno via delle canzoni le più famose, ovviamente di un artista che ancora oggi riesce a dividere il pubblico come pochi altri.
4: Capito, allora oggi ci infiliamo in una delle storie più controverse della cultura pop e non solo.
5: Doc, tratti da una storia vera.
4: Benvenuti o benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, con me c'è Francesca Scherini.
3: Ciao.
4: Oggi ci occupiamo di una figura che non ha bisogno di presentazioni, un artista che ha cambiato il mondo della musica, la danza, l'immaginario collettivo e che allo stesso tempo continua a essere al centro di uno dei dibattiti più accesi degli ultimi decenni. Perché quando si parla di Michael Jackson non si parla soltanto di talento, ma anche di accuse, processi, assoluzioni e tante domande che a distanza di 20 anni non hanno mai smesso di tormentarci. Quindi Francesca, questa volta ho spoilerato.
3: E infatti oggi parliamo di Michael Jackson, The Verdict, docuserie Netflix uscita il 3 giugno del 2026 e composta da 3 episodi, diretta da Nick Green e prodotta da Candle True Stories. La serie ricostruisce il processo del 2005 che vide Michael Jackson imputato di diverse accuse legate alle molestie su minori e successivamente fu poi assolto da tutti i capi d'accusa. La particolarità è che il processo non fu mai filmato, le telecamere erano vietate in aula e quindi il documentario prova a riportarci dentro a quelle udienze attraverso le testimonianze di giurati, avvocati, sia dell'accusa che della difesa, giornalisti e persone che seguirono il caso giorno dopo giorno.
4: Una sorta di ricostruzione giudiziaria che esce sulle piattaforme proprio a pochi mesi di distanza dall'uscita anche del film Michael, che sta sbancando i botteghini e che comunque è stato molto criticato perché diciamo che ricostruisce solo parzialmente la vita di Michael Jackson e ricordiamo anche che è già stato annunciato che in realtà il film avrà una seconda parte, quindi vedremo. Ma tornando al documentario, da una parte c'è sicuramente Michael Jackson, il re del pop, l'artista capace di vendere milioni di dischi e di mobilitare folle ovunque andasse, dall'altra c'è invece un uomo che è seduto al banco degli imputati, accusato in questo caso da Gavin Arvizzo, un ragazzo allora quindicenne che sostiene di aver subito abusi a Neverland. Nel mezzo c'è un circo mediatico gigantesco che trasforma il tribunale di Santa Barbara in uno degli spettacoli più seguiti del pianeta. Siamo nel 2005.
3: La serie torna anche su un altro elemento fondamentale, il documentario Living with Michael Jackson, trasmesso nel 2003. E diciamo che fu proprio quella lunga intervista in cui Jackson parlava apertamente del suo rapporto con i bambini e della vita a Neverland a riaccendere polemiche e sospetti che portarono poi all'indagine e al processo. Guardandolo oggi si ha proprio la sensazione di assistere ad un momento storico, no? Che ha cambiato per sempre la percezione pubblica di Michael Jackson.
4: Ed è proprio questa una delle domande che vorremmo farci al di là delle tesi sull'innocenza e sulla colpevolezza, ovvero quanto conta il processo vero e proprio, quanto invece contano i vari processi mediatici, perché mentre il tribunale cerca di discutere attraverso prove e testimonianze, fuori sappiamo c'erano tifoserie contrapposte, persone convinte della sua innocenza, altre assolutamente certe della sua colpevolezza. Una polarizzazione che, se ci pensiamo, oggi conosciamo benissimo e che probabilmente Michael Jackson ha sperimentato prima di chiunque altro nell'era moderna.
3: Tra l'altro il documentario arriva in un momento particolare, sono passati più di 20 anni dal verdetto di assoluzione. Michael Jackson è morto nel 2009, ma il dibattito non si è mai fermato, anzi continua a riaccendersi ciclicamente tra nuovi documentari, film biografici, testimonianze e prese di posizione del pubblico.
4: E allora iniziamo questa puntata entrando proprio in quella zona grigia

0: era Billie Jean, cantata un po' meglio rispetto a come canticchiavo io prima. Siete ancora all'ascolto di Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, accanto a me c'è Roberta Lippi e oggi stiamo parlando di Michael Jackson The Verdict, la docuserie di Netflix che torna sul processo del 2005 e su una vicenda che a distanza di oltre 20 anni continua a generare discussioni, dubbi, schieramenti, anche direi quasi opposti. Come sempre partiamo da un documentario, ma poi proviamo ad allargare lo sguardo e a ragionare su temi che riguardano tutti noi: il rapporto tra verità e narrazione, il peso dei media, la difficoltà di distinguere i fatti dalle convenzioni personali. E naturalmente ci piacerebbe sapere anche che cosa ne pensate voi, quindi scriveteci come sempre a doc@radiopopolare.it.
1: Perché il caso di Michael Jackson è una di quelle storie che sembrano non finire mai. Da una parte c'è uno degli artisti più influenti della storia della musica, dall'altra accuse gravissime, processi, assoluzioni, documentari e controdocumentari. E forse la cosa che sorprende di più ancora oggi sono le tantissime persone che hanno una posizione molto netta, senza necessariamente conoscere davvero tutti i passaggi della vicenda. Per questo ci è sembrato interessante affiancare alla visione della serie Netflix anche un altro lavoro che prova a raccontare questa storia affrontandola attraverso tutti i livelli di complessità e, dato che ancora una volta, Francesca, c'è un deciso conflitto di interessi, lascio a te presentare il nostro ospite.
0: E allora siamo molto felici di avere con noi Lorenzo Brillo, che insieme a Roberta Lippi ha scritto il podcast Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, un lungo lavoro di ricerca nato proprio da una sua idea ed edito da Voice. Benvenuto.
2: Grazie mille a voi, è un piacere essere qui, vero, sono molto felice.
0: Allora, cominciamo dall'inizio. Diciamo che Michael Jackson è probabilmente una delle figure più raccontate della cultura contemporanea. Tu cosa ne pensi, ad esempio, del documentario di Netflix di cui parliamo oggi e perché hai deciso di proporre a Voice un podcast su di lui? Cosa c'era ancora da dire?
2: Allora, guarda, per rispondere a questa domanda parto prima un po' dal dirti la mia opinione sul documentario di Netflix, perché l'ho visto nei giorni scorsi e devo dirti che il mio giudizio non è molto positivo, anzi, il principale problema è che questo documentario, Michael Jackson il verdetto, ha un problema che accomuna anche altri prodotti di questo tipo, cioè il fatto che c'è un continuo mix fra fatti e opinioni. Quindi delle opinioni, delle interpretazioni vengono presentati come fatti e invece le due cose non vengono in qualche modo invece mai, diciamo così, separate. Ed è invece una cosa che all'interno del podcast io e Roberta abbiamo proprio tenuto a voler fare. Quindi separare i fatti da quelle che poi sono le speculazioni, i bias, i pregiudizi o anche le supposizioni che una persona comunque può avere analizzando questo caso. Il problema è che questo è un po' il problema, diciamo così, di fondo che c'è in tutto questo documentario, e poi ci sono tutta un'altra serie di piccoli problemi che, se abbiamo tempo, giusto qualche secondo, di cui vorrei parlarvi. Il primo è legato al fatto che nel documentario viene intervistato Martin Bashir. Martin Bashir, per chi non lo sapesse, è il giornalista che nel 2003 aveva creato il documentario Living with Michael Jackson, che è poi quel prodotto che avrebbe dato origine al procedimento penale, al processo del 2005, quello di cui si parla appunto nel documentario. Quindi in questo documentario di Netflix noi vediamo Martin Bashir, però non viene detto nient'altro su di lui, cioè lui parla appunto di quei mesi che ha trascorso insieme a Michael. Peccato però che nel documentario non venga ad esempio detto quello che è stato il rapporto di Martin Bashir con la principessa Diana, perché lo ricordiamo, Martin Bashir era riuscito a ottenere l'intervista che era poi diventata lo scoop del secolo, per intenderci quella in cui Diana dice che il matrimonio era un po' troppo affollato, che c'erano 3 persone all'interno di quel matrimonio, riferendosi a Camilla, e avevo ottenuto questa intervista con dei raggiri, facendo credere a Diana che ci fosse un complotto addirittura per toglierle la vita. E Diana, sull'onda insomma di questa emotività, aveva poi fatto quella rivelazione che era stato un errore di comunicazione in realtà enorme per la principessa Diana e anche nei suoi rapporti con la famiglia reale britannica. Ovviamente tutte queste cose nel documentario non ci sono, come non c'è il controdocumentario, a Living with Michael Jackson, perché Michael Jackson aveva l'abitudine di farsi riprendere nella sua vita da un assistente personale che in pratica filmava un po' tutte le sue vicissitudini, cioè qualunque cosa lui facesse. Quindi con il controdocumentario che si chiama Michael Jackson, il filmato che non avresti mai dovuto vedere, noi vediamo tutte quelle scene, quei dietro le quinte che Bashir nel suo documentario del 2003 aveva invece tagliato. E guardando quel documentario si può notare che il giornalista avesse fatto un lavoro di taglia e cucilo, diciamo, all'interno del podcast Danni Irreversibili, quasi degno di un Oscar, perché è andato praticamente a togliere tutti quegli elementi che potevano andare invece a favore di Michael Jackson, privilegiando gli aspetti più sensibili. Sensazionalistici. E così ti rispondo anche un po' all'altra domanda. Il motivo per cui ho deciso di fare questo podcast è che secondo me la vicenda Jackson è, come dicevi tu Francesca, è stata raccontata molto. Però in che modo è stata raccontata? È stata raccontata spesso fra due estremi. Da una parte chi appunto ha un atteggiamento molto colpevolista nei suoi confronti e dall'altra chi ha un atteggiamento esageratamente innocentista, e quindi fra questi due estremi io non ho mai trovato dei prodotti che andassero invece ad esplorare quelle che sono un po' le zone grigie. E per ritornare sempre al documentario di Netflix, questo tipo di documentari vengono fatte delle manipolazioni che io definisco un po' subdole. Ad esempio nel racconto ogni tanto vengono, appunto, si fanno vedere queste immagini di Jackson, immagini terribili, scatti rubati, la sua faccia quasi deturpata, cioè degli scatti rubati che mettono in evidenza la sofferenza della pop star. Oppure quando si fanno vedere gli interni di Neverland ci sono delle musichette horror che accompagnano quei filmati. Quindi viene fatto tutto un lavoro per andare poi in una direzione ben specifica, ma questo lo vediamo anche nella scelta degli ospiti. Agli intervistati chi punta il dito contro Jackson sono solitamente avvocati, giornalisti. Chi invece, tra virgolette, lo difende sono o fan che vengono, diciamo così, definiti fanatici, vengono tratteggiati come persone fanatiche, oppure gli amici della famiglia Jackson. Quindi anche qui notiamo che c'è uno squilibrio, ed è uno squilibrio molto sottile da notare. Quando si vede il documentario magari non è la prima cosa che si pensa, però se uno ci presta particolare attenzione nota che insomma viene fatto un lavoro che, nonostante il documentario voglia presentarsi come imparziale, non lo è affatto dal mio punto di vista. E invece Danni Irreversibili, il podcast con appunto Roberta, va proprio in una direzione opposta, cerca di essere imparziale, di esplorare le zone grigie e soprattutto di dare una dignità a questo caso, che non è stato solo un circo mediatico, è stato un caso che ci può insegnare tante cose nel nostro rapporto con appunto le celebrità, nella manipolazione dei media, il livello di informazione con cui abbiamo a che fare.
0: Ecco, e sia nel podcast che nel documentario di Netflix c'è un tema, no, che ricorre, cioè il processo mediatico. In certi momenti sembra proprio che il dibattito pubblico abbia avuto un peso quasi pari a quello delle aule di tribunali, come è successo anche in altri casi noti, mi viene in mente sì. Johnny Depp, per esempio. Ecco, quanto conta secondo te questo aspetto?
2: Ma questo aspetto ha contato tantissimo in questo caso, nel processo, e ha contato tantissimo a livello di percezione dell'immagine di Jackson, la percezione pubblica dell'immagine di Jackson. Dobbiamo tener conto che, noi lo diciamo ampiamente all'interno del podcast, le telecamere non erano ammesse in aula, quindi tutto il racconto di quel processo è un racconto filtrato dai media. E in quegli anni, nel 2005, diciamo che i media tradizionali avevano ancora una notevole influenza, quindi per informarsi su questo caso il pubblico statunitense, ma più in generale quello mondiale, doveva fare affidamento a questi giornali, ai giornali, ma anche ai telegiornali, a dei programmi televisivi. Vi voglio ricordare che addirittura veniva mandata in onda una sorta di serie TV che ricostruiva ciò che accadeva in aula in maniera quotidiana, giorno per giorno. Quindi tutto questo ha, diciamo così, creato ancora di più, no, sensazionalismo intorno al caso, ha plasmato in qualche modo anche la percezione dell'opinione pubblica ed è diventato un vero e proprio circo mediatico. E Io vorrei anche aggiungere che il caso Jackson è molto affascinante perché questo viene riconosciuto un po' da tutti, è sicuramente stata una delle più grandi celebrità di tutti i tempi, dell'era moderna perlomeno. E quindi quando si parla della sua vita o delle sue vicende, tutto è amplificato all'ennesima potenza. L'ascesa di Jackson è stata vertiginosa, dei picchi che probabilmente sono irraggiungibili al giorno d'oggi, saranno irraggiungibili, ma anche la discesa, la caduta è stata rovinosa. Quindi noi abbiamo amplificati tutti questi aspetti che ovviamente sono il pane quotidiano per poi i giornali o i programmi TV, il cui unico scopo è quello di generare ascolti, audience, oppure far vendere i giornali.
1: Vabbè, senti, lo sappiamo anche perché ci abbiamo trascorso insieme le notti, che questo è un lavoro in cui noi ci siamo molto confrontati, no? Ed è capitato anche di discutere, e forse questo è il senso del lavoro che alla fine è uscito, cioè dare una fotografia dei fatti. Tu credi che le persone abbiano capito qualcosa di più ascoltando il podcast?
2: Sì, confermo quello che dici tu, Roby, che appunto abbiamo passato le notti, ed è anche a mio avviso è uno dei motivi per cui secondo me il podcast poi è venuto fuori bene. E secondo me le persone si sono portate a casa qualcosa, perché il nostro scopo fin dall'inizio non è mai stato solo quello di raccontare le vicende di una celebrità, il che può essere visto anche come un argomento un po' futile, un po' banale. Il nostro scopo fin dall'inizio è sempre stato quello di ampliare lo sguardo, di ampliarlo in maniera molto importante, di andare a toccare altre tematiche, come dicevo prima, ad esempio il livello dell'informazione, la manipolazione dei media, oppure anche comunque quelli che sono degli altri casi che si intrecciano a questo. Noi nella puntata 8 citiamo ad esempio gli Epstein Files, quindi il modo in cui magari i media a volte distolgano l'attenzione da alcuni casi ponendola su altri e chissà per quali motivi. Quindi noi tocchiamo delle tematiche che vanno ben al di là della vicenda, vanno ben al di là del caso, e secondo me abbiamo restituito una dignità a tutta questa vicenda, che ripeto non è stata solo un circo mediatico, è comunque una vicenda che ci può sicuramente insegnare qualcosa e che ci può soprattutto far riflettere. Quindi secondo me sì, abbiamo dato qualcosa agli ascoltatori, e anche nei commenti che comunque ci sono arrivati ho notato comunque insomma grandi apprezzamenti da questo punto di vista.
0: Ecco, l'abbiamo detto e lo ribadiamo ancora, diciamo che ancora oggi Michael Jackson continua a dividere profondamente le persone, no? Ci sono i fan che lo difendono senza esitazioni, persone che invece sono convinte della sua colpevolezza. Nel podcast voi affrontate proprio anche la questione dei bias. Che cosa hai imparato tu personalmente, no, sul modo in cui costruiamo le nostre convinzioni da questa esperienza e dal fatto che segui comunque Michael Jackson da tantissimi anni?
2: Ma io ho imparato che sicuramente la parte dei bias e dei pregiudizi è uno dei cuori del podcast, diciamo così. Ce ne sono tanti, però quello è uno proprio degli elementi centrali, perché comunque noi ovviamente anche in maniera inconscia analizziamo i fatti che si verificano nella nostra vita o anche dei casi di cronaca che leggiamo, che possiamo ascoltare in un podcast o comunque vedere in un telegiornale, secondo le nostre percezioni, secondo quelli che sono i nostri pregiudizi. E quindi sicuramente nella vicenda di Jackson, che è così polarizzante, c'è chi metterà insieme tutti gli elementi per andare in una direzione di colpevolezza e chi invece metterà insieme degli altri elementi per andare nella direzione dell'innocenza. Che questo poi è anche stata la difficoltà, ma anche il grande pregio di questo podcast. Per quanto riguarda gli anni di studio di Michael Jackson, io posso dirti che questo pregiudizio nei suoi confronti è stato sempre molto forte, indubbiamente. Io vorrei ricordare che fino a qualche anno fa, parlo forse di una quindicina di anni fa almeno, ma anche meno, quasi tutti erano convinti che Michael Jackson si fosse sbarcato con la candeggina, cioè che è una cosa molto forte. I media ci avevano convinto che Michael Jackson fosse razzista, non volesse essere nero. Cioè, quindi ovvio che quando ci sono delle tematiche così forti che emergono, c'è un pregiudizio così forte, il caso diventa per forza di cose affascinante, perché ci fa riflettere, ci fa analizzare degli altri temi. Oggi sarebbe impensabile, poter dire di un personaggio celebre che si sbianchi la pelle con dei prodotti, ma anche perché sappiamo che non esistono. Eppure a quegli anni sembra che su Michael Jackson qualunque cosa, qualunque tipo di accusa facesse presa. Il pregiudizio più forte che c'è stato nei suoi confronti è sicuramente dovuto all'aspetto che nel corso degli anni lui ha costruito della propria immagine, quindi vari interventi di chirurgia estetica, eccetera. Cioè, un po' il discorso, il pregiudizio è: se ha fatto questo al suo viso, si è rifatto il naso così tante volte, cosa mi vieta di pensare che possa aver fatto anche altro, come ad esempio essersi sbiancato la pelle, o per andare invece nel criminale, atti appunto di molestie nei confronti di minori. Cioè, diciamo che questa cosa è stata un pregiudizio molto forte, quindi bisogna un po' slegarsi da tutti questi pregiudizi e andare a vedere invece i fatti. I fatti è quello che dicono, perché questa vicenda è stata molto polarizzata. Da una parte, come dicevamo, i fan, che una certa percentuale di fan, non tutti, questo ci tengo a dirlo, che sono molto estremisti, che non accettano assolutamente di poter sentire nulla distorto nei confronti di Michael. Ce ne sono alcuni, ad esempio, che dicono che no, non si è fatto interventi di chirurgia estetica, per farvi capire. E dall'altra però invece c'è un atteggiamento della stampa, di molta, di buona parte della stampa, di critici, che è sempre stata molto negativa nei confronti di Jackson. Di Jackson subito dopo Thriller si è sempre parlato di flop per ogni suo album. Se noi oggi andiamo a vedere le classifiche, quegli album sono ancora in classifica, e non solo, sono tra i più venduti di sempre, nonostante Thriller ovviamente sia il più venduto. Gli album più venduto, cioè, lo dice la parola stessa, ce ne può essere solo uno. Certo. Però gli altri sono comunque all'interno di quella classifica. Se vediamo il film al cinema, guarda, questo è un esempio che secondo me fa capire anche molto. Noi siamo passati dalle recensioni del The Guardian e BBC che ci dicevano che addirittura saremmo scappati dal cinema, talmente il film era noioso e soporifero, alle recensioni invece del pubblico e agli incassi, che si accingono quasi a superare il miliardo. Non solo è diventato il biopic più visto musicale, ma potrebbe diventare quello più visto di tutti i generi, quindi superando anche Oppenheimer. Cioè, c'è questa polarizzazione, queste estremizzazioni sono veramente molto forti, ed è ovvio che poi le persone sorgano dei dubbi: ma dove sta la verità? Cioè, qual è la via di mezzo? Questa via di mezzo non c'è mai, e questo podcast cerca proprio di percorrere quella via di mezzo.
0: E allora, per chiudere, perché purtroppo, anche se insomma è una discussione molto molto interessante, non abbiamo più tempo, ricordaci dove lo possiamo ascoltare questo podcast.
2: Sì, potete ascoltarlo su tutte le piattaforme d'ascolto in maniera gratuita, quindi Spotify, Apple, Amazon, insomma lo trovate veramente ovunque, e io spero, insomma, per chi ancora non l'avesse ascoltato, che gli venga data una possibilità a questo podcast, ecco, perché secondo me merita. Io ovviamente sono di parte e insomma spero che vi possa piacere.
1: Grazie davvero di essere stato con noi.
2: Grazie, ciao.

0: rientriamo da questo brano Man in the Mirror, Michael Jackson. Siamo di nuovo qui ad Hoc tratti della nostra vera. Oggi abbiamo parlato, stiamo parlando di Michael Jackson The Verdict, la docuserie Netflix che ricostruisce il processo del 2005 e prova a riportarci dentro a una delle vicende giudiziarie più discusse e divisive della cultura contemporanea. Un racconto che, come abbiamo visto, non riguarda solo un artista straordinario e controverso, appunto, ma anche il modo in cui i media, l'opinione pubblica, la giustizia si intrecciano quando al centro c'è una figura così enorme, gigantesca come Jackson. Allora vi chiediamo, voi come avete vissuto quella storia? Come la vivete ancora adesso? Che idea vi siete fatti nel tempo? Siete informati sui nuovi sviluppi? Scriveteci come sempre ad hoc@radiopopolare.it.
1: E ricordiamo che anche che questo è uno di quei casi che non si esauriscono mai davvero. Ogni nuova produzione, ogni documentario, ogni podcast, vi abbiamo appena consigliato anche il podcast investigativo che ricostruisce il caso davvero oltre ai titoli di coda e si intitola Danni irreversibili. Diciamo che ad ogni produzione praticamente si riaprono domande, ci sono nuove ricostruzioni, ci sono interpretazioni diverse.
0: Esatto, oggi siamo dentro una storia che continua a far discutere da più di 20 anni, dobbiamo dirlo Francesca, il caso Michael Jackson è uno di quelli che mette in crisi anche il modo in cui siamo abituati a leggere la realtà. Da una parte abbiamo il mito, dall'altra abbiamo le accuse, in mezzo ci sono i processi, c'è stata la soluzione e poi tutto quello che si è sedimentato nell'immaginario collettivo. Ci sono altre accuse che sono arrivate proprio in questi mesi, ad esempio quella della famiglia Cascio. C'è tanto da dire, ma c'è anche da fare qualche riflessione che va oltre al tema dell'innocenza e della colpevolezza, che è quello che abbiamo cercato di fare nel podcast Danni irreversibili, il caso Michael Jackson appunto.
1: Molta ricerca e molti colpi di scena in quel lavoro. D'altra parte questa è una storia che resta aperta anche perché ogni generazione la riscopre in modo diverso. Chi lo ha vissuto da contemporaneo, chi lo conosce solo attraverso i social, chi lo ha incontrato attraverso i documentari usciti negli anni successivi, e tanta teoria del complotto che a volte teoria non è.
0: E allora per questa puntata vi salutiamo così, restando dentro a questa atmosfera sospesa tra musica, domande che non hanno una risposta, anche perché a volte i documentari non servono a chiudere le storie ma proprio a farci restare dentro alle domande, e voi sapete che vi diciamo sempre di farne tante.
1: Buona settimana.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Sì, ma prima ci siamo noi. Ci siamo noi che, come ogni domenica, vi teniamo compagnia con varie ed eventuali cagate o cazzate o cavolate o insomma amenità che di solito siamo usi trarre dal mondo che ci circonda, da quello che un po' capita, e poi condividiamo con voi una proposta di scaletta, cosa per la quale vi do i nostri recapiti: 331 621 4013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono Pier Giorgio Pardo, questo è Mashup e l'argomento di oggi è un omaggio a un governo che ci dà sempre grandi, grandi spunti.

Ed era la love theme tra George e Donald, e l'argomento di oggi sono le fotografie. Se avete dei brani, delle istantanee, delle proposte che possano centrare col tema, mandateci le vostre fotografie, le vostre idee di ritratto o di paesaggio. Insomma, parliamo di fotografie qui a Meshup, e questa è una Kodak, che era poi anche la marca che citava Lucia Cassini, ed è Willy Peyote.

0: una sfida d'oltranza persa col telefono, il telefono col quale mettersi in contatto quando l'amore finisce o l'amore ti lascia un po' al palo o all'angolo e tu sei lì a implorare una foto. State avendo delle splendide idee, ma prima vorrei salutare Tascia e Sole, che dicono bella Pardo, è bella lì anche a voi, e vi dedico un altro brano dalla colonna sonora di una tormentata storia d'amore e si chiama Selfie col boia.
1: Normale, se io lo incontro al caffè o al cinema non me ne accorgo mica che è un boia.
2: A me in fondo mi è simpatico.
1: Sì?

il più forte. Per chi trova spunto dalla sua cattiva sorte, Harry c'è infamato, adesso spacco e mangia morte. Per chi trova spunto dalla sua cattiva sorte, il reddito è la legge del più forte.

Rosalita, hai capito benissimo il tema della puntata, presto arriveremo alla tua richiesta, ma prima voglio evadere quella di Jus, che ha scelto uno dei pezzi, a proposito di fotografie, che amo di più. Avete fatto dei selfie col boia? Avete implorato qualcuno per una fotografia? Fatevi sotto.

E nello spirito di questa trasmissione che si chiama Mashup, abbiamo lasciato che Simon e Garfunkel mashupassero la loro Kodachrome con Madlinera, tratto dal mitico concerto a Central Park. Ebbene, rimaniamo un po' in America con questo mood che sta tra il country e il pop, per andare incontro alla richiesta di Rosalita, che anche questa riguarda la fotografia e il fiume di lacrime. È quello che probabilmente avrà versato la nostra Fountain of Sorrow, Jackson Browne.

Mauro, mi chiedono di trasferirmi in Inghilterra perché c'è un brano che parla di fotografie che ha quel tocco di gotico di cui non possiamo fare a meno, anche se domenica. Questa è Pictures of You dei Cure. Anche Nicola. Che Mauro ne ha chiesta un'altra in realtà, e adesso arriva.

Se state viaggiando in macchina come qualcuno che ci scrive che torna dalla Valsesia. Se siete lì che scattate fotografie mentali, potete anche comunicarcelo e intanto noi andiamo avanti con un'altra richiesta che non è My favorite picture of you, but the first picture of you. Loro erano i Lotus Eaters.

0: The First Picture of You, chiestaci da Linda. Noi stiamo parlando di fotografie perché, beh, è un po' l'argomento tra gossip e politica estera della settimana. E adesso un po' di pubblicità e poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato, sul filo di un flash.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, è tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo

0: Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
1: Quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: E siamo ritornati. Seguiamo la pellicola, seguiamo i flash, seguiamo gli obiettivi, che è parlare oggi di fotografie. Questa ce l'avete chiesta in tanti, almeno in 4.

Ed è la musica italiana d'alta classe e rimaniamo proprio in tema di fotografie. Bene, adesso è il momento di tornare al rock. Qualcuno ci ha chiesto di farci degli scatti. Non occorre che implori, ci arriviamo anche così.

L'estate magica e litigarella di Giorgia e Donald, e continuiamo a rimanere un po' in un mondo, un po' negli interessi, no? Nelle priorità di Donald, cioè la popolazione sudamericana, e ci suggerisce Anna, giustamente, che la canzone perfetta è Deve tirar mas foto, e come darle torto.

Milano. Sicuramente il concerto preferito di Donald, questo qui, cioè quello con Bad Bunny e a un certo punto Lady Gaga. Ma vabbè, è un po' una fotoromanza quella che si sta strotolando nel tempo tra America, Italia. E me l'avete chiesto questo pezzo e avete fatto benissimo, perché è un pezzo storico, perché parla di fotoromanzi, perché Gianna Nannini è grandissima e per Martina che sta tornando dalla Valsesia e Mauro, questa è fotoromanza.

finiamo sotto le bombe. A proposito di presidenti, immagini e megalomania, questa era più sul Berlusca, ma insomma è la stessa sostanza, eh? Un brano di Famiglia Rossi.

Sì, si comincia con le foto e i cartelli e poi si va a finire con le guerre. È sempre una questione di camere. E questa è una bellissima scelta di Eliana, che ci riporta al cuore obiettivo della questione, sono gli editors.

state chiedendo tantissime cose, tutte molto belle. C'è tempo per un altro paio di pezzi. Questo ce l'ha chiesto Mauro un po' di tempo fa, ma è il momento giusto. Ci fa rimanere in Inghilterra, ma con un salto indietro nel tempo, non tantissimo grande come quello che faremo dopo, ma comunque un salto c'è. Però sai, sono quei periodi in cui fai dei ritratti, fai delle immagini attraverso le Polaroid, e se sei un gentleman te la porti dietro. Japan, Gentlemen Take Polaroids. Mauro, per te.

E siamo ai titoli di coda, devo salutare un po' di persone, Pierangela, Ugo, Martina, poi chi abbiamo? Ne abbiamo tanti, Raffi, Mauro, eccetera, eccetera, Linus Van Pelt, Fulvio, Nicola, Caterina, bene, insomma, grazie a tutti, non riesco a passare proprio tutte le dediche, però sono contento che abbiate partecipato così tanto, vi auguro ancora buona domenica e chiudo con una signora proposta, anche perché è un po' il loro periodo questo.

0: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: Popolare Network.

0: Stati Uniti-Iran, trattative interrotte. La delegazione iraniana ha lasciato la Svizzera al termine della prima giornata di colloqui dopo l'ennesima minaccia di Trump. Se non riaprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto il presidente americano in un'intervista a Fox. L'altro nodo è Libano per gli iraniani. Senza la fine degli attacchi israeliani non ci sarà accordo. Meloni cerca di dimenticare la lite con Trump e va a un raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice la presidente del Consiglio. Anche Salvini e Tajani provano a minimizzare, ma pesa l'errore del rapporto strategico con Donald Trump. Francia, per l'ondata di caldo, cancellati numerosi concerti al Festival della Musica, vietata anche la distribuzione di alcolici. Anche in Italia picchi di caldo tra Piemonte e Lombardia. Nella milanese a San Giuliano 40.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica da ieri pomeriggio, raggiunto il massimo carico annuale, dice la società che gestisce la rete. Buongiorno dalla redazione, buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, come sentivate apriamo con i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti ed Iran, perché poco fa la delegazione iraniana ha annunciato di aver lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Se non aprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti. Una giornata che in realtà era iniziata con l'ottimismo di J.D. Vance, che guida la delegazione americana. Abbiamo fatto progressi, speriamo di farne altri, aveva detto a metà pomeriggio il vicepresidente degli Stati Uniti. Il servizio.
1: I colloqui tra Washington e Teheran, oggi in Svizzera, sono durati 80 minuti e sono finiti in malo modo. La delegazione iraniana ha lasciato il tavolo delle trattative in segno di protesta per le continue minacce di Trump. I negoziati sono stati interrotti e si torna allo stallo. Il memorandum di Islamabad tra Washington e Teheran prevede l'impegno a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, prevede la fine dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma i recenti scontri tra Israele e Hezbollah in Libano hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello stretto, ma i dati di tracciamento mostrano che le navi continuano a transitarli. Gli Stati Uniti avrebbero voluto che il primo round di colloqui si fosse concluso con un invito iraniano agli ispettori delle Nazioni Unite a visitare i suoi siti nucleari, che erano stati bombardati a giugno 2025 dagli Stati Uniti e Israele. Ma i desideri di Trump non si sono avverati. Durante la prima sessione di colloqui non si è parlato di nucleare, l'attenzione si è concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa sul Libano. In Svizzera c'era anche il direttore generale della società petrolifera iraniana, secondo cui oggi si è discusso della revoca delle sanzioni petrolifere. Il blocco navale statunitense è stato revocato e l'Iran ha iniziato a esportare petrolio. Negli ultimi giorni quasi la metà del petrolio estratto è stata esportata e dopo la piena attuazione del memorandum le esportazioni iraniane riprenderanno senza interruzioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: L'altro nodo delle trattative, come dicevamo, come sentivate, è il Libano. L'Iran chiede la fine degli attacchi israeliani, ma oggi da Tel Aviv prima il ministro di ultradestra Smotrich, poi lo stesso Netanyahu, ha ribadito che Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Nelle scorse ore sono continuati i raid israeliani sul sud del paese, sono almeno 7 le vittime. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista, scrittore, esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
3: Durerà almeno il tempo di questo negoziato.
2: Può essere un incidente, una provocazione israeliana. israeliana o una provocazione anche di Hezbollah e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano, sia la questione dell'Iran.
0: Dal governo italiano veniamo alla politica italiana. I due vice premier, Salvini e Tajani, provano a chiudere il caso Meloni e Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, ha detto Salvini da Milano. Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme, ha detto il leader leghista, che oggi ha convocato i suoi elettori milanesi al gazebo per indicare il loro candidato sindaco preferito da Forza Italia. Per Tajani i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, durano da secoli, i dossier aperti continueranno ad andare avanti, ha detto il vice premier. Giorgia Meloni oggi a sorpresa ha fatto visita al raduno degli alpini a Cemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la presidente del Consiglio. Come ne esce Meloni da questo scontro con Donald Trump? Lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
3: Io direi che complessivamente non ne esce bene, per tre motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe che possono diventare molto radicali.
0: Domani la Camera voterà il piano casa del governo Meloni. Le ultime modifiche hanno riguardato la cancellazione della corsia preferenziale per i fondi immobiliari stranieri. La maggioranza l'ha cancellata per non scontentare i costruttori italiani. Nel merito, gli alloggi a prezzo concordato dovrebbero riguardare il 70% degli interventi, ma non c'è quasi nulla per le fasce più povere della popolazione. Un piano insufficiente, lo hanno definito i sindacati inquilini. Leo Spinelli è il segretario lombardo del SICET.
4: Beh, intanto parte da un punto di vista che è totalmente sbagliato, non interviene sulla domanda abitativa debole, che vuol dire 650.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, di cui 67.000 in Lombardia, non aumenta le case popolari, anzi le diminuisce. Il piano è quello di recuperare gli alloggi sfitti, anche se le risorse non ci sono, però si dice di recuperare gli alloggi sfitti di edilizia pubblica, ma questi alloggi poi, quando anche recuperati, verrebbero destinati al cosiddetto housing sociale, cioè a quei redditi superiori a quelli di quelli che stanno in graduatoria, quindi ai 16.000 euro. Poi c'è tutta un'operazione sui 100.000 alloggi da costruire in 10 anni che prevedeva, perché sono state fatte alcune modifiche in corso di discussione parlamentare, degli interventi di fondi stranieri di investimento, di un fondo di rotazione, che vuol dire sostanzialmente far intervenire il privato per far costruire alloggi che teoricamente sarebbero a un prezzo sotto mercato, ma che in realtà saranno comunque irraggiungibili per la stragrande maggioranza di chi ha un problema abitativo.
0: Andiamo ora in Gran Bretagna, perché già nelle prossime ore potrebbe cambiare la guida del paese. Il destino del premier Starmer sembra segnato dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
5: I segnali ci sono tutti e lunedì potrebbe arrivare l'annuncio. Keir Starmer ha capito che questo è il momento di farsi da parte.
6: There isn't a leadership contest at the moment.
5: Fino a venerdì scorso, dopo la vittoria di Andy Burnham nelle suppletive di Macclesfield, il premier parlava così.
6: But if there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
5: Intenzionato a sfidare chiunque per la leadership del partito e del paese, ma i toni all'interno del governo sono cambiati rapidamente.
7: And that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before, but I know that he's a prime minister who always puts country first.
5: Starmer riflette sulla realtà politica, diceva il segretario per l'economia Peter Kyle in un'intervista alla BBC domenica mattina. Una corsa alla leadership vedrebbe Starmer sconfitto e rischierebbe di trascinare il Regno Unito nell'instabilità. I suoi alleati gli consigliano di tracciare un percorso per un passaggio di consegne ordinato. Insomma, il tappo a Westminster sta per saltare. E ci si è messo, ovviamente, anche Donald Trump. Starmer si dimetterà, ha scritto sul social Truth, ha fallito sull'immigrazione e sulle politiche energetiche. Gli auguro il meglio, ha concluso il presidente americano.
0: E ora invece ci spostiamo in Francia per la giornata della festa della musica, arrivata alla 45esima edizione, un grande evento musicale, culturale, alle prese quest'anno però con il caldo estremo che ha fatto annullare diversi eventi e ha imposto una serie di limitazioni. Ci colleghiamo in diretta con Parigi, Veronica Gennari. Veronica.
8: Buonasera, sì, infatti in questo momento mi trovo a Parigi in piena fête de la musique. Effettivamente anche qui, come in Italia, il caldo è veramente importante. 35 dipartimenti francesi si trovano in vigilanza rossa proprio per le temperature elevate, e questo ovviamente ha comportato un cambiamento nello svolgimento abituale della Fête de la Musique, che in alcune città come per esempio Nanterre.
0: Veronica, ci sente? Abbiamo perso la comunicazione, adesso vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento con la nostra Veronica Gennari. Veronica, ci senti?
8: Mi sento.
0: Eccoti, sei tornata, stavi dicendo.
8: Sì, scusate, effettivamente, come dicevo, mi trovo nel pieno centro della Fête de la Musique a Parigi, quindi anche la connessione effettivamente è difficile. Stavo dicendo che anche qui in Francia, come in Italia, le temperature sono veramente proibitive, quindi questo ha ovviamente impattato sulla Fête de la Musique, sul svolgimento abituale dell'evento. In alcune città, come per esempio Nanterre, alle porte di Parigi, la festa è stata totalmente annullata, mentre in altre città è stata rimandata stasera, quindi quando le temperature saranno meno proibitive. A Parigi la festa è stata mantenuta tutto il pomeriggio fino a mezzanotte, quindi come di consuetudine, ma con alcune accortezze. Alcuni cortei
0: ancora
8: sono stati annullati, così come
0: Ancora qualche difficoltà di collegamento, Veronica. Noi ci dobbiamo però fermare qui con il collegamento da Parigi. Ti ringraziamo. Insomma, gli altri divieti riguardano ad esempio la distribuzione di alcol. Ci dobbiamo fermare qui perché andiamo in Italia, in particolare a San Giuliano Milanese, dove è tornata solo nel tardo pomeriggio l'energia elettrica e migliaia di persone erano rimaste senza energia elettrica da ieri, secondo quanto comunicato da Due Reti, la società che gestisce la rete di distribuzione cittadine. Ieri è stato raggiunto il massimo carico annuale sulle infrastrutture elettriche, con un aumento dei consumi pari al 38% rispetto alla settimana precedente. Anche il comune e la polizia locale erano isolati. Il sovraccarico ha provocato a catena guasti su tre dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. I tecnici sono ancora al lavoro, potrebbero esserci nuovi blackout localizzati. Ascoltiamo Laura Grechi, che è una consigliera comunale e abitante di San Giuliano Milanese.
9: In questo momento sembrerebbe che la situazione sia rientrata, però è chiaro che è stato veramente pesante. Questo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché già in queste settimane, da che incominciava a fare caldo e la gente incominciava ad utilizzare di più i condizionatori, già c'erano stati creati diversi blackout sia in centro città che nelle frazioni, come la mia per esempio a Zivido. Siamo in 10.000 abitanti, quindi è un quarto della popolazione sangiulianese, e poi ne abbiamo avuti tantissimi tantissimi in queste settimane, di blackout di entità estremamente minore, mai fino a 14 ore ovviamente, e quindi comunque già diverse segnalazioni erano state fatte. Oltretutto mi preme segnalare che non è neanche il primo anno, quindi già anche negli anni passati questo tema c'è sempre stato, ovviamente di minore entità. Oggi, tra ieri e oggi, c'è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spaccato tutto evidentemente e ci ha lasciato in questa situazione di disagio per tantissime ore. Quindi secondo me adesso, ok, il problema è rientrato, siamo tutti felici, c'è da capire quali sono le responsabilità, cioè se il comune sapesse o non sapesse di queste problematiche, se Due Reti, che è l'azienda che gestisce questi sistemi elettrici, sapesse o non sapesse della problematica che si sarebbe riscontrata, e perché nessuno ha fatto niente.
0: Roberto Maggioni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
10: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
14: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
15: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
14: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
15: Affitti brevi, tranquillità lunga.
16: Oh, allora, giusto il tempo di sistemare il microfono, i volumi del microfono.
17: Mettere le cuffie.
18: Mettere a posto, esatto, il microfono.
16: E prepararci.
18: Prepararci.
16: Allora, io una settimana.
18: Accendere, no.
16: Allora,
18: accendiamo, no, il riscaldamento. Sì.
16: L'aria condizionata. Secondo me è accesa.
18: Ma è giusto sul refresh.
16: Secondo me è tutto giusto. Adesso vado a verificare.
18: A verificare, ecco.
16: È una settimana che aspetto questo momento. E tu dici, vabbè, ma con Sud e Dos è sempre così. Si aspetta la settimana per l'arrivo delle, diciamo, dopo il GR delle 19.30, di questo momento che è un po' la svolta, no? È un po' la salva, un po' ti regala questi tempi supplementari.
18: Sì.
16: Ma non è per questo. È per questa.
19: Sta chiudendo.
20: Go!
19: Sta chiudendo. Sta chiudendo. Sta chiudendo.
20: Sta chiudendo.
19: Sta chiudendo.
16: A lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me, allora,
19: sta chiudendo.
20: Go!
19: Sta chiudendo.
20: Go!
19: Sta chiudendo.
20: Go!
19: Sta chiudendo.
20: Go!
19: Sta chiudendo.
20: Go!
19: Sta chiudendo.
16: Non riesco ad arrivare a quella tonalità lì, eh. Ho una settimana sola per portarmi al passo, perché questa è la penultima puntata di Su The Goal, ed è anche la penultima puntata di, insomma, di qualsiasi derivazione di Su The Oscar, Gaia Grassi.
18: Sei disperato?
16: Sono abbastanza disperato, quindi ho tutta l'intenzione di godermele al massimo, sappilo. Del resto abbiamo apparecchiato anche oggi una puntata.
18: Niente,
16: pazzesca.
18: Niente, male.
16: Siamo pieni di cose, siamo pieni di gente stupenda, tra l'altro. Hai notato come attiriamo ospiti clamorosi?
18: Attiriamo, cioè, anche ospiti quando... belli.
16: Ma belli,
18: sì, vogliamo dire che... No dai, non pecchiamo non, di presunzione.
16: No, però sì.
18: Diciamo che
16: io,
18: no, io caso vuoi... No dai, pecchiamo di presunzione.
16: Pecchiamo di presunzione. Cioè è difficile battere gli ospiti di Su The Dos in generale, e di Su The Goal in particolare. Adesso ve ne accorgerete. Questa settimana, vabbè, ovviamente, per chi si fosse perso domenica scorsa,
18: sì,
16: Su The Dos è stato trasformato in Su The Goal.
18: Certo, perché quando c'è lo sport... Non ho capito perché, pensino che lo
16: gli eventi internazionali
18: sportivi, non gli altri, quelli sportivi siano affidati a noi come se fossimo, non lo so come mai in effetti, però c'è da dire che tu hai iniziato a correre, ci voleva probabilmente Su The Goal. Allora vi devo dire una cosa, ragazzi,
16: aspetta, andiamo
18: l'altro
16: con
18: giorno,
16: andiamo
18: l'altro
16: con
18: giorno
16: che
18: Matteo
16: casino.
18: Mi ha mandato un messaggio,
16: sì, l'altro giorno, ormai sono tre settimane,
18: no, questo okay. Di pochi giorni fa, sì, mi ha mandato un messaggio dicendo no niente, ho appena finito di correre. E ha fatto uno stacco di quelli teatrali apposta per evidenziare il fatto che stava correndo, come ormai ha preso questo impegno da tre settimane. È da settembre che lo dicevi. Meglio
16: ce l'ho fatta,
18: tardi che mai, però è iniziato in un momento che diciamo non è quello più adatto
16: allora,
18: per
16: lascia perdere.
18: Un'attività sportiva.
16: Che credo da ieri. E che per credo, intendo che lo creda la mia bilancia, di aver perso 1,4 kg di liquidi praticamente, perché questo è non una grande idea come periodo, però poi quando inizi non è che puoi lasciare lì. Tra l'altro, a proposito, saluto Mr. Lampascione, perché è vero, Su The Goal, adesso poi vi spieghiamo perché siamo diventati Su The Goal, bene, questa volta senza interruzioni, ma anche la versione Suda Addos, in cui Suda
18: male.
16: Sta per sudare
18: sì,
16: in questi
18: sì,
16: giorni,
18: ragione,
16: è abbastanza
18: Lampash,
16: sentito.
18: Lampash.
16: State anche voi in un bagno di studio. Io, guarda, io, allora, quando è che è iniziata sta roba? Perché andrà avanti tanto. Io odio già il caldo. L'estate è iniziata,
18: guarda,
16: oggi.
18: Io non mi sono mai lamentata del caldo.
16: No, io
18: non
16: sì,
18: amo
16: sì.
18: lamentarmi. Preferisco l'estate all'inverno, nel senso che preferisco il caldo a quando c'è pioggia, umidità, eccetera, eccetera. Ma cioè, devo ammettere che mi sono su al limite.
16: Sei già al limite tu, figurati io come
18: oggi, insomma. Quando ho visto 38 gradi stavo morendo.
16: Ti rendi conto che questa cosa durerà tutta la settimana? Poi speriamo prima o poi si interrompa, almeno cali un pochino, per cui dovremo farci un po' di calcoli. Un saluto a tutti voi sudati sui divani, un saluto a tutti voi che avete l'aria condizionata, quindi siete un po' meno sudati, ma insomma anche lì bisogna farsi un po' di calcoli, perché poi l'umidità, il mal di testa, la secchezza, la voce, le cose. Sai che l'aria condizionata ha tutti questi.
18: Ah, guarda, io non la
16: reggo.
18: Tant'è che Alessandro.
16: Ma tu adori il caldo, quindi.
18: Ma no, ma nel senso che non mi piace avere l'aria condizionata. Preferisco, non lo so, piuttosto le pale del ventilatore.
16: Anch'io, anche perché non ho l'aria
18: condizionata. Mi dà fastidio avere la temperatura troppo diversa dentro o fuori. Mi dà fastidio per la situazione ambientale, per tutto. E infatti dice Alessandro: buonasera, io non ho aria condizionata a casa. Bravo, Ale. Per ascoltarvi, stavo pensando di installare un altoparlante nella doccia e direi che fa bene.
16: Ma mettilo subito fuori dalla doccia, che sennò rischi il cortocircuito. Ma c'erano, sai, una roba mega anni 80, le radio da doccia.
18: Sì.
16: C'erano.
18: Sì.
16: È una roba troppo figa, vintage,
18: bello.
16: Da andare a recuperare. Ale, non te ne regaliamo una. Te ne regaliamo una se fai il bravo. Abbiamo tantissime. Allora, perché c'è Lorenzo, uno dei Lorenzo, che già ci scrive al 331-6214013, che per tutti gli altri è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. C'è anche diretta at popolarnetwork.it per le mail. C'è anche lo 02 33 001 001 per telefonarci. Lorenzo, dice pensavo fosse una puntata spartiacque. Sarà una puntata in cui dovete prestare attenzione, perché è la penultima.
18: Sì,
16: e noi per
18: sì,
16: la prossima
18: sì.
16: vogliamo organizzare cose, ma ve lo diciamo subito dopo il primo ospite, direi, così ci giochiamo un po'. Come funziona Su The Goal? più o meno come su The Dos.
18: Come su The Dos.
16: Più o meno. Tranne
18: con
16: che,
18: un po' di differenze.
16: Amica, scusa, la Francia, la Spagna ne ha piazzato un altro all'Arabia Saudita. Qui cinque ormai.
18: Ormai qua è come tennis. Tutti, del resto, sì, quando ci sono certe squadre, è normale,
16: beh,
18: no?
16: Beh, insomma, la Spagna ha iniziato con lo 0-0 con Capoverde, quindi certo, tutti... Spagna, merda, Spagna. E invece hai visto? Invece, 5-0. Povera Arabia.
18: Invece.
16: Si era fatta forse un po' di illusioni. Niente, la Spagna è andata così, ma torniamo a noi. Abbiamo
18: rimane
16: robe da dirvi.
18: I macro argomenti rimangono quelli, quindi c'è sempre, iniziamo sempre con un avanzo di Pardo, che oggi sarà un po' particolare, ma sì, vabbè, poi lo racconteremo, poi andiamo avanti con la famosissima rubrica di cucina.
16: No,
18: dove
16: aspetta,
18: però...
16: aspetta, c'è il lavoratore della domenica,
18: lavoratore della domenica,
16: che però è sostituito da...
18: Il lavoratore della domenica, che però sono le pillole di Parena, dove Parena lavorerà
16: ostaggio,
18: di domenica,
16: esatto,
18: e ci spaccerà pillole di saggezza
16: sul mondiale. Esatto.
18: Poi ci sarà il momento atteso della cucina, con l'ultimo Tupperware, dove andremo a ravanare nel frigo dei tifosi delle squadre che giocano questa sera, quindi verso le 21.
16: Quindi
18: questa
16: due
18: volta
16: ingredienti.
18: Possiamo anticipare,
16: sì,
18: già, non gli ingredienti, ma quali saranno le squadre, che sono, la partita è Belgio-Iran, che si giocherà questa sera alle 21.
16: Quindi due ingredienti iraniani.
18: Due ingredienti iraniani e due belgi. E andremo a dirvi.
16: E poi la ricetta sta a voi.
18: Poi ci collegheremo al momento sport, quindi ci collegheremo con...
16: Questo è il nostro...
18: Surprise,
16: sì,
18: diciamo,
16: è uno della
18: diciamolo.
16: Famiglia. Ma sì, col nostro Alessandro Gazzera. Ogni due per tre lo tiriamo in mezzo. Abbiamo iniziato a legare a noi con le Olimpiadi Invernali. Siamo andati a recuperare lo squadrone,
18: per
16: l'occasione di Sud e Gol.
18: Poi ci saranno vari momenti, mascotta, marcord, ricordi, nostalgia, eccetera, eccetera. E arriveremo poi, vi diciamo solo che andiamo a Napoli a berci un cappuccino speciale.
16: Sì, quanto sarebbe bello se fosse letteralmente vero.
18: Sì.
16: Vabbè. Partiamo però con gli avanzi di Pardo e
18: contestualizziamo.
16: Intanto salutiamo Vincenza, qui sudano i pensieri, ma salutiamo Giuse, poi lo leggo il tuo messaggio, giuro, perché io sono d'accordo con te. Contestualizziamo il Pardo.
18: Contestualizziamo. Beh, prima di tutto diciamo che oggi è il 21 giugno, quindi
16: sì,
18: è la festa della musica, no? La giornata internazionale della musica.
16: Sì.
18: Cade sempre il 21 giugno, in tutto il mondo si celebra la musica. Pardo l'ha celebrata a modo suo nella puntata con le sue zecche rosse, noi la celebreremo ancora, decideremo poi strada facendo come sarà, quale sarà il tema della colonna sonora, ma iniziamo con un avanzo di Pardo e Gaia insieme.
16: Sì, oggi
18: cioè, questa volta avanziamo assieme, ci siamo coalizzati, quindi care zecche rosse, dovrete ascoltare e stare molto attenti col brano che vi stiamo dando. Voi sapete che noi siamo molto legati, io e Pardo, ma anche Villaci, anche la radio in particolare, con The Pack Side of the Moon. Li amiamo molto, l'anno scorso li abbiamo amati con Estate a Usmaci
16: Velaci,
18: che è stata lanciata dalla sottoscritta prima in assoluto a mandarla
16: qui
18: in radio,
16: arrivare,
18: e volevo,
16: esatto,
18: dirlo, lo rivendico con orgoglio per citare l'incitabile.
16: Sì.
18: E però poi Pardo contestualmente ha fatto anche la sigla del suo programma estivo con questa canzone. Quest'anno Pax e tutta la sua squadra, diciamo, la sua bellissima band, quindi The Pax Side of the Moon, hanno fatto un pezzo sempre all'altezza, sempre molto,
16: sì,
18: bello, che noi vi regaliamo, vi facciamo ascoltare.
16: Si chiama Ragazza Quechua.
18: È bellissima.

0: Che sto commento finale su Sofia Goggia, vabbè,
1: legato a Scide Dos, lei è la vera Queen of Quechua.
0: Quechua. Così, è comunque, un omaggio finale.
1: È un omaggio finale. Sappiate che comunque i The Park Side of the Moon hanno iniziato il tour fine del mondo, tour mondiale per tutta quella pazzesca regione che è la Brianza.
0: Sì, ma posso dire.
1: Quindi seguiteli e andate ad ascoltare che ci sono date ovunque.
0: Comunque un momento particolare per far uscire una canzone che parla di un pile. Effettivamente Micollo fa notare il pile, no.
1: Lo so.
0: È solo il pensiero fa sudare.
1: Fa caldo.
0: Moltissimo.
1: Se tiene il pile, ma soprattutto se lo toglie.
0: Ma tu hai visto? Cioè, hai visto il messaggio di Alberto? Che già ci ascolta da Brianson. Però ci ascolta sul terrazzo. Ma sul terrazzo ci sono. Guardate quanti gradi ci sono. Io immagino sia 39, perché l'altra cifra è 228.
1: Credo che 30... è 228.
0: No, penso che 39 sia i gradi reali. E 228 i percepiti.
1: Percepiti.
0: Cioè, secondo me potrebbe essere così la situazione.
1: Anche secondo me.
0: Poi ci sono tutti quelli che consigliano già ingredienti per la ricetta.
1: Sì.
0: Ma gli diamo noi gli ingredienti, raga. Arriva il momento, vi diamo due belgi e due iraniani. E poi c'è Jus che ci scrive: l'estate è fascista. Il caldo sa di golpe e caudillos, oltre che volgare. L'inverno è bolscevico. È assalto al palazzo che porta il nome della stagione che ispira rivoluzione. Io, Jus, sposo la tua causa totalmente.
1: Che roba.
0: Sono totalmente d'accordo con Jus.
1: Guarda, a me basta che non piova, anche se lo so che pioggia, fa bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ma basta che non ci siano quelle giornate uggiose con quel freddo.
0: No,
1: quella roba.
0: Un po' di freschino. Un po' di freschino.
1: Un po' di freschino, però di freschino. Sì, in effetti sì.
0: Anche, non so, un metro, due di neve. Improvvisa, sarebbe carino.
1: Cioè, com'è che si dice? Non lo so. Una porta aperta. Spacchi una porta in testa.
0: Ti spacchi una porta in testa, ma apriamo il portone.
1: Apriamo il portone
0: della rubrica
1: Luca,
0: di Luca Parena.
1: Luca Parena che è ai mondiali.
0: Ciao, Luca Parena.
2: Ciao Gaia, ciao Matteo. Sì, sono ai mondiali del Monferrato io.
0: I mondiali del Monferrato che...
1: Il nuovo New Jersey.
0: Esatto, altro che New Jersey con tutto quello che costa andare allo stadio, ma adesso ne parleremo. I mondiali del Monferrato, quindi stiamo parlando di tamburello.
2: Stiamo parlando di tamburello, appena finita una partita pazzesca qua sulla piazza del paese, il paese di casa, 4 ore di partita, 35 gradi,
0: esatto.
2: Oggi è comunque già una delle piazze migliori su cui giocare, perché se non altro è all'ombra.
0: Ma c'è il cooling break nei mondiali di tamburello?
2: Allora, so che oggi è stata data indicazione, perché anche qua c'è una federazione, per quanto...
0: Beh, giusto.
2: Vabbè,
1: prendi contatti,
2: Stiamo parlando... No, vabbè, ma insomma, i contatti sono avviati da tempo, diciamo. So che è stata data indicazione ai cambi campo, perché tamburello, vabbè, funziona un po' come il tennis, se vogliamo essere un po' approssimativi. Ci sono i cambi campo ogni 3 giochi, il conteggio dei punti è molto simile a quello del tennis, 15-30-40 gioco. So che oggi è stata data indicazione per i cambi campo di prendersela un po' più comoda, perché faceva effettivamente molto caldo, e quindi la partita è iniziata alle 4 del pomeriggio e si è protratta fino a praticamente 5 minuti fa.

0: finita 15 giochi pari, una partita pazzesca, fino all'ultimo 15 disponibile, proprio 15-14-40 pari, il pareggio è tornato buono al Montechiaro, era l'ultima giornata di campionato, questa col pareggio il Montechiaro ha finito la stagione regolare primo, adesso però ci sono le partite che contano davvero, sia le semifinali, poi la finale, insomma la fase decisiva dei mondiali del Monferrato.
1: Che bello. Allora, ti chiederei il favorito, se ti sei già informato, cioè su chi è che si può puntare per una vittoria finale.
2: Ma no, forse non facciamo puntare a Luca, visto
1: ma facciamo
2: che
1: puntare
2: Luca...
1: Luca. Ah no, ma poi parliamone, parleremo anche di questo. Comunque, qual è il tuo favorito?
0: No vabbè, io sono un pochino parte in causa, ma Montechiaro è il mio paese, ho giocato fino a qualche anno fa, quindi sì, sono un pochino parte in causa, ma non ho legami né familiari né, quindi posso essere abbastanza un occhio esterno. Il fatto che loro comunque siano arrivati primi alla fine della stagione un po' dice che sono sicuramente tra le favorite. Poi ce ne sono almeno altre due, che sono il Rocca d'Arazzo, chiama così, ed era la squadra che giocava oggi qua a Montechiaro, erano a pari punti oggi, però il pareggio dava vantaggio al Montechiaro perché all'andata aveva vinto in trasferta.
1: Ecco, vedi, ci sono delle
0: esatto. Quindi Rocca d'Arazzo di sicuro è un'altra delle candidate, poi c'è il Vignale, anche direi che
2: Vignale, certo.
0: Siamo sempre in ambito monferrino, provincia di Asti, Alessandria, appunto oggi si chiudeva la stagione regolare, quindi abbiamo anche la quarta semifinalista che parte forse leggermente più indietro nei pronostici, il Portacomaro.
1: Occhio agli outsider.
2: Guarda che il Portacomaro che vede, ha visto nascere il nostro Matteo Piani.
0: Sì, Matteo Piano,
2: che era il capitano della nazionale di pallavolo, cioè
0: d'argento a Rio 2016.
2: Esatto.
0: C'erano pure delle parentele di Papa Bergoglio.
2: C'è la cugina, certo, che io incontro ogni
1: È la VIP della zona. Certo. Senti, dicevamo, tu
0: non,
1: quindi...
0: Non volevo monopolizare sui mondiali.
1: Fatto benissimo.
2: Sai che qua
1: quindi,
2: trovi
1: tu,
2: terreno fertile.
1: Diciamo che hai una favorita, che quindi è Montechiaro. Io, se fossi nei giocatori di Montechiaro, inizierei con gli scongiuri, perché avevi una favorita anche a questo mondiale, che era la Turchia, ed è stata la prima squadra eliminata. Ora, voglio dire, Luca, come l'hai presa questa cosa?
0: Posso, come direbbe chi segue le nostre riunioni di redazione, coglie la citazione. No, io non ho indicato la Turchia come favorita, ci manca.
1: No, come tua favorita, tua preferita.
0: Chi poteva aspettarsi che riuscisse nell'impresa di uscire dopo due partite in un mondiale in cui su 48 squadre ne passavano 32, alzi la mano, cioè è stata una sorpresa clamorosa.
1: Ho il sospetto che sia stato proprio tu, più che altro.
0: 62 tiri in due partite, aspettativa di 3,5 gol, non ne ha fatto manco uno, cioè,
1: è abbastanza incredibile. Sì,
0: credo, esatto, abbastanza, una cosa abbastanza rara, però sì. Questo non so come l'abbiano presa i turchi, ecco,
1: non credo benissimo
0: la nazionale al ritorno,
1: credo ce ne siano alcuni già sulle tue tracce, tra l'altro.
2: Sì, io comunque questa sera dovevo andare a mangiare un kebab, forse non vado.
1: Sai che solo l'idea mi sta facendo sudare fuori. Anche a me piace, però quella roba vabbè, stasera senza cipolla. Senti Luca, due pillole, perché il tempo rimasto è quello, di un po' di cose che si vedono succedere ai mondiali. Parto da una domanda, ma cosa è successo con le bandiere? Perché c'è una roba sull'Uruguay e una sull'Arabia Saudita, mi pare.
0: Esatto. Avrete notato, se avete visto qualche partita, che la FIFA ha cambiato il cerimoniale, mettendo questi bandieroni giganteschi, praticamente grandi come un'intera metà campo, la fase prepartita, quella degli inni, questo momento molto nazionalista che alle nazionali di calcio piace tanto. Allora, partiamo dall'Uruguay. Lì mi sembra ci sia stato qualche problema, diciamo, tra i grafici o comunque tra quelli della FIFA che hanno allestito questi bandieroni, perché hanno sbagliato la tonalità di colore delle strisce orizzontali della bandiera uruguagia, perché mi sembra che abbiano messo una tonalità un po' più chiara di quella che dovrebbe essere corretta. Forse non è stata la prima volta che succede. Con la bandiera dell'Uruguay c'erano già stati problemi anni addietro, mi pare in un mondiale under 20, ma potrei sbagliare. Quindi vabbè, ha fatto un po' così, arrabbiare qualcuno. E nella stessa partita, perché Uruguay-Arabia Saudita è stata la partita inaugurale per queste due squadre, abbiamo visto una particolarità che però se uno magari non lo sa, manco se ne accorge, perché siamo abituati a vedere comunque nelle partite di Champions League questo nutrito gruppo di persone che solleva il pallone, lo striscione forma pallone col simbolo della Champions League e lo ha
1: per fare tipo un bandierone.
0: Esatto. Però di solito questa cosa non avviene nelle partite dei mondiali, cioè si appoggiano le bandiere per terra semplicemente, ma visto che c'era di mezzo l'Arabia Saudita, la federazione locale saudita ha fatto notare che questa cosa è vietata dalla chiamiamola legge saudita, sì, insomma non è che siano noti per essere così
1: morbidi,
0: molto, andare tanto per il sottile, esatto, molto morbidi, perché la bandiera dell'Arabia Saudita ha questo emblema che richiama tipo i comandamenti del Corano, dell'Islam, e c'è la prescrizione che non si può far toccare terra alla bandiera, perciò la FIFA è stata costretta a correre ai richiami, ai ripari, trovare quel centinaio di persone per tenere sollevata la bandiera, e anche per l'Uruguay, perché altrimenti si crea
1: una situazione
0: difforme, e quindi hanno dovuto aggiustare un po' in base alla legge saudita in questa occasione per non rischiare grosso, immagino.
1: Esatto. Luca, grazie di queste due perle, ma corredate da tutto. In realtà la perla era quella delle bandiere, perché l'altra che ti volevo chiedere era quella dei costi inenarrabili, non solo dei biglietti, ma anche per raggiungere alcuni impianti in particolare, per cui il biglietto alla fine diventa quasi il minore dei mali. Ma magari ne parliamo settimana prossima, tanto sei qui uguale.
0: Noi verremo. C'è sempre tempo per parlare di questi mondiali turbocapitalisti.
1: Bravo,
0: ci offriranno anche molte altre occasioni, direi.
2: Sicuramente.
1: Ce le offriranno e ce le faranno pagare carissime, come, come da regola, evidentemente.
0: Io torno al post partita dei mondiali del Monferrato.
1: Bravo,
0: più convenienti.
1: Raccogli interviste. Grazie Luca Parena.
2: Ciao Luca, abbraccia la mia terra, baci.
1: Ciao. Visto che fa caldone, io ve lo dico, state qui perché dopo vi dobbiamo dire delle cose importanti.

0: perché non solo l'ha cantata tutta Gaia Grassi,
1: ha fatto anche gli assoli della tromba,
0: ha fatto gli assoli di tromba,
1: ma non so perché la sapessi così.
0: Io non so perché sai anche gli assoli di tromba. Comunque grazie di avermi allietato con questo spettacolo di musica dal vivo, il giorno della festa della musica, il giorno dell'inizio dell'estate, che già non la sopporto più. Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici, anzi no, aspetta, ferma tutta, perché stavo per dire benvenuti al momento dell'ultimo Tupperware con le regole speciali dei mondiali, stavo per mandare la sigla, ma prima
1: dobbiamo soffermarci e pensare all'ultima cena.
0: Sì, no, adesso detto così e ne hai capito.
1: Ma no, cioè, l'ultima cena nel senso dell'ultima puntata,
0: la cena di fine anno, la pizzata di fine anno, come alle medie,
1: la pizzata.
0: Per chi c'era nell'ultima parte della puntata di domenica scorsa di ecco, abbiamo annunciato che essendo la prossima settimana l'ultima e avendo avuto come ospite il Woodstock sostanzialmente, che racconta come si vedono le partite lì durante questo mondiale, abbiamo deciso alla fine della puntata di Sud ed Ost di domenica prossima noi prendiamo e andiamo al Woodstock e ci piacerebbe pigliarci una pizza con voi, cioè con chi di voi c'è, qualcuno ha già mandato
1: certo.
0: La sua presenza, noi stiamo segnando tutti.
1: Tutti, allora, Gianni, Alejandra e Marco
0: saranno dei
1: nostri. Io vi ho già segnati.
0: Dato che dobbiamo prenotare, fateci sapere da qui alla fine. Nomi, io ci sono. Ci si trova lì per le 10:15. Prima ce la facciamo.
1: Sì, tipo tempo di finire.
0: 10:15. E noi prenotiamo i posti, pizzatona come alle medie.
1: Avremo anche la presenza di alcuni ospiti che sono soliti.
0: I nostri ospiti fissi. La famiglia dei cialtroni di Sudedos. Detto questo, appunto, come si fa a farci sapere? Se dovete dircelo da qui alle 9:30, 3316214013 via sms, whatsapp e telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per le mail, ci scrivete così noi prendiamo appunti, prendiamo i nomi e poi ci possiamo muovere con il prenotare. Comunque oggi è l'unica finestra in cui potete farlo, dire io vengo alla pizzata.
1: Esatto.
0: Bene, detto questo, salutiamo a proposito.
1: Perché noi dobbiamo prenotare prima di domenica.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Per forza, perché domenica sera non è che possiamo.
1: No, nel senso che loro pensano c'è l'ultima puntata anche per dirlo. No, chiudiamo.
0: No, questa è la penultima. L'ultima avremo già prenotato e alla fine andremo direttamente.
1: Esatto.
0: Saluto a proposito di chi ci scrive al 3316214013 Gianni, e saluto chiunque stia a Opera perché dice che c'è un blackout a Opera da un'ora, dice purtroppo non so se riuscirò a seguire tutta la puntata. Ti direi che ti abbraccio, ma fa molto caldo e sicuramente non hai nessun mezzo di ventilazione elettrica o elettronica, e quindi tenendo la giusta distanza, stando un po' su The DOS, ti mando il nostro incoraggiamento e ti dico c'è il podcast, c'è al limite, te lo vai.
1: Sì, ma anche in Brianza, devo dirti.
0: C'è il podcast anche in Brianza,
1: no,
0: arriva anche lì.
1: Dove sono stata in questo weekend caldo, c'è da dire che c'erano dei cali
0: di tensione
1: quindi tipo saltava la luce.
0: È così d'estate lo fa, mannaggia a tutto il caldo che fa, e è il momento. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì nell'ultimo Tupperware.
0: Allora, prima di spiegare come funziona l'ultimo Tupperware in versione su The Goal, a proposito di perle dei mondiali, saluto Simone che ce ne manda uno e ci racconta, che dice: sono quasi sicuro che Bilardo, allenatore dell'Argentina 86, avesse capito che le maglie ufficiali della squadra facessero sudare troppo, quindi andò in un negozio a comprarne di più leggere e nella notte sarte cucirono lo stemma dell'Argentina e poi stamparono i numeri sul retro, poi i due gol più famosi di Maradona con l'Inghilterra, dice Simone. Tra l'altro avevano anche dei bellissimi numeri super sbarluccicosi dietro in quella maglia azzurra che era la seconda maglia. Io la storia la sapevo leggermente diversa, sapevo che avevano preso in prestito, avevano preso delle maglie blu di una squadra locale che condivideva lo sponsor della maglietta e poi ci avevano cucito sopra. Però sì, una roba del genere, evidentemente c'è del fondo di verità. È il momento dell'ultimo Tupperware in versione mondiale, lo abbiamo detto, andiamo ad aprire il frigo delle due nazionali che si affronteranno alle 9.
1: Alle 9
0: mentre noi siamo
1: sera,
0: in onda,
1: quindi Belgio, Iran.
0: Due ingredienti per il Belgio.
1: Due ingredienti per il Belgio, due ingredienti per l'Iran.
0: E ve li affidiamo.
1: Ve li affidiamo. Abbiamo deciso questa volta di essere dalla parte dei nostri amici vegetariani, quindi non abbiamo messo
0: niente cozze,
1: che era la gente che si, cioè era uno degli ingredienti che si aspettavano del Belgio, di più,
0: sì.
1: No? Perché tutti, un po' di gente adesso ci ha scritto suggerendoci gli ingredienti, che però per una volta fate scegliere noi.
0: Sì, è facile.
1: Quindi non abbiamo messo cozze, non abbiamo messo neanche il montone, che è un altro che ci è stato suggerito
0: per l'Iran.
1: Per l'Iran, ma abbiamo scelto. Allora, abbiamo scelto per il Belgio birra, che effettivamente
0: sì, come ingrediente, no?
1: Che ve l'ho scolata a parte, non da bere,
0: sì.
1: E cavolini di Bruxelles.
0: Quindi, ok, birra e cavolini di Bruxelles.
1: E invece per l'Iran, ceci e melograno.
0: Sai che così è un casino, però?
1: No.
0: Non è un casino.
1: No.
0: Va bene, allora, quello che dovete fare, adesso vi ripetiamo gli ingredienti, è prenderli e concepire una ricetta che li unisca tutti e quattro, dare un titolo a questa ricetta, mandarci il titolo al 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram o a direct@popolarenetwork.it per le mail, il titolo della ricetta. Se ci mandate via mail il titolo, mandateci anche il numero di telefono, perché a noi
1: vi telefoneremo e per cortesia non fate come la volta scorsa con Claudia, che
0: siete in un posto in cui poi non prende più niente,
1: che poi non prende niente, non siamo riusciti a parlare con al telefono, ho dovuto inventare io, sennò saranno fatti vostri, perché ho già inventato una ricetta
0: con questi quattro ingredienti. Adesso li ripetiamo, voi partorite questa idea geniale, scriveteci e noi il titolo che più ci accattiva chiameremo. Tra l'altro, sai che mi è venuto in mente settimana scorsa, no? È caduta la linea, poi non l'abbiamo più beccata. C'è un'altra ipotesi che aggiungo e che ora Gianni da Opera mi ha fatto venire in mente: magari l'è finita la batteria del telefono.
1: Capito?
0: Poi era un casino richiamarla. Guarda quante scuse trovo per persone che invece non ci hanno proprio risposto.
1: Non ero proprio, cioè non è che tipo ce l'avevo con
0: Claudia. No, io un pochino sì. Allora ricordiamo gli
1: anche
0: ingredienti.
1: Anche perché scusatemi, che ricetta vi ho dato?
0: Anzi,
1: vi abbiamo dato.
0: Sì, perché io
1: Matteo poi
0: ho
1: ha fatto la versione friggendo
0: io
1: facendo l'arancino.
0: No. Se ve la siete persa, andate a recuperare il podcast, ma tenetevi pronti, perché queste ricette in qualche modo ve le riproporremo.
1: Sì, capito.
0: Detto questo, gli ingredienti, ricordiamo: cavoletti di Bruxelles, birra,
1: ceci e melograno.
0: Mischiateli, trovate un titolo e mandatecelo. Avete tempo, come al solito, due canzoni per la vostra idea prima della seconda parte dell'ultimo Tupperware. Oggi pesco dall'estate del 90, quando i mondiali ce li avevamo qua. Senti qua.
1: Oh.
0: Ma deve arrivare da lì, sennò.
1: Ah, ma mi sa che no.
0: La dobbiamo giustificare.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Palla con noi.
2: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
1: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
2: Come sempre, dalle 9, in diretta per tutto il giorno.
1: Veniteci a trovare.
2: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
1: angolo Via Odazio.
2: Palla con noi.
1: La radio 50 e 50.

0: tutta la punizione.
1: Va tutta la punizione. La palla a due madoni.
2: Siamo fortissimi.
1: La palla per Ancelotto.
2: L'anticipo di Moretti.
3: Piani in area. Piani in tiro. E gol.
4: Con l'Italia.
5: Su the dog.
6: Vita gassata ufficiale di Italia 90.

0: Cioè, sempre estate 1990, ma che pezzoni uscivano? Pazzesco. Guarda. Seconda parte di Su The Goal, quella parte di Su The Goal che dura tantissimo e che vi porta fino alle 21.30, e da qui alle 21.30 succederanno cose. Per esempio, inizierà la partita tra Belgio e Iran, da cui noi abbiamo estratto i quattro ingredienti,
1: sì,
0: per l'ultimo tappo.
1: Ci siamo immaginati che cosa potessero avere nel frigo i...
0: di avanzo, no, i belgi.
1: I belgi e gli iraniani.
0: E quindi abbiamo deciso.
1: Pensato che sicuramente in un frigo belga ci sarà... birra, e ci sarà cos'è l'altro?
0: Te lo sei già i cavoletti di Bruxelles.
1: Cavoletti di Bruxelles sicuramente, sì. E poi invece in un frigo in Iran ci sarà
0: melograno
1: e ci saranno ceci.
0: Perfetto, allora abbiamo la ricetta, andiamo con la sigla della seconda parte,
1: sì,
0: dell'ultimo Tupperware.

0: E al telefono a salvare la ricetta e gli ingredienti di stasera c'è, possiamo dirlo, una fuori classe.
1: Marzia, che abbiamo già sentito una volta, quindi va un po' contro nostro principio, che volevamo sentire tutti, ma ci è piaciuto
0: il titolo. Era bello
1: il titolo
0: proprio bello.
1: E alla fine
0: il titolo è Palla al centro, quindi c'è anche il tema, vedi, è pienamente in tema. Quando il cavolino si stufa della birra calda. Ben ritrovata, Marzia.
2: Ciao.
0: Allora, intanto complimenti per l'enorme talento. Sembrava che tu non ce la potessi fare, essere due volte in onda con noi alla penultima puntata, invece ce l'hai fatta. E porterai a casa questo record della prima stagione di Sud e Dos.
1: Esatto, è l'unica due volte.
0: È l'unica. Meno che non accada qualcosa settimana prossima. Per ora
1: vedremo.
0: È un vantaggio importante. Marzia, raccontaci questo palla al centro.
2: Allora, io farei una roba facile, farei i ceci, immagino siano cotti, voglio ben sperarlo.
1: Sì, sono avanzi, quindi sicuramente.
2: Una base di purè di ceci, magari con qualche spezia, tanto in casa c'è sempre qualcosa, sale, cumino, qualcosa ci possa essere. E poi farei stufare, perché ovviamente il cavolino si è stancato della birra calda, lo farei stufare con un po' di birra, cavolini messi nel piatto e come tocco proprio scenografico e per dare un po' di acidità e dolcezza, il melograno da una parte sgranato e una parte in riduzione come succo, che gli dà anche un po' di colore.
0: Wow, la riduzione è il tocco di classe vero, devo dire. La purea di ceci può essere anche un po', se vuoi, la sostanza, a seconda di quanta poi se ne impiatta. Il cavolino stufato alla birra potrebbe essere un trucco, perché sai che il cavolino di Bruxelles è uno di quegli elementi che o ami o odi, di quegli ingredienti.
2: Però con le patate, i pinoli.
1: Infatti, anche secondo me. A te piace, Marzia?
2: Sì, no, non è una delle robe che
1: uno ti piacciono di più.
2: Esatto, soprattutto perché i miei figli mi uccidono quando lo vedono, però sì, quando sono senza di loro finisce in padella e poi nel piatto.
0: Perfetto, allora devo dire che potremmo anche testarlo, perché mi incuriosisce l'accostamento col melograno.
1: Te lo potrei già impiattare, te lo immagini già che alcuni dei ceci.
0: Io lo immagino già impiattato da noi due.
1: Esatto.
0: Lasciamo perdere.
1: Perché Marzia, tu devi sapere che quando testiamo le ricette io mi sbizzarrisco negli impiattamenti. E l'unica roba che so fare è tipo creare il fondo frullando qualcosa.
0: Qui ci sono
1: e schiaccicando
0: i ceci,
1: sopra.
0: C'è anche la riduzione di melograni.
1: Quindi questo qua mi darebbe grande soddisfazione.
0: Esatto. Marzia, cosa fai domenica prossima tipo di notte? Cioè tipo alle 10:30. Vieni a prenderti una pizza con noi?
2: Saremo fuori Milano.
0: Andiamo tutti da Marzia.
1: Veniamo
0: da Marzia. Grazie Marzia.
1: Grazie.
2: Grazie voi, ragazzi.
0: Ciao. No, perché Gaia, dobbiamo iniziare, capito, a tirare le fila, visto che Gianni, per esempio, ha confermato che viene, quindi Gianni segna tutto. Ricordiamolo, se ci sarete alla pizzatora finale di Sud e Dos, e ovviamente Sud e Gol,
1: lo
0: ma
1: so
0: Sud
1: che
0: e Dos,
1: cioè, è impegnativo, perché vi chiediamo di aspettare a cenare.
0: Ma è
1: cenare
0: giusto, intanto ci ascoltate, così capite cosa vuol dire non cenare.
1: Soffrite insieme
0: come
1: a noi.
0: Caratteristica di tutto l'anno di Sud e Dos. Dicevo, se ci volete venire, dovete prenotarvi adesso 331 6214013, via sms, whatsapp o telegram o diretta at popolarenetwork.it. questo lo pure ci telefonate, insomma, però da qui alle 9:30 durante la diretta siamo sull'orlo di una nuova rubrica e siamo sull'orlo di tirarvi ancora un po' in mezzo, perché tra poco avremo bisogno dei vostri ricordi. Come sei messa a memoria tu?
1: Vogue.
0: Senti quanta roba bella uscita in estate 90, pazzesco,
1: Anche questa te la canto.
0: Anche tutta?
1: Tutta.
0: Fai anche gli effetti della tastiera.
1: La ballo anche.
0: Vabbè, ragazzi.

0: non solo fai il suono degli strumenti, tu li mimi gli strumenti, li suoni come se il tavolo della radio fosse una tastiera. Che brava Gaia, cioè sei, tu sei una persona dal multitalento, dal
1: poliedrica,
0: poliedrica. È una fortuna volare con te ogni domenica. Sono le 20:45, è arrivato il momento di quello che a Sudedos è il momento del fuorigioco, della rubrica sportiva. Diciamo che Sudegol in maniera del tutto laterale è immersa nello sport, in questi strani mondiali di cui si può parlare in maniera molto problematica sotto molti aspetti, ma noi proviamo appunto a tirare un po' il fiato che fa già un caldo incredibile. Comunque la rubrica fuorigioco sopravvive e anche oggi, come l'altra volta che abbiamo recuperato il doc, oggi andremo a recuperare una delle voci che abbiamo già conosciuto e incontrato un paio di volte a sto giro, che abbiamo pure invitata alla pizzata. Adesso vediamo se viene, perché dico, sai che
1: vabbè, ecco, lui è a Torino Milano, non c'è mai traffico poi.
0: No, mai.

0: Eccoci qua con la rubrica del fuorigioco e soprattutto con Alessandro Gazzara. Ciao Alessandro.
1: Ciao, grazie a voi per questo bellissimo invito.
2: Ciao, ecco. Ale.
0: Ale, questa cosa ovviamente l'abbiamo detta perché insomma, lo sapete, anche tutti gli ascoltatori saranno invitati, poi vediamo chi vuole venire, stiamo allargando sta cosa. Oggi è il giorno delle conferme. Facci sapere se vieni, che dicevamo Milano-Torino, però poi sai si cenerà verso le 10:15, 10:30, notte, bla bla bla. Ma poi mi sono venute in mente varie situazioni per cui non ti puoi lamentare perché ricorderai partite di hockey da cui sono tornato da Torino a orari incredibili.
2: Quindi un po' glielo devi.
0: Me lo devi, Ale, me lo devi un po', dai.
2: Anche perché, dai, quella non è mai trafficata, quella.
0: No, a quell'ora non è trafficata, allora, di domenica. Dai. Pensaci, Ale, pensaci. Ma intanto ti abbiamo chiamato perché tra le tante cose di cui si parla, ma in realtà questa non tantissimo, di questo mondiale c'è questa grande forbice di età, per cui ci sono parecchi giovani e ci sono anche parecchie persone, insomma,
2: di una certa,
0: c'è una bella forbice tra i più giovani e i meno giovani, uno perché ormai non è più l'eccezione Roger Millat, che giocava a 42 anni ed era l'unico, adesso i quarantenni ormai giocano, vedi Cristiano Ronaldo, e due perché, come dicevamo, ci sono anche parecchi giovani, perché non in Italia ma nelle altre nazionali evidentemente ci si punta. Ci racconti un po' di alcuni di questi personaggi?
1: Assolutamente sì, un mondiale molto particolare da questo punto di vista, conferma da un lato un trend comunque che le carriere, almeno a livello calcistico, si sono allungate parecchio, sicura molto di più la preparazione fisica, certamente certi giocatori si tende ad usarli per averli al meglio anche per questi appuntamenti. Da un lato ci sono però allenatori che osano e portano giocatori comunque molto molto giovani, il caso netto ovviamente come sempre della Spagna, Pau Cubarsí in difesa è uno dei grandi pilastri già di questa Spagna nonostante la giovanissima età, neanche 19 anni. Ma ci sono nazionali anche, diciamo, non di grido, di primo pelo, che puntano su questi ragazzi. Il caso del Messico, una delle nazioni ospitanti, che ha portato uno dei più giovani, perché questo ragazzo ha 17 anni, si chiama Gilberto Mora, ed è il numero 10 del Club Tijuana. Questo ragazzo, pensate, è arrivato in prima squadra a 16 anni. A 16 anni e 2 mesi gli hanno detto: tieni, questa è la numero 10, giochi in Serie A, titolare.
0: Sì, e tra l'altro a 17 anni gli hanno detto: tieni, questa è la maglia del tuo paese, benvenuto al mondiale. Per cui, insomma.
1: Vai in America, che per un messicano forse ogni tanto non è neanche la cosa più semplice.
0: No, esatto.
1: Perdonate la battuta.
0: Beh, è così, i tempi che corrono sono questi, ce ne stiamo un pochino accorgendo. E il Messico, tra l'altro, in realtà è partito molto bene.
1: È partito molto bene, 2 vittorie, una delle grandi nazionali da battere. Ne parleremo dopo, ma merita già una citazione, una delle leggende dei mondiali in assoluto di sempre, Guillermo Ochoa, ancora in attività, un grandissimo, e questo Gilberto Mora è uno dei grandi talenti del calcio messicano, è stato anche recentemente accostato tra le altre cose il calciomercato al Milan, la rifondazione del Milan,
0: certo.
1: Quindi questo va detto,
0: va detto. Se ci iscriviamo al prossimo campionato potrebbe essere un'ottima
1: magari
0: notizia,
1: magari iscrivete a quello messicano,
0: sarebbe già qualcosa. Comunque citavi Ochoa, ci spostiamo anche un po' allora da quel lato del campo, quello degli over, storie di non più ragazzi che giocano questo mondiale, sono ha fatto abbastanza chiacchierare quella del portiere di Capoverde, che è riuscito a fermare la Spagna, tra l'altro, che abbiamo visto oggi non è in realtà così tanto fuori forma, appena vinto 4-0 con l'Arabia Saudita.
1: Assolutamente sì, Vozinha ha una storia incredibile, lui è partito da Capoverde dicendo: io voglio fare il calciatore, ed è stato un po' un giro Europa, perché è arrivato a Chisinau come prima esperienza in assoluto nel calcio europeo, è stato tanto in Portogallo tra la Serie C e la Serie A portoghese, con una vera e proprio, un vero e proprio saliscendi. È andato a Trenčín in Slovacchia a giocare la serie, in Serie A Slovacchia, e la sua ultima esperienza prima di questo mondiale è stata al Chaves in Serie B portoghese, quindi una carriera molto particolare, impreziosita dal fatto che nel mentre la sua nazionale è riuscita a conquistare questo mondiale, e lui si è regalato probabilmente la partita della vita, fermando questa nuova generazione di bimbi prodigio, chiamiamoli sì, così, della Spagna.
0: Sì, esatto. Poi c'è tutta la storia di sua mamma che non è riuscita ad andarlo a vedere, e poi tutte queste curiosità parallele per cui questo uomo di 40 anni che aveva, a parte che valeva tipo 50.000 euro sul mercato, ma poi aveva tipo...
1: Ma probabilmente neanche, perché esatto, parliamo di un portiere che ha passato la sua carriera sportiva di fatto tra il semiprofessionismo e quasi l'amatoriale.
0: Esatto, a livello amatoriale, arriva al mondiale con tipo 2000 follower su Instagram. Ti prego Gaia, vai a vedere quanti follower ha adesso Vozigna e poi ci aggiorni, perché la cosa è veramente incredibile. Adesso Gaia ce lo annuncerai tu. E invece dicevamo, e poi c'è chi conta i mondiali ormai col pallottoliere, del caso
2: 15
0: forse
2: milioni.
0: 15 milioni di follower, capito Vozigna? Dicevo Ale, per chiudere, ci sono quei due che contano i mondiali ormai col pallottoliere, e c'è uno che vorrebbe replicare il finale dell'ultimo mondiale e un altro che invece non segue da una vita. Stiamo parlando di Messi e Ronaldo.
1: Messi e Ronaldo entrambi a 6 mondiali hanno esordito con il canto del cigno dell'Italia nel 2000, sì, nel 2006. Ci arrivano, bisogna dire, in due condizioni molto differenti, perché Ronaldo 41 anni non sta esattamente brillando, non ci è arrivato proprio esattamente bene, diciamo il ritmo probabilmente partita preso in Arabia non è proprio la stessa cosa di un mondiale. Messi dal canto suo, diciamo, ha limitato probabilmente anche durante l'anno saggiamente gli impegni con il suo club, arriva a questo mondiale bello carico per mettere la firma su quello che potrebbe essere un suo nuovo traguardo, una sua nuova vittoria storica. Stiamo a vedere.
0: Questa cosa...
1: Messi, va detto, attenzione, sì, c'è un altro veterano dei mondiali, perché dove c'è Messi c'è sempre il suo bodyguard, che è Otamendi, o 38enne sì, come lui. Sono partiti dall'Argentina verso l'Europa nello stesso anno e si sono poi ritrovati in nazionale.
0: Esatto, esatto, vedi come si chiudono certi cerchi. Fa, dicevamo, impressione pensare che Messi e Ronaldo nel 2006 erano in campo, perché inizia, anche per chi sta invecchiando e vede le cose tutte più vicine, ecco, quel 2006 si inizia a vedere la distanza, sono passati 20 anni quest'anno e loro sono ancora lì. E il giochino che mi piacerebbe fare nei prossimi minuti,
2: dillo,
0: anche,
2: dillo,
0: è questo qua,
2: giochino che lo aspetta.
0: Era il 2006, giorno. Era il 2006, cioè pensa quante cose erano abitudine nel 2006 e non ci sono più, e quante robe non ci saremmo immaginati mai nel 2006 e invece adesso è quotidianità
2: ancora.
0: Ti viene in mente qualcosa? Chiediamola, ti viene in mente, Ale, a te qualcosa che facevi nel 2006 e che non fai più?
1: Nel 2006 ascoltavo i CD attraverso, con il porta CD portatile.
0: Bravo, e c'era,
2: bravo,
0: c'era il problema che saltavano quando l'anti-shock, te lo ricordi l'anti-shock del lettore CD?
1: Esattamente, le batterie da cambiare.
0: Esatto.
1: Qualcuno pesava anche un quintale.
0: E qualcuno quindi... pesava un quintale, è vero, c'era questa caratteristica. Gaia, tu ti ricordi qualcosa che facevi nel 2006?
2: Mi viene in mente adesso una cosa che fa veramente
0: cosa?
2: Ridere, ma non so se posso dirla.
0: Vabbè, dai.
2: La dico.
0: Ormai.
2: Stavo per sposare, adesso sono divorziata.
0: Le cose cambiano, Gaia. Le cose. Grazie, Ale. Oh.
2: Fa ridere.
0: Fa
2: scusami.
0: Tantissimo ridere.
2: Ale, fa ridere. Pensa se verrai a cena, quanto ridere.
0: Quante cazzate. Pensa, Ale, quante cazzate. Ale, l'invito è valido, eh. Noi ti aspettiamo.
1: No, tutto ciò, io volevo dire una cosa che ho fatto nel 2006.
0: Vai.
1: E adesso non lo potrei più fare, perlomeno non senza una broncopolmonite acuta, probabilmente, perché con la vittoria della semifinale dell'Italia contro la Germania, ebbi la geniale idea di lanciarmi in una piscina completamente vestito. La suddetta piscina non era neanche lontanamente riscaldata.
0: No, certo.
1: Temperatura dell'acqua meno 14.
0: Quindi una congestione notturna.
1: In una terapia intensiva.
0: Sì, esatto. Guarda, ho ricordi anch'io di quelle notti lì, ma si aprirebbe un altro capitolo. Non so se è tutto caduto in prescrizione. Grazie Ale, oh, noi ti aspettiamo domenica prossima in pizzeria se ci sei. Se no, grazie comunque. E anche a sto giro un grande abbraccio, ciao Ale.
2: Grazie, ciao Ale, grazie,
1: un abbraccio, buona
0: ciao,
1: serata,
0: ciao ciao ciao ciao, ciao. Cosa facevate voi nel 2006 che non fate più? Cosa guardavate? Cosa usavate?
2: Cosa ascoltavate
0: come abitudini che in questi 20 anni, da quando, mentre esordivano Messi e Ronaldo al mondiale, voi avevate e non avete più? 3316214013 per sms, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, ma potete anche chiamarcelo. 02 33 001 001. A questo punto io dovrei mettere una canzone del 2006, sai, questa secondo me questa è del 2006, vediamo se la trovo. Sai perché penso che sia del 2006?
2: Perché?
0: Perché era nel videogioco sui mondiali del 2006. Però voglio mettere l'originale, che è... mannaggia, non la trovo. Aspetta. Vabbè, è bello questo momento radiofonico, no? È questa. Tu te la ricordi questa? Dai. Davvero non te la ricordi?
2: Aspetta.

0: Blockbuster.
1: Eh beh, Blockbuster. Certo, quindi magari venerdì o sabato sera con amici.
0: Guardavi, prendevi il DVD, te lo guardavi a casa.
1: Noleggiavi, figata.
0: Noleggiavi.
1: C'era Blockbuster.
0: C'era Blockbuster.
1: Poi c'è cosa? E gli squilli sul cellulare. Facevo gli squilli sul cellulare. Sì, ragazzi, si vede così. Cosa facevate voi quando Messi e Ronaldo hanno esordito i mondiali? 3316214013 arrivano un po' di cose, anche molto personali. Per esempio, ci scrive Giovanni che nel 2006, da Bologna, che nel 2006 si metteva il gel nei capelli, ora non lo faccio più perché li ha persi. Effettivamente questa è una forte discriminante. C'è Mister Lampascione che guardava l'Italia ai mondiali, che
0: effettivamente grande Lampascione
1: ha ragione. Era una cosa che facevamo e che ora non facciamo
0: che
1: più.
0: Ora non facciamo
1: però
0: più.
1: Non dipende né da noi né dal progresso in questo caso. E poi c'è Caterina che dice: mia figlia aveva 6 anni, mio figlio 2, quindi io facevo la mamma felice ma davvero sempre distrutta. La musica, come ti capisco, la musica c'era come sempre, Zecchino d'Oro chiaramente, ma anche i miei classici Radiohead, Pink Floyd, Guccini, De André, Fossati, Gazzè, Negramaro, Battisti, Battiato e cose. Ma lo Zecchino d'Oro funziona ancora? Cioè è ancora così atteso tipo festival di Sanremo dei bambini? Cioè io ne ho, dici tu ne hai 2, dimmelo tu. Cioè, nel senso, potresti dirlo
0: sì,
1: tu a me.
0: Sì.
1: Dimmi, non lo so. Cioè, da noi non c'è sta attesa.
0: Cioè, i tuoi figli, devo dire la verità, per come li conosco, non mi sembrano molto.
1: Da Zecchino.
0: Vieni a guardare lo Zecchino d'Oro.
1: Il Topo Gigio. Beh, vabbè, dai, Topo Gigio. Ma lui gli si vuole bene. Però lo Zecchino d'Oro è. Non lo so, mi sembra che sia un po' calato di hype. Come. Non lo so, magari sto inventando cazzate.
0: Per esserci c'è.
1: Però, sai, mi ricordo la finale in prima serata in televisione.
0: Se devo essere sincera, non l'ho mai guardata.
1: Non hai mai guardato lo Zio anche da piccola?
0: No.
1: Veramente?
0: Cioè, sapevo poi che c'erano, che ne so, alcune cose. No, io no.
1: E io da piccolo.
0: Ricordo quelli degli Amarcord, tipo Cristina D'Avena, il valzer del moscerino. Mi ricordo.
1: No.
0: Io da robe, però non lo guardavo.
1: Da piccolo mi ricordo che non solo lo guardavo. Addirittura credo che comprassi o mi regalassero a Natale o mi regalassero in spiaggia comprate da chi li vendai vu comprare le cassettine. Dello Zecchino d'Oro, quindi poi trifolavamo l'anima dei genitori in autoradio, cassettina e viaggi infiniti.
0: Ma
1: con il reverse.
0: Anche un'altra cosa volevo vedere, vedi. Io nel 2006 guardavo ancora il Festival Bar.
1: Sì, nel 2006 d'estate a quest'ora guardavamo il Festival Bar.
0: Quello mi manca veramente tanto.
1: 2006
0: è veramente, veramente bello.
1: Beh, anche perché era uno dei segni che la scuola stava finendo e iniziava l'estate. Quello era bello.
0: Stavo verificando perché non mi ricordavo quando fosse stata l'ultima edizione del Festival Bar andata in onda ed era del 2007. Quindi nel
1: 2006 ancora era lì che tentava di lottare insieme a noi.
0: Ma tu che stai arrivando qua dallo studio.
1: Ah, ma così, questa è Radio Verità. Aveva tentato di non far rumore aprendo la porta
0: ma
1: e tu lo riveli.
0: Ma io ho già visto qua che lui sta arrivando.
1: C'è un Giancarlo Nostrini.
0: Sicuramente Nostrini
1: ha delle notizie.
0: Raccontare cosa faceva lui nel 2006, giusto?
1: Che non
0: Giancarlo,
1: fa più. Abitudini
0: più.
1: Che nel 2006 che non hai più. Ma non solo tu personalmente, mondo. Non ne avevi.
2: No.
1: Per te non è cambiato il mondo dal 2006, sostanzialmente.
2: No, è cambiato tantissimo.
1: Sì.
2: Però non guardavo i mondiali.
1: Questo no. Vabbè,
0: ma no, dicevamo qualcosa, non dei mondiali.
2: Lo Zecchino d'Oro, io ho ancora i vinili.
1: Capito? Fino a che edizione?
2: Ah, questa è una bella domanda. Però ce li ho. Ancora con su Calimero.
1: Ecco, vedi.
2: Il
1: sì.
2: Famoso Pulcino Nero. Che.
0: Certo.
2: E poi un mio hit del tempo era il Passerotto.
1: Capito?
0: Non vuoi cantare?
2: No,
1: non era venuto per cantare.
2: Ma
1: vedi, vedi, vedi, vedi, vedi. Tra l'altro, sappi che Davide faceva i bootleg dello
0: bravo,
1: Zecchino d'Oro con il geloso a nastro, però nei primi 70, noi nel 2006, per esempio, vabbè, chi
2: io posso
1: frega.
2: Dire fine 60.
1: Sì. Sì, per cui allora no, ci penserò ad altre cose che facevamo nel 2006. Non faccio più cose che non facevamo, ovviamente, che non si potevano fare. Tipo, lo sai che è l'anno in cui è stato creato YouTube? Secondo me lo usavano in 4, 5.
0: YouTube è nato nel 2006.

0: ragazza, sì. Sono passati 20 anni, eh. Eh sì, cara mia. Va bene, niente. Abbiamo un altro collegamento da fare, e quindi direi che ci andiamo ad ascoltare un brano e poi... E poi prossima rubrica, che non è mica finita, è ancora lunga su The Doors. Ci sono 22 minuti. 3316214013 per sms, WhatsApp e Telegram.
1: E per scriverci se venite a cena.
0: Ah, certo che c'è la pizzata prossima. Domenica prossima. Vogliamo i nostri... Vogliamo i vostri nomi, così prenotiamo. Direttepopolarenetwork.it per le mail.

0: Dani California, da Hot Chili Peppers, da quel 2006 là che andiamo a salutare, sai, tutte le cose che facevate e che non fate più, con Giovanni che ci scrive: io mi facevo le canne, adesso basta. Bravo Giovanni,
1: bravo Giovanni.
0: Siamo arrivati alle 21:11 minuti ad aprire quella che in ordine cronologico è l'ultima rubrica di Sud e Gol, che è una rubrica in cui proviamo a raccontare un po' come qualcuno sta provando a organizzare un modo diverso di viversi questo mondiale in cui non ci siamo, cosa cui ormai purtroppo stiamo facendo un pochino il palato. E se la scorsa volta siamo andati da Woodstock, che organizza la visione delle partite, le cobra, bla bla, adesso andiamo a Napoli.
1: Vogliamo a Napoli, città che amiamo tantissimo, dove torniamo a collegarci quando possiamo.
0: Sì, appena possiamo.
1: A Natale, con i presepi ovviamente. E adesso, dove poteva succedere se non a Napoli una cosa così come quella che è successa? Al San Caffè abbiamo al telefono il titolare, che è Davide. Ciao Davide, grazie per essere con noi oggi che è domenica.
2: Sì, salve, buonasera a tutti.
1: Ciao Davide. Ciao,
0: buonasera.
1: Grazie, e ci è arrivata la notizia leggendo in realtà sui giornali e sui vari siti che hai creato questo cappuccino Coppa del Mondo.
2: Sì.
1: E com'è questa
2: cosa? È nata così, visto che questa nostra cara Italia non ci fa vedere la Coppa del Mondo da diversi anni.
0: Esatto.
2: Ci abbiamo pensato noi, insomma, a stampare ogni mattina, divertendoci, insomma, sui cappuccini la Coppa del Mondo, ricordando a tutti che siamo campioni del mondo per ben 4 volte.
0: Esatto. Stiamo, guarda, in onda abbiamo appena finito
2: dobbiamo ricordarlo.
0: Sì, in primis a noi, ma anche ai nostri giocatori. Sarebbe il caso di tanto di fare un piccolo remind.
1: Ricordarlo ai nostri giocatori, farlo sapere ai figli, ai nipoti, che in realtà non lo sanno.
2: Mannaggia,
0: Porelli.
2: Ai turisti che vengono.
0: Esatto, perché immagino ne girino comunque tanti. E adesso non dico che lo sfottò sia nell'aria nei nostri confronti a sto giro, però magari con qualche nazionale può anche capitare. Come hanno reagito le persone?
2: Niente, diciamo che i nostri clienti bene o male sono un po' abituati a queste nostre novità, mentre invece i turisti sono entusiasti, insomma, fanno foto, insomma, c'è un po', soprattutto con tedeschi, c'è sempre quel po' di rivalità.
1: Certo. Quindi, tipo che magari arriva un tedesco e tu gli fai 4 coppe sulla schiuma.
0: Beh, ne hanno 4 anche loro, mannaggia la miseria.
1: È vero.
2: Sì, infatti, pure loro 4. No, la faccio più grande a loro, faccio così li ricordiamo.
0: Esatto, bravo. Poi loro hanno questa caratteristica di bere cappuccino orari anche abbastanza improbabili.
2: Esatto. Sempre.
0: Esatto.
2: Abbinano tutti, pizzette, cappuccino.
0: Esatto. Guarda come si vede che un po' ci rode comunque.
1: Esatto, è quello, esatto. Sì. Ma senti una cosa Davide, ma voi siete, allora ho scoperto, in realtà c'è, ma non sapevo si chiamasse così, che c'è questa latte art, si chiama, che è un po' l'arte di creare immagini e figure con la schiuma sui cappuccini.
2: Noi è un po' diverso, diciamo, latte art, diciamo che noi siamo questa stampante, siamo uno colore che ha colori per alimenti e insomma ci siamo inventati un po' questa cosa già da un po' di tempo.
1: E avete fatto qualcosa di particolare che ci vuoi ricordare, delle cose particolari che avete fatto?
2: Ma abbiamo fatto tante cose, insomma abbiamo taggato tanti artisti, attori, insomma siamo, nel 2019 ci siamo dati da fare, insomma, e siamo un po' nati così per divertimento, poi piano piano, insomma,
1: e certo,
2: poi grazie ai social di riflesso,
1: e certo, legati un po' all'attualità, anche ovviamente
2: l'attualità del momento, esatto. Bravo.
1: E ascoltami, dov'è il bar, così facciamo un po' di pubblicità, diciamo, dov'è?
2: Sì, grazie. Allora, noi siamo a Napoli, al Vomero.
1: Al Vomero,
2: via Bernini 8, sì,
1: in via, scusami,
2: via Bernini numero 8.
1: Ok, via Bernini numero 8, e quindi niente, diciamo,
2: chiaramente
1: a tutti,
2: vi aspettiamo.
1: Certo, devono venire lì e dire Radio Popolare, sappiamo che
2: con la foto.
1: Esatto.
0: Fantastico, fantastico.
2: Nel mondo ci devono pensare gli altri adesso, noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo.
1: Esatto. Vogliamo, passiamo la palla, come si suol dire, a qualcun altro.
0: In questo caso è proprio il caso di dirlo.
1: Esatto. Senti Davide, un abbraccio, grazie per essere stato con noi e noi verremo da voi appena saremo a Napoli, ovviamente ti veniamo a trovare.
2: Vi aspettiamo.
0: Sospendici due cappuccini.
1: Sì,
2: sicuramente.
0: Un abbraccio.
1: Grazie. Okay. Ciao Davide.
0: Ciao Davide. Ciao.

0: Giulietta Venegas, questa qua c'era al Festival Bar 2006, secondo te, sto pezzo qua? Sì, secondo me sì, figurati se no, secondo me sì. Sono le 21:19 minuti, ti rendi conto che siamo quasi alla fine della penultima puntata e quella che si staglia davanti a noi è quello che si staglia davanti a noi è l'orizzonte di un finale di stagione. Adesso non è che poi si tira le fila, le verifiche, com'è andata, come non è andata, ma secondo te su The Dos torna l'anno prossimo, queste cose, tutto ansia da ultima puntata. Però, ci siamo quasi, ragazzi. Ti ricordi quando all'inizio stagione dicevo, guarda, mancano 44 puntate, tipo? E ci siamo, siamo qui.
1: Siamo arrivati.
0: Incredibile, se dovessimo raccogliere gli highlights come in una partita sarebbe una roba da lungometraggio, praticamente.
1: Sì, sì.
0: Bene. Non è ancora il momento, però io ci tenevo anche un po' a ringraziare quello che è diventato il nostro pubblico quest'anno.
1: Una community che
0: c'è anche parecchio sorpreso, siamo contenti, sì. Non è affatto scontato, quindi ve lo diciamo adesso.
1: Grazie.
0: Perché poi siamo sempre pieni di cose e magari non abbiamo più tempo per farlo la prossima puntata, quindi sì, da un lato grazie anche a Pier che vi ha dato una definizione, ce l'ha data, siamo dei cialtroni, siamo noi e lo siete anche voi. Dopodiché tu ti eri posta poi un obiettivo personale che dice, ma sai che stanno, cioè vorrei un po' esplodere su Instagram. Hai capito come si fa?
1: No.
0: A farsi seguire da tantissime persone su Instagram?
1: No.
0: Si diventa portieri di una nazionale secondaria,
1: sì.
0: E si resiste 90 minuti con la Spagna.
1: Sì.
0: 15 milioni di follower.
1: Ce la posso fare io, secondo me.
0: Secondo me, se inizia hai 4 anni per i prossimi mondiali. A parte che c'è Alessandro che chiede il cofanetto di Sudedos a fine stagione. Allora, no, io lo dico. Stiamo
1: Alessandro,
0: lavorando
1: ma tu,
0: per voi.
1: Maiuscoletto, vieni a cena.
0: Dai, vieni anche tu al Woodstock settimana prossima.
1: Maiuscoletto.
0: Intanto però preparati. Perché ci stiamo organizzando delle cose. Non sarà cofanetto, ma insomma, qualcosa arriverà, per tempo vi diciamo tutto. Intanto però intanto che lei si prepara per i prossimi mondiali,
1: sì,
0: hai scelto
1: devo iniziare a quindi portiere.
0: Che nazionale scegli?
1: Curaçao.
0: Va bene, cominceremo gli allenamenti, contatteremo.
1: Ti alleni tu?
0: Devi prendere nazionalità di Curaçao. Ti alleno io,
1: mamma
0: certo.
1: Mia.
0: Ti alleno io.
1: Mi alleni tu.
0: Sono un po' la mia mal di Radio Popolare. Quando te lo troverai di fronte dirai, beh, questo lo conosco, è solo un altro la mia mal, figurati. Quindi sì, ti allenerò
1: io. Non vorrei
0: io.
1: Nessuno all'infuori di te come
0: certo,
1: allenatore.
0: Certo, perché sei completamente pazza.
1: Sì.
0: Vogliamo ricordare questa cosa. Comunque, mentre facciamo questa cosa di allenarla per arrivare al suo obiettivo finale,
1: sì, 15 milioni di follower,
0: iniziate a darle una mano pure lei adesso in questo Gaia Grassi, iniziate a seguirla su Instagram, che sennò diceva
1: perché
0: questa...
1: poi dopo potrete dire ma io la seguivo già quando aveva 15 milioni di follower.
0: Brava, questo è un grande incentivo, ma soprattutto altrimenti lei poi tira le fila e dice ma facevo su The Dos per questa ragione qua, adesso mi do totalmente al calcio, capito?
1: Ho paura che
0: mi abbandoni in mezzo al niente. Vabbè, senti, per provare ad addolcirti
1: ovviamente voglio giocare nel calcio maschile, non in quello femminile.
0: Certo,
1: cioè farò la prima portiere donna in una squadra maschile.
0: Esatto, informiamoci.
1: Ai mondiali, oltretutto.
0: Ai mondiali.
1: 15 milioni di follower.
0: Ma cosa stiamo parlando? Va bene, allora ti avevo così per addolcirti. Tu avevi una richiesta oggi. Chiudiamo così. Vento d'estate.
1: Grazie.
0: Forse un po' di vento là fuori, invece no.
1: Magari.
0: Bella sto pezzo. Oggi chiudiamo così.

0: Cioè, sto già pensando che 2 minuti siamo là fuori, caldo, fa cose. E vabbè,
1: dai,
0: che vuoi fare?
1: No, così, ragazzi.
0: Prendiamola con leggerezza. Speriamo di avervi rinfrescato un pochino questo finale di weekend, questo penultima domenica di Su The Dos in versione Su The Goal. Dovevo chiederti una cosa, mi ricordo. Guarda che grave, cioè alla mia età è gravissimo.
1: Ma guarda, va solo peggiorando.
0: Esatto, me lo hanno detto.
1: C'è la brain fog poi che t'arriva.
0: Sì, la brain fog, il nebbione.
1: Quella
0: roba lì della testa che va via, vabbè. Che dobbiamo farci? Niente, noi torniamo settimana prossima, come sempre, dopo il GR delle 19.30, sì. Domenica.
1: Io spero di arrivare dal Brennero, ma penso di sì, partirò molto
0: importante
1: presto
0: la mattina. Importante che arrivi. Perché sennò poi è un casino, poi c'è la cena dopo, non mi far fare brutte figure.
1: Il Brennero
0: quindi...
1: aperto, sì.
0: Eh?
1: Il Brennero aperto.
0: Ma me lo chiedi tutte le settimane.
1: Lo so, sono preoccupata, parto
0: a controlla.
1: Per la Germania.
0: Hai avuto una settimana?
1: No, avevo già controllato, ci sono le chiusure a giugno, ma prima.
0: Stai facendo
1: era.
0: Quella cosa tipo, devi uscire di casa e continui a controllare se hai chiuso il gas, poi entri, poi esci, poi non ho chiuso il gas. Kevin! Quello era una citazione di Mamma Persa Letta.
1: Una citazione che ovviamente ho colto. Notato.
0: Grande Gaia, grande.
1: Non vi deludo mai.
0: Potevo essere in onda se non con te.
1: Per le cagate.
0: Guarda, siamo... Dai.
1: Sempre.
0: Ci sentiamo settimana prossima con l'ultima puntata di Su The Goal e con molto orgoglio... Sto Su The Goal! ragazzi, sono riuscito, mi sono tenuto i secondi per la sigla. Un saluto da Matteo Villacci.
1: Da Gaia Grassi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Matteo, non sei solo.
0: Meno male, va.
3: Facciamo insieme 50 e 50.
4: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi. Poi la Silent Disco con Facchini. E prima la festa dei poveri Mabelli. E tutto l'anno il tour di Falla con noi. E poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
5: Oisa! Oisa! Noi si!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale e di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera, ben ritrovati sulle frequenze e sulle onde di Radio Popolare, Radio Popolare Network.

Ormai onde frequenze, un cliché consolidato, anche se ormai andiamo oltre. Ebbene, anche questa sera l'appuntamento con la musica e la dimensione legate al mondo della musica che ha a che fare con la tradizione e il folk, parola che poi tira dentro e ci sono 10.500 definizioni, musica tradizionale popolare, musica popolare, musica di tradizione orale. Folk revival, folk punk, folk rock, 2000 cose, insomma, comunque. Ci siamo arrangiati e ci siamo anche capiti. Questa puntata della sacca prosegue il viaggio iberico. E poi dove si va? Questo è l'ascolto vostro.

Viaggerò con riproposte del folk revival, in particolar modo delle Asturie e della Castiglia, Leon, Mancia, la Meseta. E qualche registrazione sul campo, come si suol dire, per dare voce all'originalità, alla tradizione, come si suol dire, quella più autentica, più vera, degli alberi del canto.

E do il via a questa puntata con un brano che potrei dire è in sintonia con la sacca del diavolo, perché il brano porta il titolo Gaites dell'Inferno, Cornamuse dell'Inferno, ed è il gruppo dei Teiedor, una delle formazioni del panorama asturiano, quindi siamo nel nord della Spagna. E nel brano specifico, che è un brano di ricomposizione a cui poi si uniranno un gruppo di gaiteros, quindi di suonatori di cornamusa, perché sia in Galizia che in Asturie esiste questo revival che ha riportato alle bande, vere e proprie bande di cornamusa, sulla falsariga di quelle che noi conosciamo più note, delle bande scozzesi, ma la tradizione delle zampogne, delle cornamuse e quindi delle gaite del nord della penisola iberica è non solo un revival, ma una presenza sostanziale che arriva dalla tradizione popolare consolidata a metà del 1800 sostanzialmente e poi proseguita nel corso del secolo precedente, inteso precedente il 2000. Un po' meno durante il periodo franchista, fascista, perché c'era anche lì in Spagna un po' come quello che accadde nell'Italia fascista, cioè un mettere a lato l'elemento più tradizionale, autentico, espressivo della cultura popolare per agganciarsi a un folclorismo spesso anche inventato e non legato ai rituali più autentici e tradizionali, non soltanto quelli religiosi ma anche quelli profani, dando una dimensione che ancora oggi viviamo, purtroppo, ai noi. Le varie sagre della patata, del che ne so io, inventatevelo voi, sono tutte robe nate, cresciute o comunque evolute nel corso del tempo, ma che molto poco hanno a che fare con la tradizione popolare autentica, che si è alle volte molto spesso dispersa. Ma comunque, Gaites dell'Inferno sono i Teiedor e inizierà un pochettino con l'organetto diatonico dopo avervi parlato di cornamuse, perché questo inizio ricorda molto un po' le fenomenologie del revival basco, ma è una nuova composizione, ripeto, a cui poi pian piano nel corso e nell'evoluzione del brano sentirete entrare e poi ovviamente dare quel tocco che riporta al repertorio strumentale e da ballo delle caratteristico del mondo asturiano. Buon ascolto e buon via a questa puntata della sacca.

Questi sono i Téyédor con questo brano veramente molto tirato, come si suol dire, Le gaite dell'inferno portava come titolo. E adesso entriamo nell'area del centro della penisola iberica, nella Castiglia, nella zona della Meseta, con questo brano che a mio avviso ha a che fare con danze rituali legate a festività religiose, perché il titolo è La danza del re Nabucodonosor. E di queste robe qua se ne parla nei libri, nei testi biblici. Credo nel libro di Daniele, se non ricordo male, da qualche parte. E al di là dell'elemento religioso, insomma, festa religiosa, ma anche festa. E la melodia è quella che è stata raccolta, ripresa e rivisitata da questo grande gruppo, espressione del revival iberico, che è il gruppo della Musgana.

Vi ricordo il loro primo album del 1988, perché il gruppo è antico, come si suol dire, come espressività del repertorio revivalistico iberico. Portava il titolo El Diablo Polluelo, praticamente il diavolo zoppo, insomma. La loro strada è iniziata qualche tempo prima, riprendendo e raccogliendo molte cose che hanno registrato sul campo e poi rielaborato dai repertori tradizionali delle province di Zamora, Salamanca, Avila, León, Burgos e via di questo passo. È uno dei continuatori della storia della Musgana. È il mitico e grande Carlos Bessiero, suonatore dei pletri, tutti e tre pletri possibili immaginabili, dai buzuki, le mandole, le chitarre, il basso, insomma, poliedrico sui pletri. Ma andiamo alla danza del re di Nabucodonosor con questo brano della Musgana.

0: Muchas gracias. Pues como sabéis, somos La Murgaña, os estamos ofreciendo algunos temas de nuestro último trabajo, de nuestro último disco, Temas Profanos. Hemos tocado diferentes ritmos, todos procedentes de la meseta, de Castilla en general. Hemos tocado picaos salmantinos, ritmos charros de charros zamoranos, por ejemplo. Y este último era una danza de León, de un pueblo de León, que llaman la danza del rey Nabucodonosor.
1: Ebbene, è stata fatta la presentazione da Jorge Arribas, che è il suonatore di fisarmonica della Musgana. Voglio citare perché anche il suonatore di cornamusa Jaime Munoz e poi alle percussioni Luis Delgado e poi ovviamente il mitico Carlos Bessiero ai plettri, alla chitarra, al buzuki. Detto questo, ora ritorno in Asturia perché l'Asturia ha anche una storia sociale e politica importante, in particolar modo perché all'inizio degli anni 30 ci fu la rivolta, il tentativo di riportare la Repubblica dopo tutte le peripezie della Repubblica Spagnola, con anche i tentativi di golpe già prima della guerra civile del 36. E questa rivolta in particolar modo dei minatori delle Asturie, che a colpi di dinamite, bombe incendiarie attaccarono la Guardia Civile, e poi ci fu una repressione devastante prima che ci fossero le elezioni che portarono il Fronte Popolare alla vittoria, e poi successivamente la tragica evoluzione del golpe franchista che terminò con la sconfitta della Repubblica nel 39. Ma ovviamente testimonianza esiste ancora nei canti, e uno fra questi, tra i più conosciuti, non parla di quel periodo che vi ho citato, ma parla bensì della resistenza post-guerra civile, ed è uno dei canti tra i più conosciuti in Asturie dei partigiani che combatterono successivamente il 39 e proseguirono la guerriglia partigiana per tutto il periodo degli anni 40, entrando dentro anche nel periodo degli anni 50. Già il Partito Comunista nel 1949 dichiarò che il momento del combattimento si poteva esaurire, ma ci furono formazioni partigiane formate da comunisti non ortodossi, non legati all'Unione Sovietica, e anarchici, libertari e insomma socialisti, che continuarono la battaglia, continuarono gli attacchi delle formazioni partigiane. E potrei dire che si conclusero questa guerriglia, questa guerra partigiana all'inizio degli anni 60. Rimane tra il repertorio anche cantato di memoria di questa situazione post guerra civile un canto che porta come titolo A los fugaos, che i fuggitivi, insomma, e parla di una delle tante e di alcuni combattenti che andavano ad attaccare la Guardia Civile, e che poi, se non vi ricordate, ma portava come cappello, questo cappello a forma di tricorno. E proprio nel canto si dice che alcuni di questi combattenti, resistenti, questi partigiani andavano in paese a cercare i tricorni, ed è una delle tante canzoni che fanno parte anche del repertorio di uno dei gruppi asturiani più interessanti, perché non sono solo legati alla riproposizione del repertorio tradizionale popolare nelle sue varie espressività, ma anche al canto sociale, al canto politico. E il loro gruppo, il loro nome è quello dei Nubero, che ancora oggi sono un gruppo che da molti anni, veramente più che decennali, come storia, sono ancora attivi in Asturie. Io vi faccio ascoltare questa lezione di Alois Fugaos, che parla appunto della resistenza post-guerra civile, la guerra franchista. Peraltro ricordo sempre che all'esercito di Franco partecipò la spedizione italiana che portò aerei che servirono anche per il bombardamento di Guernica. Non ci furono solo gli Stukas nazisti, ma c'erano i Savoia, Marchetti, S-Bombardieri, S-79, così questo giusto per essere un pochettino precisi, e poi ci fu il corpo di spedizione fascista di appoggio a quello franchista durante tutto il periodo della guerra. Comunque, andiamo a sentire Alois Fugaos.

Allo Sfugaos, il gruppo dei Nubero che cantano questo canto della resistenza partigiana post guerra civile di Spagna durante gli anni 40 e successivamente, di questo Antonio guerrigliero che imbracciando la mitraglietta usa anche la dinamite e di fronte allo scombaginare di combattimento il fascismo scappava, ma questo è una cosa ancora sempre nota di fronte alla guerra partigiana. Detto questo, se qualcuno ha avuto modo di ascoltare con attenzione, nell'introduzione non soltanto parlata ma cantata si sarà reso conto, se è un pochettino conoscitore del canto tradizionale in Spagna in generale, che c'era la formula della tonada, il canto solista che più recentemente o qualche volta nella tradizione più autentica viene accompagnato soltanto dalla pandereta, cioè il tamburo a cornice, oppure dalla gaita, dalla cornamusa. E qui avevamo come un esempio abbastanza interessante, più addolcito, perché poi vi farò ascoltare una tonada in un'esecuzione più tra la gaita dalla cornamusa. E qui avevamo come un esempio abbastanza interessante, più addolcito, perché poi vi farò

siderurie più tradizionali, almeno io ho fatto ancora in tempo a vivere, che avevano solo la terra battuta, e non vi dico ovviamente com'erano, in che condizioni erano questi luoghi, molto molto arcaici, molto antichi, potremmo dire così davvero. Bene, dopo questa canzone, peraltro volevo darvi un così per chi è interessato, incuriosito da quello che sono i racconti e le storie del percorso politico, sociale, europeo e in particolar modo della guerra di Spagna, negli anni, inizio degli anni 50 ci fu un tentativo riprendersi e riportare la situazione rivoluzionaria all'interno della Spagna, con un esercito di circa 10.000 persone che, superati i Pirenei, entrarono nella Valle d'Aran e tentarono l'insurrezione di questo territorio, ovviamente in quella zona, ma Francisco Franco rimandò i suoi famose truppe moresche, come si suol dire, e altri 40.000 uomini, e alla fine il tentativo di riportare la Repubblica dentro la Spagna fu vanificato. Comunque una delle tante storie importanti di questa storia incredibile. Andando invece in giro per il parco di Somiedo, vi sono, anche lì, volendo cercarle, feste tradizionali, autentiche o comunque quasi familiari. E io vi porto questa jota a Paquín. Paquín era un suonatore ambulante, non vedente, che andava in giro, che coniava e portava insomma la sua musica, ed è rimasta nella memoria di alcuni cantori. Io vi faccio sentire questa registrazione durante proprio una serata al Parco di Somiedo, quindi molto in alto, come potrei dire, un parco del Gran Paradiso. Siamo in Asturie, al confine con il León, con un violino, una panderetta, esattamente, Piro al violino, Dolfo al canto, insieme a Jan Bass, che è un raccoglitore, è un ricercatore asturiano che va a cercarle da tutte le parti, le musiche e i suoni. Vi faccio sentire questo canto di Paquín, questa jota di Paquín, molto interessante per la sua struttura modale e la sua struttura anche di canto, che viene esposta, che ci riporta indietro di molto tempo, ma la registrazione è stata fatta nel 2025, l'anno scorso.

Alla pandereta Dolfine Pirù, voce femminile di questa donna incredibile. Al violino Dolfù e ambassa la voce che accompagnava a Dolfina. Una jota di questo suonatore non vedente, ambulante della zona di Somiedo, che è rimasto nella memoria del canto, e a Dolfina ce l'ha portato.

Dalle Asturie ritorno verso il mondo castigliano della Mancia e non solo, una serie di altre jota, un medley di differenti jota, se in questo caso ritorna la musgana. La streganza castigliana. E io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Popolare e questa trasmissione che grazie a voi ogni domenica cerca di raccontarvi non solo qualche storia o viaggio sonoro attraverso le musiche che vengono dalla tradizione popolare, e grazie soprattutto al vostro sostegno, e quindi è implicito che voi ci sosteniate. Poi chi vuole, sul podcast della nostra radio ci sono anche le puntate della Sacca del Diavolo, ma per il momento siamo qui in diretta e vi lascio con la Musgagnas con le sue jote, un lungo medley di jotas.

La Musgana, il grande gruppo di revival folk della regione, la Castiglia, del León, della Mancia, con questa serie di Jotas. Torno ancora una volta però in Asturie, dove vi ho parlato prima della tonada e di quello che era un po' l'espressività che si ascoltava nel canto dello Sfugaos di Ainubero. Bene, adesso vado a farvi ascoltare una tonada registrata, come vi dicevo prima, in una sidreria al suono della cornamusa. Normalmente la tonada è un canto solista senza, solo con la voce, a tema, come potremmo dire, libero, non vi è una poetica definita. Vi sono delle strutture molto arcaiche, anche in questo caso modali. L'ambito è quello del canto tradizionale popolare, che poi ha derivazioni più legate alle funzioni lavorative, per esempio della pastorizia, piuttosto che nelle aree più urbane. Ma questo, diciamo, sono delle sottigliezze. Per chi non l'ha mai sentito, è un modo estremamente lirico di espressività del canto, che può ricordare quasi per l'appunto il canto operistico, ma nulla a che fare, anche per un'espressività melismatica molto diversa, sulle strutture più arcaiche di modalità. È un canto prettamente asturiano, che troviamo con alcune similarità simili in Cantabria, anche nelle forme gallieghe, quindi galiziane, però è caratteristico dell'Asturia. Ormai è diventato un elemento identitario dell'Asturia. Molte vie di Gijón, che è un po' la capitale delle Asturie, il capoluogo delle Asturie, ha molte vie dedicate ai grandi cantori tradizionali. Questo modo di cantare si perde nella notte dei tempi. Le prime affermazioni sono della fine del 1800, inteso non soltanto come registrazioni che verranno all'inizio del Novecento, ma come testi e come indicazione che la gente cantava la tonada. Qui, in questo caso, chi canta la tonada è una voce che è diventata famosa grazie a Evia e alla sua cornamusa. Arrivò anche a cantare, credo forse la unica volta, che in una situazione come quella di Sanremo arrivò la musica e il canto tradizionale popolare. Parlo di Mariluz Cristobal, che accompagnava l'esecuzione di Evia alla cornamusa in quel di Sanremo, ed ebbe anche i complimenti, se questo può essere una nota assolutamente positiva, di Pavarotti, che commentò il suo bel canto nell'esecuzione di quel frammento all'interno del brano eseguito con le cornamuse da Evia proprio in quel del Sanremo. Adesso non ricordo l'edizione, ma poco importa. Qui invece la sentiamo con l'introduzione di una gaita, come spesso accade quando la tonada viene accompagnata strumentalmente, con un'introduzione che poi, al di là di questo, segue il canto ed entra dentro nelle fasi di pausa della voce con una propria melodia, un po' come spesso accade anche in altre situazioni, perlomeno anche qui nel nostro paese, con le canzoni cantate al piffero, alla musa, piuttosto che nelle varie forme sia rituali e non solo di canto nel centro Italia, con i saltarelli e via di questo passo, insomma. Vi faccio ascoltare Mariluz Cristobal, che fu appunto la voce che accompagnò Evia, ma qui la sentiamo in un'esibizione, potrei dire quasi casalinga, appunto a casa di amici, vicino a una sidreria, in mezzo alle botti di sidro, con questa cornamusa, e sentite un po' cosa salta fuori. Alla cornamusa, Loran García.

E su questa furlana ci avviamo verso la fine. E vengo più alla contemporaneità, tra virgolette, nel mondo della musica, in questo caso madrilena, con due più giovani suonatori e cantori. Si chiamano Blanca e Ciuchi, violino e chitarre, fanno della nuova musica acustica.

e che sono usciti recentemente con un album che, dal titolo Universo. Per la Microscopy Record, è bene citarla, e vado a farvi sentire il brano

0: Il primo brano che apre il loro album, Universo, che porta come titolo Mantra, e io vi saluto adesso, vi lascio al loro ascolto, ricordandovi che avete seguito, e io vi ringrazio di avermi seguito nell'ascolto, con La Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dei popoli, dalle genti del mondo. E chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini, che vi ripeto, vi ringrazio di avermi seguito. Ci sentiamo domenica prossima, come sempre alle 21.30 fino all'inizio dell'ultima edizione del nostro radiogiornale, alle 22.30. A mi raccomandi, ragazzi, senton domenica che ho in culo sport al sac del diavolo, passa una buona settimana, e mi raccomandi, fe bel.
1: Ciao.

0: quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un proforma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stati Uniti-Iran, trattative interrotte. La delegazione iraniana ha lasciato la Svizzera al termine della prima giornata di colloqui dopo l'ennesima minaccia di Trump. Se non riaprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox. L'altro nodo è il Libano per gli iraniani. Senza la fine degli attacchi israeliani non ci sarà accordo. Meloni cerca di dimenticare la lite con Trump e va a un raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice Meloni. Anche Salvini e Tajani provano a minimizzare, ma pesa l'errore del rapporto strategico con Trump, che poco fa sul suo social è tornato all'attacco. L'Italia e la sua premier non ci sono stati quando era il momento di difenderci. Non va bene. In Francia per l'ondata di caldo cancellati numerosi concerti al Festival Nazionale della Musica, vietata anche la distribuzione di alcolici. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In apertura i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana, lo sentivate, ha annunciato di aver lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Se non aprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti. Una giornata che era iniziata con l'ottimismo di J.D. Vance, che guida la delegazione americana. Abbiamo fatto progressi, speriamo di farne altri, aveva detto a metà pomeriggio il vicepresidente degli Stati Uniti. Secondo la CNN, che cita una fonte iraniana, i negoziati sarebbero in una fase di stallo, ma non ancora conclusi. Sentiamo il servizio.
1: I colloqui tra Washington e Teheran, oggi in Svizzera, sono durati 80 minuti e sono finiti in malo modo. La delegazione iraniana ha lasciato il tavolo delle trattative in segno di protesta per le continue minacce di Trump. I negoziati sono stati interrotti e si torna allo stallo. Il memorandum di Islamabad tra Washington e Teheran prevede l'impegno a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, prevede la fine dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma i recenti scontri tra Israele e Hezbollah in Libano hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello stretto, ma i dati di tracciamento mostrano che le navi continuano a transitarli. Gli Stati Uniti avrebbero voluto che il primo round di colloqui si fosse concluso con un invito iraniano agli ispettori delle Nazioni Unite a visitare i suoi siti nucleari, che erano stati bombardati a giugno 2025 dagli Stati Uniti e Israele. Ma i desideri di Trump non si sono avverati. Durante la prima sessione di colloqui non si è parlato di nucleare, l'attenzione si è concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa sul Libano. In Svizzera c'era anche il direttore generale della società petrolifera iraniana, secondo cui oggi si è discusso della revoca delle sanzioni petrolifere. Il blocco navale statunitense è stato revocato e l'Iran ha iniziato a esportare petrolio. Negli ultimi giorni quasi la metà del petrolio estratto è stata esportata e dopo la piena attuazione del memorandum le esportazioni iraniane riprenderanno senza interruzioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: L'altro nodo delle trattative, come sentivate, il Libano. L'Iran chiede la fine degli attacchi israeliani, ma oggi da Tel Aviv prima il ministro di ultradestra Smotrich e poi lo stesso Netanyahu hanno ribadito che Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Eric Salerno è giornalista e scrittore, esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questo. Questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
0: Durerà almeno il tempo di questo negoziato?
2: Può essere un incidente, una provocazione israeliana o una provocazione anche di Hezbollah e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano sia la questione dell'Iran.
0: E Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni in serata sul suo social Truth. Il presidente statunitense ha scritto che dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e la sua presidente del Consiglio non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Trump poi ha continuato: da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. Oggi dal governo italiano i due vice premier Salvini e Tajani avevano provato a chiudere il caso Meloni-Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, aveva detto il leader leghista Salvini da Milano. Da Forza Italia Tajani aveva definito solidi i rapporti con gli Stati Uniti, assicurando che i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Giorgia Meloni oggi a sorpresa ha fatto visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la Presidente del Consiglio. Ma come ne esce Meloni da questo scontro con Donald Trump? Che non accenna a concludersi, lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
3: Io direi che complessivamente non ne esce bene, per tre motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe che possono diventare molto radicali.
0: Salvato dall'Italia ma condannato in Libia, il Tribunale di Tripoli ha disposto una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex comandante al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti, lo riportano i media libici. La condanna prevede anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Al-Masri, lo ricorderete, è stato al centro di un contenzioso tra il governo italiano, che l'ha scarcerato e rimpatriato su un volo di Stato, e la Corte Penale Internazionale. In serata Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ha definito la condanna un'altra conferma dell'autorevolezza del nostro governo, che conferma che il governo Meloni aveva ragione ed agito correttamente. Abbiamo chiesto un commento a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
4: Ha una certa rilevanza, perché non è per un fasullo reato magari economico con cui dovrebbero messo in carcere per evitare che rispondesse alla Corte Penale Internazionale. È una condanna neanche lievissima per un reato pertinente, cioè crimini nei confronti dei detenuti, che, adesso lo dico a caldo, un po' in parte assorbe i reati oggetto del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, la quale, ricordo, agisce in maniera complementare, cioè soltanto quando la giustizia nazionale non si attiva. Che al-Masri avesse un curriculum di crimini nei confronti delle persone migranti e richiedenti asilo, rifugiate, ma anche nei confronti delle stesse persone cittadine libiche, era un fatto chiaro. È evidente che la giustizia libica ha agito, può aver agito, per ragioni anche diverse dallo scalfire di impunità. Lì ci sono delle dinamiche di alleanze che si costituiscono e si sgretolano in poco tempo, però il dato di fatto è questo: le organizzazioni per i diritti umani chiedono che sia scalfito il muro dell'impunità. Non ci è riuscita l'Italia, pare che ci stia riuscendo la Libia, poi vedremo come va a finire, ma in questo momento l'impunità di al-Masri è stata quantomeno incrinata. L'Italia non ha fatto bene, non avrebbe mai fatto bene a rimandarlo in Libia, perché ha violato norme dello Statuto di Roma, peraltro della Corte Penale Internazionale, cui è vincolata. Quindi dire abbiamo fatto bene vuol dire ancora una volta non aver capito quali sono gli obblighi rispetto alla giustizia internazionale.
0: Domani la Camera voterà il piano casa del governo Meloni. Le ultime modifiche hanno riguardato la cancellazione della corsia preferenziale per i fondi immobiliari stranieri. La maggioranza l'ha cancellata per non scontentare i costruttori italiani. Nel merito, gli alloggi a prezzo concordato dovrebbero riguardare il 70% degli interventi, ma non c'è quasi nulla per le fasce più povere della popolazione. Un piano insufficiente lo hanno definito i sindacati inquilini. Leo Spinelli è il segretario lombardo del SICET.
5: Beh, intanto parte da un punto di vista che è totalmente sbagliato, non interviene sulla domanda abitativa debole, che vuol dire 650.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, di cui 67.000 in Lombardia. Non aumenta le case popolari, anzi le diminuisce. Il piano è quello di recuperare gli alloggi sfitti, anche se le risorse non ci sono, però si dice di recuperare gli alloggi sfitti di edilizia pubblica, ma questi alloggi poi, quando anche recuperati, verrebbero destinati al cosiddetto housing sociale, cioè a quei redditi superiori a quelli di quelli che stanno in graduatoria, quindi ai 16.000 euro. Poi c'è tutta un'operazione sui 100.000 alloggi da costruire in 10 anni, che prevedeva, perché sono state fatte alcune modifiche in corso di discussione parlamentare, degli interventi di fondi stranieri di investimento, di un fondo di rotazione, che vuol dire sostanzialmente far intervenire il privato per far costruire alloggi che teoricamente sarebbero a un prezzo sottomercato, ma che in realtà saranno comunque irraggiungibili per la grande maggioranza di chi ha un problema abitativo.
0: Sono state ritrovate le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in Abruzzo. Sono in buone condizioni. Secondo quanto si apprende, le due si trovavano nella casa dello zio materno a Formia, nel Lazio. L'appartamento sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazze. Un sorpasso irregolare su una strada stretta e piena di curve, nonostante il divieto segnalato dalla striscia continua tra le due corsie. Poi lo schianto che ha ucciso sul colpo Nicoleta Rusu, una 41enne che era in bicicletta con un gruppo di amici. L'investimento mortale è avvenuto stamattina in provincia di Palermo. L'abbiamo visto arrivare all'improvviso, hanno detto i 3 amici che erano con la vittima. Uno di loro è rimasto leggermente ferito nella caduta, gli altri 2 sono illesi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano verso Palermo. Andiamo in Gran Bretagna, perché già nelle prossime ore potrebbe cambiare la guida del paese. Il destino di Keir Starmer sembra segnato. Diversi ministri del suo governo hanno confermato che sarebbe pronto ad un passaggio di consegne dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
6: I segnali ci sono tutti e lunedì potrebbe arrivare l'annuncio. Keir Starmer ha capito che questo è il momento di farsi da parte.
7: There isn't a leadership contest at the moment.
6: Fino a venerdì scorso, dopo la vittoria di Andy Burnham nelle suppletive di Macclesfield, il Premier parlava così.
7: But if there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
6: Intenzionato a sfidare chiunque per la leadership del partito e del paese, ma i toni all'interno del governo sono cambiati rapidamente.
8: And he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before, but I know that he's a prime minister who always puts country first.
6: Starmer riflette sulla realtà politica, diceva il segretario per l'economia Peter Kyle in un'intervista alla BBC domenica mattina. Una corsa alla leadership vedrebbe Starmer sconfitto e rischierebbe di trascinare il Regno Unito nell'instabilità. I suoi alleati gli consigliano di tracciare un percorso per un passaggio di consegne ordinato. Insomma, il tappo a Westminster sta per saltare. E ci si è messo, ovviamente, anche Donald Trump. Starmer si dimetterà, ha scritto sul social Truth, ha fallito sull'immigrazione e sulle politiche energetiche. Gli auguro il meglio, ha concluso il presidente americano.
0: L'Europa occidentale sta vivendo una delle più intense ondate di calore di questo inizio estate. La situazione più critica riguarda la Spagna, dove le temperature hanno già raggiunto i 42 gradi e nei prossimi giorni potrebbero toccare 45 in alcune regioni interne come l'Andalusia. In Francia temperature fino a 41 gradi, con 35 dipartimenti in allerta rossa, dove è stato vietato il consumo di alcolici. Diverse città hanno annullato i concerti previsti per la 45esima edizione della Festa della Musica. A Parigi, come a Lione e Strasburgo, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere l'evento, in qualche caso spostandolo durante le ore serali. Secondo le previsioni, il caldo estremo rimarrà stabile per almeno 4-5 giorni. È tornata solo nel tardo pomeriggio l'energia elettrica a San Giuliano Milanese, dove migliaia di persone erano rimaste senza da ieri. Secondo quanto comunicato da Due Reti, la società che gestisce la rete di distribuzione cittadina, ieri è stato raggiunto il massimo carico annuale nelle infrastrutture elettriche, come con un aumento dei consumi pari al 38% rispetto alla settimana precedente. Anche il comune e la polizia locale erano isolate, il sindaco ha dovuto attivare un numero cellulare per le emergenze, il sovraccarico ha provocato a catena guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione, i tecnici sono ancora al lavoro, potrebbero esserci nuovi blackout localizzati. Laura Grechi è consigliera comunale e abitante di San Giuliano Milanese.
9: In questo momento sembrerebbe che la situazione sia rientrata, però è chiaro che è stato veramente pesante. Questo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché già in queste settimane, da che incominciava a fare caldo e la gente incominciava ad utilizzare di più i condizionatori, già c'erano stati creati diversi blackout sia in centro città che nelle frazioni, come la mia per esempio a Zivido. Siamo in 10.000 abitanti, quindi è un quarto della popolazione sangiulianese, e poi ne abbiamo avuti tantissimi in queste settimane di blackout di entità estremamente minore, mai fino a 14 ore ovviamente, e quindi comunque già diverse segnalazioni erano state fatte. Oltretutto mi preme segnalare che non è neanche il primo anno, quindi già anche negli anni passati questo tema c'è sempre stato, ovviamente di minore entità. Oggi, tra ieri e oggi, c'è stato una goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spaccato tutto evidentemente, e ci ha lasciato in questa situazione di disagio per tantissime ore. Quindi secondo me adesso, ok, il problema è rientrato, siamo tutti felici, c'è da capire quali sono le responsabilità, cioè se il comune sapesse o non sapesse di queste problematiche, se Due Reti, che è l'azienda che gestisce questi sistemi elettrici, sapesse o non sapesse della problematica che si sarebbe riscontrata, e perché nessuno ha fatto niente.
0: È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30, grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
10: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.

0: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
1: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

I Wish That Every Kiss Was Never Ending, cantava Brian Wilson, e che estate è quella che non inizia con un po' di Beach Boys? Pet Sounds ha da poco compiuto 60 anni, allora la scelta è caduta naturalmente su quel disco e sulla celeberrima canzone che lo apre, che uscì anche come singolo in quell'ormai lontano 1966. E quanto è lontano nel tempo, lo percepiamo proprio dall'ingenuità ricoperta di sogno di una canzone come questa, il dialogo di una giovane coppia che sogna il matrimonio per poter stare insieme dopo essersi augurati la buonanotte. Non sarebbe bello vivere insieme nel tipo di mondo al quale apparteniamo, cantava ancora Brian Wilson. E Beach Boys abbiamo ascoltato in apertura di Prospettive Musicali, quindi ben ritrovati da me Fabio Barbieri. Selezionerò, se vorrete, la musica di questa notte insieme, proseguendo con vecchie conoscenze di Prospettive Musicali. His Golden Messenger, dalla costa atlantica degli Stati Uniti, formazione da sempre voce dell'America dei perdenti, e però una voce per niente lamentosa, anzi una voce che fa stare insieme a rock bianco, insieme a soul music di quella che usciva dagli studi di Muscle Shoals. Musica di grande energia, quella del gruppo di MC Taylor, anche molto estiva, questo sento che è un disco che ascolterò molto spesso quest'estate e che vi consiglio per le vostre gite estive. Da I'm People, io sono gente, io sono una persona comune, pubblicato dalla britannica Chrysalis, la traccia che ascoltiamo porta il titolo di In the Middle of It.

Ancora musica molto estiva, in fondo molto semplice, poco impegnativa, anche se per nulla banale, era Kevin Morby da Kansas City, trasferitosi però da poco nel Midwest insieme alla sua dolce metà, che vi ho trasmesso in passato qui a Prospettive Musicali, che è la cantante Waxahachie. E questo trasferimento non è una notazione secondaria, dato che il suo ultimo disco, Little Wide Open, racconta proprio di questo trasferimento e di quanto il Midwest con i suoi suoni abbia tanto ispirato la scrittura di queste nuove canzoni. L'album esce per Dead Oceans, che è anche l'etichetta dei Califon e di Bright Eyes, che qualcosa hanno a che vedere con appunto lo stile cantautorale di Kevin Morby. Continuiamo con ancora un po' di musica di quella che vi consiglio come colonna sonora di quest'estate, che è iniziata oggi. Lei si chiama Wendy Eisenberg, arriva con questo album omonimo, la sua ottava prova. Alcuni dei suoi dischi precedenti sono faccende più jazzy, quest'ultimo che comunque si avvale al basso della collaborazione di Trevor Dunn, contrabbassista jazz di fatto, che abbiamo ascoltato di recente accompagnare un'altra cantante americana che mi piace moltissimo, Judith Bergson. L'abbiamo ascoltata, qualcuno si ricorderà, un paio di volte nell'ultimo mese. In questo album, che porta il suo nome, Wendy Eisenberg si lascia un po' alle spalle l'esperienza come chitarrista improvvisativa e free, e scrive canzoni, molte delle quali bellissime, un po' sullo stile di Julia Holter o dell'Antigone di Eiko Ishibashi. Ascoltiamo questa elegantissima Meaning Business. Ascoltiamo questa elegantissima Meaning Business.

questo è un disco davvero speciale, porta l'inequivocabile titolo di The Anthology of Un-American Folk Music, l'antologia della musica folk anti-americana, e lo firma una chitarrista di Portland, Costa Pacifica, che si chiama Marisa Anderson, e ha collaborato in passato con artisti diversi tra di loro, come Jim White, il batterista dei Dirty Three, Tashi Dorji, che vi ho trasmesso qualche settimana fa, William Tyler, e poi anche, pensate, Emmylou Harris, Thurston Moore e i Godspeed You Black Emperor. In questo nuovo lavoro che esce per Thrill Jockey ha deciso di interpretare tracce che ha tratto dagli archivi dell'etnomusicologo Harry Smith, che però non appartengono alla tradizione folk americana, tutt'altro, sono parte delle tradizioni di paesi con i quali gli Stati Uniti hanno scatenato le loro idiote guerre negli ultimi decenni, dal sud-est asiatico al Medio Oriente. Da quel disco abbiamo ascoltato una traccia intitolata Quozlibet, appartenente alla tradizione dell'Uzbekistan, e adesso ne ascoltiamo un'altra intitolata Sarvi Simin, che è un brano folk tradizionale afghano.

dall'Afghanistan, del tradizionale Sarvissimin, un brano che viene generalmente eseguito con il rubab, il liuto delle traduzioni pashtune beluci, interpretato dalla chitarrista Marisa Anderson, dalla sua riuscitissima antologia della musica folk anti-americana. Siamo dolcemente scivolati in Islanda per andare ad ascoltare la cantante Gyða Valtýsdóttir, spero la pronuncia e anche l'accento siano corretti, che conosciamo principalmente come componente dei Mum, ma che ha quell'esperienza, poi negli anni ha affiancato una serie di dischi solisti, uno più bello dell'altro, oltre a collaborazioni con il Kronos Quartet, con Olafur Arnalds, con Colin Stetson, con il connazionale Jones, il cantante dei Sigur Rós. Il suo ultimo disco, che dovrebbe essere il suo settimo, si intitola Mother Pearl, esce per una piccola etichetta islandese chiamata Marvada, ed è un disco di grande spaziosità nordica, di grande spiritualità. La traccia che abbiamo ascoltato stanotte è un brano silenzioso che porta il singolare titolo di White Noise, rumore bianco, ma che invece avete sentito giocava con il suo opposto, con il silenzio, un silenzio molto meditativo, molto, molto spirituale. E adesso facciamo un bel passo indietro, fino al 1981, recuperiamo i nostri vestiti neri di gioventù e ci apprestiamo a recuperare con loro anche un disco bellissimo, purtroppo un po' dimenticato, anche quando si parla di musica britannica di quegli anni. Loro si chiamavano, e si chiamano tuttora perché seppure saltuariamente sono ancora in attività, Clock DVA, erano un duo che si formò originariamente nel 1978, uno di loro, Adi Newton, proveniva da un gruppo di Sheffield che si chiamava Future e di lì a poco avrebbe cambiato il proprio nome in Human League. Loro nacquero come duo sperimentale con grande uso di tape loops, di grandi dosi di rumore, ma poi con l'aggiunta di tre nuovi componenti divennero di fatto una vera band dedita a un post-punk più industriale rispetto al post-punk più noto di Joy Division e di Bauhaus, forse più simile al suono dei Cabaret Voltaire, volendo proprio cercare qualcosa di non troppo lontano anche geograficamente. Il loro disco forse più riuscito si intitola Thirst e da quel disco ascoltiamo questa Sensorium.

ancora più indietro nel tempo, dal 1981 dei Clock DVA siamo passati al decennio precedente, per la precisione al 1976, per celebrare un album che stiamo riascoltando da qualche settimana, 50 anni dalla sua pubblicazione. Il titolo dell'album è Balladina, lo incise un quartetto formato da due musicisti polacchi, il trombettista Thomas Stanko, molto ascoltato qui a Prospettive Musicali nel corso degli anni, e il sassofonista Thomas Sukalski, insieme al contrabbassista Dave Holland, già componente di una delle migliori formazioni di Miles Davis sul finire degli anni 60, e al batterista finlandese Edward Vesala. Anche in questo caso le atmosfere erano notturne, abbastanza cupe, avete sentito, e anche se è stato un passaggio un po' controintuitivo quello tra i Clock DVA e Thomas Stanko, direi che ci stava, non è stata una transizione particolarmente stridente poi nei fatti. Questi passaggi poi, se siete ascoltatori di Prospettive Musicali, dovreste ormai essere completamente abituati. Prospettive Musicali che sta per chiudere per questa notte, ritornerà Lino Brunetti tra 7 giorni, fino allora vi lascio con il podcast di questa puntata se desiderate riascoltarla, lo trovate nel sito di Radio Popolare che potete anche raggiungere dai vostri dispositivi elettronici per abbonarvi e per garantire l'indipendenza della nostra radio. La lista dei dischi che abbiamo ascoltato stanotte la trovate già nel mio blog fabiocolling.blogspot.com. E prima di passare alla linea, Vito War, resta il tempo per un ultimo ascolto, e ho scelto per chiudere un altro quartetto con formazione identica, sax, tromba, contrabbasso e batteria. È il quartetto del sassofonista Mark Turner, uno dei più credibili eredi oggi di John Coltrane. Il nuovo disco si intitola Pattern Master, è composto solo da brani originali composti da Turner. Questa è la traccia che dà il titolo all'intero lavoro. Da me Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto, noi ci sentiamo ancora qui la prima domenica di luglio e poi come sempre in podcast, quindi Mark Turner, Jason Palmer, Joe Martin e Jonathan Pinson, buona settimana, buonanotte.

Airi, airi, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte. Direttamente dalle frequenze di Radio Pop, la voce che ascoltate la domenica notte è quella di Vito War. Tutto ciò sta a significare che incomincia Reggae Radio Station Italy. Il programma di musica in levare from Jamaica e all over the world che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba. Subito, velocemente, alcune dritte per questa notte per chi mi segue attraverso le pagine social. Questa sera ci sarà la possibilità di vincere alcuni biglietti per due spettacoli che è già da qualche settimana che promuoviamo. Si aggiunge alla lista una bella serata che si terrà il 3 di luglio in quella di Parco Tittoni Desio. Dub Files, Paolo Baldini con Mellow Mood, Kiji Man, Forlock e poi gli ultimi biglietti per Alfa Blondi a Bellinzona. Quindi connettetevi sui 107.6 di Radio Pop, nella rete internet, attraverso anche magari Wide Love Reggae Radio, gemellata con Reggae Radio Station Italy, che irradia il programma in diretta la domenica notte e in replica il mercoledì pomeriggio. Il numero di Radio Popolare è lo 0233001001, è lì che dovete chiamare per accaparrarvi i ticket quando ascolterete la musica degli artisti che ho appena citato. Questa strumentale è Il silenzio dell'assenso per Africa Unite e sarà proprio Africa Unite ad aprire il programma. La copertina è per loro, per il nuovo EP che è uscito da qualche settimana. Si intitola Nero su Nero, Manca il fiato, e anche un tour che li vedrà in giro per l'Italia quest'estate. E quindi che dite? Partiamo subito con la canzone che dà il titolo alla strumentale che abbiamo appena sentito, Il silenzio dell'assenso. Una Mada, Africa Unite, a Reggae Radio Station Italy.

0: Nelle note di presentazione del disco viene segnalato che questo è un lavoro che invita l'ascoltatore ad interrogarsi sul presente, a prendere posizione in un momento storico particolarmente complesso.
1: Un vento gelido che non solleva polvere.
0: Africa Unite ad aprire questa puntata di Reggae Radio Station Italy con Nero.

E questa dunque è la seconda traccia, ne farò ascoltare tre questa notte. Dunque, se vi piacciono gli Africa United, un altro gran bel lavoro che hanno realizzato per tutti noi. Magari la realizzazione di un album diventa un po' più complicato in questo periodo di lavoro, però hanno realizzato questo bellissimo EP che diciamo dà ossigeno ai propri fan. Brand New Jacket è la terza canzone che questa notte Vito War vi fa ascoltare per presentare e salutare l'arrivo di un nuovo lavoro targato Bunna Mada e Soci.

È un classico Rocksteady Ska con la voce del buon Buna, Brand New Jacket. Buna che è passato in città settimana scorsa ad un'iniziativa che si è tenuta in Piazza Leonardo, io c'ero. Diciamo che non è stata fortunata perché dei problemi tecnici non hanno permesso al Buna di esprimersi al meglio, però si rifarà sicuramente sabato 4 luglio. Per chi mi segue sulla pagina Telegram ha visto anche che ho postato la locandina, perché condivido con il buon Buna Mojito Reggae Fest, Paderno, Lago Nord, una location che mi auguro molti di voi già conoscono e siano già passati quando Vito Uora ha selezionato. Dunque, in combo insieme a Buna c'è anche Vale DJ, ingresso gratuito sabato 4 luglio, dunque ci vediamo tutti a Paderno.

0: Yo, it's a reggae radio station with Peter Ward, the DJ, Anthony B. Say, remember, Milan, Italy, Anthony B. Say, reggae music.
1: E dunque, queste ultime due puntate sono state aperte da pubblicazioni italiane. Domenica scorsa abbiamo sentito l'album di Brusco, Croccante. E questa sera Africa United, ne siamo ben felici. Da sempre Reggae Radio Station Italy promuove e sostiene le buone vibes di casa nostra. Buone vibes che arrivano anche venerdì sera con Alborosi al Magnolia, mi raccomando. Tutti i tifosi del Pupa Albo ci si ritrova in quelli di Magnolia, perché c'era un grande kermesse, molti ospiti, dunque ad accompagnarlo come sempre la Schengen Clan, Nine Mile Tour, data milanese, venerdì 26, Milano-Magnolia. Ora si va di Rhythm Mix, un rhythm dancehall fresco fresco prodotto dal buon Sean Paul a Dirty Rock. Brevlin Rhythm Mix per tutti voi. Vito Wall si è messo lì e ha sistemato quattro canzoni. Partiamo con Busy Signal, a seguire Future Fumbo, Left Side e poi il buon Sean Paul a chiudere.

Roaring Rhythm, il buon Sean Paul in arrivo, 21 di luglio Milano, adesso Carlo Ponte si chiama Kotzel. Bombo nice. Al Kotzel Carlo Ponte, Dancehall Fanatics. Mettete mano al portafoglio. 21 di luglio, perché ci vuole qualche euro per partecipare allo show.

E dunque questo piccolo reading mix realizzato per tutti voi con Busy Signal, Future Fumble, Left Side e la Press Back, ultima traccia che avete sentito per il

It's Fat Emma. It's the Hammer. Max Romeo. Sono andato ad acchiappare questa traccia dopo che sempre l'amico Algoritmo, col quale condivido un sacco di tempo quando sono nella rete internet, me l'ha segnalata. E devo dire, quando fa queste cose mi piace molto, poi invece quando mi profila tutti i reel allucinanti è meglio di no. Però questa Carol Calfat mi è piaciuta parecchio. Lei va a riprendere la traccia di Max Romeo, la fa sua con We Get Mad, If Then Ever Rhythm, dopo Max Romeo, Carol Calfat.

0: From the blink of my wrist, now here comes another milk of this to make a dumb and drink a move a goop a give a goop a don't be rude. Milk a shock attack as I would play from a reggae record box. Yo, V2R, reggae radio station number one. Original you Brown said that. Scene.
1: E dunque Carol Calafat mi ha fregato perché si è stoppata proprio nel finale, non me l'aspettavo così secco. We Get Mad sul Rhythm If There Ever di Max Romeo. Due tracce oldies che ci portano alla finestrella che dedichiamo ogni puntata da inizio anno per le celebrazioni dei 50 anni di Radio Pop. Martedì, se Reggae Fanatics volete cantare e seguite Radio Popolare anche di giorno, c'è la fatidica radunata dei cori. Ce la cantiamo alla grande. Siamo arrivati al 1997. Quest'anno verrà rappresentato da un album molto molto bello. Si intitola Black Woman and Child. È il disco di Sizzla che usciva appunto nel 1997. Sarà la title track e Love is Divine a rappresentarlo in occasione di questi festeggiamenti. Che Beat World porta avanti anno dopo anno, arriveremo al 2025 e sarà dunque 50 anni. Pelle di capone stai lì a Sizzla Kalonji. Black Woman and Child. What, the black name?

Title track del disco 1997 per Kalonji Sizzla dopo Black Woman and Child, l'altra bellissima canzone che si trova all'interno, Love is Divine.

0: Cosa Vita War Reggae Radio Station of it lock Alba Brown's Day.
1: E dunque 1997, in questa scalata che ci porterà al 2025, domenica dopo domenica, tranquilli, Sidra con Black Woman and Child, per fare tante angurie a Radio Popolare ai suoi 50 anni. Robadub Music, Alborosi, adesso ascoltiamo un po' di artisti che arriveranno in zona, che sono in tour. Ve l'ho già segnalato prima, 26 venerdì ci sarò anch'io, Sirius, Calabash. Ho visto che ci sarà anche Bundabash, un sacco di ospiti. Comunque sarà una vera kermesse, un gran concertone. Se siete tifosi di Albo, non ve lo potete perdere.

Yes, I la super combo Wine the Herb, Alborosi, Michael Rose. Restiamo in ambito concerti e qui adesso vediamo un po' se siete ancora belli vispi, pronti a rispondere, perché arriva Paolo Baldini e la sua riproposizione di Ja Give His Life con Dan Ai. Perché dico così? Perché ai più veloci che chiameranno allo 02 33 001 001 si porta a casa un biglietto per il concerto di Paolo Baldini, Dub Files, che si terrà venerdì 3 luglio a Parco Tittoni Desio. Eccolo qua, il tempo della traccia e io risponderò al telefono a chi chiama. Zero due tre tre zero zero uno zero zero uno.

Paolo Baldini, stop alle telefonate, sono stati elargiti i biglietti a disposizione. Adesso vediamo se riusciamo ad averne ancora qualcuno per domenica prossima. 3 luglio, Paolo Baldini, Dub Fights con Kijiman, Mello Mood, Forolock, Desio, Parco Tittoni. Minuti dopo la mezzanotte, stesso discorso appena fatto per Paolo Baldini, vale anche per Alfa Blondi e Julian Marley. Sempre allo 02 3301 001, un'altra traccia di quelle che il buon Alfa fa durante il concerto e riscuote i favori del pubblico. Naturalmente il finale come sempre con Brigadier Sabari, però anche quando ripropone questa traccia dei Pink Floyd la gente va in delirio stailia, e noi ce l'ascoltiamo. Tranquilli tranquilli, I Wish You Were Here, Alfa Blondi.

E dunque, se il buon Alfa non passa dalle nostre parti, ma però comunque per, diciamo, il nord Italia non è lontanissima Bellinzona, si può fare tranquillamente una gita. Abbiamo dato gli ultimi biglietti a disposizione per questo concerto, dunque siete stati velocissimi anche nella notte, grazie a tutti voi. Dunque, dicevo, Alfa Blondy non passa, invece Burning Spear sì.

È confermato, Vito War aprirà il concerto di Burning Spear al Magnolia. Mac with Dweet questa notte. Vi aspettiamo sabato 11 di luglio.

E se per il buon Banning Spear qualche soldino bisogna tirarlo fuori per partecipare al concerto, che sarà a Milano, Molfetta e Roma, il tour in Italia del buon Banning Spear, invece l'ingresso gratuito per vedersi Tarus Riley and Black Soil Band venerdì 17 luglio, anche qua è stato scelto Vito War per aprire lo spettacolo, dunque ci si vede anche a Fara Rock venerdì 17 con Tarus Riley.

E dunque ci siamo fatti un viaggetto con le sonorità di artisti che passeranno qua in Italia e vicinanze, Alborosi, Baldini, Alfa Blondi, Burning Spear e poi questa bellissima She's Royal appena ascoltata di Tarus Riley. Più o meno ancora una decina di minuti per questa prima parte che ascoltate tutte le domeniche notti, sempre ben sintonizzati su Radio Pop, gemellata con Wild Love Reggae Radio. Poi nella seconda si viaggia con Vito War Songbook, le selezioni Roots and Culture da me proposte. E poi vi accompagnerò sino a mattino con il podcast Radio Show. È arrivata in settimana una nuova canzone per un'amica, Mamma Marias, che con la combo Don Ciccio spaccano sempre. Una nuova produzione targata Love University, il buon Don Ciccio, Africa Time, si intitola Tribù e ce l'andiamo ad ascoltare. Naturalmente salutiamo sia il nostro carissimo amico Don Ciccio e naturalmente anche Mamma Marias.

dunque Africa Time per questa traccia di Mamma Marias con Don Ciccio. Noi siamo una tribù, un'altra bella canzone che sicuramente poi anche dal vivo scatenerà il ballo sfrenato. Quando c'è Mamma Maria sul palco ci si diverte sempre tantissimo e si pensa anche tantissimo. Dancehall Combination, Wayne Wonder, Buchu Banton, Bonafide Love.

0: Dancehall Best Combination, Wayne Wonder e Buju Banton con questa traccia hanno buttato giù veramente tutto ai tempi, e resta sempre un Ever Red, Gold and Green, come quest'altra canzone che quando la metti è sempre un riempipista. E su questa traccia targata Sean Paul e Sasha, Vito War saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori anche di Wild Love Reggae Radio, che potranno riascoltare il programma anche mercoledì pomeriggio in replica. Noi ci si risente subito dopo il giornale e si prosegue sino a sorgere del sole. Questa è Reg Radio Station Italy.
1: Call it broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stati Uniti-Iran, trattative interrotte. La delegazione iraniana ha lasciato la Svizzera al termine della prima giornata di colloqui dopo l'ennesima minaccia di Trump. Se non riaprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox. L'altro nodo è il Libano. Per gli iraniani, senza la fine degli attacchi israeliani, non ci sarà accordo. Meloni cerca di dimenticare la lite con Trump e va a un raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice Meloni. Anche Salvini e Tajani provano a minimizzare, ma pesa l'errore del rapporto strategico con Trump, che poco fa sul suo social è tornato all'attacco. L'Italia e la sua premier non ci sono stati quando era il momento di difenderci. Non va bene. In Francia per l'ondata di caldo cancellati numerosi concerti al Festival Nazionale della Musica, vietata anche la distribuzione di alcolici. Queste altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In apertura ai colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana, lo sentivate, ha annunciato di aver lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Se non aprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti. Una giornata che era iniziata con l'ottimismo di J.D. Vance, che guida la delegazione americana. Abbiamo fatto progressi, speriamo di farne altri, aveva detto a metà pomeriggio il vicepresidente degli Stati Uniti. Secondo la CNN, che cita una fonte iraniana, i negoziati sarebbero in una fase di stallo, ma non ancora conclusi. Sentiamo il servizio.
1: I colloqui tra Washington e Teheran, oggi in Svizzera, sono durati 80 minuti e sono finiti in malo modo. La delegazione iraniana ha lasciato il tavolo delle trattative in segno di protesta per le continue minacce di Trump. I negoziati sono stati interrotti e si torna allo stallo. Il memorandum di Islamabad tra Washington e Teheran prevede l'impegno a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, prevede la fine dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma i recenti scontri tra Israele e Hezbollah in Libano hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello stretto, ma i dati di tracciamento mostrano che le navi continuano a transitarvi. Gli Stati Uniti avrebbero voluto la riapertura dello stretto di Hormuz, ma i recenti scontri tra Israele e Hezbollah in Libano hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello stretto, ma i dati di tracciamento mostrano che le navi continuano

0: direttore generale della società petrolifera iraniana, secondo cui oggi si è discusso della revoca delle sanzioni petrolifere. Il blocco navale statunitense è stato revocato e l'Iran ha iniziato a esportare petrolio. Negli ultimi giorni quasi la metà del petrolio estratto è stata esportata e dopo la piena attuazione del memorandum le esportazioni iraniane riprenderanno senza interruzioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: L'altro nodo delle trattative, come sentivate, il Libano. L'Iran chiede la fine degli attacchi israeliani, ma oggi da Tel Aviv, prima il ministro di ultradestra Smotrich e poi lo stesso Netanyahu, hanno ribadito che Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Eric Salerno è giornalista e scrittore, esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questo. Questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
1: Durerà almeno il tempo di questo negoziato?
2: Può essere un incidente, una provocazione israeliana o una provocazione anche di Hezbollah e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano, sia la questione dell'Iran.
1: E Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. In serata sul suo social Truth, il presidente statunitense ha scritto che dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e la sua presidente del Consiglio non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Trump poi ha continuato: da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. Oggi dal governo italiano i due vice premier Salvini e Tajani avevano provato a chiudere il caso Meloni-Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, aveva detto il leader leghista Salvini da Milano. Da Forza Italia Tajani aveva definito solidi i rapporti con gli Stati Uniti, assicurando che i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Giorgia Meloni oggi a sorpresa ha fatto visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la presidente del Consiglio. Ma come ne esce Meloni da questo scontro con Donald Trump? Che non accenna a concludersi, lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
3: Io direi che complessivamente non ne esce bene, per 3 motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe, che possono diventare molto radicali.
1: Salvato dall'Italia ma condannato in Libia, il Tribunale di Tripoli ha disposto una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex comandante al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti, lo riportano i media libici. La condanna prevede anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Al-Masri, lo ricorderete, è stato al centro di un contenzioso tra il governo italiano, che l'ha scarcerato e rimpatriato su un volo di Stato, e la Corte Penale nazionale e internazionale. In serata Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ha definito la condanna un'altra conferma dell'autorevolezza del nostro governo, che conferma che il governo Meloni aveva ragione ed agito correttamente. Abbiamo chiesto un commento a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
4: Ha una certa rilevanza perché non è per un fasullo reato magari

0: economico con cui lo avrebbero messo in carcere per evitare che rispondesse alla Corte Penale Internazionale. È una condanna neanche lievissima per un reato pertinente, cioè crimini nei confronti dei detenuti, che adesso lo dico a caldo un po' in parte assorbe i reati oggetto del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, la quale, ricordo, agisce in maniera complementare, cioè soltanto quando la giustizia nazionale non si attiva. Che al-Masri avesse un curriculum di crimini nei confronti delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, ma anche nei confronti delle stesse persone cittadine libiche, era un fatto chiaro. È evidente che la giustizia libica ha agito, può aver agito per ragioni anche diverse dallo scalfire di impunità. Lì ci sono delle dinamiche di alleanze che si costituiscono e si sgretolano in poco tempo, però il dato di fatto è questo: le organizzazioni per i diritti umani chiedono che sia scalfito il muro dell'impunità. Non c'è riuscita l'Italia, pare che ci stia riuscendo la Libia, poi vedremo come va a finire, ma in questo momento l'impunità di al-Masri è stata quantomeno incrinata. L'Italia non ha fatto bene, non avrebbe mai fatto bene a rimandarlo in Libia, perché ha violato norme dello Statuto di Roma, peraltro della Corte Penale Internazionale, cui è vincolata. Quindi dire abbiamo fatto bene vuol dire ancora una volta non aver capito quali sono gli obblighi rispetto alla giustizia internazionale.
1: Domani la Camera voterà il piano casa del governo Meloni. Le ultime modifiche hanno riguardato la cancellazione della corsia preferenziale per i fondi immobiliari stranieri. La maggioranza l'ha cancellata per non scontentare i costruttori italiani. Nel merito, gli alloggi a prezzo concordato dovrebbero riguardare il 70% degli interventi, ma non c'è quasi nulla per le fasce più povere della popolazione. Un piano insufficiente lo hanno definito i sindacati inquilini. Leo Spinelli è il segretario lombardo del SICET.
2: Beh, intanto parte da un punto di vista che è totalmente sbagliato, non interviene sulla domanda abitativa debole, che vuol dire 650.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, di cui 67.000 in Lombardia. Non aumenta le case popolari, anzi le diminuisce. Il piano è quello di recuperare gli alloggi sfitti, anche se le risorse non ci sono, però si dice di recuperare gli alloggi sfitti di edilizia pubblica, ma questi alloggi poi, quando anche recuperati, verrebbero destinati al cosiddetto housing sociale, cioè a quei redditi superiori a quelli di quelli che stanno in graduatoria, quindi ai 16.000 euro. Poi c'è tutta un'operazione sui 100.000 alloggi da costruire in 10 anni che prevedeva, perché sono state fatte alcune modifiche in corso di discussione parlamentare, degli interventi di fondi stranieri di investimento, di un fondo di rotazione, che vuol dire sostanzialmente far intervenire il privato per far costruire alloggi che teoricamente sarebbero a un prezzo sotto mercato, ma che in realtà saranno comunque irraggiungibili per la stragrande maggioranza di chi ha un problema abitativo.
1: Sono state ritrovate le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in Abruzzo. Sono in buone condizioni, secondo quanto si apprende. Le due si trovavano nella casa dello zio materno a Formia, nel Lazio. L'appartamento sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazze. Un sorpasso irregolare su una strada stretta e piena di curve, nonostante il divieto segnalato dalla striscia continua tra le due corsie. Poi lo schianto che ha ucciso sul colpo Nicoleta Rusu, una 41enne che era in bicicletta con un gruppo di amici. L'investimento mortale è avvenuto stamattina in provincia di Palermo. L'abbiamo visto arrivare all'improvviso, hanno detto i 3 amici che erano con la vittima. Uno di loro è rimasto leggermente ferito nella caduta, gli altri 2 sono illesi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano verso Palermo. Andiamo in Gran Bretagna, perché già nelle prossime ore potrebbe cambiare la guida del paese. Il destino di Keir Starmer sembra segnato. Diversi ministri del suo governo hanno confermato che sarebbe pronto ad un passaggio di consegne dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
3: I segnali ci sono tutti e lunedì potrebbe arrivare l'annuncio. Keir Starmer ha capito che questo è il momento di farsi da parte. Fino a venerdì scorso, dopo la vittoria di Andy Burnham nelle suppletive di Macclesfield, il Premier parlava così.
4: But if there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
3: Intenzionato a sfidare chiunque per la leadership del partito e del paese, ma i toni all'interno del governo sono cambiati rapidamente.
5: And that he's also taking the time to think through what the political realities are today. compared to last week, the week before, but I know that he's a prime minister who always puts country first.
3: Starmer riflette sulla realtà politica, diceva il segretario per l'economia Peter Kyle in un'intervista alla BBC domenica mattina. Una corsa alla leadership vedrebbe Starmer sconfitto e rischierebbe di trascinare il Regno Unito nell'instabilità. I suoi alleati gli consigliano di tracciare un percorso per un passaggio di consegne ordinato. Insomma, il tappo a Westminster sta per saltare. E ci si è messo ovviamente anche Donald Trump. Starmer si dimetterà, ha scritto sul social Truth, ha fallito sull'immigrazione e sulle politiche energetiche. Gli auguro il meglio, ha concluso il presidente americano.
1: L'Europa occidentale sta vivendo una delle più intense ondate di calore di questo inizio estate. La situazione più critica riguarda la Spagna, dove le temperature hanno già raggiunto i 42 gradi e nei prossimi giorni potrebbero toccare 45 in alcune regioni interne come l'Andalusia. In Francia temperature fino a 41 gradi con 35 dipartimenti in allerta rossa, dove è stato vietato il consumo di alcolici. Diverse città hanno annullato i concerti previsti per la 45esima edizione della Festa della Musica. A Parigi, come a Lione e Strasburgo, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere l'evento, in qualche caso spostandolo durante le ore serali. Secondo le previsioni, il caldo estremo rimarrà stabile per almeno 4-5 giorni. È tornata solo nel tardo pomeriggio l'energia elettrica a San Giuliano Milanese, dove migliaia di persone erano rimaste senza da ieri. Secondo quanto comunicato da Due Reti, la società che gestisce la rete di distribuzione cittadina, ieri è stato raggiunto il massimo carico annuale nelle infrastrutture elettriche, come con un aumento dei consumi pari al 38% rispetto alla settimana precedente. Anche il comune e la polizia locale erano isolate, il sindaco ha dovuto attivare un numero cellulare per le emergenze, il sovraccarico ha provocato a catena guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione, i tecnici sono ancora al lavoro, potrebbero esserci nuovi blackout localizzati. Laura Grechi è consigliera comunale e abitante di San Giuliano Milanese.
6: In questo momento sembrerebbe che la situazione sia rientrata, però è chiaro che è stato veramente pesante. Questo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché già in queste settimane, da che incominciava a fare caldo e la gente incominciava ad utilizzare di più i condizionatori, già c'erano stati creati diversi blackout sia in centro città che nelle nelle frazioni, come la mia per esempio a Zivido. Siamo in 10.000 abitanti, quindi è un quarto della popolazione sangiulianese, qua ne abbiamo avuti tantissimi in queste settimane di blackout di entità estremamente minore, mai fino a 14 ore ovviamente, e quindi comunque già diverse segnalazioni erano state fatte. Oltretutto mi preme segnalare che non è neanche il primo anno, quindi già anche negli anni passati questo tema c'è sempre stato, ovviamente di minore entità. Oggi, tra ieri e oggi, c'è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spaccato tutto evidentemente e ci ha lasciato in questa situazione di disagio per tantissime ore. Quindi secondo me adesso, ok, il problema è rientrato, siamo tutti felici, c'è da capire quali sono le responsabilità, cioè se il comune sapesse o non sapesse di queste problematiche, se Due Reti, che è l'azienda che gestisce questi sistemi elettrici, sapesse o non sapesse della problematica che si sarebbe riscontrata, e perché nessuno ha fatto niente.
7: Popolare Network.

ecco la voce del profeta Capleton. Eccoci qua di nuovo, 1:18, Reggae Radio Station di nuovo con voi nella notte di Radio Popolare. Vito Uomo al controllo del

caldo stai lì, per tutti quelli che non riescono a dormire e che sono all'ascolto della radio. Pete Wally fa una selezione rinfrescante adesso. Eh sì, nella seconda parte abbiamo incominciato questo viaggio, Pete Wally Songbook, le canzoni preferite, la bella selezione di The Mix sino alle 2 del mattino. Se non l'avete ancora fatto, interagite attraverso la pagina Telegram di questo programma, basterà scrivere Reggae Radio Station e il gioco è fatto. Diventate anche voi amici del gruppo, iscrivetevi, interagite, postate eventi se ne siete a conoscenza. Dai, che facciamo un bel pull up come again e cominciamo, dai, sì, Capleton, Jaja City.

Anthony C and Gene Johnson, Conqueror, Africa, Africa. Sta per arrivare un'altra super big tune extended version. Ci sto per far ascoltare Joka Smoka, Tristan Palma.

0: Dub Wise. Tristan Palma, Gioca Smoca. Prima di lui abbiamo ascoltato Anthony C, Chronix, Capleton. Si viaggia così nella notte di Radio Popolare la domenica. In questa seconda parte Vito War, Songbook. Una dopo l'altra, non stop.
1: Vito War, you know, play the best reggae music.

The Viceroy's Love is the Key, e mi sembra giusto. Pronti per Cultural Roots, dopo a seguire con Love Feelings, le tracce best Vita World Songbook.

0: arriva anche Sister Nancy a seguire. Questa è la Vito War Songbook, la selezione in the mix che Vito War vi fa sentire nella seconda parte di Reggae Radio Station Italy.
1: Listeners, welcome to the radio frequencies 107.6 FM. This is Sunday Night, Reggae Radio Station, on air now.

Pensimilia Skank, Ruben da Silva è l'ultima traccia di questa selezione di questa notte con Vito War. La notte prosegue con Podcast Radio Show.

Il programma naturalmente potrà essere riascoltato quando meglio credete attraverso il podcast Sensi Miglia, podcast che trovate sulla pagina ufficiale di Radio Popolare, cercate nelle trasmissioni Reggae Radio Station, o se volete la extended version, quella che arriva bene o male sino alle 2 del mattino, seguitemi sulla pagina Telegram e sulle mie pagine social, lì pubblicherò il link con titoli e autori scritti per bene di tutto ciò che è stato trasmesso questa notte. Non vi perdete le buone vibes con Vito Warren.